0: Cosmo 2050.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
0: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
3: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon sabato a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia ogni fine settimana per due ore in vostra compagnia e ovviamente in replica anche alla domenica. E allora, pronti a cominciare per una nuova entusiasmante puntata insieme, devo salutare il copilota di questa trasmissione, il nostro Giorgio Berselli. Tra poco noi partiamo con un po' di rassegna stampa a tema scientifico e poi avremo veramente ospiti di grande livello per una puntata che ci farà viaggiare con la mente, con la fantasia, ma anche con approfondimenti particolarmente seri ed etici, diciamo così. Allora, la musica sempre in primo piano, andiamo ad ascoltare Halsey, questa è Panic Attack.

Ed eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra rassegna stampa per questa puntata comincia con l'ottima notizia di un lancio in tandem che avevamo in qualche modo commentato prima che avvenisse la settimana scorsa e che poi è andato per il meglio. I satelliti Flex dell'Agenzia Spaziale Europea che dallo spazio andrà a sorvegliare le foreste con un dettaglio tale da rilevare il processo della fotosintesi, e Sentinel 3C del programma Copernicus che controllerà oceani e atmosfera per conto dell'ESA e dell'Unione Europea. Portarli in orbita dunque, come avevamo detto, dalla base europea di Kourou nella Guyana francese, il razzo Vega C, un lancio appunto contemporaneo che era una grande novità grazie al nuovo adattatore a bordo del razzo costruito in Italia da Avio, che si chiama Vespa, e ha consentito di collocare i due satelliti nell'ogiva di Vega C. Sentinel è stato posizionato sopra Vespa come un vero e proprio passeggero e poi rilasciato in orbita per primo Flex circa un'ora più tardi, una grande operazione tecnologica, il culmine di anni di innovazione scientifica, ha commentato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA. Ma c'è anche un'altra notizia, insomma, un po' curiosa, con la quale volevamo aprire anche un po' nel nome della musica in questa puntata, con Giorgio Berselli che magari ci mette un po' in sottofondo i Beatles. Infatti c'è una notizia che riguarda proprio i Fab Four, e voi mi direte: ma cosa c'entrano i Beatles con la scienza? Beh, pensate, più di 3.000 articoli dei Beatles, più di 3.000 articoli scientifici citano le canzoni dei Beatles, quindi il segno indelebile. I quattro di Liverpool non l'hanno lasciato solo nella musica, ma anche nella letteratura scientifica. Sono infatti tantissimi gli articoli accademici che fanno riferimento ai testi delle loro canzoni, come i Jude che state sentendo adesso. Per fare cosa? Per attirare l'attenzione e divulgare concetti appartenenti agli ambiti più disparati, dalla medicina fino alle scienze ambientali. E c'è chi si è divertito a contarli. Uno studio pubblicato su PLOS ONE dai ricercatori della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, analizzando i dati raccolti nel database accademico Scopus, gli studiosi hanno esaminato la frequenza con cui i titoli o i testi delle canzoni dei Beatles compaiono nei titoli degli articoli accademici. Hanno scovato 2237 riferimenti esatti e 963 giochi di parole creativi. Se siete curiosi, i Beatles vincono nettamente la gara, diciamo, all'interno del mondo musicale, precedendo Michael Jackson, che però si ferma a soli 65 articoli, e Elvis Presley a quota 196 articoli, i Beatles 1584. Sul podio dei brani dei Beatles più ripresi ci sono The Long and Winding Road, ben 798 volte, With a Little Help from My Friends e Here, There and Everywhere, tutte usate come metafore del processo scientifico per richiamare la collaborazione, il percorso della ricerca e la scoperta. Molte variazioni del titolo All You Need Is Love sono inoltre entrate nella letteratura accademica, ad esempio All You Need Is Sleep, tutto ciò di cui hai bisogno è dormire, un articolo del 2017 che ha introdotto il tema dell'importanza del sonno, oppure Attention Is All You Need, che ha introdotto l'architettura alla base di ChatGPT, ad oggi una delle pubblicazioni scientifiche più influenti del secolo. Su Scopus, pensate, è citato quasi 90.000 volte. E allora, insomma, la musica ce la sta già facendo sentire Giorgio Berselli, ma noi ripartiamo da un nuovo brano nel corso del nostro weekend, e poi apriamo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti qui su Cosmo 2050. Arrivano i Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: E allora cominciamo a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050, facendo un po' quello che è il classico punto della situazione. D'altronde siamo in un momento, no, con l'inizio delle scuole, in cui è giusto ripartire anche noi con la nostra analisi di quello che forse è il momento più atteso degli ultimi anni a livello di missioni spaziali, in particolare, cioè le missioni Artemis, che riprenderanno il prossimo anno, che avranno protagonisti anche italiani, ma che soprattutto inseguono il sogno di riconquistare la Luna, con prospettive poi marziane. Di mezzo, ovviamente, come sempre, anche la competizione internazionale, soprattutto cinese. In collegamento con noi Antonio Locampo, giornalista scientifico e collaboratore di Cosmo 2050. Ciao Antonio, ben trovato, spero tu abbia passato una buona estate, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, un saluto a te e agli ascoltatori. Sì, un'estate un po' calda, ma bene, grazie, abbastanza bene, grazie.
0: È stata un'estate abbastanza calda.
1: La situazione dei cambiamenti climatici la conosciamo.
0: Peraltro, sì, esatto. Ed è stata un'estate piuttosto calda anche sul fronte NASA, diciamo così, che continua a essere da un lato investito dai rischi di tagli sul personale, sulle ricerche, sulle missioni scientifiche, che però in realtà vede confermata la volontà di andare fino in fondo, ecco, con le missioni Artemis. Questa può essere anche un po' l'occasione, intanto, per fare una sorta di roadmap, detto che poi i rischi di rinvii sono sempre presenti. Peraltro, insomma, il prossimo capitolo sarà uno di quelli nelle missioni Artemis che siamo davvero più in attesa di scoprire.
1: Beh sì, il 2027 sarà, ci auguriamo naturalmente, ma al momento addirittura si parla di metà 2027. Io credo che prima dell'autunno sarà difficile, ma dovrebbe appunto partire la missione Artemis 3, quindi che è la prossima, con equipaggio umano del programma Artemis o Artemis. Sappiamo, insomma, è una missione che ci riguarda molto da vicino come italiani, perché l'astronauta che avrà il ruolo un po' più impegnativo, senza nulla togliere agli altri tre, sarà il nostro Luca Parmitano, che sarà il pilota della navicella Orion, sulla quale, da quello che so, si sta addestrando in maniera molto fitta da diverse settimane, perché, come lui diceva, era un'astronave che non conosceva, e quindi giustamente la sta imparando a conoscerla, e dovrà conoscerla molto bene, perché sarà con questa astronave che dovrà attraccare i due veicoli destinati all'allunaggio. Un allunaggio che però al momento, insomma, è previsto per alcuni dicono all'inizio del 2028, secondo me è assolutamente impossibile prima dell'autunno del 2028, e che, insomma, io, sai, ti ricorderai, Francesco, che in una nostra chiacchierata dissi che mi sembrava assolutamente impossibile tentare un allunaggio con Artemis 3, e infatti l'hanno spostata ad Artemis 4, perché io dico anche che è assolutamente impossibile che non ci sia un test senza equipaggio prima di Artemis 4, però perché per quanto possano essere importanti i risultati di Artemis 3, perché naturalmente la Orion di quella missione pilotata da Luca dovrà agganciare prima la navicella di Blue Origin, la Blue Moon, e in un secondo tempo la gigantesca Starship. Naturalmente il test di Artemis 3 sarà determinante per capire quale delle due astronavi tenterà l'allunaggio, anche se si sa che Starship è in vantaggio nelle decisioni NASA, e non solo, però non è detto, perché naturalmente tutto dipenderà da come funzioneranno i prossimi test, e ce ne sono ancora molti. Quindi, insomma, il percorso soprattutto per Starship è ancora lungo. Adesso in programma prossimamente per il giorno 22 il prossimo test della navicella spaziale, non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere il primo volo orbitale, si pensa, si spera, ma il percorso è ancora lungo, quindi bisognerà ancora attendere tutta una serie di test e intanto, comunque, nel frattempo ci godremo questa missione Artemis 3 in orbita intorno alla Terra, che sarà comunque spettacolare, e di cui non si sa nemmeno quanto durerà, perché bisognerà capire come funzioneranno tutti i vari lanci. Insomma, è una missione tre lanci, perché c'è la Orion con l'SLS, poi c'è la Starship da Starbase in Texas, e poi appunto c'è la navicella di Blue Origin, che partirà appunto da Cape Canaveral, ma da un'altra rampa, insomma. Quindi insomma, vedremo, sarà una missione molto spettacolare, molto complessa, e dalla quale arriveranno molti risultati importanti, ma non completamente definitivi, prima di poter dire sì, alluniamo, ecco.
0: È chiaro che è un percorso
1: sulla Luna.
0: È un percorso ancora lungo e fai bene, come dire, a sottolineare che dobbiamo aspettarci probabilmente anche dei cambiamenti in corsa, diciamo così, in tal senso. C'è da dire però che la fretta, tra virgolette, non manca per gli sforzi che sta facendo la Cina dall'altra parte. La Cina che ha fissato grosso modo una data forse più attendibile, 2030, per arrivare sulla Luna, che fin qui, va detto, sta mantenendo, ecco, le indicazioni che dà. Sappiamo a volte poco dei fallimenti eventuali cinesi, perché non è che siano proprio così prodighi di informazione, ma soprattutto puntano a un lanciatore riutilizzabile, il Long March 10B, che sta facendo dei passi notevoli in avanti. Insomma, su quel fronte, quali sono le ultime? Tu credi che, insomma, la Cina sia ormai da considerare qualcosa in più di un semplice sparring partner, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, allora, è da quasi un decennio che loro hanno detto che allunieranno nel 2030 e non hanno mai cambiato quella data. E d'altra parte questa è una tipica tradizione del programma spaziale cinese con equipaggio umano. Quando nel 2012 ci dicevano che avrebbero completato la loro stazione spaziale entro il 2023, quello è avvenuto. Quindi ciò è avvenuto con precisione assoluta. E certo, anche loro dovranno ancora fare tutta una serie di test e di collaudi, ma da qua al 2030 c'è ancora tempo. Loro non corrono dietro nessuno, perché se loro dicono 2030 vuol dire che non c'è una rincorsa dietro a qualcuno che arriva prima o che arriva dopo. Quella per loro è la data, sulla base di quelle che sono le loro possibilità. Stanno sviluppando questa nuova navicella spaziale che dovrà tra l'altro sostituire la Shenzhou, e che prima di arrivare sulla Luna dovrà appunto sostituirla e come hanno detto loro, effettuare i primi test di volo con equipaggio sulla stazione Tiangong in orbita intorno alla Terra, e poi un po' alla volta. Loro hanno il vantaggio che hanno un programma meno complesso, nel senso che le astronavi, l'astronave principale, diciamo l'equivalente della Orion, se vogliamo, e il modulo lunare sono meno complicati. Il modulo lunare del programma cinese è un po', diciamo, nelle caratteristiche e nelle dimensioni ricorda un pochettino l'Apollo, un po' più quello dell'Apollo, il lemma dell'Apollo un po' più grande. Quindi questa è una scelta corretta, perché per andare sulla Luna con equipaggio non serve un'astronave alta 50 metri, secondo me, nel senso che le astronavi così grandi servono certamente per un futuro successivo, per i voli magari anche oltre la Luna, ed è giusto che ci siano anche le Starship sempre più evolute, ci mancherebbe, ma per andare sulla Luna serve un taxi flight lunare, cioè serve un'astronave piccola che porti l'equipaggio e poi invece delle astronavi molto più grosse che fungano da cargo sulla superficie lunare, un po' come il modulo europeo Argonaut che si sta per realizzare, che si svilupperà in parte anche in Italia. Quindi d'altra parte lo scenario lunare è cambiato rispetto all'Apollo, non c'è più soltanto un piccolo trabicolo a quattro zampe che va sulla Luna, ma quello serve per portare gli astronauti sulla Luna e farli risalire in orbita lunare. Poi gli astronauti dovranno poi trovare sulla superficie tutto quello che servirà poi per poter cominciare a lavorare sulle prime basi, che questo dovrebbe essere tra l'altro l'obiettivo di Artemis 5, tra l'altro, nel 2029. Sì, sì. Quindi cominciare a fare i primi piccoli lavori per cominciare a montare le prime basi, e per fare quello naturalmente serviranno dei moduli cargo, e su questo naturalmente per esempio le Starship cargo saranno assolutamente fondamentali, per dire.
0: Chiuderei con un'ultima riflessione, Antonio. Hai già nominato, come dire, anche se indirettamente, uno dei grandi protagonisti di questa riconquista lunare, che è Elon Musk. Su quel fronte, insomma, pensi che sarà protagonista assoluto o c'è un margine di rientro per gli altri space billionaires, che in realtà hanno ricevuto degli appalti, diciamo così, dalla NASA notevoli, che però sono un po' indietro, ecco, nelle garanzie soprattutto che sono in grado di fornire per un viaggio del genere?
1: No, ma assolutamente, ma Bezos e Blue Origin sono assolutamente in corsa, appunto, come ben sappiamo, tant'è vero che sarà uno dei due moduli che verranno attraccati dalla missione di Luca Parmitano, quindi con la differenza che il modulo di Blue Origin dovrà essere attraccato lateralmente, mentre invece la Starship verrà attaccata di punta, e quindi sarà completamente diverso proprio il procedimento di rendezvous, di attracco e di sgancio. Quindi, ma al di là di quello, assolutamente, loro adesso Blue Origin deve risolvere il problema dell'esplosione del razzo New Glenn, che è avvenuta recentemente e che purtroppo ha un pochettino ritardato i piani, perché il primo modulo lunare senza equipaggio doveva essere lanciato appunto in questi mesi, e non è detto che comunque lo facciano comunque entro fine anno, anche se è molto più probabile che lo si farà all'inizio del prossimo anno. Quindi loro sono assolutamente in corsa. Se poi ci saranno altri, non lo sappiamo. Sicuramente ci sono altre realtà che stanno realizzando le sonde robotizzate, le sonde automatiche, come già è avvenuto negli ultimi 2 anni e come avverrà ancora nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi i privati sono assolutamente in corsa, così come, tornando ai cinesi, tu hai detto bene, il razzo lunga marcia 10 è un vettore che un po' alla volta comincerà a essere rodato, diciamo così, e diventerà il vettore per la Luna, e sarà in grado di portare fin verso la Luna circa 30 tonnellate, che dovrebbe essere più o meno il peso semplificato, diciamo, dell'astronave lunare cinese, che appunto, come dicevo, è più piccola, no? Rispetto a quelle che sono gli obiettivi

0: per qualche istante, siamo però appena all'inizio di questa bella puntata di Cosmo 2050 che prosegue tra pochissimo. Abbiamo anche tante belle sorprese per voi in arrivo, rimanete al nostro ascolto.
1: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
2: Sono le 2:33. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: Eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, nel nostro approfondimento del weekend, i temi della scienza e della tecnologia pronti a tornare. Noi tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti su queste tematiche e su tutte quelle che fanno volare alta la fantasia. Ripartiamo anche ovviamente dalla nostra musica, a maggior ragione, Benson Boone, questa è Mystical Magical.

0: E ora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci vogliamo occupare anche di un tema che fa in qualche modo anche sorridere, se vogliamo, di cui peraltro probabilmente sarete a conoscenza. C'è stata una nuova edizione dei premi Ig Nobels, che sono i premi più pazzi del mondo, che vengono assegnati a ricerche che hanno carattere e rigore scientifico, ma che portano a risultati quantomeno divertenti o che ci strappano una risata, un sorriso, e che per la prima volta peraltro sono stati assegnati in Europa, a Zurigo, dopo oltre 30 anni in cui erano stati assegnati continuativamente negli Stati Uniti. Tra poco vi diamo anche qualche dettaglio. Intanto introduco l'ospite che è con noi per commentarli. Mi fa il piacere introdurre Giuseppe Remuzzi, medico, membro del comitato scientifico della Fondazione per la ricerca biomedica della Lombardia e direttore dell'Istituto Mario Negri. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, insomma, sono premi che vale la pena comunque specificarlo, arrivano da ricerche assolutamente autentiche. Ecco, ad esempio l'Università di Oxford addirittura ha vinto il premio Ig Nobel per la biomeccanica con una ricerca che ha scoperto da quanto tempo ci baciamo, sostanzialmente, andando a individuare nell'interazione non agonistica, così l'hanno definita, il bacio. Ma ci sono ricerche veramente in ogni disciplina, proprio come per i Nobel. Dal punto di vista dello scienziato, ecco, questo tipo di premiazioni sono solo uno svago o ci fanno capire intanto che gli scienziati sono esseri umani e poi che in realtà quando una ricerca viene fatta bene non è che dobbiamo necessariamente sempre fare le classifiche di categorizzarne i risultati?
1: No, certo, questo è molto giusto. Devo dire, io all'inizio ero piuttosto scettico, prendevo questa idea che era nata in un giornale che si chiama Annals of Improbable Research, ricerca improbabile, come fosse una presa in giro del Nobel, un po' lo è stato all'inizio, poi pian pianino si è visto che in un modo quasi paradossale ha insegnato anche delle cose molto serie, e questo fa dire che qualunque domanda nella scienza non può essere, un po' quello che diceva lei, non può essere categorizzata a priori come ridicola, perché approfondire con criteri scientifici una domanda apparentemente assurda può portare a delle conoscenze che poi servono anche davvero per fare un passo avanti in tanti campi, nella fisica per esempio, nella medicina. E qui ci sono dei casi, alcuni sono piuttosto banali, cioè il fatto che la banana faccia davvero scivolare. Sì, sì, non è che vogliono chissà che studi per andare a vedere questa cosa qua, però se uno lo fa guardando l'attrito, studiando tutte le componenti biomeccaniche che ci sono tra la buccia di banana e uno che cade, allora in un certo senso diventa interessante. Ce n'è una che ha molto una ricaduta molto pratica in medicina, che è importantissima secondo me, ed è il gelato contro la mucosite da chemioterapia. Questo è un Nobel per la medicina del 2022, e pazienti che prendevano melfalan a dosi alte prima del trapianto di cellule staminali hanno dei drammi dal punto di vista della mucosa proprio orale, quindi fa veramente male. Io ho visto tanti malati disperati per questa cosa qua. Durante l'infusione del melfalan, questo farmaco, che è il gelato, riduce la mucosite, e questo è una forma di crioterapia orale, cioè raffreddare la mucosa riduce temporaneamente il flusso di sangue, e questo si oppone agli effetti negativi del chemioterapico, evita anche delle lesioni che poi diventano disperanti andando avanti, perché sono delle piccole ferite che non guariscono mai. Quindi è una specie di cosa ovvia che uno ha dei disturbi in bocca, prende il gelato, lo fanno tutti, però questa è diventata poi una cosa molto importante.
0: Sì, scientificamente provata soprattutto. Peraltro quest'anno il premio per la medicina è andato a una ricerca su come soffiarsi il naso, quindi in qualche modo rimaniamo sullo stesso tema, di un professore, Tokuji Unno, che insomma purtroppo ironicamente è anche scomparso. Nel frattempo il premio è stato ritirato da un collega. Cito un'altra ricerca che mi permette di farle un'ulteriore domanda, il premio Ig Nobel per la biologia, un gruppo di ricercatori che hanno calpestato in modo gentile diversi serpenti per diverse volte al giorno per valutare in quali condizioni sono indotti a mordere un essere umano. Un ricercatore ha detto di aver dovuto calpestare i serpenti 4.000 volte. Lei trova che nel mestiere del ricercatore, del medico, nel suo caso, ci siano, come dire, degli aspetti a volte anche un po' ridicoli, come negli esperimenti ripetuti tante volte, che forse vale la pena comunicare un po' all'esterno? Glielo dico, insomma, in una fase in cui la politica, soprattutto in America, mette sempre un po' al muro gli scienziati. Ecco, siete esseri umani anche voi, me lo conferma?
1: Sì, assolutamente sì. Io non calpesterei volentieri 4.000 4.000 serpenti, perché non ho tempo, non mi sembra una domanda pazzesca, però è vero, dipende anche da come è un ricercatore, perché i ricercatori sono come tutti gli uomini, ci sono alcuni più spiritosi, altri meno, altri che hanno voglia di fare delle cose per cui un altro si annoierebbe, e altri che cercano domande più stimolanti. Quindi non è che i ricercatori, è come dire quando si dice gli americani c'è di tutto, è lo stesso, è i ricercatori non... Però certo è vero, questo è anche un modo per avvicinarci alla gente, forse di più. Per esempio, un caso di uno che, se io non sbaglio, perché credo di essere sicuro, ma insomma, è un certo Silvano Gallus del nostro istituto, avrebbe avuto un IG Nobel per la medicina nel 2019, e lo studio è che la pizza protegge da malattie e morte purché sia fatta e consumata in Italia. Questa è una cosa che fa ridere, e poi non è neanche vera, perché in realtà non è che la pizza sia particolarmente sana, come però lui insieme a Carlo Lavecchia, che è un grande epidemiologo, Eva Negri e Silvia Franceschi, hanno fatto uno studio su tantissimi, 8.500 casi e 10.000 controlli. È quasi come se fosse un farmaco per tumori, infarto del miocardio, tumore della mammella, ovaio e prostata. Questo fanno vedere le analisi epidemiologiche, però la spiegazione, che non è emersa subito, tanto è vero che IG Nobel è una cosa un po' come un po' paradossale, un po' presenziale. La spiegazione è che chi tende ad essere un consumatore di pizza è qualcuno che ha più propensione per la dieta mediterranea. Quindi consumata in Italia vuol dire che chi mangia pizza in Italia mangia anche altre cose, quindi prende l'olio d'oliva, prende la pasta, il pane integrale, prendono una serie di cose che proteggono, e prendono anche la pizza, quindi si è attribuito alla pizza qualcosa che in realtà riassume le abitudini alimentari di quelli che consumano la pizza. Però questo ci avvicina alla gente, indubbiamente, come stavo dicendo prima.
0: Eh sì, è la morale, credo una delle morali che si possono trarre da un appuntamento scientifico, ma evidentemente soprattutto di entertainment, si direbbe. Intanto mi ha fatto molto molto piacere commentarlo con il professor Giuseppe Remuzzi, che è stato in collegamento con noi. Vi invito ad andare a scorrere gli IG Nobel per avere maggiori dettagli anche su questa edizione. La musica, e poi noi ripartiamo con Cosmo 2050.

0: E dunque, rieccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050. Non potevamo non parlare oggi anche di intelligenza artificiale dopo un paio di settimane, ma insomma soprattutto l'ultima, che sono state complicatissime, se vogliamo, con dichiarazioni che hanno coinvolto non solo i più grandi esperti o i leader economici, diciamo così, del settore, ma anche figure politiche di primo piano, tra cui il presidente americano Donald Trump. E il mondo si sta un po' dividendo, diciamo così, tra chi avverte l'AI sta crescendo a una velocità troppo impressionante, rischia di uscire dal nostro controllo, e chi invece, un po' come sul Titanic, dice a tutta birra arriveremo tranquillamente fino in fondo. Ecco, non voglio con questa metafora già dirvi quale sarà il finale, però magari lo chiedo all'ospite che è in collegamento con noi, il professor Pierluigi Contucci dell'Università di Bologna, insomma uno dei massimi esperti anche di questo argomento. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, la metafora del Titanic non so quanto azzeccata sia, erano tempi in cui il progresso erano soprattutto i transatlantici, anche quelli andavano a una grande velocità, però a volte fuori controllo. Sta succedendo la stessa cosa con l'intelligenza artificiale, salvo che le conseguenze sarebbero potenzialmente, a quanto pare, ancor più terribili, o si sente, come dire, di fare un po' il ruolo del pompiere in questa fase?
1: Allora, la velocità ha sempre affascinato e al tempo stesso spaventato l'essere umano. Diciamo che quello che è successo negli ultimi, vogliamo dire, 6 mesi, in realtà le fortissime accelerazioni sono state negli ultimi 3, è una serie di conquiste e di novità emerse nel campo. Sto parlando dell'intelligenza artificiale agentica, cioè certi cervelli artificiali che interagiscono tra loro. Bene, questa nuova modalità di creazione contenuti ha portato delle grandi, grandi novità. A un certo punto sono stati hackerati dei siti senza che l'avessimo chiesto, e ci sono delle novità anche di carattere applicativo nella scienza, nella matematica. Anche queste sono cose che abbiamo sentito dai media, dai giornali. Se mi chiede, se la domanda è: dobbiamo avere paura? La risposta è, la mia risposta è no, ma dobbiamo essere cauti, questo certamente.
0: Ecco, come dire, il punto nevralgico è la nostra capacità di controllo su una tecnologia che, insomma, altrimenti ci ha già regalato, come dire, anche delle possibilità. Pensiamo al mondo della ricerca, che sono veramente straordinarie, però alcuni sostengono è un'intelligenza talmente potente che, come in Odissea nello spazio, ecco, poi a un certo punto ci si rivolterà contro. È, come dire, un processo che effettivamente può succedere da un punto di vista tecnico?
1: Ma piccoli eventi, piccoli o meno piccoli eventi, sono già accaduti. Dario Amodei, il fondatore, il CEO di Anthropic, ha proposto infatti di cambiare un po' il ritmo, di rallentare. È ovvio che quando Amodei, o anche uno dei padri fondatori, che è Jeffrey Hinton, ci suggeriscono di rallentare, qualcuno di fermarsi, qualcuno di rallentare, noi dobbiamo prendere seriamente un suggerimento del genere. Dobbiamo anche tenere conto, questo è evidente e lo si legge proprio questi giorni, che è un po', cioè, come dire, un conflitto di un qualche tipo di conflitto con, se un grande capo di industria dice di rallentare, perché non riusciamo a capire se e quanto ci siano degli interessi dietro
0: dei
1: un rallentamento,
0: fini, diciamo. Sì.
1: Dei secondi fini. In ogni caso, una riflessione sui metodi e sulle nuove tecniche è utile e forse indispensabile. Guardi, la mia sensazione e anche la mia opinione, che condivido con molti degli specialisti del settore, è che la cosa va guardata con un occhio forse più generale. Prendiamo quindi in considerazione quel che succede in Cina e quel che succede negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono avanti dal punto di vista tecnologico, ma non tantissimo. Loro si sono basati su un'intelligenza artificiale blindata, cioè che controllano solo loro. Non riusciamo, noi non abbiamo i parametri degli algoritmi che stanno utilizzando. La Cina, viceversa, usa modelli aperti. Ecco, è questo che dovremmo chiederci: quali dei due processi conviene utilizzare al fine di ottenere un'AI più sicura, più allineata all'umano? La grande domanda è questa. Non crediamo che il rallentamento possa funzionare. Crediamo invece che un dibattito pubblico che coinvolga non solo le parti tecnologiche, ma anche le parti politiche, le voci dell'etica, sia diventato indispensabile. Quindi che cosa è meglio? Una intelligenza artificiale a pesi aperti, questo è il nome classico, cioè che possano utilizzare tutti, che tutti possano studiare, oppure una che è proprietaria e quindi blindata, nascosta da regole di copyright, in sostanza. E questo è il punto che dovremmo cercare di capire.
0: Le chiedo, insomma, in ultima istanza anche quanto però realmente quelle che sono, come dire, i punti che citava siano secondo lei applicabili. Intanto non è un momento in cui è facile mettere allo stesso tavolo figure politiche, scienziati per parlare di un tema che è sicuramente un tema globale. C'è anche chi, tra parentesi la Cina, dice: proprio ora che stiamo recuperando terreno, guarda caso qualcuno ci dice di rallentare, e qualcuno ci vede un paragone anche con la rivoluzione industriale, no? Con il fatto che poi ci siamo resi conto che faceva male al clima e abbiamo detto rallentiamo. I paesi cosiddetti in via di sviluppo dicono: ve ne siete accorti soltanto adesso. Insomma, il tema è anche etico. Davvero pensa sarà realizzabile una fase di confronto?
1: Dunque, la fase di confronto è già nei tavoli, stanno parlando in tavoli internazionali di diversi approcci e di una governance globale. Il punto è che la governance globale è estremamente difficile, proprio anche perché molti degli attori non condividono le loro scoperte, essendo scoperte legate al mondo dell'imprenditoria e quindi dell'economia. Una cosa che passa un po' inosservata è che l'intelligenza artificiale, se ne parla ma non nel modo giusto, l'intelligenza artificiale è ancora una tecnologia non compresa. Il paragone con la rivoluzione industriale è molto appropriato, nel senso che il motore a vapore, per esempio, era una tecnologia già funzionante quando ancora la termodinamica non esisteva, che è stata quella parte della scienza che ha spiegato il funzionamento del motore.
0: Non ne conoscevamo bene i limiti, diciamo.
1: Esatto, non conoscevamo bene i limiti e le leggi a cui obbedisce il motore, tanto quanto adesso siamo lontani dal comprendere come funzionano queste nuove macchine intelligenti. Quindi quello che propone il mondo scientifico, in particolare una proposta che abbiamo avanzato io e il professor Giorgio Parisi, premio Nobel in fisica, è quella di creare un centro europeo per l'intelligenza artificiale, un centro di ricerca, per rendere comprensibile questa tecnologia. E quando capiamo una tecnologia dal punto di vista scientifico, riusciamo a controllarla molto meglio, perché gli escamotage di rallentare o di regolare sono funzionali fino a un certo punto. Regolare senz'altro è utile, talvolta indispensabile. Rallentare è un pio desiderio, un qualcosa che sì, si raccontano ad alti livelli, ma che la cui realizzazione è estremamente difficile. Quello che possiamo e dobbiamo veramente fare è comprendere a fondo la tecnologia, studiarla mettendo a sistema le forze d'Europa con quello che potrebbe essere chiamato un centro di ricerca per l'AI europeo, un po' come è stato il CERN di Ginevra per la fisica delle alte energie. E Anche perché un singolo Stato europeo non ha le risorse per andare incontro a uno sforzo del genere, visti i capitali all'opera in Cina e negli Stati Uniti. Questo è il messaggio che mandano gli scienziati. Noi abbiamo firmato un appello e chiesto alla comunità scientifica di firmare un appello che si trova in change.org. Appunto l'appello chiede la creazione di un centro di ricerca per l'intelligenza artificiale in Europa, che è stato firmato da premi Nobel, Fields Medalis e da moltissime persone che hanno aderito a questo appello.
0: Certo, insomma è anche un modo per ricordare che l'Europa era nata sull'esigenza di condividere risorse strategiche molti anni fa e in qualche modo adesso si ritrova nella stessa situazione. Ringrazio molto il professor Pierluigi Contucci per essere stato con noi e averci parlato di un tema anche politico, oltre che ovviamente scientifico. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco ancora insieme per nuovi approfondimenti nella seconda ora di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Sono le 3.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci, rieccoci nuovamente insieme. Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Questa è la ripartenza, la seconda ora della nostra trasmissione che è dedicata agli approfondimenti sulla scienza e sulla tecnologia nel fine settimana. Se vi siete persi la prima ora e dunque volete recuperare più avanti l'intera puntata, non dovete disperare, aspettate giusto la fine della puntata, andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, compreso anche ovviamente Cosmo 2050. C'è anche un'altra opzione che vi ricordo sempre, quella di andare sul sito cosmo2050.com e nella sezione podcast trovare tutte le nostre puntate, insomma, che riassumono un po' il meglio della settimana. Tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti, ci occuperemo tra le altre cose anche di tecnologia, ma anche di un momento Amarcord, diciamo, dal sapore storico spaziale particolarmente intrigante, ma anche un po' di rassegna stampa tra pochissimo e dunque ripartirei proprio dalla musica nel frattempo. E allora Sky Newman su Giornale Radio, questa è Man of the House.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Qualche notizia originale, scientifica, della settimana. Mi fa piacere, insomma, raccontarvela. Intanto sono stati trovati, magari vi sarà capitato di leggerlo e vi chiedete di cosa si tratti, i semi dell'Apocalisse, che è un nome, insomma, fantasioso per indicare alcuni fagioli verdi di origine indiana che andrebbero ad occupare un posto d'onore in un eventuale menù post-apocalittico. Infatti, i semi di questa pianta sono quelli che, secondo la scienza, mantengono più a lungo la loro vitalità tra quelli testati, conservando la capacità di germinare anche dopo diversi decenni di congelamento nelle banche dei semi. Così dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Plant Genetic Resources e guidato dall'Australian Grains Gene Bank, la banca genetica nazionale australiana dedicata ai cereali. I risultati indicano che tuttavia la longevità dei semi conservati in queste strutture è più breve di quanto stimato inizialmente, cioè andranno sostituiti più spesso di quanto si pensasse per preservare le informazioni genetiche che portano. I ricercatori guidati da Catherine Baum hanno condotto test di germinazione su quasi 3.900 lotti conservati nella banca dei semi australiana, appartenenti a 6 colture diverse: il sorgo, il fagiolo comune, il fagiolo verde, il fagiolo azuki, la soia e il pisello piccione. Alcuni dei semi risalivano addirittura agli anni 60 e a registrare la performance peggiore sono stati i semi del fagiolo azuki, con una longevità media di appena 17,4 anni. Invece i nostri fagioli verdi si sono dimostrati più longevi, con una media di 63,5 anni, seguiti dalla soia, quasi 50 anni. Però, dicevamo, appunto, le stime in realtà pensavano potessero fare ancora di più. C'era chi aveva ipotizzato addirittura migliaia di anni. Dal momento che abbiamo dimostrato che la vitalità dei semi scende al di sotto dell'85% già tra i 20 e i 40 anni, dicono gli autori, anche in condizioni ottimali, un monitoraggio così sporadico e a intervalli così lunghi ci sembrerebbe rischioso. Insomma, se siete poco ottimisti sul futuro, visto tutto quello che sta capitando, e volete in qualche modo mettervi al sicuro per un eventuale pasto post-apocalittico, post-attacco nucleare, per dire, i fagioli verdi sembrano essere una buona opzione. Chiudiamo con un'altra notizia invece che ci proietta già sui temi spaziali e ci riporta sulla Luna, dove, come ha raccontato Focus, è stato individuato un nuovo cratere da impatto, quella che, insomma, qualcuno definisce già la scoperta del secolo. Pensate, mettetevi nei panni del signor Robert Wagner, specialista in elaborazione di immagini, che lavora per Intuitive Machines analizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda, la ricorderete, con cui la NASA studia la Luna da quasi 20 anni. Mentre scorreva una mappa lunare sul suo monitor, cioè mentre lavorava, l'occhio gli è caduto su un punto molto luminoso, circondato da un alone scuro, e dunque l'idea che quello fosse un terreno che è stato scosso di recente da un impatto. Ha quindi confrontato l'immagine della stessa zona in momenti diversi e si è reso conto di aver trovato qualcosa di eccezionale, il cratere di nuova formazione più grande mai osservato in tutto il sistema solare, e si è affrettato a raccontare tutto sulla rivista scientifica Science Advances. Peraltro il nuovo cratere ha già un nome, si chiama McGetchin, in onore di uno dei pionieri degli studi lunari, Tom McGetchin. Si è formato sul bordo orientale della Luna in un lasso di tempo molto preciso, tra l'11 aprile e il 22 maggio 2024, quando un oggetto delle dimensioni di un palazzo di più di 3 piani, cioè una cometa o un asteroide, si è schiantato sulla superficie. Il risultato è una voragine larga 222 metri e profonda 43. Ci sarebbero, insomma, 3 pullman uno sopra l'altro. Non capita tutti i giorni. Gli scienziati calcolano che un impatto di queste dimensioni avvenga sulla Luna circa una volta ogni 100 anni, forse anche più di rado. Sappiamo però che la Luna, a differenza della Terra, non ha un'atmosfera che la protegge, quindi è, come dire, bersagliata di continuo da asteroidi o da comete, ed è molto più facile trovare, tra virgolette, i crateri. Alcuni, come sapete, li vediamo anche, diciamo, da terra con un telescopio puntando verso la Luna, però insomma una scoperta veramente eccezionale. Ripartiamo dalla musica e poi ancora i nostri approfondimenti. Allora, i Coldplay con i BTS, questa è My Universe.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050 da un momento veramente importante all'interno di questa puntata. Intanto perché ci stiamo avvicinando a un anniversario dal sapore, sì, un po' nostalgico, ma che certamente ci permette di parlare anche del presente e del futuro, e poi davvero con un ospite d'eccezione. L'anniversario è quello relativo alla missione spaziale Rosetta, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea, e che insomma già dal nome, no, parla di una sorta di traduzione, quella che avvenne ai tempi della stella di Rosetta, per gli scopi insomma altissimi della missione stessa, che terminò sostanzialmente il 30 settembre del 2016, quindi capite come il tempo scorra inesorabile, ci sono già passati 10 anni. In collegamento con noi abbiamo Paolo Ferri, fisico italiano che nella sua lunga carriera proprio all'interno dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha ricoperto un ruolo fondamentale proprio all'interno della missione Rosetta, che insomma credo risvegli lui ricordi non solo professionali ma anche umani, che in questi anniversari poi tendono a essere ancora più dolci in qualche modo. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, si parla e si parlerà nei prossimi giorni, insomma intorno al 30 di settembre, di una missione che è uno dei grandi successi per l'ESA, e quindi partirei proprio da lì. Che ricordi associa quel 30 di settembre? Prevale, come dire, un po' la nostalgia, quella anche di una missione lunga che però andava al termine, o è stato comunque quello un giorno di partenza, se vogliamo, perché c'è un prima e dopo Rosetta all'interno dell'ESA e delle missioni spaziali in generale?
1: Sì, certo, lei ha detto bene, è stato un giorno che ha separato l'ESA prima di Rosetta e dopo Rosetta, però personalmente per me sono ricordi un po' dolci e amari, perché io quel giorno terminava un periodo di 20 anni in cui ero stato associato alla missione Rosetta. Inizialmente ero responsabile delle operazioni, poi sono diventato direttore di volo, poi capo dipartimento delle operazioni, ma per 20 anni ho avuto le operazioni di volo della missione nel mio settore, quindi è stato un momento un po' particolare. Però è vero che è stato un momento importante, perché dopo Rosetta per l'ESA si sono aperte proprio le porte dell'esplorazione del sistema solare, che prima di Rosetta, insomma con Rosetta muovevamo i primi passi solamente.
0: Ecco, è una missione che intanto credo abbia testimoniato, però lo chiedo a lei, che l'ESA poteva competere soprattutto sulle missioni scientifiche anche con i grandi, che insomma nel Novecento, Rosetta ovviamente appartiene a un periodo un po' successivo, però dominavano questo tipo di missioni, mi riferisco soprattutto alla NASA, ed è qualcosa che in realtà dura ancora oggi. Ne veniamo da un'altra settimana importante da questo punto di vista, sul monitoraggio del cambiamento climatico, sulle missioni prettamente scientifiche. L'ESA fa quasi da traino ormai, questa è, come dire, qualcosa che credo Rosetta abbia in qualche modo anticipato.
1: Allora, sicuramente dalla parte delle missioni scientifiche, soprattutto dell'esplorazione del sistema solare, Rosetta ci ha portati non solo alla pari con la NASA, che fondamentalmente è sempre stata alla guida, ma anche in certi settori addirittura avanti. Per esempio, Rosetta è l'unica missione che ha raggiunto una cometa, c'è entrata in orbita e atterrata su una cometa. Gli americani non l'hanno mai fatto, nessun altro lo ha mai fatto. Quindi in questi settori, appunto i piccoli corpi del sistema solare come le comete, l'Europa è decisamente avanti grazie a Rosetta. L'altro settore che lei ha citato giustamente è quello dell'osservazione della Terra, la ricerca sul clima. Anche lì l'ESA, diciamo negli ultimi 10 anni, si è portata avanti, lì più che da un punto di vista tecnologico, che fondamentalmente avevamo già la tecnologia, è proprio un punto di vista di decisione di finanziamenti. Sia l'Unione Europea sia l'ESA, che sono due organizzazioni europee separate, hanno deciso di investire tanto in questo settore, e oggi il programma Copernicus dell'Unione Europea e il programma di esplorazione dell'osservazione della Terra dell'ESA sono all'avanguardia in tutto il mondo.
0: Ecco, lei, come dire, ha dedicato veramente una parte consistente della propria professione, ma credo della propria vita, ecco, in generale a Rosetta. Ci sono ovviamente i vari momenti, il primo sorvolo della Terra, il sorvolo di Marte, poi insomma l'atterraggio sulla cometa 12 novembre 2014, fino ovviamente al momento dello schianto di cui parlavamo poco fa. Intanto insomma, cosa significa? Forse chi intraprende un mestiere come il suo non pensa poi di dedicare così tanti anni a un'unica missione, tra virgolette, di questa importanza. E poi non so se c'è un momento, ecco, che ancora oggi, quando io le nomino, ecco, questa missione ricorda come gli highlight, oggi si dice così, ecco, di questa missione.
1: Certo. Sì, sicuramente quando si inizia, io ho iniziato questo lavoro per passione, è una passione che mi porto dietro da bambino e non lo cambierei con nessun altro lavoro. Ormai sono in pensione, però sono stati quasi 40 anni veramente di una passione grande per questo lavoro. Quando si lavora nelle operazioni spaziali si è legati decisamente a tutte le missioni che si fanno volare, non ci sono giorno, notte, fine settimana, feste comandate, la vita privata si mescola con quella del lavoro e queste sonde, questi satelliti diventano parte della famiglia quasi, specialmente in una missione come Rosetta che dura 20 anni. I miei figli, quando abbiamo lanciato Rosetta, avevano pochi anni e quando sì. quando la missione è finita avevo dei figli ormai in età lavorativa e quindi sono cose che legano tantissimo. Per rispondere alla sua seconda domanda, lei ha citato vari eventi importanti della missione, però quello che io ricordo sempre con più grande emozione è il risveglio dall'ibernazione. Rosetta, tra le altre cose nuove che aveva fatto, l'abbiamo dovuta spegnere praticamente per 2 anni e mezzo, lasciarla sola nello spazio profondo a 1 miliardo di chilometri dalla Terra, perché non aveva era troppo lontana dal Sole, non aveva abbastanza energia sui pannelli solari, l'illuminazione dei pannelli solari. Il risveglio dopo 2 anni e mezzo, quelle sveglie che abbiamo puntato 2 anni e mezzo prima, tutti i calcoli, tutto il lavoro che abbiamo fatto per prepararci, avevamo una finestra per il segnale di un'ora e quell'ora è stata interminabile. Alla fine, per fortuna, il segnale è arrivato, ma sicuramente è il momento più emozionante che io leggo ai miei 20 anni di ricordi di Rosetta.
0: E su questo le chiedo anche un'altra cosa, perché lo ricorderanno tanti dei nostri ascoltatori, fu anche un grande momento mediatico, una diretta, c'erano i mezzi ovviamente al tempo per farlo, già in streaming sul portale dell'ESA, poi l'account Twitter, che al tempo c'era Twitter, ecco, ha detto ciao mondo, certo. Ecco, per annunciare che tutto era andato per il meglio. Oggi ci stiamo facendo un po' l'abitudine, i lanci delle missioni dell'ESA o della NASA sono documentati, ci sono le dirette streaming, le dirette su YouTube, la riconquista lunare sarà anche un grande momento mediatico. È un aspetto che lei ha visto in qualche modo nascere che può fare del bene, diciamo, per mobilitare, per coinvolgere di più l'opinione pubblica sulle missioni spaziali, o nota che rispetto magari a un'era spaziale, che immagino sia quella che l'ha vista crescere, le ha fatto maturare il desiderio di fare questo mestiere, diamo tutto un po' più per scontato oggi?
1: No, direi, allora, decisamente lei fa bene a puntualizzare questo punto. Anche in quello c'è stata un'ESA prima di Rosetta e un'ESA dopo Rosetta. In particolare quel momento del risveglio, io appartenevo alla mentalità dell'ESA prima di Rosetta. Io mi sono opposto al fatto che si facesse tutto in diretta, eccetera. Secondo me era un rischio di farci brutta figura, il segnale poteva arrivare magari una settimana di ritardo. Insomma, io ero contrario. Devo ammettere, l'ho ammesso subito, che mi sono completamente sbagliato. Quel momento ha dato il via a questa ondata mediatica. Quel momento, prima di tutto, ha tratto a sorpresa per tutti l'attenzione di tutto il mondo, il momento semplicemente del risveglio. E da quel momento Rosetta, per tutto il 2014, stiamo parlando del 20 gennaio, il risveglio, 12 novembre l'arrivo, l'atterraggio sulla cometa, per tutto il 2014 l'opinione pubblica di tutto il mondo ha seguito la missione. Quindi è stato un momento fondamentale. L'ESA ha imparato a fare relazioni pubbliche quasi da Rosetta. Prima eravamo un gruppo di scienziati che fondamentalmente, adesso lo dico un po' brutalmente, dicevamo lasciateci lavorare, ecco, noi vogliamo fare la
0: scienza, ve la suonavate, diciamo.
1: Esattamente, invece è cambiata tanto e ci sono tantissimi aspetti positivi, uno dei quali è doveroso: noi siamo pagati dai contribuenti ed è doveroso non chiudersi nella torre d'avorio ma spiegare ai contribuenti cosa facciamo, i successi e gli insuccessi. C'è un aspetto, appunto, forse lei alludeva un po' alla fine, che ha un po' normalizzato certe cose, sì, un po' anche spettacolarizzato certe cose, per esempio appunto i lanci ormai sono un evento che praticamente avviene ogni giorno e quindi la gente magari è anche meno appassionata a queste cose, però le grandi missioni scientifiche, quelle di esplorazione del sistema solare, le missioni che riportano immagini in tempo reale di mondi nuovi, eccetera, hanno ancora un grande ruolo e un grande impatto sull'opinione pubblica, e quindi io lo ritengo decisamente un passaggio molto positivo.
0: Ed è sicuramente così, e il meglio in questo senso probabilmente deve ancora arrivare, però è stato veramente piacevole, ecco, ricordare un momento che credo sia rimasto nell'immaginario, oltre che nella storia delle missioni spaziali, nell'immaginario collettivo anche italiano. Grazie davvero a Paolo Ferri per essere stato con noi, insomma, averci raccontato un ricordo sia personale che evidentemente consegnato a una comunità intera. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto da dirvi, quindi rimanete con noi, tra poco il finale.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3:24. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti ad andare nel finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora tanto di cui parlarvi nel nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia. Proprio sui temi tech andiamo a concludere questa puntata, sempre anche con l'attenzione all'ambiente e ai temi ambientali che ci contraddistingue. Ci contraddistingue anche la buona musica che non manca mai. Ripartiamo da Dua Lipa, questa è Don't Start Now.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, un approfondimento davvero interessante all'interno di questa puntata. Oggi vi facciamo scoprire un progetto di ricerca che si chiama Spongescapes, parleremo infatti di paesaggi spugna, adesso poi vi raccontiamo bene che cosa significa, che però insomma è stato finanziato dal programma Horizon Europe, che insomma come sapete coinvolge scienziati e ricercatori da tutta Europa. Infatti ci sono ben 8 paesi europei presenti, all'interno del quale insomma il ruolo italiano è assolutamente importante, e l'assemblea generale di questo progetto, che è a rotazione quest'anno, è stata organizzata proprio dal Dipartimento TESAF, cioè Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. In collegamento con noi abbiamo il direttore del TESAF e responsabile scientifico del progetto, il professor Vincenzo D'Agostino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, è un piacere anche per me scambiare qualche idea su questo progetto che stiamo seguendo, ormai siamo al terzo anno.
0: Le scambia
1: attività
0: oggi con noi, ma effettivamente è stato, immagino, un'attività anche di brainstorming, come si dice in questi casi, in settimana, con esperti davvero da paesi anche molto diversi, dalla Francia alla Germania alla Grecia. Ecco, una volta si diceva, poi non so se questo slogan sia sempre di moda, go local, go global. In questo caso però, per un tema globale come è quello di cui ci parlerà tra pochissimo, si va su casi locali molto interessanti, mi verrebbe da dire.
1: Certo, direi che la forza un po' di questo progetto è quello di mettere a sistema in ambiente mediterraneo tutta una rete di casi pilota che cercano di rappresentare, di seguire, di monitorare delle situazioni, diciamo, di successo implementate su rendere il nostro territorio migliore dal punto di vista della gestione dell'acqua. Perché sì, parliamo di paesaggi spugna, però è ovvio che quando questa spugna è capace di svolgere un'attività di contenimento, di ritenzione dell'acqua, è anche capace di risparmiarla per momenti in cui di acqua ce n'è bisogno. Quindi un po' il valore aggiunto, no, di questo progetto, ce ne sono anche stati altri in ambito europeo, io sono ad esempio uscito dall'AIFE, è proprio quello cercare di lavorare a grande scala lavorare in un'ottica di multifunzionalità di queste misure spugna, che poi sono anche misure verdi che fanno bene al nostro territorio in un momento che tutti conosciamo, è inutile che su questo mi soffermi.
0: È chiaro, professore, che ne veniamo da un'estate tosta, diciamo così, in tutta Europa, e da una serie di anni in cui non si parla di questi progetti solo in un'ottica puramente scientifica, ma ovviamente anche di dialogo con il territorio. Immagino che ne abbiate parlato, non so cosa le abbiano raccontato i colleghi, immagino che anche voi abbiate avuto l'occasione però di mostrare alcuni progetti in atto sul territorio veneto in particolare.
1: Sì, certo. Ecco, ormai forse noi in ambito scientifico

0: variano, come possono essere implementate queste soluzioni. Noi ad esempio abbiamo lavorato, stiamo lavorando, oltre che a un giardino pluviale sperimentale che abbiamo qui nel nostro campus di Agripoli dell'Università di Padova, che seguiamo da tanti anni, in un comune diciamo piccolino dell'Alto Vicentino, il comune di Sant'Orso Vicentino, perché già in un progetto, in un precedente progetto LIFE che si chiamava Beware, abbiamo avuto la fortuna, ma anche con tanto impegno, proprio di implementare delle soluzioni che poi in scala reale stiamo monitorando nelle modalità di funzionamento. Quindi parliamo di soluzioni in ambito agricolo, dove abbiamo realizzato su accettazione poi dei proprietari di un terreno agricolo, quindi dei un'azienda agraria ha ospitato e anche beneficiato proprio di questo progetto, un invaso che ha tutte le caratteristiche di un piccolo laghetto naturale, che però rende disponibili oltre 2000 metri cubi di acqua e consentono, come dire, durante la stagione estiva, dalla primavera inoltrata a ottobre, di svolgere la funzione di sostegno irriguo nei momenti critici, e durante il periodo autunnale invernale di proteggere il comune di Marano Vicentino, che è a valle, dagli eventi di piena. Quindi poi la cosa bella è il poter combinare queste soluzioni anche con altri aspetti, ad esempio di tipo ecologico o sul paesaggio. Passa una pista ciclabile, per esempio, che è un altro valore aggiunto, oppure vengono monitorate qualità delle acque, specie protette che sono entrate in questo laghetto. Ed è stato proprio, abbiamo fatto ieri l'uscita dimostrativa con i partner europei, è stato davvero molto molto molto apprezzato dai nostri partner. Poi tutti conoscono per esempio la zona di Marano Vicentino, famosa, no, per il mais ad esempio, no? Però in quella zona lì c'è una storica tradizione di derivare l'acqua irrigua dalle rocce, ed è stata abbastanza smart l'idea proprio di poter non far sì che gli agricoltori, che ormai sentono la crisi, no? E non possono più gestire la produzione agricola, li hanno dei frutteti per esempio, solo usufruendo dei turni irrigui, perché hanno dei turni, certo, delle ore, no? Quindi questo polmone dà flessibilità al sistema, permettendo di attivare.
1: Dialoga, diciamo, col territorio, che poi è un aspetto, credo, ecco, fondamentale. Prego,
0: la cosa infatti interessante che abbiamo potuto verificare ieri è proprio che tutti i partner, oltre che ovviamente confrontarsi con noi direttamente, sono voluti venire a contatto con il grado di soddisfazione che hanno gli agricoltori, che ogni volta
1: hanno parlato in Veneto, insomma, gli agricoltori con i ricercatori.
0: Ha parlato
1: no, immagino sia stato un bel confronto. Le posso chiedere veramente in conclusione, perché citava, no, è un progetto europeo di respiro molto internazionale, è un periodo in cui questo tipo di studi credo siano particolarmente valorizzati, non solo per capire che siamo un po' tutti sulla stessa barca, ma perché ovviamente unendo più soluzioni magari si trovano soluzioni che vengono bene all'estero o soluzioni dell'estero che verrebbero bene qui.
0: Infatti, per esempio, noi dopo ci siamo ti muovi dall'ambito agricolo, ti sposti verso la cintura un po' più urbana e periurbana, e lì abbiamo messo a sistema 3-4 casi pilota con trincee drenanti, abbiamo adottato pavimentazioni porose, e poi molto molto funzionali e utili, li possiamo anche fare nel nostro giardino di casa, sono i propri giardini della pioggia, rain garden o giardini pluviali, e quindi questi permettono, sono piccole soluzioni. La cosa importante, e questo è diciamo il mainstream di tutto il progetto europeo, lì mi chiedeva degli altri partner, cosa importante è pensare che noi queste soluzioni le

0: dobbiamo implementare in modo diffuso, no? Quindi dobbiamo passare da piccoli, pochi esempi virtuosi che vanno sì a correggere delle situazioni, delle criticità, ad un utilizzo a vasta scala. Perché questo è molto importante? Perché se io affido il problema a un'unica grande opera, no? Nel momento in cui questa funziona, sono tutti contenti, detto proprio in modo molto semplice. Nel momento in cui questa unica soluzione va in crisi, tutto il sistema va in crisi. Quindi pensi, è una metafora, una grande diga che ci difende dall'acqua o che noi utilizziamo per conservare acqua. Se invece ho uno stress idrico e invece di avere un unico grande serbatoio, ho tanti piccoli, diciamo, giardini pluviali, altri metodi ecosostenibili per contenere l'acqua, la criticità non mi manda in crisi contemporaneamente tutto il sistema,
1: Sì, è chiaro,
0: come
1: viene in
0: succederebbe
1: qualche
0: nel
1: modo
0: caso di falanza
1: frammentata,
0: di
1: tra
0: un'unica
1: virgolette,
0: grande opera,
1: certo.
0: no? Ecco, quindi ho la crisi, ma non è così grande. Questa è la vera resilienza che andiamo cercando con i cambiamenti climatici. Cioè, andiamo a cercare un problema, andiamo a affrontare un problema dove tutto sommato, anche se viene una criticità, il sistema si riprende rapidamente. Per
1: È
0: esempio,
1: assolutamente così.
0: questo è un
1: Credo che questo
0: concetto
1: esempio ci
0: interessante.
1: abbia reso molto idea del fatto che questi studi poi siano molto più concreti di quanto uno non creda in realtà. Però, insomma, ci ha fatto molto piacere fare una discussione anche più generale su come l'Europa può affrontare una tematica così urgente. Ringrazio molto il professor Vincenzo D'Agostino per essere stato con noi quest'oggi. Noi ripartiamo dalla musica all'interno di questa puntata di Cosmo 2050 e poi nuovi approfondimenti tra pochissimo.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata di Cosmo 2050, lo facciamo nel segno della tecnologia, parliamo ancora in qualche modo anche di intelligenza artificiale, ma soprattutto del concetto dell'economia algoritmica, che ormai tutti noi conosciamo e che però ha una serie di ingredienti che forse vale la pena approfondire. In collegamento con noi abbiamo Alfredo De Massis, esperto e divulgatore, che peraltro ha scritto del tema in un recente articolo su Panorama. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lei introduce nel suo articolo scritto insieme a Maria Teresa Cuomo e Paola Cirinà il concetto di fiducia, che insomma è qualcosa che, per carità, ci deve essere sempre nella cultura economica, che però in un'economia che si basa sempre di più sugli algoritmi è un ingrediente che, come dire, anche in termini vagamente percentuali occupa uno spazio sempre più fondamentale. Questo in che modo interviene? Come l'algoritmo si lega al concetto della fiducia? La fiducia che deve esserci ovviamente tra chi offre e chi compra in qualche modo.
1: Allora, diciamo che per inquadrare bene il tema dobbiamo partire da una riflessione sulla transizione a cui stiamo assistendo, nel senso che stiamo passando da quella che esattamente, diciamo, era nel periodo immediatamente precedente un'economia digitale, cioè un'economia in cui abbiamo visto l'intelligenza artificiale come una nuova tecnologia, abbiamo visto diverse aziende digitalizzare processi, raccogliere dati, automatizzare attività. Oggi entriamo invece in una fase diversa, che è quella dell'economia algoritmica, che è un'economia nella quale gli algoritmi non supportano più soltanto le decisioni, ma partecipano alla loro costruzione, influenzano la reputazione delle imprese, influenzano la fiducia dei consumatori e soprattutto contribuiscono alla creazione di valore. E quindi questo cambia chiaramente, radicalmente, la domanda che imprenditori e manager e proprietari di impresa devono porsi, perché il vero tema oggi non è più quanta intelligenza artificiale utilizziamo, la risposta sarebbe tantissima e sempre di più la utilizzeremo tutti, ma la vera domanda è quanto siamo in grado di governare questa intelligenza artificiale, perché governare l'intelligenza artificiale significa decidere quali algoritmi usare, con quali dati li dobbiamo addestrare, come dobbiamo controllare, quindi monitorare, come dobbiamo verificare gli output e anche chi risponde degli errori, perché sappiamo anche che le macchine, l'AI produce spesso delle allucinazioni. Quindi tutti questi interrogativi sono interrogativi importanti e non sono tanto interrogativi di natura tecnica, sono più interrogativi di natura, diciamo, manageriale o di governance. Certo. E pongono sempre di più la fiducia, il tema della fiducia, al centro, diciamo, delle discussioni, perché in un'economia in cui gli algoritmi di fatto governeranno o guideranno i processi decisionali, è chiaro che sarà la capacità di costruire fiducia, diciamo, il vero elemento. Fiducia in termini generici, ma anche, diciamo, quella che noi chiamiamo anche nell'articolo fiducia digitale, nel senso che per le imprese, oltre al patrimonio economico, diventerà sempre più importante costruire una fiducia digitale, perché tutto ciò che rappresenta delle violazioni, ad esempio, alla cyber security di un'azienda, quindi quando un'azienda è vittima di una violazione informatica,
0: sono stati casi illustri negli ultimi tempi.
1: Esatto, esattamente. Tutti questi incidenti, chiamiamoli così, in un'epoca di economia algoritmica hanno degli effetti che sono amplificati e questo diventa tanto più l'effetto, la magnitudine di tutto ciò è tanto più grande quanto più consideriamo ad esempio le imprese familiari, che, come sappiamo, rappresentano l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale, che sono imprese nelle quali molto spesso il nome dell'impresa, dell'azienda, coincide con il nome della famiglia, e quindi in questo caso un algoritmo che produce un contenuto errato, un deepfake oppure una violazione informatica non colpisce soltanto il marchio dell'azienda, ma compromette l'impresa, la famiglia, la reputazione costruita nel corso di varie generazioni. E dunque, diciamo, accanto al patrimonio economico emerge questa nuova forma di patrimonio che assumerà una rilevanza sempre maggiore, che noi abbiamo chiamato fiducia digitale. Quindi per oltre un secolo imprese, famiglie imprenditoriali hanno tramandato stabilimenti, brevetti, capitali, competenze e buon nome. Nei prossimi anni dovranno tramandare, oltre a tutto ciò, anche dati, algoritmi, identità digitali e criteri con cui governare l'intelligenza artificiale. E quindi diciamo, se vogliamo leggere questo in chiave di passaggio generazionale, visto che viviamo l'epoca, il momento storico in cui siamo per assistere ad una serie di passaggi generazionali, perché la generazione di baby boomer che ha creato o ereditato le imprese ci troverà a gioco forza a doverle trasmettere,
0: certo,
1: in questo momento
0: passo,
1: storico.
0: Certo.
1: Esatto. Il passaggio generazionale assume una dimensione, se vogliamo, inedita, perché non riguarderà più soltanto le quote societarie o i ruoli manageriali, ma riguarderà anche questa eredità algoritmica. E quindi la prossima generazione erediterà dai predecessori dei sistemi di intelligenza artificiale, erediterà basi dati, erediterà piattaforme tecnologiche, ma soprattutto erediterà il modo attraverso cui l'impresa governa tutti questi strumenti. E il rischio non è che i giovani non sappiano usare l'intelligenza artificiale, perché la sanno usare e spesso anche molto meglio delle generazioni che li hanno preceduti, ma il vero rischio è che i giovani diciamo sappiano utilizzarla senza aver ancora sviluppato la capacità di governarla. E quindi l'AI
0: perdono lo know-how, diciamo così, che poi di cui tanto si parla, non può essere limitato solo all'aspetto tra virgolette artigianale, se vogliamo, ma adesso deve essere mirato, ecco, a tramandare un uso corretto ed efficace, direi, soprattutto dell'intelligenza artificiale. Beh, insomma, intanto la ringrazio davvero, perché la spiegazione è stata, come dire, chiarissima, e il tema credo che sia di un'attualità quasi imbarazzante. Grazie davvero ad Alfredo De Massis per essere stato con noi. Questo è il concetto, dunque, adesso l'avete capito, della fiducia nell'economia algoritmica, che ci porta in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che mi lascia il tempo doveroso dei ringraziamenti ai nostri ospiti, a Giorgio Berselli in regia e soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Cosmo 2050 torna tra una settimana, fra 7 giorni, come sempre nel weekend, per accompagnarvi con le nostre riflessioni sul mondo della tecnologia e su quello della scienza. Da Francesco Massimo Sardo è davvero tutto, l'augurio di un buon weekend, o come diciamo noi all'interno di questo programma a tutti voi, un weekend stellare.
2: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide, i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no, ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3:59.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una buona giornata e buona serata, perché dipende naturalmente da quando ci ascoltate. Bentrovati qui su Giornale Radio, la voce di Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé per una puntata, quella di oggi, dove insomma il cinema va a pescare soprattutto nel cinema di spionaggio. Questo è un periodo storico nel quale la politica si confonde da una parte con rivelazioni che magari pensiamo sempre siano legate anche al giornalismo, posto che esiste il giornalismo d'inchiesta e quindi anche una sorta di spionaggio però legale. Ora, il concetto è che nel momento in cui parliamo di cinema di spionaggio dobbiamo andare alle origini della specie e tornare poi naturalmente al giorno d'oggi. Lo cinema dello spionaggio affonda le sue origini dal cinema di Hitchcock, già dagli anni 30, con film come Il Club dei 39, che è un film del 1935, oppure con Notorious, che ascolteremo, L'amante perduto, un film di 10 anni più tardi. E gli anni 60 segnano il boom dei film di spionaggio, era il momento giusto, il mondo spaccato in due, no? Tra il blocco occidentale e quello sovietico, un po' come oggi in parte, che trova sul grande schermo la sua valvola di sfogo. E lo spionaggio dunque si divide in due anime opposte: da una parte la spia un po' glam, posto che questo dovrebbe essere un po' una puntata che più sul cinema dello spionaggio dovrebbe chiamarsi Non solo Bond, perché se dovessimo prendere tutti i film di James Bond 007 avremmo già fatto la puntata, cosa che abbiamo tra l'altro effettivamente fatto con l'aiuto di Edward Coffrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, grandi esperti, gli unici grandi esperti forse del cinema bondiano. Detto questo, in netto contrasto con Bond, autori come John le Carré, ex agente tra l'altro del M16, hanno proposto una visione disillusa, anche burocratica, anche un po' logorante del cinema dello spionaggio. Film come La spia che venne dal freddo con Richard Burton o il più recente La talpa, estremamente verboso, parlato, che mostrano agenti stanchi che si muovono in uffici fumosi dove i confini tra il bene e il male sono particolarmente sfumati. E poi l'era post-guerra fredda e il nuovo millennio. Noi oggi andiamo subito a iniziare con il primo film, che è La talpa, di cui abbiamo appena parlato, che si svolge in un periodo in cui in piena guerra fredda, con l'ennesimo fallimento di un'operazione segreta a Budapest che convince i vertici dei servizi segreti britannici che al vertice dell'organizzazione si nasconda da anni, in questo caso La talpa, al servizio del KGB sovietico, e quindi l'MI6 a questo punto cerca di capire chi è. L'agente veterano, ormai in pensione, George Smiley, viene richiamato in servizio con la massima segretezza, ci mancherebbe, per condurre un'indagine interna, spietata, silenziosa, analizzando archivi con vecchi rancori e deposizioni di colleghi. È un film affascinante che ti avvolge, con un cast importantissimo, con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt. Film tratto da un capolavoro appunto di John le Carré, che tra l'altro nel film fa una breve apparizione, un cameo si dice in gergo, nella scena della festa di Natale. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
2: C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. È da un bel po' che è lì. Da 25 anni siamo l'unica barriera tra Mosca e la Terza Guerra Mondiale.
3: Mi sono ritirato.
2: Sei al di fuori della famiglia. La posizione ideale per condurre le indagini.
3: Farò il possibile. Lo so che è uno di questi uomini. Quello che voglio da te è un nome in codice. Stagnino. Sarto. Soldato.
4: Devi fare una cosa per me. Ti mando dritto nella fossa dei leoni, se ti prendono.
5: Che diavolo ci fai qui?
4: Non fare il mio nome.
6: Lo so chi sei. Ti propongo uno scambio, qualcosa di molto grosso.
7: Mi ha rivelato un segreto.
8: La madre di tutti i segreti.
7: Ha informazioni su uno che fa il doppio gioco.
4: Inutile dire che ti tengono d'occhio.
9: Le cose non sono mai come sembrano.
10: Si mette male.
4: Non siamo molto diversi, tu e io. Cerchiamo entrambi le debolezze. debolezze dell'altro.
1: E adesso invece vediamo un altro film, Il Ponte delle Spie, che si svolge durante anche qui gli anni più caldi della Guerra Fredda, un capolavoro con Tom Hanks e l'attore Mark Rylance, e che in questo film insomma dà il meglio di sé. Tanto Mark Rylance ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua grande interpretazione dell'agente sovietico Rudolf Abel, battendo tra l'altro una grande concorrenza. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di un momento in cui i due protagonisti si incrociano.
11: È bravo nel suo lavoro?
12: Sì, sì, sono piuttosto bravo.
11: Ha assistito molti accusati di essere spie?
12: No, non ancora. Sarà la prima volta per entrambi.
11: Sì. Va bene.
12: Va bene, accetta?
11: Sì, va bene.
12: Bene, sì. Cominciamo da qui. Se lei ha deciso di non collaborare con il governo degli Stati Uniti...
11: Ho deciso.
12: Sì. Allora non parli con nessuno del suo caso, che sia del governo o no. A parte che con me, nella misura in cui si fida di me. Io ho il mandato di assisterle, soltanto io. Francamente tutti gli altri vogliono mandarla sulla sedia elettrica.
11: Va bene.
12: Non mi sembra allarmato.
11: Ma... servirebbe.
1: Veniamo adesso invece ad un altro film, Allied, Un'ombra tra noi. Il film si svolge nel 1942, personalmente trovo uno dei film più sottovalutati di Brad Pitt. Ad ogni modo, il film racconta come durante una rischiosa missione di spionaggio a Casablanca per eliminare un ambasciatore tedesco, l'agente dei servizi segreti canadesi Max Wetton e la sua compagna, in questo caso la combattente della resistenza francese Marianne Bézajour, fingono di essere coniugi. Tra i due però appunto nasce un amore reale che li porta a sposarsi, a trasferirsi a Londra per formare una famiglia. La loro serenità crolla quando i vertici dell'intelligence britannica informano Max che la moglie è sospettata di essere una spia e tedesca, tra l'altro, al soldo del nazismo, e quindi questo lo mette di fronte ad un ordine di giustiziarla con la sua mano qualora il sospetto si riveli fondato. Brad Pitt, Marion Cotillard, un grande film assolutamente, di cui andiamo ad ascoltare proprio una clip in cui informano Brad Pitt che sua moglie potrebbe essere una spia.
13: Mia moglie non è una spia.
14: Sì, lo è. Dobbiamo lasciarla al suo posto per le prossime 72 ore per poter identificare il suo contatto ed eliminare il resto del circuito.
13: No.
15: Ma se sarà dimostrato che sua moglie è una spia, allora si applicheranno le procedure di routine previste in caso di tradimento familiare. La giustizierà con le sue stesse mani e se dovessimo scoprire che lei è in qualunque modo suo complice, sarà impiccato per alto tradimento, tenente colonnello Vatano. Le è tutto chiaro? Il tenente deve confermare che comprende le procedure di routine previste.
14: La comprende la procedura, dannazione.
15: Bene.
1: Veniamo adesso ad una canzone fantastica, quella di Nancy Sinatra. Non abbiamo ascoltato ancora un Bond, ma ascoltiamo una canzone tratta da uno dei film, Si vive solo due volte, You Only Live Twice.

0: Esatto, questa canzone da Nancy Sinatra, da un film di 007, veniamo ad un film, un capolavoro assoluto, sto parlando di Intrigo Internazionale, uno dei film hitchcockiani per antonomasia, finché vede una storia di Roger Thornhill, un innocente ed elegante pubblicitario di New York che viene scambiato per errore da una spietata rete di spie internazionali guidata da Philip Van Damme, per un inesistente agente segreto americano di nome George Kaplan. Viene rapito, viene minacciato e poi viene anche incastrato per l'omicidio di un diplomatico alle Nazioni Unite. Dunque Thornhill si ritrova in fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, inseguito sia dalla polizia che dai killer, trovando l'aiuto di una enigmatica donna incontrata sul treno, una donna bellissima tra l'altro, che è Eva Marie Saint. Lui è Cary Grant, protagonista straordinario di questo film, che vede anche James Mason e un grande Martin Landau. Per intenderci, Martin Landau, visto che ogni tanto me lo ricordate, è il protagonista di Spazio 1999, Capitano, no? Quindi è un personaggio che ha avuto anche tanti film, ha fatto anche dei film con Woody Allen. C'è anche una scena finale celebre con l'inseguimento sui volti scolpiti dei presidenti americani sul Monte Rushmore, che venne ricreata interamente negli studi di registrazione perché la produzione non ottenne i permessi per girare le scene d'azione sul monumento originale. Andiamo ad ascoltare una clip proprio di Intrigo Internazionale.
1: Mi chiama il signor Lester Townsend, prego.
2: Certamente, signore. Il signor Townsend dell'Unipo. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto.
3: Il signor Ross, per favore, desiderato in amministrazione?
1: Mi han chiamato.
2: Signor Kaplan?
1: Sì.
2: Cercava il signor Townsend?
1: Sì.
2: Ecco il signor Townsend.
1: Piacere, signor Kaplan.
4: Ma non è il signor Townsend.
1: Come no?
4: Deve esserci uno sbaglio, Lester Townsend.
1: Sono io. Che posso fare per lei?
3: Il signor Chandra Hughes della delegazione indiana è chiamato al telefono.
4: Lei possiede una villa a Glencoe.
1: Esatto. Siamo vicini?
4: Una grande villa a mattoni con il viale alberato.
1: Sì, esatto.
4: Lei era in casa ieri sera.
1: Vuol dire a Glencoe?
4: Sì.
1: No, è un mese che sto nel mio appartamento di città, come sempre durante i lavori.
4: E nemmeno sua moglie?
1: Mia moglie è morta anni fa.
4: Ah, mi spiace.
1: Signor Kaplan, mi vuole spiegare?
3: Il signor Smith.
4: Ma chi è quella gente che vive in casa sua?
1: Come dice? La villa di campagna è chiusa. Ho lasciato soltanto il giardiniere e sua moglie. E ora, signor Kaplan, vuol dirmi chi è e cosa vuole da me?
4: Un momento. Guardi, conosce quest'uomo?
5: Oh!
6: Sentite, io non c'entro per niente.
5: Chiamate la polizia!
6: Fermi tutti, non vi avvicinate, indietro!
0: E siamo adesso invece ad un altro film che vi ho già citato prima, lo cito ma lo passo in rassegna, che è La spia che venne dal freddo. Il film del 1965 con Richard Burton, Claire Bloom, Oscar Werner. Qui il romanzo originale di John le Carré, da cui è tratto il film, fu scritto dall'autore quando lavorava ancora operativamente per l'MI6 britannico sotto copertura ad Amburgo. Veramente la realtà che supera la fantasia. Passiamo adesso a un altro film che è Quarto Protocollo. Qui siamo davvero ad uno di quei film che negli anni 80-90, Quarto Protocollo è un film del 1987, proponeva quel tipo di cinema che riempiva le sale cinematografiche nelle grandi città. E il film vede protagonisti Michael Caine, un giovane Pierce Brosnan in piena ascesa, che poi dopo questo film convinse, diciamo, i produttori ad affidargli il ruolo di James Bond. Poi c'è Ned Beatty e Joanna Cassidy. E la storia è quella di un estremista del KGB, Valery Petrovsky, che viene inviato sotto copertura in Inghilterra con una missione atomica segreta, assemblare un ordigno nucleare tattico pezzo per pezzo vicino ad una base aerea militare americana per farlo esplodere e far ricadere inevitabilmente la colpa sugli Stati Uniti, distruggendo così l'alleanza della NATO. Il piano viola il quarto protocollo, da qui il titolo del film, che sarebbe un accordo segreto firmato tra Stati Uniti e la vecchia Unione Sovietica per congelare le armi atomiche clandestine. A tentare di sventare il disastro è John Preston, un brillante ma incontrollabile analista dell'MI5, che sarebbe appunto Pierce Brosnan, e che intuisce la minaccia prima di tutti, ingaggiando una corsa contro il tempo per fermare l'agente sovietico prima dell'innesco. Se vogliamo, è un Jack Ryan d'antan per certi versi. Il film ha segnato uno dei primi grandi ruoli da protagonista, dicevo prima, per Pierce Brosnan, e in questo film è davvero in grande forma. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
5: Entri, prego. Si accomodi.
7: Preston, ho detto al comitato che io non ho autorizzato la sua azione di ieri notte. Ho anche detto che lei, senza motivo, ha messo Berenson sul chi vive circa le nostre indagini, facendo esplodere la sua cassaforte.
5: Presumo che lei abbia qualche spiegazione per questa decisione, Preston.
8: Credo di averlo inchiodato. Quello che ci serve ora è il nome del suo controllore. Se Berenson crede si sia trattato solo di una rapina, non avrà paura di contattarlo.
7: Ma questo ancora non spiega perché non ha chiesto la mia autorizzazione.
8: Non me l'avrebbe data.
7: Basta così, Preston.
5: Berenson è via, desumo.
8: È a festeggiare in una casa dello Yorkshire con la moglie.
7: Già, però domani è sabato, Sir Anthony. Non lo aspettiamo prima di lunedì. Lo prenderemo allora.
5: Lei è d'accordo su questo, Preston?
8: Ha un'amichetta.
5: Mi scusi. Questo che cosa c'entra?
7: Infatti.
8: Non mi sorprenderebbe se trovasse una scusa per lasciare la moglie nello Yorkshire e tornasse qui a festeggiare l'anno nuovo alla grande.
5: Capisco. Che cosa vuole Preston?
8: 24 ore di sorveglianza, 3 squadre di osservatori, telefono e posta intercettati e tutto immediatamente.
7: 24 uomini a tempo pieno per un periodo indefinito. Questo significa mandare in rovina almeno 3 delle nostre operazioni.
5: Brian, sono sicuro che converrai che questa faccenda di Berenson è della massima importanza.
7: Sì, certamente, Sir Anthony.
5: D'accordo, Preston, approvato. Signori, suggerisco di rincontrarci dopo colazione.
0: E veniamo adesso invece a un autentico capolavoro, I tre giorni del Condor, film del 1975 con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow. Capolavoro perché tra l'altro personalmente ritengo che l'inizio di I tre giorni del Condor sia uno dei migliori in assoluto della storia del cinema, sia per l'area di mistero, sia per la combinazione di elementi, per il montaggio, la regia, che all'epoca davvero era davvero baciata dalla grazia, uno stato di grazia. La storia è quella di Joseph Turner, per appunto Robert Redford, codice identificativo Condor, che lavora per un ufficio segreto della CIA a New York con il solo compito di leggere libri e giornali da tutto il mondo alla ricerca di codici o fughe di notizie. E tornando in sede, perché è andato a prendere il caffè per tutti, ma per puro caso, scopre che tutti i suoi colleghi sono stati brutalmente assassinati da un comando di professionisti. Il film vede proprio la scena iniziale quando lui torna e vede che tutto c'è un silenzio irreale e scopre che sono tutti stati uccisi. A quel punto viene inseguito da killer che sono ovviamente spietati, non sapendo più di chi fidarsi. All'interno della sua stessa organizzazione, Robert Redford, cioè Condor, si vede costretto a sequestrare una donna sconosciuta, Faye Dunaway, per trovare un punto d'appoggio e tentare di sopravvivere e quindi svelare una cospirazione interna che ai vertici dell'intelligence, diciamo, si preferirebbe tenere nascosta. E durante la produzione del film, tra l'altro, la CIA, la vera CIA, si dimostrò molto preoccupata delle tematiche trattate, perché la trama anticipava profeticamente alcuni scandali reali dell'intelligence che poi sarebbero emersi negli anni successivi. E anche qui la realtà supera la fantasia. Andiamo ad ascoltare una clip dei tre giorni del Condor.
9: Vuoi un passaggio?
10: Vorrei ritornarmene a New York.
9: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera. E una macchina si mette al tuo fianco. E si apre lo sportello. E qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina e ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina e ti domanda se può darti un passaggio.
10: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
9: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
10: L'Europa?
9: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
10: Lo trovo troppo stancante.
9: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
10: Io in America ci sono nato, Schubert, e mi sento male appena mi allontano un po'.
9: Che peccato.
10: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
9: Oh no, avec plaisir, per quel giorno.
0: Dunque, i tre giorni del Condor, e adesso noi con questo film blocchiamo, o quantomeno ci interrompiamo, perché torniamo tra voi per la seconda parte dei film dedicati allo spionaggio.
11: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 4 e 24 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e lo spionaggio, tantissimi grandi film, qui davvero un numero infinito. Andiamo adesso ad un film come Le vite degli altri, che si svolge nella Berlino a est del 1984 con un capitano, Gerd Wiesler, inflessibile ma anche efficiente agente della Stasi, che sarebbero i servizi di sicurezza della ex DDR, incaricato di sorvegliare un drammaturgo, Georg Dreimann, e la sua compagna Christa Maria Sieland. Installate le microspie nella soffitta dell'appartamento dello scrittore, Wiesler inizia ad ascoltare ogni momento della loro vita privata. Ma l'immersione quotidiana nelle vite, nei sentimenti, nella musica e nelle idee artistiche della coppia minerà le convinzioni ideologiche della gente, spingendolo più a proteggerlo che ad osservarlo e a spiarlo. E il film vede protagonista Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck e Ulrich Tukur. E l'attore protagonista Ulrich Mühe, che ha registrato un'interpretazione magistrale nel ruolo dell'agente Wiesler, fu realmente sorvegliato dalla Stasi negli anni 70 e 80 quando lavorava come attore teatrale nella Germania Est, attore che poi purtroppo è morto prematuramente. Andiamo ad ascoltare una clip delle vite degli altri.
16: Allora, Honecker fa ingresso nel suo ufficio. Apre la finestra, vede il sole e dice: chi avete? Oh, mi scusi, no, era solo... non sapevo.
17: No,
16: la prego, collega, continui pure. Non è proibito ridere delle massime cariche dello Stato. Continui pure. Anche se forse la conosco già. Avanti, la racconti. Allora, Honecker, cioè il compagno segretario generale, vede il sole e dice: buongiorno, caro sole.
17: Buongiorno, caro sole. E poi?
16: E il sole gli risponde: buongiorno, caro Eric. A mezzogiorno, Eric torna alla finestra, guarda il sole e dice: buongiorno, caro sole. E il sole dice: buongiorno, caro Eric. Al tramonto, Honecker torna di nuovo alla finestra e dice: buonanotte, caro sole. Però il sole non risponde. Allora dice di nuovo: buonanotte, caro sole. E il sole risponde: baciami il culo, io ormai sono passato a ovest del muro.
17: Buona. Nome? Grado, sezione?
0: E adesso siamo ad un film che credo conoscano tutti o quasi tutti, Caccia Ottobre Rosso, film del 1990, che vede la storia del comandante della Marina Sovietica Marco Ramius, che prende il comando dell'Ottobre Rosso, e questo personaggio è Sean Connery, insolitamente russo in questo film. Tra l'altro nel film ci sono anche Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, e per simulare il continuo rollio e i movimenti del sottomarino, che in quel periodo storico veniva utilizzato spesso nei film tedeschi, nei film americani, penso a U-Boat per esempio, il sottomarino era stato utilizzato in parecchi soggetti. Dicevo che comunque per simulare il rollio e i movimenti del sottomarino durante le riprese sott'acqua, le scenografie del set furono montate su delle piattaforme idrauliche dal peso di 57 tonnellate, quindi immaginate. Andiamo a sentire proprio un estratto di Caccia a Ottobre Rosso.
18: Quando ho chiesto al computer di identificarlo, lui ha risposto attività sismica. Vede, signore, il soft del SAPS era stato creato per identificare fenomeni sismici e credo che quando si trova in difficoltà, come dire, mi sta seguendo, signore?
8: No, non ti sto seguendo affatto, Jones.
18: Signore, mi scusi, lo ascolti ora a 10 volte la velocità. E questa è solo opera dell'uomo, comandante. Allora, il primo contatto è avvenuto alle 9.15, rilevamento 269. Alle 9.30 era qui. E l'ho captato di nuovo alle 11 e alle 11.15 qui e qui. Signore, rammenta quel dispaccio sui sommergibili russi che percorrevano la Reykjanes a velocità massima perché possedevano delle mappe molto precise dei canaloni?
8: Sì, rotta rossa.
18: E l'accesso ai canaloni era una formazione rocciosa chiamata i Gemelli di Thor, vero?
8: Sì.
18: Beh, guardi. Guardi.
8: Sulla rotta rossa 1.
18: Comandante, lei mi prenderà per matto, ma io scommetto che quell'attività sismica è in realtà un nuovo tipo di unità sovietica che si dirige verso le coste dell'Islanda.
8: Dimmi se ho capito bene, Jones. Un computer da 40 milioni di dollari ti dice che stai dando la caccia a un terremoto, ma tu non gli credi e te ne esci con questa storia.
18: Sì, signore.
8: Inclusi tutti i calcoli nautici.
18: Signore, io
8: rilassati,
18: ho tutti...
8: Jones, mi hai convinto. Tommy, traccia una base di rilievo velocità per il tratto finale della rotta rossa 1. Non riusciremo mai a trovarlo in mezzo a quei canyon. E portaci a quota periscopio. Dobbiamo avvisare il comando.
19: Agli ordini, comandante.
8: Dove vai, Jones? Se riesco a arrivargli abbastanza vicino, sarai in grado di inseguirlo?
18: Sì, signore. Ora che so cosa ascoltare, lo beccherò.
8: Dacci dentro.
18: Sì, signore.
0: Veniamo adesso ad un gioiello, nel senso che è il film che diciamo ha lanciato definitivamente Sean Connery, Gene Hackman, insomma, che è venuto in mente Sean Connery perché l'ho citato prima. E il film è La Conversazione ed è un film del 1974. La storia è quella di Harry Cole, che è un professionista dell'intercettazione ambientale taciturno che opera a San Francisco, assunto da un misterioso comando aziendale per registrare la conversazione di una giovane coppia in una piazza affollata. Harry riesce a pulire la traccia audio filtrando i rumori di fondo, ma ascoltando la specifica frase ripetutamente si convince che i due ragazzi stanno per essere assassinati dal loro datore di lavoro. La sua paranoia cresce a dismisura portandolo a un conflitto morale insanabile. Il film vede Gene Hackman, dicevo, John Cazale, Frederick Forrest e Cindy Williams. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'estratto in cui lui e ovviamente un suo socio, John Cazale, ascoltano la coppia.
20: Mi hanno pizzicato, Harry.
21: Sì, quella mi ha guardato.
20: Sì, sì, lo sappiamo, abbiamo sentito.
21: Abbiamo sentito tutto.
20: Che ci dici? Ho qualche pezzo buono. Circa un 25%. Va bene, Paul. Ti richiamo fra un paio di giorni se mi servi ancora.
21: No. Non male, per un ex pia di piatti.
20: Tu vai, io mi fermo per un po'.
21: Ma a chi interessano questi due? Si può sapere?
20: Se dovessi dire, non lo so neanche io.
21: Al Ministero della Giustizia?
20: No.
21: Allora magari saranno quelli delle tasse. È una conversazione che mi fa venire su.
20: Chi ti ha detto che sei qua per divertirti, Tom?
21: Ma qualche volta uno si interessa a quello che dicono.
20: Io me ne frego, sono cavoli loro. Io voglio solo una bella registrazione chiara.
0: Veniamo adesso ad un altro film, Notorious, l'abbiamo detto prima, capolavoro assoluto e che racconta di come subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'agente dei servizi segreti americani Devlin recluta la figlia di una spia nazista condannata negli Stati Uniti per un'operazione di infiltrazione a Rio de Janeiro. E in questo film con Cary Grant e Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock riuscì ad aggirare il rigido codice ACE che vietava baci sullo schermo più lunghi di 3 secondi. Cosa fece? Fece interrompere il bacio passionale tra Cary Grant e Ingrid Bergman ogni 3 secondi con brevi

0: Me ne andrò a Santa Maria.
1: Bevi ancora, Otto?
0: No, no, grazie, io non bevo mai più di un bicchiere, a volte anche troppo per me. Finirò soltanto il mio caffè.
2: No, no, quella non è la vostra tazza.
0: Oh, chiedo scusa. Forse Alessio ha ragione, mia cara bambina. Quando si è giovani il riposo è la medicina migliore. Cercate di star quieta per qualche giorno, leggendo, dormendo, dimenticando le preoccupazioni. E vi farà bene quanto la medicina e l'aria di mare. E quando tornerò sarete guarita. E ci renderete felici ancora una volta.
2: Scusatemi, ho bisogno di andare a riposare.
3: Ti senti ancora male?
2: Scusatemi, mi mancano le forze.
4: Vuole che ti accompagni in camera tua?
5: Ti serve niente, mia cara? Vuoi un po' d'acqua calda?
6: Siamo adesso ad una canzone straordinaria, quella di Moby. Perché straordinaria? Perché penso che tutti quanti la ricordiate, la musica di Burn Identity, Extreme Ways.

0: E allora, proprio Born Identity, è arrivato il momento di parlare anche di questo gioiello, di questo film che è diventato un franchise. La storia di quest'uomo che viene ripescato nel bel mezzo del mar Mediterraneo da un peschereccio italiano, tra l'altro, con il corpo crivellato da colpi di pistola e un microchip inserito sotto pelle con un numero di cassetta Zurigo. Da qui il film che conosciamo tutti con Matt Damon. Va detto però, lo dico spesso, che questo film in realtà era già stato girato 15 anni prima e il protagonista era Richard Chamberlain, cioè il Mister Uccelli di Rovo, quindi padre Ralph, incredibile. Andiamo ad ascoltare una clip di Born Identity.
1: Qui è Jason Bourne.
2: Bourne.
3: È Bourne. 90 secondi per triangolare la posizione.
2: Cosa vuole?
1: Guida lei, Treadstone.
2: Treadstone ha chiuso 2 anni fa, non lo sa?
1: E chi progetta le missioni?
2: Non ci sono missioni. È finita.
1: E che cosa volete da me?
2: Berlino. Ha dimenticato i fatti di Berlino? Ha ucciso 2 persone, Bourne. Ha ucciso 2 persone.
4: Vladimir Leslie.

0: Bor.
1: Voglio rientrare.
0: Ok. Vuole dirmi com'è?
1: Accompagnato da qualcuno che conosco.
0: Chi?
1: C'era una ragazza a Parigi.
2: Parte del programma.
1: Era alla logistica. Alexander Strasse.
2: 30 minuti all'orologio mondiale.
1: Deve essere sola. 20 secondi. Le dia il suo telefono.
0: E se non la trovassi?
1: È facile.
2: È in piedi accanto a lei.
3: Veniamo adesso invece ad un altro film, Enemy of the State, Nemico pubblico. Nemico pubblico è il seguito della conversazione. Non detto, ma la storia è quella di un avvocato difensore dei diritti civili di Washington, Robert Clayton Dean, che sarebbe Will Smith, che si ritrova, senza saperlo, in possesso di un dischetto contenente le riprese video di un omicidio di un deputato statale orchestrato da un alto dirigente dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale. Il cattivo della situazione è John Voight, papà di Angelina Jolie, tra l'altro, e la protagonista è proprio Gene Hackman con Will Smith. Gene Hackman riprende il ruolo della conversazione in questo film il primo era il film di Francis Ford Coppola, e questo caso invece è un film che ha una chiave di lettura totalmente diversa e molto più spettacolare. Andiamo a sentire una clip di Nemico pubblico del 1998.
4: Avevamo fatto un patto, niente contatti. Hai violato le regole.
5: Sono diretti sul tetto, Air One, stabilite visuale sul tetto, angolo nord-est, incrocio Chambers e Light.
6: Air One, ricevuto, sul tetto all'angolo nord-est dell'incrocio.
4: Tu lo sai quanti federali ti seguivano su quel battello?
5: Io non...
4: Per chi lavori?
5: Ma di che parli?
4: Si tratta di me? Il bersaglio sono io? Quelli mi conoscono?
5: Quelli chi?
4: Quelli mi conoscono!
5: Ma di che diavolo stai parlando?
4: Non sei molto furbo, incredibilmente stupido. Fuori!
7: Riscontro divergenza di segnali.
8: Il 3 è fuori uso, il 4 e il 5 sono ancora insieme.
5: Ma dov'è finito?
4: Come hai saputo del battello? Chi ti ci ha mandato?
5: È stata Rachel. Ehi, chi era quell'altro?
4: Che ti ha detto, con esattezza?
5: Che lui era Brilla.
4: L'ha detto lui o tu? E lui ti è venuto dietro. Coraggio, parla.
5: L'ho detto io.
4: Lo sapevo, per questo mi sono imposto delle regole.
5: Ma c'è sotto la mano di Pintero.
4: E credi che la mafia usi apparecchi del genere?
5: Scusi, gli ascensori dove sono?
9: Da quella parte.
4: Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
5: Non capisco che significa.
4: È come un antifurto, solo che è due generazioni avanti a quelli della polizia.
5: Non capisco che significa.
4: Non mi sono spiegato.
5: Evidentemente non tanto bene.
4: Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso.
5: Senti, adesso basta, mi hai rotto. O mi fai fuori oppure mi dici che cazzo sta succedendo.
10: Jones, prendi le scale.
11: Krug, controlla il perimetro, entra il mio segnale.
4: La National Security Agency sorveglia tutto il mondo. Fax, telefoni, comunicazioni satellitari. È l'unica organizzazione, compresi i militari, che può avere roba come questa.
5: Ma perché ce l'hanno con me?
4: Non lo so e non voglio saperlo. Stanno arrivando. Speravo che queste parabole ti bloccassero i segnali.
12: Controllo qui Air One, ripetere coordinate.
10: 105 Chambers Avenue.
4: Stai trasmettendo. Hai ancora una cimice addosso. Del colletto, della cinta, della scarpa. Levati i vestiti, leva tutto.
5: Insomma, che cosa devo fare adesso?
4: Niente. Se vivi un altro giorno, sono un vero miracolo.
12: Due soggetti sul tetto, lato nord.
10: Ricevuto, due soggetti sul tetto, mantieni la visuale.
4: Tu hai qualcosa che loro vogliono.
5: Io non ho proprio niente.
4: Magari ce l'hai e tu non lo sai. Sta lontano da Rachel e da me. Se ti avvicini a uno di noi due, ti faccio secco. E punta l'orologio.
5: Me l'ha regalato mia moglie per il nostro anniversario.
4: E allora tienilo, sta lontano dal telefono.
13: Un momento, ha deciso di suicidarsi.
14: Ho imparato a volare.
3: Chiudiamo il blocco con un altro autentico capolavoro, Il Maratoneta, con la storia di Baby Levy, che è un giovane studente universitario di New York che corre, è appassionato di corsa e che si ritrova a suo malgrado coinvolto in attività di spionaggio del fratello maggiore Doc, che appartiene a un'organizzazione governativa segreta. Ma Doc un giorno viene ucciso da uno spietato ex medico nazista che si è rifugiato in Sud America, tornato a New York per recuperare una fortuna in diamanti. Ebbene, Babe, cioè Dustin Hoffman, viene rapito e sottoposto a delle torture per fargli rivelare delle informazioni di cui lui è totalmente all'oscuro. E questa sequenza memorabile con Laurence Olivier, che fa il nazista cattivo, gli chiede una cosa inquietante che rimarrà a lungo. È sicuro? Andiamo a sentire.
15: È sicuro?
16: Sta dicendo a me?
15: È sicuro?
16: È sicuro cosa?
15: È sicuro?
16: Non so di che cosa sta parlando. Non posso dirle se qualcosa è sicuro, se non so con precisione di che cosa sta parlando.
15: È sicuro?
16: Ha dimenticato il soggetto della frase.
15: È sicuro?
16: Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare.
15: È sicuro?
16: No, non è sicuro, è pericoloso, bisogna che stia attento.

0: Le fa male?
1: No,
0: non dovrebbe farle male. Vengono molto a cura dei suoi denti. Ha una brutta carie qui.
2: E allora con questa scena inquietante de Il Maratoneta, fin del 1976, chiudiamo il secondo blocco di Soul Kitchen destinato ai film di spionaggio.
3: Sono le 4 e 45 minuti.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora ben ritrovati a Soul Kitchen, speciale cinema di spionaggio con Lapo De Carlo e con Peter Bescapè in regia. E allora veniamo adesso ad un altro film di spionaggio molto noto, Nessuna Verità, film del 2008, che vede un grande cast con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong tra i protagonisti. La vicenda è quella di Roger Ferris, operativo della CIA sul campo, esperto di cultura araba e lingua medio orientale, che viene inviato in Giordania per rintracciare un leader terrorista responsabile di una serie di attentati in Europa. Ma da Langley l'operazione viene diretta attraverso un auricolare dal supervisore Ed Hoffman, che sarebbe Russell Crowe, il quale è un personaggio un po' cinico, un burocrate. Pensate che nel film i due non si incontrano mai, si sentono. Ed Hoffman gestisce la missione come un videogioco, ma senza curarsi troppo della sicurezza personale degli agenti a terra. E per riuscire nell'impresa, Ferris deve stringere una pericolosa, ma anche delicata alleanza con il capo dei servizi segreti giordani. E allora, dicevo prima, grande cast, e per interpretare il ruolo del personaggio della CIA, Ed Hoffman, Russell Crowe dovette ingrassare di oltre 20 kg, trasmettendo perfettamente l'immagine di un funzionario sedentario che gestisce missioni di vita o di morte, seduto comodamente al bar o dal giardino di casa. E allora andiamo ad ascoltare un estratto di Nessuna Verità.
5: Abbiamo a che fare potenzialmente con un conflitto globale. E il nostro presunto rozzo e grossolano nemico si è reso conto che siamo un bersaglio facile. Il nostro mondo può essere distrutto più semplicemente di quanto si creda.
6: Ed Hoffman è il capo della divisione, ma non sa un bel niente finché non lo ruba al tizio che sta sul territorio, e quello sono io. Regole del giorno: se la macchina viene bloccata, si comincia a sparare, non si fanno prigionieri, tutti muoiono.
7: Come al solito.
6: Esatto.
8: Stringo l'inquadratura.
9: Ciao, piccoletto.
6: Riattacca il telefono. Sei in ascolto?
9: Sì.
6: Così attirate l'attenzione. Questa cosa la gestisco da solo.
8: Ed, sono le 6 di mattina.
5: Sto salvando la civiltà, tesoro. Devi solo fidarti di me.
6: Come posso mandare avanti un'operazione quando tu ne mandi avanti un'altra in parallelo?
5: Ops.
6: Che cos'altro mi stai nascondendo?
5: Lo sai che siamo in guerra, no? I nostri nemici non intendono trattare.
10: Attentati mortali ad Amsterdam, Londra e altre città europee.
6: Devo fidarmi di chiunque posso adesso.
5: Sanno tutto di te, sanno che lavori per l'agenzia. Sei bruciato.
6: Se fossi bruciato avresti mandato una squadra, ma non l'hai mandata, vero?
5: Come vuoi.
6: Quante probabilità che tu faccia il doppio gioco?
5: Ho fatto quello che andava fatto.
6: Hai troppa sete di potere.
5: Qual è il punto?
6: Io mollo.
5: Se mi pianti in asso, sai che significa?
6: Che significa?
5: Questo è un mondo pericoloso.
6: Giusto.
2: Veniamo adesso ad un film dal titolo francamente orrendo, Atomica Bionda, il film che vede protagonista Charlize Theron e che vede anche James McAvoy, Sofia Boutella e John Goodman. La storia racconta come nel novembre del 1989, a pochi giorni dal crollo del muro di Berlino, uno spietato agente dell'MI6, che viene ricorre spesso, come sapete, nei film, viene assassinato nella capitale tedesca e gli viene sottratta una lista contenente l'identità di tutte le spie occidentali e sovietiche operative in città. Lorraine Broughton, che è una delle più letali ed eleganti operatrici dei servizi segreti britannici, viene invitata fondamentalmente a prendere possesso di questa missione in una Berlino sommersa dal caos politico, con la missione di recuperare un documento ed eliminare una spia infiltrata e conosciuta come Satana, affrontando degli agguati in una città priva di regole. Tanto Charlize Theron si è sottoposta a 8 mesi di durissimo allenamento con 8 personal trainer, insomma, per girare di persona le scene di combattimento a corpo libero. Andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Qualcuno mi ha incastrato. Qualcuno dall'interno.
7: Lorraine, c'è un agente doppio giochista a Berlino. La tua missione? Scoprire chi ha fatto questo. Ricorda, non fidarti di nessuno. Il tuo contatto è David Percival. Qual è la tua prima impressione?
1: Un disastro.
9: Berlino ha regole tutte sue.
1: Mi fido di te come del meteo in TV. Mi hai mandata in un nido di vespe. Ma lo sapevi benissimo, vero? La cintura non la metti.
7: L'orologio corre.
9: Sono molto colpito.

0: Siamo ad un gioiello, questo sì, film girato un anno dopo, sto parlando di Red Sparrow, film con Jennifer Lawrence, con uno degli inizi anche qui di film forse più riusciti in assoluto nella storia del cinema di genere. La storia è quella di Dominika Egorova, una prima ballerina del Bolshoi, la cui carriera viene spezzata da un terribile incidente sul palco. Rimane senza risorse finanziarie per curare la madre malata e viene manipolata da uno zio, alto ufficiale dei servizi segreti russi, per entrare nella scuola Sparrow, un centro di addestramento governativo segreto dove, diciamo, i giovani vengono addestrati a usare la seduzione e la manipolazione psicologica come arma di spionaggio. Conclusa la formazione, Dominika viene inviata in missione per sedurre un giovane agente della CIA, dando vita ad un gioco di inganni dove la sua vera lealtà rimane un mistero fino alla fine. Nel film non solo Jennifer Lawrence ma anche Joy Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, film basato sul romanzo di Jason Matthews. Andiamo ad ascoltare il trailer di Red Sparrow.
1: Buongiorno mamma.
2: Che cosa c'è?
1: Dovrò andare via per un po'. Mi hanno chiesto di incontrare un uomo in un albergo, dicendomi che era un nemico dello Stato.
3: Togliti il vestito.
1: E in cambio mia madre avrebbe avuto le sue cure. Invece gli hanno tagliato la gola. Ero l'unica testimone. A quel punto ho dovuto scegliere: morire o diventare una Sparrow.
4: Sarete addestrati per diventare Sparrow. Armi nella lotta globale per il potere. Vi insegneremo la manipolazione psicologica. Dovrete imparare a superare tutti i vostri limiti. Toglietevi i vestiti. Quando uscirete da qui, non sarete più le stesse persone. Ogni essere umano è un mosaico di desideri. Siate il tassello mancante e vi dirà tutto.
3: Tu hai talento, sai sopravvivere. Questo è il lavoro che fa per te. C'è un traditore nel governo. Il suo ultimo contatto noto è un americano. Avvicina quell'uomo.
5: Mi sbaglio, eri in piscina ieri?
1: Credi che diventeremo amici?
5: È questo che vuoi?
3: È una Sparrow.
5: Di te gli importa solo se possono sfruttarti. Lavora con me e fagliela pagare.
3: Tu sei la migliore di tutti. Il tuo solo problema è che hai un'anima. Non possiamo credere a quello che dice.
5: C'è qualcos'altro che ci sfugge.
3: Se è compromessa, verrà eliminata.
2: Che cosa hai fatto?
5: Tu appartieni a loro. Non ti lasceranno mai andare.
1: Troverò il modo.
0: Veniamo adesso, prima lo citavo, a Jack Ryan. Ebbene, ci sono stati tanti film, anche serie televisive legate a lui. Questo è l'iniziazione, film del 2014, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. Già il cast è sufficiente per, come dire, dire che questo è un grande film e quantomeno a darci un po' di curiosità. La storia è quella di questo giovane analista finanziario ed ex marine che rimane ferito in Afghanistan e lavora sotto copertura a Wall Street per conto della CIA per monitorare delle transazioni sospette. Durante l'analisi scopre un'imponente anomalia finanziaria legata ad un magnate russo, ideata per svalutare il dollaro e far crollare l'intera economia americana attraverso un attentato terroristico di matrice economica. Andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di Jack Ryan, l'iniziazione.
6: Qui Cornerback, ho un'emergenza. Cercano di uccidermi.

0: Sì.
1: Tempo scaduto.
0: Me l'aveva spacciato per un lavoro d'ufficio.
2: Illustrami il tuo allarmante scenario. Tieni presente che non sono un letterato.
0: C'è un complotto coordinato per un attacco terroristico. Roba grossa.
2: Non sei più solo un analista, Jack. Sei operativo adesso.
3: Il lavoro va bene?
0: Sì, sì, sì, ottimo. Adesso devo andare a Mosca.
4: A voi americani piace considerarvi diretti, ma siete solo maleducati.
0: O siete voi permalosi? Tu che ci fai qui?
3: Sei tu che mi hai coinvolta e posso aiutarti. Devo tenerlo fermo al tavolo per quanto? 10 minuti?
0: Ho fatto! Sei stata spettacolare.
3: Stai per fare il cattivaccio?
4: Le collaborazioni sono delicate, signor Ryan. A volte fanno una fine violenta.
5: Siamo compromessi!
0: Oh mio Dio!
2: Abbiamo concrete possibilità di non uscirne vivi.
6: Credi che è un gioco, Jack?
0: È un'esca. Tokyo, Londra, Shanghai, sarà una catastrofe.
7: E adesso, insomma, siamo arrivati al momento della canzone, che è quella di Tina Turner, Golden Eye.

0: da un Bond all'altro, qui insomma Skyfall con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes, primo film dedicato all'agente James Bond che supera la soglia dell'incasso record a $1 miliardo nei botteghini di tutto il mondo. Ascoltiamo il trailer.
1: È sparito.
2: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
3: Spari prima che può.
1: Cosa si può dire di un uomo così?
4: 3 mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo.
5: 007 al rapporto.
1: Dove diavolo era finito?
5: A godermi la morte.
4: Ho solo una domanda. Perché non rimanere morto? Si vergogna ad ammettere che perde colpi?
5: Non era M l'obiettivo. Volevano che lei lo vedesse.
6: Benvenuto nel nuovo MI6. Sono l'addetto alle armi.
5: Sta scherzando, spero.
6: Walther PPKS 9 mm corto. Codificata con la sua mano, può usarla solo lei. Meno strumento per uccidere a caso, più impronta personale.
5: Q
6: 007.
5: Voglio incontrare il suo capo.
7: Fin dove conosce la paura?
5: Fino in fondo.
7: Ma non questa. Non come lui.
5: Ma si guardi, va a caccia di spie. L'Inghilterra, l'MI6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto, che forse sarebbe morto. Ma Mina è stata molto cattiva. 2 sopravvissuti, questo ha fatto di noi. Tutti hanno bisogno di un hobby. E qual è il suo? La resurrezione.

0: Passiamo ad un gioiello, un film che si chiama Spy Game, film del 2001 con Robert Redford e Brad Pitt. Tra l'altro, visto la forte intesa sullo schermo tra Redford e Pitt, che insomma si era già consolidata anni prima, quando Redford aveva diretto Brad Pitt nel film In mezzo scorre il fiume, e la loro intesa si vede in questo Spy Game. Sentiamo.
1: Nella CIA, eh?
2: Certo, come agente. Lavoreresti per me come infiltrato.
1: In Europa?
2: Ovunque sia necessario.
1: E se io preferissi tornare a casa?
2: Come credi, è normale. Potrei fare in modo che tu concluda la tua firma a San Diego. Nel qual caso ti chiederei solo di dimenticare questa nostra conversazione. Sta a te scegliere. Il giorno dopo iniziamo l'addestramento. La tecnologia migliora ogni giorno e va bene, ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso.
1: È sconcertante.
3: Guten Morgen, meine Herren. Oggi, ragazzi, studieremo una radiotrasmittente. Non un apparecchio qualunque, ma una radiotrasmittente russa.
2: Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Tu devi valutare e scartare quasi tutto, senza guardare o ragionare.
1: Senza ragionare?
2: Come se respirassi. Tu respiri, vero? Porta sempre con te sigarette e un accendino. Rompono il ghiaccio. Hai ne cappe, Pitte?
1: Yeah. Vai. Allora, voglio che mi ascolti, ma che ti concentri su qualcos'altro per evitare qualsiasi reazione. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Quando mi darai un incarico?
2: Solo quando sarai pronto.
1: Qual è il tuo nome? Michael Sandvik.
2: È in giacca, in cucina. È una minaccia?
1: Come hai fatto a vederlo? Ah.
2: Vedi quel palazzo?
1: Sì.
2: Conosci qualcuno che ci abita?
1: No.
2: Ti do 5 minuti. Voglio vederti affacciata a uno di quei balconi.
1: Avanti. Sei mai stato in Vietnam?
4: Non ci sono stato.
1: Colore preferito?
4: Non se ne può discutere.
2: Hai perso 10 secondi.
0: Chiudiamo il blocco con Nikita, che è un gioiello, un film di Jean-Luc Besson, che racconta di una giovane tossicodipendente parigina condannata all'ergastolo dopo aver ucciso a bruciapelo un agente di polizia durante una rapina in una farmacia. E invece di essere trasferita in prigione, la sua morte viene simulata e lei viene rinchiusa in un centro di addestramento ultra segreto dai servizi di sicurezza francesi. E dopo 3 anni di durissima rieducazione all'uso delle armi, ebbene, Nikita viene reinserita nella società con una nuova identità civile. Nel film, Anne Parillo, c'è Icario, Jean-Luc Anglade, con anche un giovane Jean Reno. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Nikita.
5: Cognome e nome.
6: Nikita.
5: Segui il mio consiglio, gallinella. Non darti arie. Perché le stronzate non mi fanno ridere. Sono stato chiaro?
6: Coccode.
7: Forse è meglio continuare più tardi.
5: Lascia fare a me. Conosco questi tipi. Amano fare scena.
6: La penna.
5: Falla brava, eh? Scrivi il tuo nome e il tuo cognome.
6: Il mio nome è Gallinella.
0: Con questo, dunque, chiudiamo il nostro blocco, il terzo, insomma, legato al cinema e lo spionaggio. E allora rimanete con noi, perché tra poco avremo tanti altri film, alcuni anche molto divertenti nel vero senso della parola.
8: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 5 e 8 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Allora siamo nella parte finale, nel miglio finale di Soul Kitchen dedicato al cinema e lo spionaggio. Veniamo adesso a Kingsman Secret Service, film del 2014 con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel Jackson, Mark Strong, che ricorre spesso, e anche Michael Caine, eppure lui ha fatto tantissimi film legati allo spionaggio, si vede che serve anche la faccia. La vicenda è quella di un'organizzazione di spionaggio britannica indipendente, super segreta, che opera sotto la copertura di un'antica sartoria su misura a Londra e che seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia esperta ed elegantissima, cioè Colin Firth, seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia, che ovviamente però non è senza un cuore, ma insomma decide di arruolare Exy, che è un giovane ragazzo di strada sfrontato ma di grande potenzialità, e così lo arruola. Dicevo che il film ha tanti attori importanti, dicevo anche Samuel Jackson, ma il film diciamo che ha tanti cameo, e allora c'è una sequenza anche celebre, frenetica, di combattimento all'interno della chiesa che ha richiesto qualcosa come 100 comparse e 3 settimane di riprese per essere completata perfettamente. Andiamo ad ascoltare una clip di Kingsman.
13: Michelle, basta con questa merda, mi rompe i coglioni.
14: A me piace quella canzone. Lasciala, mamma.
13: È tornata la mezza sega. Stavolta sei venuta per fare due parole con me? O scappi facendo finta di andare in tribunale, conciato in quel modo?
14: Oh, parli di questo? No. Conosco un tipo che ha appena rilevato una sartoria a Savile Row. Mi ha dato un lavoro, mamma. E anche parecchi benefit. Inclusa una casa. Vieni a vivere con me, mamma. Andiamo.
13: Seduta tu. L'unico posto che vedrà sarà l'ospedale dove sei ricoverato. Chiaro, stronzetto?
15: Puoi lasciarlo in pace, Dean? Exy, va, ti prego, va via, amore.
14: D'accordo.
13: Sì, fa come dice mammina. Di' al tuo amico sarto di farti un bel costume da coniglio. Ti calzerebbe a pennello, mezza sega.
14: Un caro amico una volta disse: i modi definiscono l'uomo.
13: Dean, chiudi quella cazzo di bocca. Exy, sai che cosa ti definisco adesso? Un bello.
14: Allora, restiamo qui impalati tutto il giorno? O vogliamo combattere?
0: Veniamo adesso invece a un film basato su una vicenda realmente accaduta, ormai credo che tutti o quasi lo conoscano, e se non l'avete visto guardatelo, perché forse è uno dei migliori film che ha fatto Ben Affleck. Sto parlando di Argo, film del 2012, che racconta di come nel novembre del 1979, durante la rivoluzione iraniana a Teheran, i militanti presero l'assalto all'ambasciata statunitense facendo decine di ostaggi. 6 americani riuscirono a fuggire e a nascondersi nella residenza dell'ambasciatore canadese. Sapendo che la loro cattura era solo questione di tempo, l'esperto della CIA, Tony Mendez, ideò un piano di estrazione folle e apparentemente impossibile: spacciarsi per un produttore cinematografico hollywoodiano intenzionato a girare un film di fantascienza in stile Star Wars nelle zone desertiche dell'Iran, trasformando i 6 rifugiati nei membri della troupe. E quindi il film doveva chiamarsi Argo. Nel film Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, film che ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2013. E la vera operazione declassificata dalla CIA è rimasta un segreto di Stato per oltre 20 anni. Ascoltiamo una clip.
16: Si nascondono nella residenza dell'ambasciatore canadese. Fortunatamente gli iraniani, secondo noi, non sono coscienti della fuga dei sei.
17: Allora, penseremmo di usare delle biciclette. Abbiamo identificato delle stradine nella zona di Shemiran, un paio di sentieri per le montagne fino al passaggio vicino a Tabriz. Le auto sono fuori discussione per via dei posti di blocco.
16: Appena il tempo si rimetterà, consegneremo loro le sei bici e gli forniremo le mappe per il confine turco.
17: A quanto sappiamo, sanno andare in bicicletta o possiamo sempre mandare qualcuno che glielo insegni.
18: O se no, mandategli delle rotelline e aspettateli al confine col Gatorade.
19: Tony.
18: Sono 300 miglia al confine turco. Occorrerebbe una squadra d'appoggio pronta con la pompa.
20: Ci hanno chiesto aiuto per una messa a punto.
18: Chi
20: sono
18: è
20: gli esteri a gestire l'operazione.
18: Scusate, chi è questo?
19: Tony è un esfiltratore. Ha tirato fuori parecchia gente dallo Shah dopo la caduta.
18: È inverno. Non potete aspettare fino a primavera il tempo ideale per una passeggiata. L'unica via d'uscita è l'aeroporto. Procurategli nuova identità e mandategli un Mosè che li tiri fuori su un volo civile.
0: Veniamo adesso a Mission Impossible Fallout. Mission Impossible ormai superano le dita di una mano, perché arrivano le due, perché insomma sono stati girati in numero esponenziale, soprattutto con Tom Cruise. La vicenda di Fallout vede come durante un'operazione sotto copertura a Berlino per recuperare tre nuclei di plutonio arricchito, bene, l'agente Ethan Hunt sceglie di salvare la vita della sua squadra invece di completare la missione, permettendo ad un gruppo eversivo di terroristi di possessarsi del materiale fissile. E a questo punto ci sono delle ripercussioni di cui lo stesso Tom Cruise, quindi Ethan Hunt, dovrà porre riparo. Nel film anche Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Tra l'altro, durante le riprese di un salto tra, diciamo, i tetti di Londra, Tom Cruise, visto che non usa le controfigure, si infranse una caviglia contro un muro di cemento, ma continuò la scena praticamente zoppicando prima poi di chiamare lo stop. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mission Impossible.
21: La sua missione, se deciderà di accettarla, mi chiedo, hai mai deciso di no? La fine che hai sempre temuto sta arrivando. E le tue mani si copriranno di sangue. La ricaduta di tutte le tue buone intenzioni.
22: Hai dovuto fare una scelta terribile a Berlino. Una vita contro milioni. E ora il mondo è a rischio.
23: Questa missione è della CIA. Se si fosse tenuto stretto il plutonio, ora non ci troveremmo qui a parlarne.
22: La sua squadra sarebbe morta.
23: Sì, esatto. E questo?

0: Tu non capisci in cosa sei coinvolto.
1: Te ne devi andare.
0: Ti prego, non costringermi ad affrontarti.
2: Quante volte il governo di Ant lo ha tradito? Disconosciuto, abbandonato. Quanto ci vuole prima che un uomo del genere ne abbia abbastanza?
3: Dalla, diciamo, il film di Mission Impossible è arrivato il momento di andare ad ascoltare una colonna sonora di un film che tra poco andremo a descrivere. Sto parlando di un film questa volta divertente, cioè Austin Powers. Dal colonna sonora Soul Bossa Nova, in questo caso Quincy Jones.

0: Adesso, dopo questa canzone, è arrivato il momento di andare anche ad ascoltare film dedicati al tema dello spionaggio, anche divertenti. Uno di questi è Spie come noi, Spies Like Us, film del 1985 con Dan Aykroyd e Chevy Chase, che in America aveva avuto un grandissimo successo, mentre in Italia un po' meno. E diciamo che il film vede anche qui molti cameo, penso a regista di come Terry Gilliam, Bart Ewell, pure insomma attori che volevano apparire, perché all'epoca essere in un film con Chevy Chase, Dan Aykroyd significava molto. E in questo caso il film rende omaggio delle commedie, una parodia di commedie diciamo on the road e di film di spionaggio degli anni 40, interpretate da Bob Hope e Bing Crosby. Tra l'altro lo stesso Bob Hope compare in un breve cameo nel film. Andiamo ad ascoltare un estratto di Spie come noi.
1: Le vostre mansioni sarà riservata. Il lavoro di spionaggio può essere molto rischioso. Prendiamo ad esempio ciò che è accaduto ad un nostro connazionale molto importante. Non ancora.
2: Oh, mi scusi.
3: Mi dispiace.
2: Colpa mia. Scusate il ritardo, ho presenziato alla lettura di un testamento. Sono rimasto fino alla fine. E quando ho scoperto che non ereditavo nulla, mi sono rotto il braccio. Mi tiene il portafoglio mentre faccio l'esame? Ci sono $1,000 dentro, ma potrebbero non esserci più. Lei mi capisce?
4: Mi sta offrendo questi soldi in cambio di aiuto per l'esame.
2: Lei cosa ne dice? Grazie.
3: Allora, dov'è che mi devo...
1: Si sieda!
0: Da Spie come noi, prima vi dicevo, abbiamo ascoltato una canzone del film, Austin Powers, il controspione. Il protagonista è Mike Myers, attore comico che scrisse anche la sceneggiatura completa del film, pensate, in sole 2 settimane. Non che ci volesse una scienza per fare un film, però in realtà ha avuto un grandissimo successo e interpretò di persona sia il protagonista Austin Powers sia l'antagonista, il dottor Male, finché ha avuto un enorme successo. Allora andiamo ad ascoltare un estratto.
5: È geniale, è letale ed è sempre circondato da perfetti imbecilli.
6: Rifletti! Musica!
5: Questa volta...
6: sono una bomba sexy!
5: Verranno rivelati dei segreti.
7: Abbassate il globo!
8: Abbassate il globo!
7: Oh! Tutto ok, sto allo schianto! Lanciare la meteora! Oh! Ma che rottura di palle!
5: Uno dei nostri migliori agenti è stato rapito, è tuo padre. Un patto malefico.
9: Chi ha rapito mio padre?
10: Il micidiale Goldmember.
5: Una missione pericolosa.
9: Dove posso trovare questo Goldmember? Nel 75.
11: È grosso, è duro, è d'oro! È Goldmember!
12: Io vengo di Olanda! Paese di zoccoli!
5: Una collega sexy.
13: Sono Foxy Cleopatra, la professionista della scopata.
5: Un segreto di famiglia.
9: Papà!
14: Ciao figlio mio.
9: La tua macchina da spia è una mini?
14: Non contano le dimensioni, caro. Conta come si usa.
5: È arrivato il momento di affrontare la realtà.
15: Superman mi fa una sega.
5: Eagle Pictures presenta...
16: Ma le facessero belle girette cazze fregne.
17: Ma fatti una razza.
5: Mike Myers.
18: Non ridiamo così tanto da quando ero bambina, grazie.
5: Per la prima volta sullo schermo Beyoncé Knowles.
18: Eh?
5: E con Michael Caine.
19: Sapete, i bambini sono tutti diversi. Per esempio, a Minnie Mae piace la cioccolata e a Scotty no.
20: Ah, sai che notizia.
19: A Scotty sì. Ti piace Fettini?
20: Sì, come se non capissi.
19: Se l'improvviso.
20: Ma senti,
19: ma parla.
20: Io non...
19: Tenne.
20: Potresti...
19: Se l'abbraccio.
20: Sono...
19: Senza cioccolata la vita è una cagata.
5: Austin Powers in Goldmember.
0: Veniamo adesso a Johnny English, che in questo caso vede Rowan Atkinson, Mr. Bean, protagonista, con tra l'altro in modo improbabile anche Natalie Imbruglia, Ben Miller e John Malkovich. Andiamo ad ascoltare un estratto.

0: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
1: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
0: Cin!
2: Abbiamo un problema.
0: Bene.
2: Le identità dei nostri agenti sono state scoperte.
3: Il paese è in uno stato di totale caos e l'universo mi manda lei.
4: Signore!
0: Avanti, Boff. Stiamo andando in missione, non in luna di miele.
5: Sì, certo.
0: Destinazione?
5: Francia del Sud, signore.
0: Arma il missile.
5: Sono ciclisti, signore.
0: Ciclisti francesi, Boff, e ostacolano i servizi segreti di Sua Maestà. Lei è la chiave del caso.
3: Non so se ho mai conosciuto un uomo come lei.
0: Mi permetta di sciogliere il suo dubbio. No, mai. Realtà virtuale.
5: È completamente immersiva e c'è chi perde la cognizione dello spazio circostante.
0: Direi che possiamo garantire che questo non capiterà.
3: Mi dica che la gente sul campo sta facendo qualche progresso.
0: Bersaglio acquisito. Questo è un lavoro per la scatola gonfiabile.
4: Non apra dentro l'auto!
6: Riesci ad aprire lo sportello?
4: No, signore.
0: Stivali magnetici. Geniale, signore. Nessuno avrà il minimo sospetto che siamo qui. Arrivederci, a presto.
3: Anche prima di quanto pensassi?
7: Chiudiamo la nostra carrellata con un capolavoro, anche qui. Sto parlando del Sarto di Panama, un film di 25 anni fa, del 2001, con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson e Daniel Radcliffe. La storia è quella di Andy Osnard, cinico e corrotto, sregolato agente dell'MI6, ma tu guarda un po' ancora una volta, che viene spedito per punizione a Panama e per trovare notizie utili che giustifichino la sua presenza ricatta Harry Pendle, un elegante sarto di origine britannica con un passato da truffatore diventato il confidente dei personaggi più potenti del paese. Schiacciato dai debiti e terrorizzato di perdere la sua vita agiata, il sarto inizia a inventare di sana pianta fantomatiche opposizioni politiche clandestine e complotti per la vendita del canale di Panama. L'agente della CIA abbocca e la menzogna inventata a tavolino finisce per scatenare una vera e propria crisi geopolitica e militare globale. E allora ascoltiamo un estratto del Sarto di Panama.
8: Andrew Osnard, benvenuto a Panama.
9: Grazie, ambasciatore.
8: Non sarai quell'Osnard cacciato via da Madrid, la moglie del ministro degli esteri, vero?
9: Per un agente segreto che si è quasi giocato la carriera, Panama è l'ultima occasione.
8: Ai nostri in patria piacerebbe accertarsi che la più importante via commerciale del mondo non stia per cadere in mani sbagliate.
9: Ma qui, quello di cui una buona spia ha bisogno.
8: Sto mettendo su una piccola rete per tenere d'occhio il canale.
10: E questo cosa c'entra con me, Mr. Osnard? Io sono solo un sarto.
9: È una spia personale.
8: È furbo, ha ottimi contatti e nessun impegno.
11: Chi è questo Andy Osnard?
10: È in cerca di informazioni.
12: È solo un gioco, divertiamoci.
13: Vai dal presidente oggi, papà.
10: Proprio così, figliolo. Vuole sapere com'è la situazione del canale?
11: State combinando qualcosa, tu e mio marito.
8: Lui non ti ha detto niente.
10: Benvenuto a Panama, Casablanca ma senza eroi.
9: Adesso ha tutte le informazioni di cui ha bisogno.
8: Tua moglie porta a casa documenti, roba del canale.
10: Lascia fuori Luisa!
9: Sul serio. Anche se non sono vere.
10: Lo sta vendendo, il canale.
9: Beccato.
14: Se noi appoggiamo noi, lo farà qualcun altro. L'opposizione silenziosa è la nuova Panama del nuovo millennio.
11: Si è messo a esaminare tutti i miei documenti d'ufficio.
9: Spiare sua moglie.
10: Voglio uscirne.
9: Non hai mai voglia di fare follia.
10: Forse staresti più in salute se ti limitassi a fare il saggio. Devo parlare con l'ambasciatore.
14: Le mie unità di pronto intervento sono sempre in allarme.
10: Deve fermare tutto, ho inventato ogni cosa.
9: Capita che la vita imiti l'arte.
10: Quando imbocchi quella strada è chiuso.
11: In cosa hai coinvolto Henry?
9: Questa volta l'equilibrio del potere.
10: Voglio che blocchi tutto, hai capito?
9: Sta per essere modificato.
7: Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen, speciale film di spionaggio. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, da Lapo De Carlo un saluto, appuntamento come sempre qui su Giornale Radio ogni fine settimana, a presto.
15: Superare la frontiera dello spazio,
16: esplorare i misteri dell'universo,
15: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
16: e delle nuove tecnologie.
15: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
17: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Weekend del 19-20 settembre 2026, ben ritrovati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, arriva il nuovo appuntamento e la nuova stagione di Pillole, perché quest'estate, come sapete, abbiamo fatto un po' il best delle storie musicali che raccontiamo all'interno di Pillole. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore e anche in questo primo appuntamento di questa nuova stagione cominceremo a occuparci di quello di cui ci occupiamo spesso, non solo musica ma anche teatro, e daremo un'occhiata a quelli che sono gli spettacoli che potrete vedere dalla prossima settimana in poi, e poi piano piano avremo anche molte ospitate, molti attori o registi che ci verranno a raccontare i loro spettacoli. Intanto faremo una panoramica su quelli che ci saranno prossimamente. Poi torneranno anche i miei appuntamenti dedicati alle serie TV, e oggi racconterò di una serie che secondo me non dovete perdervi perché riguarda un personaggio mitico della musica classica, quasi una rock star se vogliamo metterlo in questo modo, perché è una serie TV in onda su Sky dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ne parleremo nella seconda parte. E invece poi andremo a raccontare di un'altra rockstar, una rockstar più moderna che però è in vetta alle classifiche, ha sempre avuto veramente tanti consensi dal pubblico da tanti anni a questa parte, perché racconteremo la storia di Edoardo Bennato nella terza e quarta parte. Questo è Pillole di questo weekend. Tra poco partiremo con il teatro, quindi rimanete assolutamente con me.

primo appuntamento della nuova stagione di Pillole, dove ci si occupa subito di teatro. Andremo a vedere alcuni spettacoli che saranno in scena o sono già in scena da un po' di mesi e proseguono la loro tournée, oppure a volte sono anche dei debutti. Ma cominciamo da uno spettacolo che avevamo già segnalato tempo fa, ma che prosegue la sua tournée. Lo spettacolo si intitola La misteriosa scomparsa di V ed è uno spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e decisamente contemporaneo, che è capace di unire riflessione, ironia e introspezione. È stato definito dalla stessa artista in varie interviste soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni, mescolando realtà e invenzione in una narrazione originale e coinvolgente. In scena prende forma un viaggio emotivo tra memoria e identità, dove frammenti di vita si intrecciano e si ricompongono in un racconto che indaga le fragilità e le contraddizioni dell'essere umano. Il passato e il presente dialogano continuamente, dando vita a una ricerca di senso e autenticità. La misteriosa scomparsa di V è uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di raccontare il nostro tempo attraverso uno sguardo intimo e universale. Dove poterlo vedere prossimamente? Cominciamo da Bologna al Teatro Duse dal 25 al 27 settembre, si va poi ad Ascoli Piceno al Teatro Venti Dio Basso il 10 e 11 ottobre, per poi passare a Osimo in provincia di Ancona al Teatro La Nuova Fenice il 24 e 25 ottobre. Diamo ancora due date di fine ottobre, infatti il 30 sarà al Teatro della Concordia a Venaria Reale, provincia di Torino, e poi il 31 di ottobre invece a Legnano, provincia di Milano, al Teatro Galleria. E ora si cambia registro, perché parliamo di Tutti gli uomini che non sono, che è il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, ovviamente con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Partendo dall'episodio del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio di San Siro con tutti gli onori, lo spettacolo ripercorre una serie di incredibili trasformazioni che l'attore ha realmente messo in atto nel corso degli anni, impersonando star come John Turturro, Marilyn Manson, un cardinale o un capo africano. Attraverso filmati originali, confessioni e momenti esilaranti, Calabresi costruisce un universo in cui la verità scenica e quella reale si confondono fino a fondersi completamente. Ma dietro la comicità e i travestimenti si nasconde una riflessione profonda sull'identità, sull'arte dell'inganno e sul bisogno di essere o non essere se stessi. Un racconto personale e universale al tempo stesso, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e affascinante. Tutti gli uomini che non sono, con Paolo Calabresi, lo potrete vedere prossimamente a Civitavecchia, al Teatro Traiano Comunale, il 3 ottobre, per passare poi a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 all'11 di ottobre, a Sassuolo, Teatro Carani, il 16 ottobre, poi a Ferrara, al Teatro Nuovo, il 17 e 18 ottobre, per poi passare a Vercelli al Teatro Civico il 24 ottobre, e dal 6 al 7 novembre sarà al Teatro Puccini di Firenze, per chiudere poi a Siena dal 13 al 15 novembre al Teatro dei Rinnovati. Ed ora una particolarità: sono tre spettacoli molto diversi uno dall'altro, però tutte e tre parlano di San Francesco, visto in modi completamente diversi uno dall'altro, se vogliamo metterlo in questo modo. Cominciamo da questa proposta che arriva da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Il titolo dello spettacolo è Francesco. A 800 anni dalla morte, nel 2026 appunto l'Italia in quest'anno celebra il proprio santo patrono. La ricorrenza ha ispirato alla nascita di un'inedita coppia teatrale. Lo spettacolo Francesco infatti coniugherà l'autorevolezza giornalistica di Aldo Cazzullo alla raffinata creatività di Angelo Branduardi. Tratteggeranno un irripetibile ritratto del santo, fatto della divulgazione dell'avvincente racconto e di sortire atmosfere musicali, di quelle citazioni melodiche, le evocazioni sonore di tempi e luoghi lontani che rendono uniche le composizioni di Branduardi. La ricostruzione teatrale di Cazzullo e Branduardi si pone l'obiettivo di restituire le storie di San Francesco. Si conoscerà così il profilo della devozione con gli episodi del lupo, della predica agli uccelli, delle stimmate, ma anche il ruolo di San Francesco nella storia del suo tempo, con gli eventi della conversione, del rapporto con il Papa, della fondazione dell'ordine, della crociata.
Potrete vedere questo spettacolo dedicato a San Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi il 3 e 4 ottobre a Milano al Teatro Carcano, poi a Bologna il 6 ottobre al Teatro Duse, a Roma all'Auditorium Conciliazioni il 10 ottobre e infine a Cesena l'11 di ottobre al Carisport. Ma come ho detto, gli spettacoli su San Francesco sono tre. Passiamo al secondo, quello di Giovanni Scifoni, intitolato Fra San Francesco. Questo monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su di noi contemporanei la figura pop di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. Francesco canta la bellezza di Frate Sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare perfino. È uno spettacolo one shot, quindi una sola data, quella del 4 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio. E siamo al terzo spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli, intitolato Lu Santo Iullare Francesco. Innanzitutto diciamo che ci sono due ricorrenze: 800 anni dalla morte di San Francesco e nel centenario della nascita di Dario Fo. Ebbene, Mattias Martelli porta in scena appunto Lu Santo Iullare Francesco, che è uno spettacolo che restituisce tutta la forza rivoluzionaria, poetica e umanissima della figura del Santo di Assisi. Diretto da Eugenio Allegri, il monologo riprende e rinnova l'opera di Fo, trasformandola in un racconto vivo e sorprendentemente attuale. Con il suo talento istrionico, Mattias Martelli dà voce a un Francesco libero, anticonformista e profondamente umano, capace di parlare ancora oggi di pace, fraternità e rapporto con la natura. Attraverso un continuo alternarsi di registri comici, poetici e grotteschi, l'attore costruisce una galleria di personaggi e situazioni che coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di ironia. È uno spettacolo che è un omaggio alla straordinaria eredità di Dario Fo e è una delle figure più amate della storia italiana, restituendone tutta l'attualità e la forza visionaria. Anche in questo caso lo spettacolo viene proposto in un solo luogo, a Torino, al Teatro Gobetti, però con due repliche, il 4 e 5 ottobre. Mi fermo un attimo, torno fra poco con altri spettacoli che potrete gustarvi a teatro prossimamente.

E prosegue il nostro viaggio nel teatro, ovviamente qui all'interno di Pillole su Giornale Radio, in questa nuova stagione che comincia con questa prima puntata proprio di questo weekend, e stiamo dando un'occhiata ad alcuni spettacoli che ci saranno prossimamente. Ricordo che poi avremo sicuramente, come è già successo nelle altre edizioni, nelle altre stagioni, avremo tantissimi ospiti anche quest'anno, quindi parleremo sì di teatro e di qualsiasi cosa che abbia a che fare col mondo dello spettacolo direttamente con i protagonisti. Ma adesso andiamo a vedere un altro spettacolo molto particolare di Valerio Aprea, si intitola L'Apocalisse. È un monologo brillante e provocatorio che riflette sul nostro presente dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Attraverso una narrazione che è ovviamente ironica e surreale, lo spettacolo si interroga sul senso dell'apocalisse contemporanea. È davvero inevitabile o esiste ancora uno spazio per cambiare rotta? Tra scienza e disinformazione, tecnologia e abitudini quotidiane, politica e progresso, emerge un quadro lucido e paradossale della società di oggi. La comicità quindi diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento e di immaginare un futuro diverso. Con il suo stile decisamente unico, Aprea alterna riflessione e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra pensiero critico e risata. L'Apocalisse è uno spettacolo attuale, intelligente, che invita a interrogarsi sul presente e sul futuro, senza rinunciare all'ironia. Diamo alcune date ancora del 2026, perché poi questo spettacolo proseguirà anche nel 2027, ma avremo modo di riparlarne. Intanto segnaliamo il 26 settembre al Teatro Palamostre di Udine e poi a Roma dal 21 al 25 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Passiamo ora a un classico del teatro contemporaneo, ovvero Rosencrantz e Guildenstern sono morti, un capolavoro di Tom Stoppard, e da oltre 60 anni viene proposto a teatro, qui in un nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi. In scena una coppia di grandi attori, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern, che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del capocomico. Il testo è un Amleto rivisitato. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato quasi dal buco della serratura da questi due protagonisti che dell'intera vicenda del principe danese colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Questo allestimento mescola l'umorismo inglese di parola di Stoppard alla comicità fisica della commedia dell'arte per esaltare la riflessione esistenziale del testo insieme alla sua potenza comica ed emotiva. Del resto Stoppard, autore anche della sceneggiatura di Shakespeare in Love, prende due personaggi secondari dell'Amleto di Shakespeare e ne fa i protagonisti di una commedia bizzarra sull'esistenza umana. Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Vediamo quali sono le date che vengono proposte. Cominciamo dall'8 all'11 ottobre a Pesaro, al Teatro Rossini, per poi passare dal 6 all'8 di novembre a Taranto, al Teatro Fusco, poi a Lugo, in provincia di Ravenna, al Teatro Rossini, dal 12 al 15 novembre, a Modena il 17 e 18 novembre al Teatro Michelangelo, poi passiamo direttamente a dicembre, il 6 dicembre a Conegliano al Teatro Accademia, dal 12 al 20 dicembre a Bergamo al Teatro Donizetti e infine dal 21 al 23 dicembre a Torino al Teatro Carignano. Ancora uno spettacolo da segnalarvi, ovvero quello intitolato Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Gin Game, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978 di Donald Coburn, in pratica vede alla regia Giampiero Francese, abbiamo detto gli attori sono Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, un'opera di grande intensità emotiva che unisce ironia, malinconia e profonda riflessione sulla solitudine. La storia in pratica si svolge in una casa di riposo dove due anziani ospiti, Weller e Fonsi, si incontrano e iniziano a giocare a carte. Weller si offre di insegnarle il gioco del gin, ma Fonsia dimostra rapidamente di essere una giocatrice sorprendentemente abile, tanto da non permettere all'uomo di vincere nemmeno una partita. Questo squilibrio innesca una crescente tensione fra i due. Mentre le partite si susseguono, il gioco diventa un pretesto per far emergere ricordi, frustrazioni e fallimenti personali. Le conversazioni si trasformano progressivamente in un confronto sempre più acceso, dove la competizione non è più solo ludica, ma diventa emotiva e psicologica, fino a sfociare in una vera e propria guerra di umiliazioni reciproche. Con una scrittura brillante e decisamente spietata, Gin Game racconta la fragilità dei rapporti umani e il bisogno di affermarsi anche di fronte alla solitudine. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare leggerezza e dramma in un continuo equilibrio emotivo.
Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi lo potrete vedere dall'8 al 25 ottobre a Roma al Teatro Manzoni. Poi proseguirà anche nel 2027 con altre date che vi daremo ovviamente

0: Chiudiamo qui la prima parte di pillole di questa nuova stagione insieme, ma rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché fra poco torneremo e andremo a parlare di un personaggio veramente famoso a cui è stato dedicato negli anni 80 un film, ma adesso è arrivata anche una serie. Ne parleremo fra poco.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 14 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e questa è la seconda parte di Pillole di questo weekend del 19-20 settembre. Abbiamo detto che avremmo parlato di una serie TV e questa serie TV è basata sulla vita di Mozart. Una cosa direi quasi azzardata per una grande produzione, tra l'altro anche abbastanza costosa. Ma inizieremo a raccontare quello che è successo dietro le quinte, che è successo prima che questa serie andasse in onda e come ci si è arrivati a questa idea. Ma lo faremo fra pochissimo, quindi rimanete con me.
5: Wolfgang Amadeus Mozart.
6: Antonio Salieri.
5: Perché non avete difeso la musica? Se siete bloccato nel rielaborare vecchie opere noiose, non devo esserlo anche io. La ragione per cui sono venuto a Vienna è comporre per il Teatro Imperiale.
6: Quella creatura rivoltante suonava con tale leggiadria.
5: Che orrore, chi l'ha scritta?
6: Come avrei potuto non prenderlo come un oltraggio?
7: In molti ci siamo sacrificati per te, perché scorgiamo ciò che sei o potresti essere.
8: L'avrete udito, Antonio, quel giovane sa scrivere.
7: È alquanto buono.
5: Alquanto buono?
6: Aveva composto un capolavoro e io non ero che uno spettatore.
5: Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
6: Da questo momento siamo nemici, tu e io. Sminuisci l'uomo, sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo, uccidi il Dio.

come dicevamo poco fa, immaginate di essere un network televisivo nel bel mezzo degli anni 20 del 2000. Il pubblico divora storie di supereroi, crime efferati e drammi distopici. Ma qual è l'idea più folle, rischiosa e apparentemente controcorrente che vi può venire in mente? Beh, prendere l'icona assoluta della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart, e trasformarla nel protagonista di una serie TV ad altissimo budget. Non un documentario polveroso da prima serata culturale, ma un periodo dramma tagliente, moderno, psicologicamente devastante. Quando Sky ha annunciato la produzione di Amadeus, la reazione dell'industria è stata un mix di ammirazione e puro terrore. Come si fa a competere con il fantasma cinematografico del capolavoro di Milos Forman del 1984? Come si reinventa un mito senza cadere nel già visto o, peggio, nell'eccessivamente accademico? Beh, la risposta sta in un'ossessione, quella dello showrunner e degli sceneggiatori che si sono chiusi in una stanza con un obiettivo chiaro: spogliare Mozart della parrucca incipriata e mostrare la carne, il sudore, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo intrappolato nel proprio genio. La sfida non era raccontare la musica, ma il prezzo che si paga per crearla. Il processo di scrittura è stato un vero e proprio corpo a corpo con la storia. Gli autori non volevano fare una semplice biografia, volevano esplorare il dualismo tra la perfezione divina dell'arte e l'imperfezione cronica dell'essere umano. Nelle prime fasi di sviluppo, la sceneggiatura ha subito infinite riscritture. Il rischio era doppio: da un lato creare un santino celebrativo, dall'altro eccedere nel modernismo a tutti i costi, trasformando Vienna in una succursale di un festival rock contemporaneo. L'intuizione salvifica è stata quella di concentrarsi sulle relazioni interpersonali, in particolare sul legame tossico e simbiotico tra Amadeus e suo padre Leopold, e sulla sottile, logorante rivalità con il mondo accademico circostante. Una lotta di potere che risuona oggi esattamente come due secoli fa. Ma una volta definita la rotta sulla carta, si è aperto il vero baratro: trovare i volti capaci di reggere un simile peso emotivo. Il casting di Amadeus è diventato rapidamente una leggenda metropolitana negli ambienti di Londra e Roma. Per mesi i direttori del casting hanno visionato centinaia di attori. Cercavano qualcuno che avesse l'innocenza di un bambino e la follia di un sociopatico, la grazia di un dio e la volgarità di un ribelle. Quando il protagonista è entrato nella stanza delle audizioni, non ha recitato una battuta. Si è seduto al pianoforte, ha accennato un accordo e poi è scoppiato in una risata sguaiata, nervosa, tagliente. In quel preciso istante, la produzione ha capito di aver trovato il suo Mozart. Ma il dietro le quinte del casting ha riservato sorprese anche per i ruoli collaterali. La ricerca dell'antagonista psicologico, una figura complessa, tormentata dall'invidia e dall'ammirazione, ha richiesto sessioni di lettura estenuanti, in cui gli attori venivano messi sotto pressione per ore, testando la loro capacità di reagire alle improvvisazioni e alle provocazioni fisiche. Non si cercavano solo interpreti, si cercavano anime capaci di entrare in una risonanza distruttiva. Le riprese stavano per iniziare, l'eccitazione era alle stelle, ma nessuno poteva prevedere che il vero dramma non si sarebbe consumato solo nella finzione della trama, ma proprio lì, tra le mura dei teatri di posa e le strade acciottolate delle location europee.

Stiamo parlando della serie TV che trovate su Sky intitolata semplicemente Amadeus. Proseguiamo con la storia del dietro le quinte di questa macchina del tempo da milioni di euro. Se pensate che girare una serie storica sia un esercizio di eleganza e compostezza, non avete mai messo piede sul set di Amadeus. La produzione ha preso una decisione radicale fin dal primo giorno: ridurre al minimo l'uso della computer grafica. Niente green screen facili, niente scorciatoie digitali. Se la scena ambientata nella Vienna del tardo Settecento richiedeva fango, carrozze e centinaia di comparse in costumi d'epoca, tutto doveva essere reale. Questo ha trasformato il set in un campo di battaglia logistico. Le riprese si sono spostate tra palazzi storici autentici in Austria, Repubblica Ceca e Italia, costringendo la troupe a lavorare in condizioni di stress estremo. Immaginate di dover proteggere pavimenti in marmo del Settecento dal passaggio di pesanti carrelli cinematografici o di dover illuminare enormi saloni da ballo utilizzando solo la luce di migliaia di candele vere per mantenere l'autenticità visiva voluta dal regista. Proprio l'uso delle candele è diventato uno degli aneddoti più folli della produzione. Il reparto scenografia aveva calcolato il consumo di cera per settimana, ma l'incredibile calore generato dai corpi delle comparse e dai costumi pesanti faceva sciogliere le candele a una velocità doppia rispetto al previsto. In un paio di occasioni le riprese sono state interrotte perché l'intera scorta di cera della produzione era letteralmente evaporata, costringendo i runner a saccheggiare i fornitori locali nel cuore della notte. Ma la vera sfida, quella che ha portato il cast e la troupe sull'orlo dell'esaurimento nervoso, è stata la gestione del fattore psicologico. Il regista ha adottato un metodo di lavoro immersivo. Gli attori dovevano rimanere nei panni dei loro personaggi anche durante le pause. L'atmosfera sul set era volutamente tesa, carica di una competizione strisciante che rifletteva le dinamiche della sceneggiatura. Il protagonista, per calarsi nella mente tormentata di Mozart, ha passato intere settimane in un isolamento quasi totale, studiando i manoscritti originali e provando al pianoforte fino a farsi sanguinare i polpastrelli. Non c'erano controfigure per le mani delle scene di esecuzione musicale. Ogni singola nota che vedete sullo schermo è suonata dal vivo dagli attori. Questa richiesta di realismo assoluto ha creato momenti di pura magia, ma anche crolli emotivi devastanti. Durante la registrazione della scena madre di un concerto, a causa della fatica accumulata dopo 14 ore di riprese continue sotto luci accecanti, l'attore protagonista ha avuto un attacco di panico. Invece di fermare le macchine, il regista ha continuato a girare, catturando l'iperventilazione, il terrore autentico nei suoi occhi e le lacrime che rigavano il trucco d'epoca. Quel momento di vulnerabilità incontrollata è diventato il fulcro emotivo dell'intero episodio. Il confine tra realtà e finzione era crollato definitivamente. E mentre il set bruciava di questa intensità quasi febbrile, fuori da quei palazzi il mondo attendeva. I critici affilavano i coltelli, i puristi della musica classica gridavano già allo scandalo e Sky si preparava a lanciare la sua scommessa più grande al giudizio del pubblico.

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV di Sky Amadeus che è uscita qualche mese fa, parliamo di dicembre del 2025, ma che è ancora ovviamente disponibile assolutamente sulla piattaforma. Quando il primo episodio di Amadeus è finalmente approdato su Sky e Now TV, il respiro collettivo di chi ci aveva lavorato si è fermato. La risposta del pubblico e della critica è stata un terremoto. Le recensioni della prima ora si sono divise equamente tra chi gridava al capolavoro assoluto e chi rimaneva spiazzato da una narrazione così viscerale, a tratti violenta e priva di filtri nostalgici. Ma il vero miracolo della serie è avvenuto nelle settimane successive, attraverso il passaparola e l'impatto culturale pop che ha generato. Amadeus è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: rendere la musica classica cool per la generazione dei social media. Le ricerche sulle piattaforme di streaming musicale per le composizioni di Mozart sono schizzate alle stelle. I costumi della serie hanno influenzato le passerelle di moda e il dibattito sul concetto di genio e salute mentale è diventato virale. La forza della serie risiede nella sua capacità di non giudicare i suoi personaggi. Non ci sono buoni o cattivi da manuale. C'è un uomo vittima del proprio dono straordinario e ci sono le persone intorno a lui schiacciate dalla sua ombra ma incapaci di allontanarsi. L'evoluzione dei personaggi lungo la stagione è un lento, inesorabile viaggio verso l'oscurità che però regala sprazzi di una bellezza così pura da lasciare senza fiato. Guardando la serie dall'inizio alla fine si percepisce l'enorme rispetto per la materia trattata, unita al coraggio di tradirla quando necessario per amore del dramma. Gli aneddoti che arrivano ora a produzione conclusa ci parlano di un cast che fa fatica a staccarsi da quei ruoli, di costumi custoditi come reliquie e di una troupe che sa di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. Amadeus non è solo una serie TV sulla musica, è un'indagine sulla nostra ossessione per il successo, sulla paura di essere dimenticati e sulla condanna di chi vede la perfezione ma sa di non poterla mai afferrare del tutto. Se non l'avete ancora vista, accendete lo schermo, alzate il volume al massimo e lasciatevi travolgere da questa sinfonia di fango, fuoco e genio. E stiamo per chiudere questa seconda parte di Pillole dedicata a questa serie TV di Sky, Amadeus. Ma per comprendere appieno l'anima di questa produzione dobbiamo dare la parola a chi quella sinfonia l'ha scritta, diretta e interpretata. Ecco una raccolta dei passaggi più significativi e intimi tratti dalle interviste esclusive rilasciate dai personaggi di Amadeus. Cominciamo con il caposceneggiatore, ovvero Joe Barton, già creatore di, per esempio, The Lazarus Project.
1: La trappola più grande con un personaggio come Mozart è scriverlo come se sapesse di essere Mozart, ma lui non sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Ogni volta che componeva un capolavoro, volevamo che lo spettatore sentisse il costo fisico ed

0: motivo di quella creazione. Non volevamo che il pubblico ascoltasse la musica, volevamo che la soffrisse insieme a lui.
1: È il momento di sentire le parole del regista, Julian Farino.
2: Sul set ho vietato la parola carino. Non volevo un bignami illustrato del Settecento. Ho chiesto ai direttori della fotografia e della scenografia di cercare il contrasto. L'oro dei palazzi imperiali doveva scontrarsi con il sudore dei corpi e la sporcizia delle strade. Quando abbiamo girato le scene dei concerti, ho voluto che le telecamere fossero vicine agli attori, quasi a colpirli. Il cinema e la serialità spesso dimenticano che la musica classica all'epoca era l'equivalente del punk. Era energia pura, rottura, scandalo. Questo è quello che ho cercato di catturare.
1: È il momento di sentire anche le parole di chi interpreta Mozart, ovvero Will Sharp, noto anche per The White Lotus e Flowers.
3: Beh, questo ruolo mi ha svuotato e riempito allo stesso tempo. Per 6 mesi non ho fatto altro che suonare e leggere le sue lettere. La cosa che mi ha fatto più soffrire, ma che mi ha anche dato la chiave per interpretarlo, è stata la sua solitudine. Più la sua musica diventava immortale, più lui si isolava dal mondo reale. Ricordo che dopo aver girato la scena del crollo emotivo al pianoforte, sono rimasto seduto lì al buio per mezz'ora, da solo. Il regista è venuto, mi ha messo una mano sulla spalla e non ha detto nulla. Sapevamo entrambi che avevamo toccato qualcosa di vero e anche un po' spaventoso.
1: E si chiude qui la seconda parte di Pillole, ma ci aspetta la seconda ora con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a storie musicali e la storia che racconteremo oggi di un grande cantautore italiano, Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tutto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sono le 6 e 50 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio.
5: Sono le 6 e 50 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio delle acciaierie dell'Italsider di Bagnoli copre quasi perennemente il cielo sopra il Golfo di Pozzuoli, ma all'interno di un appartamento in Viale Campi Flegrei il rumore dominante è un altro. È il timbro metallico, nevrotico e incalzante delle corde di una chitarra acustica economica, percosse con una foga ritmica del tutto insolita per la Napoli del secondo dopoguerra. Edoardo Bennato nasce il 24 settembre 1946. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo. Il padre Carlo è un impiegato tecnico, un uomo pratico, mentre la madre, Adele Zito, è una figura carismatica, viscerale, dotata di una sensibilità artistica e profetica fuori dal comune. È proprio la madre a intuire che nei suoi tre figli maschi, Edoardo, Eugenio e Giorgio, brucia un'energia nervosa che rischia di trasformarsi in frustrazione se non canalizzata verso l'arte. Prende i ragazzi per mano e li iscrive a lezioni di musica, facendosi anche carico di sacrifici economici non indifferenti. Mentre la Napoli degli anni 50 risuona delle melodie tradizionali e delle rassicuranti architetture della canzone napoletana classica o dei festival di Sanremo, Edoardo viene infettato da un virus culturale che sbarca direttamente sui moli del porto cittadino. Sono gli anni in cui le navi della Sesta Flotta degli Stati Uniti fanno tappa stanziale nel Golfo. Tra i marinai americani circolano dischi a 45 e 33 giri introvabili nei negozi italiani e il rock and roll primordiale, viscerale di Elvis Presley, Polanca, Neil Sedaka e Chuck Berry. Quei vinili portano con sé il profumo di una ribellione giovanile mai provata prima, fatta di chitarre elettriche sparate al massimo, tempi sincopati e testi aggressivi. Per il giovane Edoardo non si tratta di una semplice passione musicale, ma di una folgorazione esistenziale. Capisce che la musica può diventare un'arma impropria, un grimaldello acustico capace di scardinare il conformismo polveroso dell'Italia della ricostruzione. Con i fratelli Eugenio e Giorgio crea il Trio Bennato. Tre ragazzini iniziano a esibirsi nei circoli ricreativi, nelle feste di quartiere e nei locali della Costa Campana, ottenendo persino un'apparizione nel programma televisivo Sotto le Stelle. Ma la dimensione locale e il perimetro rassicurante della propria città natale diventano ben presto troppo stretti per le ambizioni di Edoardo. Napoli è una madre dolcissima ma ingombrante, un luogo in cui il rischio di rimanere imbrigliati nelle dinamiche del folklore è fortissimo. Nel 1965, spinto da una fame inesausta di novità, Edoardo decide di trasferirsi a Milano. La motivazione ufficiale con cui rassicura la famiglia è specchiata: iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico. In realtà, la Milano degli anni 60 rappresenta il cuore pulsante dell'industria discografica italiana, la capitale morale ed economica dove gravitano le edizioni musicali e i produttori che contano. A Milano la vita dello studente napoletano si sdoppia in ritmi spossanti. Di giorno frequenta le aule universitarie, studia la geometria descrittiva, disegna tavole e analizza la statica degli edifici. Di notte macina chilometri a piedi o sui tram con la chitarra a tracolla, bussando alle porte dei direttori artistici. I produttori dell'epoca rimangono spiazzati. Edoardo non ha la voce impostata dei cantanti melodici, rifiuta le metriche tradizionali e propone testi carichi di ironia, sarcasmo e sfacciataggine. Ottiene i primi contratti con la Ricordi.

0: e successivamente con la numero uno di Mogol e Lucio Battisti. Pubblica i suoi primi singoli a 45 giri, tra cui A me mi piace il rock e 1941, ma il riscontro commerciale è modesto e i media ufficiali lo guardano con aperta diffidenza. La svolta concettuale decisiva avviene durante un viaggio a Londra verso la fine degli anni 60. Camminando tra le strade di Soho e Piccadilly Circus, Edoardo rimane folgorato dalle esibizioni dei Buskers, i musicisti di strada inglesi. Osserva artisti solitari capaci di catalizzare l'attenzione di centinaia di passanti distratti utilizzando esclusivamente una chitarra acustica, un'armonica a bocca sostenuta da un supporto metallico al collo e un pedale per battere il ritmo su una valigia o su una gran cassa artigianale. Per lo studente di architettura è la rivelazione di una democrazia sonora assoluta. Intuisce che non servono complesse orchestre né band di supporto per fare rock, bastano l'energia del corpo, il ritmo e l'autosufficienza. Tornato in Italia, perfeziona questo assetto da orchestra umana. Integra la chitarra a 12 corde con l'armonica, il kazoo e la gran cassa azionata con il piede destro. Nasce la celebre One Man Band. È un dispositivo scenico e sonoro devastante per l'epoca. Quando sale sul palco solitario, la sua presenza fisica trasmette un senso di potenza e immediatezza rock travolgente. Nel 1973 pubblica l'album d'esordio Non gettate alcun oggetto dai finestrini, seguito nel 1974 da I buoni e i cattivi, un disco manifesto con cui Bennato sferra un attacco frontale alle categorizzazioni ideologiche, dimostrando come la presunta divisione tra giusti e colpevoli sia soltanto un comodo alibi del potere.
1: A Milano negli anni 60 mi guardavano come se fossi un alieno sbarcato da un altro pianeta. Arrivavo nelle case discografiche con la chitarra acustica, l'armonica e questo ritmo imbiavolato e mi dicevano che la musica italiana era un'altra cosa, che servivano le belle voci e i testi d'amore. Io però sentivo il virus del rock and roll e sapevo che la gente prima o poi si sarebbe stancata delle canzonette stucchevoli.

0: Continuiamo a raccontare la storia di Edoardo Bennato, siamo all'inizio degli anni 70. Consolida in maniera definitiva la propria figura e il proprio sound nel panorama discografico italiano, distinguendosi nettamente dalla corrente dei cantautori politicizzati della cosiddetta scuola romana o milanese. Nel 1975 pubblica l'album Io che non sono l'imperatore, un'opera cruciale in cui la sua formazione accademica da architetto e la sua verve provocatoria si fondono in un progetto concettuale unico. La copertina del disco rappresenta un elemento storico dell'iconografia della musica italiana. Riporta la pianta e i progetti tecnici della rete metropolitana di Napoli, realizzati dallo stesso Bennato come tesi di laurea al Politecnico di Milano. Non si tratta di una civetteria intellettuale, ma dell'affermazione di un principio ben preciso. La canzone per Bennato è un'opera di ingegneria sociale e comunicativa, una struttura progettata per collegare punti distanti della città e della mente umana. Attraverso brani fulminanti come Io che non sono l'imperatore e Meno male che adesso non c'è Nerone, l'artista affila la sua arma espressiva più efficace, l'ironia paradossale. Con un timbro vocale volutamente sgraziato, graffiante e polemico, meticolosamente lontano dai canoni del bel canto, Bennato attacca le illusioni della modernità, la burocrazia statale, le storture della politica commerciale. Sul palco la sua esibizione si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza fisica. Bennato non suona semplicemente la chitarra a 12 corde, la percuote con violenza usandola come cassa di risonanza percussiva. Contemporaneamente con la bocca sostiene i fraseggi taglienti dell'armonica e il timbro nasale del kazoo, mentre il piede destro batte spietatamente sul pedale della gran cassa ad altezze di volume impressionanti. La vera esplosione di massa, tuttavia, si verifica nel 1977 con la pubblicazione di Burattino senza fili. Questo album rappresenta uno dei primissimi e più riusciti concept album della storia della musica pop italiana. Bennato ha un'intuizione di rara intelligenza narrativa. Prendere il capolavoro della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, e spogliarlo di ogni residuo edulcorato per trasformarlo in una feroce allegoria del potere moderno, del controllo sociale e dell'omologazione delle coscienze. Ciascun personaggio della fiaba classica viene rivisitato in chiave sociologica e politica. Il gatto e la volpe diventano gli imbonitori del mercato, della politica e dei mass media, pronti a vendere ricette miracolose ai creduloni. Mangiafuoco incarna l'autorità cinica e paternalista che muove i fili della società da dietro le quinte. La fata turchina rappresenta la burocrazia rassicurante e le istituzioni che promettono un benessere illusorio. Lucignolo è il simbolo della ribellione ingenua che finisce per rimanere vittima del proprio stesso disorientamento. Il successo di Burattino senza fili è travolgente e inaspettato nelle sue dimensioni. L'album vende centinaia di migliaia di copie, imponendosi ai vertici delle classifiche per mesi ininterrotti. Brani come Il gatto e la volpe, La fata, Mangiafuoco e In prigione, in prigione diventano veri e propri inni intergenerazionali. La straordinaria forza del disco risiede nella sua duplice natura. Da un lato propone ritmi rock accattivanti, trascinanti e trasversali, adatti all'ascolto di un pubblico giovanissimo. Dall'altro nasconde una riflessione filosofica profondamente amara sulle dinamiche di condizionamento che la società esercita sui singoli individui fin dalla prima infanzia.
1: Quando presentai l'idea di un concept album su Pinocchio ai dirigenti della casa discografica, mi presero per matto. Mi dicevano che il pubblico del rock voleva la rivoluzione, che io stavo preparando una favola per bambini. Io però sapevo che Collodi aveva scritto un testo di una modernità agghiacciante. Pinocchio siamo tutti noi quando ci lasciamo tirare i fili da mangiafuoco o quando ci fidiamo dei consigli del gatto e della volpe.

0: E va avanti la storia su Edoardo Bennato. Nonostante il grandioso successo di pubblico conquistato con Burattino senza fili, l'ambiente culturale e politico dell'Italia della seconda metà degli anni 70 riserva a Edoardo Bennato un clima di forte ostilità. Ci troviamo nel pieno dei drammatici anni di piombo, un'epoca segnata da una drammatica polarizzazione ideologica, scontri di piazza sanguinosi e violenza politica. In questo contesto esasperato, alla musica leggera viene costantemente richiesto di schierarsi in modo esplicito. I concerti dei cantautori diventano spesso arena di dibattito politico, inquisizioni ideologiche da parte dell'extraparlamentarismo di sinistra e vere e proprie contestazioni violente. A molti artisti viene chiesto di esibire la tessera di un partito o di aderire a uno specifico manifesto ideologico per ottenere il permesso di suonare. Naturalmente Edoardo Bennato rifiuta con fermezza e intransigenza ogni tipo di arruolamento, coatto o patrocinio politico. Rivendica la figura dell'artista come battitore libero, un corsaro indipendente che non risponde ad alcun dogma istituzionale o di partito. Questa sua posizione di rigorosa autonomia gli costa attacchi durissimi da diverse parti dell'intellettualismo dell'epoca. La critica militante lo accusa di individualismo borghese e di qualunquismo, criticando il suo uso costante del paradosso e dell'ironia invece del linguaggio d'ordine delle manifestazioni di piazza. Bennato risponde non ritirandosi dal dibattito, ma esasperando la sua carica provocatoria attraverso la composizione di nuovi brani sempre più sarcastici. Il 1980 rappresenta l'anno dell'apogeo creativo e della sfida definitiva al sistema discografico e mediatico. Con un'operazione senza precedenti nella storia della musica leggera mondiale, Bennato compie un clamoroso gesto d'azzardo. Lancia sul mercato due album di inediti a distanza di sole 3 settimane l'uno dall'altro. A marzo esce Uffa Uffa, un disco essenziale, spigoloso, fortemente influenzato dall'esplosione delle sonorità punk e new wave europee. In questo lavoro Bennato mette direttamente alla berlina i critici musicali politicizzati, le ipocrisie del giornalismo militante e le nevrosi della società dei consumi. Soltanto pochi giorni dopo, ad aprile, esce Sono solo canzonette, un altro monumentale concept album incentrato questa volta sulle vicende di Peter Pan, il celebre personaggio creato da James Matthew Barry. L'isola che non c'è diventa nella narrazione di Bennato l'emblema di un'utopia sognata e poi tradita, la metafora delle illusioni di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo attraverso le ideologie e si è ritrovata ingabbiata nelle logiche del potere. Capitano Uncino personifica la repressione dell'autorità costituita, i pirati rappresentano i burocrati del sistema, mentre Peter Pan incarna il rifiuto di crescere e sottomettersi alle regole ciniche del mondo adulto.
1: Nel 1980 le case discografiche pensavano che fossi impazzito del tutto. Mi dicevano che far uscire 2 dischi a 20 giorni di distanza era un suicidio commerciale e mi sarei distrutto il mercato da solo. Ma io avevo un'urgenza espressiva che non poteva aspettare i tempi della burocrazia aziendale. Uffa Uffa era il pugno nello stomaco alla critica politicizzata. Sono solo canzonette, era il sogno dell'isola che non c'è. Seconda

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E si prosegue con la storia di Edoardo Bennato. L'estenuante percorso di indipendenza e sfida alle convenzioni intrapreso dall'artista trova la sua solenne consacrazione dal vivo durante la straordinaria estate del 1980. Fino a quel momento storico la dimensione dei grandissimi spazi all'aperto e degli stadi di calcio in Italia era stata considerata un'esclusiva riservata alle grandi star del rock internazionale. Gli artisti italiani si esibivano prevalentemente nei teatri, nei palasport o nelle feste di piazza. Bennato, insieme al suo manager dell'epoca e una struttura organizzativa coraggiosa, decide di abbattere questo ennesimo muro organizzando un tour nei più grandi stadi della penisola. Il punto di svolta assoluto avviene il 19 luglio 1980 allo stadio San Siro di Milano. Oltre 60.000 persone riempiono gli spalti e il prato dell'impianto milanese per assistere a un concerto di un artista italiano. È un evento epocale. Per la prima volta nella storia del nostro paese, un cantautore rock riempie uno stadio con la sola forza delle proprie canzoni e di un'energia travolgente. Sul palco, Bennato offre uno spettacolo d'impatto viscerale, alternando i suoi celebri momenti di One Man Band a sezioni ad alto voltaggio elettrico insieme a una rock band di altissimo livello. È la vittoria sul campo di un'idea di musica popolare, viscerale e priva di intermediari ideologici. Il successo di San Siro e il trionfo del tour degli stadi consacrano Bennato come un fenomeno di massa senza precedenti, un artista capace di mobilitare folle immense senza cedere a compromessi stilistici. L'impatto di quell'evento cambia per sempre la fruizione della musica dal vivo in Italia, aprendo la strada alle successive grandi stagioni dei concerti nei grandi impianti sportivi per tutta la musica d'autore e per il rock italiano. Bennato ha dimostrato sul campo che il rock cantato in lingua italiana possiede una dignità, una forza di attrazione e una credibilità ritmica pari a quelle dei modelli anglosassoni. Ci fermiamo qui, ma fra poco va avanti la storia di questo grande artista italiano che risponde al nome di Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 18 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Pillole. E siamo alla quarta e ultima parte di Pillole, e prosegue la storia che stiamo raccontando di questo grande artista, ovvero Edoardo Bennato. Siamo all'indomani del grandioso trionfo di San Siro e della consacrazione negli stadi. Bennato si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione del panorama culturale e musicale globale. Gli anni Ottanta irrompono con un carico di edonismo, disimpegno, sonorità sintetiche e nuovi linguaggi legati all'esplosione del videoclip e delle emittenti commerciali. La maggior parte degli artisti giunti all'apice del successo in quel periodo avrebbe optato per la ripetizione rassicurante della formula collaudata. Bennato, fedele al suo spirito irrequieto, sceglie invece di rimettere tutto in discussione, spiazzando ancora una volta i fan e la critica. Nel 1983 pubblica un nuovo concept album dal titolo È arrivato un bastimento. Questa volta l'ispirazione letteraria poggia sulla celebre fiaba del pifferaio magico. Bennato utilizza l'allegoria del pifferaio che incanta i topi per denunciare i rischi della manipolazione mediatica, la seduzione dei nuovi demagoghi della televisione e la perdita di spirito critico da parte della massa. Dal punto di vista musicale il disco segna un'evoluzione evidente. Accanto all'inconfondibile chitarra acustica e all'armonica compaiono sonorità elettroniche più marcate, sintetizzatori, ritmiche computerizzate e edizioni sonore moderne che riflettono il clima del decennio. Negli anni successivi Bennato prosegue lungo questa strada di continua ricerca ed esplorazione stilistica. Nel 1985 pubblica Caivan, seguito nel 1987 da Ok Italia, un album di straordinario acume critico in cui la sua penna si dimostra ancora una volta affilata nel raccontare le contraddizioni di un'Italia protesa verso l'edonismo consumistico, l'ossessione per l'immagine e l'illusione del benessere economico facile. Brani come Ok Italia mettono a nudo i tic e le nevrosi della società italiana dell'epoca, confermando come lo sguardo dell'architetto sia ancora perfettamente in grado di cogliere le crepe nell'edificio sociale della nazione.
5: Negli anni Ottanta la musica è cambiata radicalmente con l'arrivo dell'elettronica e della televisione commerciale. Molti mi chiedevano perché non continuassi a fare dischi esattamente uguali a Burattino senza fili. Rispondevo che un artista non può congelare se stesso per far piacere al pubblico. Dovevo raccontare la nuova realtà del pifferaio magico della TV.

0: Proseguiamo con la narrazione della storia di Edoardo Bennato, che come avete sentito anche nella prima parte viene alternata con stralci di sue interviste. Siamo ora al punto di massima visibilità mediatica a livello globale per Edoardo Bennato, che si verifica nel 1989. In vista dei campionati mondiali di calcio di Italia 90, l'artista viene incaricato di comporre ed eseguire l'inno ufficiale della manifestazione insieme a Gianna Nannini. Nasce così un'estate italiana, nota al grande pubblico anche con il titolo di Notti Magiche. La musica viene firmata dal celebre produttore di musica elettronica Giorgio Moroder, mentre il testo e l'interpretazione vocale portano la firma congiunta di Bennato e della Nannini. Il brano si trasforma istantaneamente in un fenomeno planetario senza precedenti. Un'estate italiana scala le classifiche di vendita in decine di paesi, diventando il singolo più venduto in Italia nel 1990 e trasformandosi nella colonna sonora emotiva e nostalgica di un'intera epoca per milioni di persone. L'interpretazione di Bennato, grintosa e carica di passione, conferisce alla traccia un carattere epico e popolare. Nonostante l'enorme risonanza commerciale, una parte della critica purista lo accusa di essersi prestato a un'operazione commerciale. Bennato risponde rivendicando la bellezza di una canzone capace di unire un popolo intero attorno a un sogno collettivo e alla passione sportiva. Parallelamente a questa visibilità di massa, negli anni 90 Bennato avvia una delle sperimentazioni più raffinate e coraggiose della sua intera carriera, l'incontro tra la musica rock e la musica classica. Nel 1992 pubblica l'album Asciuto pazzo o padrone, seguito dal progetto con il quartetto Flegreo, una formazione d'archi classica con cui riarrangia i suoi brani storici e nuove composizioni. L'operazione dimostra la straordinaria solidità delle sue architetture armoniche. Spogliate dalla furia ritmica della chitarra e della gran cassa, le canzoni di Bennato rivelano una vena melodica raffinata, radicata sia nel blues sia nella grande tradizione cameristica europea.
1: Scrivere ed eseguire un'estate italiana con Gianna Nannini e Giorgio Moroder è stata un'esperienza incredibile. Avevamo la responsabilità di creare una canzone che rappresentasse il nostro paese di fronte a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo messo dentro la passione pura dello sport e la nostalgia di quell'estate. Ancora oggi, quando la canto, la gente si emoziona come allora.

0: E si va avanti con la storia dedicata a Edoardo Bennato. Varcata la soglia degli anni 2000, non accenna minimamente a ritirarsi a vita privata o a vivere di sole rendite nostalgiche. Al contrario, intensifica la propria attività discografica e dal vivo, intraprendendo un perenne ritorno alle radici della musica nera americana, il blues e il rock and roll delle origini. Pubblica album di grande sostanza espressiva come Sotto il segno del Capricorno nel 2000, Le vie del rock sono infinite nel 2010 e Pronti a salpare nel 2015, un disco in cui affronta con sconvolgente lucidità temi di tragica attualità come le migrazioni nel Mediterraneo, il razzismo e la crisi identitaria nel mondo occidentale. In questo periodo della sua maturità artistica, Bennato consolida la propria figura di padre nobile ma irriducibilmente eretico della canzone d'autore italiana. Più volte invitato come ospite d'onore nei grandi festival televisivi e nei programmi dedicati alla storia della musica, continua a mostrare la stessa verve caustica degli esordi, rifiutando le lezioni cattedratiche. Dal vivo continua a proporre spettacoli ad altissima energia, alternando lunghi momenti in solitudine col suo storico castello di strumenti da one man band a infuocate esecuzioni con la sua band elettrica. Le sue canzoni mantengono una freschezza e un'attualità sconcertanti. I temi affrontati negli anni 70, dalla manipolazione dell'informazione al conformismo ideologico, dalla finta beneficenza istituzionale alle trappole del potere economico, si rivelano profetici per comprendere le dinamiche della società contemporanea, dominata dai social media e dal bombardamento informativo costante. Bennato dimostra di essere stato un pioniere capace di anticipare i tempi con decenni di anticipo.
1: Il blues per me è la matrice di tutto. È la musica della verità, dell'esigenza, della sofferenza che si trasforma in energia per andare avanti. Anche quando racconto la politica o la società contemporanea, lo schema che uso è sempre quello del blues. Tre accordi, tanta passione e nessuna ipocrisia.
2: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata,

0: città.
1: E siamo quasi in chiusura della storia di Edoardo Bennato. Oggi Edoardo rappresenta un monumento vivente della cultura musicale italiana, una figura unica e irripetibile che ha saputo attraversare oltre 50 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatta la propria coerenza, la propria autonomia e la propria indipendenza di pensiero. Con più di 20 album in studio all'attivo, migliaia di concerti realizzati e una produzione artistica che ha segnato l'immaginario collettivo di differenti generazioni, Bennato ha dimostrato che è possibile fare musica di massa senza mai prostrarsi alle logiche delle mode passeggere o dei potentati culturali. La sua grande lezione risiede nell'aver sdoganato il rock in lingua italiana, dimostrando che il nostro idioma poteva adattarsi perfettamente ai ritmi sincopati e aggressivi del rock and roll senza perdere in profondità poetica o forza narrativa. Le sue allegorie, tratte da Pinocchio, Peter Pan o il Pifferaio Magico, hanno formato lo spirito critico di milioni di ascoltatori, insegnando a dubitare delle certezze assolute, a diffidare dei facili imbonitori e a difendere a ogni costo la propria libertà individuale. Sul palco, ancora oggi, quando imbraccia la sua chitarra acustica a 12 corde, infila l'armonica al collo e batte il tempo sulla gran cassa con il piede, Edoardo Bennato torna a essere quel ragazzo di Bagnoli che negli anni 60 guardava il mare sognando l'America e Londra. Un corsaro della musica, un architetto del ritmo che continua a mostrare a tutti noi la strada per raggiungere quell'utopia irrinunciabile che chiamiamo l'isola che non c'è.
2: Io non mi sono mai sentito un maestro o un punto di riferimento per nessuno. Sono soltanto un musicista che ha avuto la fortuna e l'ostinazione di fare quello che voleva per tutta la vita, senza chiedere il permesso a nessuno. Finché avrò la forza di pestare su quel pedale e soffiare nell'armonica, il mio viaggio continua.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che hai rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono

0: E chiudiamo qui la storia di Edoardo Bennato, anzi, a dir la verità, non si chiude qui affatto, perché lui continua con un tour che ha voluto chiamare Quando sarò grande, come se ancora il caro Bennato Peter Pan non fosse ancora del tutto cresciuto. Ma qui si chiude anche l'appuntamento con Pillole di questo weekend, vi aspetto al prossimo e vi auguro buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sono le 7:53.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
8: E allora eccoci qua, un buon fine settimana, un buon weekend a tutte voi e a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo, il nostro programma del fine settimana che vi fa viaggiare in giro per il pianeta con storie, approfondimenti, scoperta o riscoperta di popoli e culture. E allora siamo pronti a partire. Io sono Francesco Massardo, qui con me in regia c'è Giorgio Berselli, e il racconto di oggi ci porta davvero, davvero lontani, in poche parole, dall'altra parte del mondo. L'espressione in questo caso è letterale, in un paese che sembra uscito da un film di fantascienza, e in parte, come vedremo, lo è per davvero, la Nuova Zelanda. Sì, ma non parleremo solo di cultura indigena, di hobbit, di kiwi, di rugby, ma soprattutto dell'appuntamento, del motivo che ci porta qui, che invece è l'inizio di un percorso, quello nato proprio dalla lontana Nuova Zelanda, del voto alle donne, della concessione del voto alle donne. Siamo pronti a cominciare, allora partiamo anche con la musica che non manca mai. Gwen Stefani, questa è Bouquet.

0: E allora eccoci pronti a partire con questa puntata di Mappa Mondo dedicata alla Nuova Zelanda, che però insomma dovremmo forse chiamare Aotearoa, così è chiamata in lingua Maori, la terra della lunga nuvola bianca, composta principalmente da due isole, l'isola del nord e l'isola del sud, due isole molto diverse tra loro, che fanno sì che questo sia anche uno dei paesi più straordinari da un punto di vista della diversità che possiate trovare. Ma il nostro percorso, come spesso accade, comincia in realtà dalla storia e da questa giornata, il 19 di settembre del lontano 1893, una legge concedeva per la prima volta nella storia mondiale il diritto di voto alle donne, una storia che comincia dal racconto della copertina del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. 133 anni fa la Nuova Zelanda diventava pioniera. Risale infatti al 19 settembre 1893 la firma dell'Electoral Act, la legge con cui i due rami del Parlamento riconoscevano per la prima volta nel mondo il diritto di voto alla popolazione femminile. Determinante per l'approvazione della legge, la raccolta di quasi 32.000 firme da parte delle suffragette. Così si definivano, anche con tagliente ironia, le militanti del movimento di emancipazione femminile. Merito anche di un'attivista britannica cristiana e proibizionista, Kate Shepard, che anticipava così di un decennio la nascita della Women Social and Political Union, che si deve alla più celebre Emmeline Pankhurst. Non è un caso che tra i più fervidi oppositori del suffragio femminile spiccasse proprio l'industria dell'alcol. Kate Shepard era infatti una delle più frequenti collaboratrici della rivista del movimento pro temperanza Prohibitionist. Insomma, il timore che le donne, in particolare la Women Christian Temperance Union, votassero contro il consumo di bevande alcoliche. Il tema, sorprendentemente, incontrava anche il favore di molti baronetti conservatori molto attaccati ai valori della famiglia, spaventati dalle licenziose abitudini di molti alcolisti dediti al saccheggio. Nota la storica Katie Pickles sulla rivista The Spin-off. Ancora, probabilmente, chi votò la legge non conosceva né poteva prevedere le immani conseguenze che avrebbe avuto nei paesi anglofoni e non solo. A livello federale, meno di 10 anni dopo, la vicina Australia approvava il Commonwealth Franchise Act. Ma il caso più interessante è senz'altro quello degli Stati Uniti, dove il movimento femminista dava battaglia già dal 1848 con la Convenzione di Seneca Falls. La definitiva sanzione sul voto femminile sarebbe stata poi l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione statunitense, che impedisce la limitazione del diritto di voto sulla base del sesso. 51 anni dopo, lo step pionieristico di uno stato americano, il Wyoming. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti. Il nostro percorso però merita un ulteriore approfondimento su questa tematica, quella del voto alle donne, partito dalla Nuova Zelanda, arrivato poi in gran parte del pianeta, purtroppo ancora non ovunque. Ancora la musica, ripartiamo dai Role Model, poi torniamo insieme. Questa è Joy.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo, pronti a cominciare il nostro viaggio, anche aprendo i microfoni alle nostre ospiti e agli ospiti di giornata. La Nuova Zelanda è, come dire, il luogo dove vi portiamo idealmente quest'oggi, anche per un fattore storico. Come dicevamo, il primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne. C'è, come dire, anche un'ironica morale, se vogliamo, un paese così lontano da noi e così remoto in generale, che apre però un percorso che da quel momento insomma ha poi coinvolto evidentemente gran parte del mondo. In collegamento con noi abbiamo Giulia Galeotti, storica dell'età contemporanea e giornalista, è responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano e ha anche scritto un libro, Storia del voto alle donne in Italia, alle radici del difficile rapporto tra donne e politica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, il fatto che sia ancora considerato ampiamente parte della storia contemporanea il percorso storico che ha portato al primo voto concesso alle donne è già di per sé qualcosa su cui si potrebbe riflettere. Le chiedo però, insomma, se effettivamente, tornando sulla morale di cui accennavo prima, c'erano delle condizioni particolari che hanno fatto sì che proprio in questo luogo così lontano, ma anche così nuovo da un certo punto di vista, facente parte del nuovissimo mondo, si fossero create appunto le condizioni adatte per un passaggio storico che avrebbe fatto comunque da modello.
1: Assolutamente sì. Il primo voto, siamo nel 1893, viene concesso alle donne, e concesso è un termine che non uso a caso, perché serviva. Questa sarà una costante di tutta la storia del voto alle donne, che mi permette, è una storia bellissima, affascinante, ma che ancora non vede, a mio avviso, un lieto fine. Perché dico serviva? Perché siamo in un paese che, in cui c'è tutto il problema dei rapporti con la madrepatria e i rapporti con le popolazioni autoctone locali, quindi all'establishment di matrice britannico allargare il voto, includere le donne, ovviamente le donne ricche, le donne istruite tra coloro che votano, serve per rafforzarsi contro, in qualche modo, dire, l'opposizione. Questo non lo dico per diminuire una decisione che, appunto, come lei giustamente diceva, apre, spalanca, direi, le porte a una storia che è stata lunga, accidentata, ma sicuramente affascinante, e che per molti versi ha portato a un arricchimento, direi, della politica a livello mondiale. Però dobbiamo sempre ricordarci, e questo forse si lega anche ai motivi per cui non abbiamo quel lieto fine a cui annunciavo, che quando i paesi concedono appunto il voto, allargano il suffragio universale, non lo fanno mai né per bontà né perché illuminati dal sacro fuori, dal sacro fuoco, diciamo così, no, dell'emancipazione, dell'allargamento dei diritti, eccetera, ma lo fanno perché serve, e questa è una triste ma pragmatica considerazione che accomuna un po' tutti i paesi in cui piano piano, appunto, come un po' a macchia d'olio, il voto alle donne viene concesso.
0: È chiaro che siamo in un periodo storico che vale la pena ricordare, siamo in una finestra tra virgolette di apparente prosperità, ecco, al termine di un secolo che è stato un secolo invece funestato da tantissime guerre in anticipo. Questo non lo potevano chiaramente sapere su alcune delle pagine più drammatiche, ecco, della storia. Poi nel Novecento tanti paesi, a partire dall'Italia, dovranno, come dire, aspettare proprio queste drammaticità per arrivare alla concessione del voto delle donne. Quali sono ancora, insomma, i fattori storici che hanno fatto sì che in questa parte del mondo, non nell'Europa che noi tendiamo a considerare, ecco, la patria dei diritti civili, sia nato tutto ciò? È chiaro che la Nuova Zelanda, come tanti altri paesi legati al Commonwealth, è impregnata di cultura anglosassone, eppure è accaduto prima qui che nella madrepatria inglese.
1: Allora, guardi, lei giustamente ha citato le guerre nella storia dell'emancipazione femminile, e quindi anche nella storia del voto, che è uno degli aspetti forse il più importante, ma è uno dei tanti. Le guerre fungono, hanno un ruolo propellente molto, molto interessante, e infatti molti paesi europei, penso ad esempio alla Gran Bretagna, prevedono il voto alle donne dopo la prima guerra mondiale, durante la la Grande Guerra, ne sappiamo, le donne si sono comportate, la dico con un po' di ironia, molto bene, con gli uomini al fronte hanno svolto tutta una serie di ruoli tradizionalmente ritenuti maschili, e quindi in molti paesi europei alla fine del conflitto si pone il problema di dover in qualche modo riconoscere, quindi esprimere gratitudine alle donne, e in alcuni paesi, appunto come in Gran Bretagna, si arriva al voto. In Italia forse le donne non sono state così brave, perché ancora il voto è troppo, diciamo, è considerato un passo troppo lungo,
0: rimandato,
1: intanto,
0: diciamo,
1: nel buio, esatto, viene rimandato al secondo conflitto mondiale. Però se posso, io direi che quando noi ricordiamo la storia del voto alle donne, dobbiamo sempre ricordarci che è stata una storia molto più complessa, molto più ramificata di quanto solitamente non venga detto. Le faccio un esempio. La storia del voto amministrativo e la storia del voto politico, cioè votare alle elezioni locali o votare alle elezioni politiche, sono state due vicende molto diverse. E se le donne italiane hanno partecipato alle politiche, come sappiamo, da dopo la guerra, con le elezioni del giugno del 46, in molti stati preunitari, il voto per esempio nel Lombardo-Veneto, in Toscana, le donne votavano alle amministrative. Quindi c'è un intervallo molto molto ampio, e credo sia interessante da ricordare perché c'è questa differenza. Perché la politica locale viene sentita come, se lei ci pensa, di cosa si occupa la politica locale? Si occupa di scuole, si occupa di ospedali, si occupa di ambiti che non vengono sentiti come molto lontani dal maternage delle donne, no? Le donne, si sa, si occupano dei fragili, dei bambini, no? Eccetera. Mentre invece partecipare alla cosa pubblica, quindi decidere delle guerre, decidere dell'economia, eccetera, che sono gli ambiti della politica, è qualcosa che viene ritenuto come assolutamente incompatibile con la natura femminile. Un altro aspetto che a me piace ricordare è che di voto alle donne in vari parlamenti preunitari e anche nel Regno d'Italia se ne è discusso. Cioè non è un tema a cui
0: era un tema sul tavolo, diciamo.
1: Era un tema sul tavolo, esattamente, ma terrorizzava, e quindi mentre si è potuto in qualche modo concepire, poi non si è dato, però almeno si è discusso di voto amministrativo, invece il voto politico veramente faceva paura. E la misura di questa paura gliela do con un tema che gli atti parlamentari ci raccontano, cioè la questione di come le donne avrebbero votato. Cioè lei pensi che addirittura l'idea che maschi e femmini fossero lì in fila insieme per votare era visto come qualcosa di assolutamente promiscuo, inaccettabile.
0: Scandaloso.
1: E tanto è vero che quindi si discute addirittura di voto per posta o di voto per procura. Questi aneddoti, se vogliamo, danno però la misura dell'enorme salto nel buio. Cioè era veramente una rivoluzione copernicana pensare che le donne potessero votare. Per questo anche il percorso è stato così accidentato, no? E per questo, come diciamo in apertura, il voto alle donne è sempre stato un voto che serviva. Quando per esempio con il famoso decreto di Gasperi e Togliatti, che il decreto Bonomi, no, del gennaio del 45, che prevede il voto per le donne italiane, quel voto a De Gasperi e Togliatti, quindi ai partiti di massa che si stavano affacciando per la prima volta sullo scenario politico italiano, il voto alle donne serviva per radicarsi nel territorio. E i due segretari, cioè il democristiano e il comunista, dentro il loro partito hanno ricevuto una serie di attacchi enormi, perché si temeva, no, che le donne fossero manipolabili, fossero e via e tutto quanto. E quindi dobbiamo ringraziare per certi versi invece la lungimiranza di De Gasperi e Togliatti, che lo vogliono perché appunto gli serve a fini elettorali. Altre due annotazioni io credo siano molto interessanti. Primo, il decreto Bonomi, ricordiamoci sempre, che prevede il diritto per le donne di votare, ma non di essere votate. È stata una dimenticanza? Era qualcosa che era troppo? Fatto sta che c'è un intervallo di quasi un anno.
0: Mi scusi se la interrompo un po' il discorso che faceva sulla convenienza. Conviene che le donne votino, forse che addirittura vengano votate non conveniva troppo.
1: Esattamente. E l'altro aspetto molto interessante del decreto Bonomi, che io credo vada ricordato, il voto viene concesso a tutte le donne ultra ventunenni, all'epoca la maggiore età era fissata a quell'età, escluse le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse. Perché questa cosa? Perché il voto alle donne viene concepito a partire dalla Nuova Zelanda e praticamente in tutti i paesi come una sorta di riconoscimento, come dicevamo, a quanto le donne sono brave, no? A questa idea di donne come madri, che le donne possono essere madri e diciamo null'altro. Allora, quali sono le donne che per eccellenza non devono essere madri? Le prostitute. E ricordiamoci che il voto politico spetta agli individui maschi e femmina che abbiano la piena che godano in maniera assoluta dei diritti civili. Le prostitute invece erano considerate una sorta di detenute, perché quando entravano nella casa chiusa loro consegnavano i documenti e non godevano dei diritti civili. Quindi è molto interessante questa postilla del decreto Bonomi, che esclude le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse, che oltretutto sono, diciamo, quelle più pericolose, no? Perché non sono controllate, eccetera, che riflettono tutti gli stereotipi, luoghi comuni, che poi molto spesso purtroppo sono diventati legge nei confronti delle donne. Ecco, io credo, scusi, io parlo, non sono una gran chiacchierona, parlo tanto, però io credo che la storia del voto alle donne, l'allargamento, questa storia appunto che è stata una storia molto difficile, molto, molto dura, io penso sempre a queste suffragette dell'Ottocento, sì, che comunque portano avanti una richiesta che veramente le pone ai margini, che veramente le fa guardare come dei mezzi uomini. Uno specchio molto interessante è tutta la satira dell'epoca, e la satira dell'epoca ritrae queste donne come dei mezzi uomini, perché sono delle donne che deragliano rispetto a quello che
0: non fanno cose da donne, diciamo, nell'immaginario collettivo.
1: Esatto, stonano e sono assolutamente strilienti. Quindi io immagino, no, queste donne, quanto coraggio ci sarà voluto, anche coraggio a livello personale. Molte di questi, dei diari di queste donne raccontano che i fidanzati, certo, le lasciano, che il marito non lo trovano. Quindi è veramente una storia che è proprio entrata, noi oggi la politica forse la sentiamo un po' come qualcosa di
0: la diamo un po' per scontata, no? Una storia che merita, diciamo, esatto, di essere ricordata, anche perché non è una storia conclusa, il percorso per la conquista di questo diritto prosegue in alcuni paesi e in altri deve essere, come dire, se non altro consolidato. Ringrazio moltissimo Giulia Galeotti per essere stata con noi, insomma grazie per essere stata con noi e soprattutto a presto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Noi ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi, Mappamondo torna tra pochissimo, proseguiamo il nostro racconto.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
1: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 8:32. Giornale radio.
12: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
13: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
14: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
16: E allora eccoci di nuovo insieme con Mappamondo. La nostra puntata del fine settimana ci porta oggi in Nuova Zelanda. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli. Intanto vi ricordo che se vi siete persi la prima parte di questa puntata potete recuperarla dal nostro sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, ma c'è anche insomma la possibilità di ascoltare la versione podcast di Mappamondo. Andate a cercarla su YouTube con il meglio di ogni puntata qualche giorno dopo la messa in onda, e allora il nostro viaggio prosegue alla riscoperta di Aotearoa, questo è il nome in lingua Maori della Nuova Zelanda, dicevamo appunto di un'isola straordinaria da un punto di vista naturalistico, si passa da zone geotermiche con i geyser fino a vulcani ancora attivi, montagne maestose, fiordi scolpiti dai ghiacciai, insomma un ambiente veramente straordinario, e poi una cultura profondamente legata appunto al popolo Maori che noi conosciamo soprattutto nel nostro modo forse un po' così anche superficiale scoprire un paese così lontano con la famosa haka, la danza tribale degli All Blacks, della squadra fortissima di rugby della Nuova Zelanda, che fanno prima di ogni partita per intimorire gli avversari. I Maori sono però i primi abitanti di queste isole, arrivati dalla Polinesia oltre 700 anni fa, e il Maori oggi non è solo una lingua, peraltro la prima lingua ufficiale o una tradizione, ma un modo di vedere il mondo, il concetto ad esempio di Wakapapa descrive il legame tra le persone, la terra e gli antenati, una vera e propria connessione che oggi permea anche l'identità neozelandese più in generale, e insomma è un motivo in più che può convincere chissà qualcuno di intraprendere un lungo viaggio verso la Nuova Zelanda per andarla a scoprire, un lungo viaggio come quello ad esempio di Frodo Baggins verso il Monte Fato, perché cito anche il Signore degli Anelli, perché è stato girato proprio in Nuova Zelanda, ci torneremo più avanti, ma sono tantissimi insomma i simboli del paese, uno su tutti forse il kiwi, non solo il frutto ma anche l'uccello simbolo della Nuova Zelanda, un piccolo uccellino notturno incapace di volare ma talmente amato che anche i neozelandesi hanno finito per definirsi tali, oggi dire kiwi equivale un po' a dire neozelandese. Tutti i temi insomma che però non ci distraggono dal percorso che abbiamo intrapreso, quello anche del van

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo. Il nostro viaggio prosegue in questa puntata che abbiamo dedicato alla Nuova Zelanda, partendo da una data storica, però non solo per la Nuova Zelanda, per il mondo intero. La prima legge che diede il permesso, perché purtroppo bisogna usare diciamo questo termine, alle donne di andare al voto, 1893, ma è anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su come la Nuova Zelanda ricordi questa data e su come se la passi in generale l'arcipelago, ecco così, in questa fase storica. E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi un ospite che ci racconterà davvero un punto di vista raro per un paese così lontano a livello geografico dal nostro. È con noi infatti Chiara Corbelletto, che è producer di Onda Azzurra, un podcast, credo l'unico, insomma, dedicato alla comunità italiana dell'Australia e della Nuova Zelanda in particolare, e anche scultrice, peraltro, su temi che in qualche modo si ricollegano a quello con cui abbiamo iniziato la nostra puntata. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno Mappamondo, buongiorno Francesco, e grazie per avermi invitata.
0: Insomma, in un'occasione speciale, che è però anche come sempre per noi l'occasione di fare scoperta, questa volta davvero di un paese molto lontano. Si dice sempre per scherzare, se bucassimo l'Italia in un mappamondo, appunto, lo spillo finirebbe fuori proprio dall'altra parte in Nuova Zelanda. Partendo proprio dal significato di questa data, insomma, è una data che il popolo neozelandese percepisce, di cui va particolarmente fiero anche oggi.
1: Sì, senz'altro. È un momento storico che si riferisce agli inizi del periodo coloniale in Nuova Zelanda, e che quindi bisogna pensarlo in quel contesto lì, no? Nel senso.

0: che la Nuova Zelanda esisteva anche prima, anzi questo nome di per sé, Nuova Zelanda, è un nome molto eurocentrico, nel senso che era nuova solo per gli esploratori che sono arrivati dall'Europa. E dicevo, sì, la data penso di non sbagliarmi dicendo che era il 1893, e tanto per collocare un attimo storicamente, diciamo che la città di Auckland è stata fondata nel 1840, per cui è abbastanza vicino agli inizi di questa, della realtà del paese, della realtà coloniale del paese, 50 anni dopo solo. Oddio, Auckland non era la prima capitale, cioè Auckland è stata fondata come seconda capitale, però agli inizi di quella data c'era veramente solo una piccola guarnigione militare recintata in cima a una scogliera. Se si pensa quanto è stato sviluppato e costruito nel frattempo, è notevole, specialmente paragonando la storia italiana. È una storia recente, diciamo. Per quanto sia una data significativa, quella a cui lei si riferiva di partenza, il diritto di voto a tutte le donne maggiorenni è il primo nel mondo, una sessantina d'anni prima dell'Italia, mi sembra.
1: Sì, diciamo di sì, passando attraverso un paio di guerre mondiali. Ci stava descrivendo però anche appunto di un paese che oggi è molto diverso da come lo era a quei tempi, vale credo per quasi tutti i paesi del mondo, ma l'effetto anche ottico, diciamo così, sulla Nuova Zelanda colpisce. Peraltro, come dire, nel modo in cui le città principali, insomma, da Auckland a Wellington, sono cambiate, portano anche i segni delle opere d'arte che oggi sono anche celebrative. E in questo senso io ho citato anche il suo lavoro di scultrice, insomma, curiosamente anche in qualche modo protagonista del cambiamento.
0: Sì, nel senso che si riferisce in un certo qual senso abbastanza legato a questa, all'anniversario
1: Alla
0: di questa
1: tematica.
0: data, perché a questa tematica, perché nel 130° anniversario la città di Auckland mi ha commissionato questo lavoro pubblico per un parco cittadino molto bello che si chiama Monte Cecilia Park. Ed è con l'intenzione di avere non tanto un progetto per memorializzare l'evento storico, ma pensare al percorso verso l'eguaglianza di genere, che è un percorso in divenire chiaramente, ed è non necessariamente lineare. Con progressi e arretramenti, come purtroppo si stanno anche verificando nell'epoca nostra attuale. È un progetto che si intitola 1001 Spheres, 1001 sfera, ed è appunto dedicato al percorso verso l'eguaglianza di genere. Come posso descriverlo senza farlo vedere?
1: In radio è difficile.
0: Come la tematica, è una tematica nel divenire, così pure il progetto lo è, perché come punto di partenza c'è questa scultura che è stata commissionata ed è stata installata, però non finisce lì, no? Nel senso che essendo in un parco, ogni estate, scegliamo l'estate giusto appunto perché è localizzato in un parco, organizziamo una serie di partecipazioni con la comunità, di eventi, workshop, dibattiti, una serie di cose legate al tema dell'eguaglianza di genere. Anche considerata nella complessità contemporanea di identità e diversità di genere.
1: Eh sì, beh, insomma, ci racconta peraltro che il percorso, lei lo diceva, è tutt'altro che esaurito, quindi deve essere ancora in parte scritto. Mi fa piacere parlare anche di Onda Azzurra, appunto, un podcast che Racconta, mi sembra di capire, da 10 anni avete festeggiato proprio in settimana, quindi vi facciamo insomma gli auguri per un compleanno tondo. Anche la comunità italiana della Nuova Zelanda, lo dicevamo, è un paese lontanissimo a livello geografico e questo comporta tutta una serie di inconvenienti, credo, a partire da un fuso orario un po' complicato, al fatto che il passo da rispetto a casa è parecchio lungo. Però ce la può descrivere che tipo di comunità è e quanto ancora è in grado di essere tale, insomma?
0: Oh, dunque, la comunità degli italiani in Italia, scusa, in Nuova Zelanda, diciamo, degli italiani registrati all'AIRE forse sono su circa 8.000, dei quali 2.500 sono italiani nati in Aotearoa, New Zealand. Faccio una piccola parentesi, ormai si sta spesso parlando della Nuova Zelanda col nome completo del suo nome Maori, ovvero Aotearoa New Zealand. Comunque, dicevo, di cui 2.500 sono anche nati in Nuova Zelanda. In effetti l'ambasciata italiana stima che ci sia un numero superiore di italiani in Nuova Zelanda, forse più o meno attorno a 10.000. Però è anche una comunità molto diffusa sul territorio. C'è una grossa concentrazione soprattutto ad Auckland, che è la città, diciamo, più dinamica e più internazionale. La comunità italiana è abbastanza presente in tante attività. Cioè, la Nuova Zelanda è un paese molto multiculturale, veramente. Adesso non ho i dati così da ripetere con certezza, ma penso che sia Auckland in modo particolare, una delle città dove ci sono più idiomi, più lingue parlate, oltre all'inglese, che comunque è la seconda lingua ufficiale, perché l'altra lingua ufficiale è Maori. Onda Azzurra è nata, come citavamo prima, una decina d'anni fa, proprio con l'intenzione di fornire un po' un filo di collegamento a queste varie comunità, a parte quelle più grandi, ma le altre più piccole un po' disperse sul territorio, anche continuare, promuovere e continuare l'uso della lingua parlata, corrente, e anche continuare a proporre elementi culturali, elementi di interesse per chi vive in Nuova Zelanda. La programmazione è organizzata in una serie tematiche curate da vari competenti collaboratori. Le serie hanno un numero variabile di episodi, a volte sono estese a una seconda stagione, a volte sono delle miniserie. Le posso dare, vi do qualche esempio di questo. Certo. Ad esempio, quella principale, l'originale, molto seguita, è giusto appunto, si intitola Italiani in Nuova Zelanda. Parliamo con chi si è trasferito, la loro esperienza, ragioni del trasferimento, integrazione nel contesto culturale, vissuti personali, professionali, eccetera. Un po' legata a questa c'è un'altra serie, Italiani di seconda e terza generazione, che raccoglie l'esperienza di chi è nato in Nuova Zelanda, in una famiglia italiana.
1: Certo.
0: L'obiettivo è di far conoscere la realtà dell'emigrazione italiana precedente, un po' storica, e di promuovere anche i legami con quella contemporanea. Ci sono alcuni episodi, non tantissimi, ma di italiani che sono arrivati fin dai primi anni della presenza coloniale. Sono arrivati con baleni aeree, sono arrivati in vari modi, alcuni sono rimasti e hanno poi fondato delle famiglie molto larghe. Ad esempio c'è una grandissima famiglia che noi diremmo il cognome è Sciascia, che però invece viene letto sia alla moda certo. un po' polinesiana, perché tanti nomi e cognomi maori e polinesiani sono doppi. Ho perso un po' il filo. No, beh, sì,
1: una seconda e terza generazione, immagino per chiudere ci sarà anche un tentativo di recuperare tra le nostre tradizioni magari il cibo, ecco, non so come si mangi in Nuova Zelanda.
0: È una varietà enorme di cucine, perché come dicevo prima, cioè non so, thailandese, cinese, indiana, qualunque cosa che lei possa pensare etnica, in effetti coesiste, è presentata.
1: E beh, insomma, mi sembra veramente un racconto straordinario, che peraltro è, come dire, aggiornato. Ci farà piacere in qualche modo, oltre ad avervi fatto gli auguri, riscoprirlo insieme. Unisce due grandi passioni di questo programma: uno è la radio, in qualche modo il podcast, e l'altro è quello di viaggiare in giro per il mondo. Ci tengo davvero, insomma, a ringraziare quella che per noi è, credo, il record di intervista più a distanza, quantomeno per il paese che andiamo ad affrontare, Chiara Corbelletto, che è stata con noi. Insomma, torni a trovarci, a presto.
0: Va bene, grazie mille del vostro dello spazio, grazie.
1: E allora, insomma, il nostro viaggio prosegue anche tra pochissimo. Qualche altra curiosità, l'ultimo brano da ascoltare insieme prima, di Andreas Johnson, si chiama Glorious.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Mappamondo. E allora, prima di chiudere, vi avevo promesso un viaggio nella Terra di Mezzo, un luogo certo della fantasia di Tolkien, ma se proprio dobbiamo trovare un luogo sulla Terra che ce lo possa ricordare, non possiamo che affidarci alla Nuova Zelanda e allo strepitoso racconto cinematografico di Peter Jackson ispirato dai libri. Questa è la copertina di Roberto Frangipane.
1: Il turismo in Nuova Zelanda ha conosciuto una delle trasformazioni più significative della sua storia recente, grazie alla saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson e girata quasi interamente sul territorio neozelandese tra il 1999 e il 2003, seguita poi dalla trilogia de Lo Hobbit. Questo fenomeno, ribattezzato dagli esperti di marketing turistico Effetto Hobbit o Peter Jackson Effect, ha fatto conoscere al mondo intero paesaggi che fino ad allora erano relativamente sconosciuti al grande pubblico internazionale. Il sito più celebre e visitato è Hobbiton, situato vicino a Matamata, nell'isola del Nord, su un terreno agricolo di proprietà della famiglia Alexander. A differenza di molti altri siti cinematografici smantellati dopo le riprese, il set di Hobbiton è stato ricostruito in modo permanente con materiali durevoli dopo il successo dello Hobbit, diventando un parco a tema a tutti gli effetti, con oltre 44 abitazioni Hobbit, il mulino ad acqua, il ponte di pietra e il pub Green Dragon Inn, dove i visitatori possono degustare birra artigianale prodotta appositamente. Altre location fondamentali includono il Tongariro National Park, patrimonio UNESCO, che ha prestato i suoi paesaggi vulcanici per rappresentare Mordor e il Monte Fato. Oggi il celebre trekking Tongariro Alpine Crossing attira decine di migliaia di escursionisti ogni anno, molti dei quali motivati proprio dal legame cinematografico. Ma non mancano appassionati della città di Wellington, dove ha sede la Weta Workshop, lo studio di effetti speciali e costumi fondato dallo stesso Jackson, oggi meta di tour guidati dietro le quinte della produzione. Il governo neozelandese, attraverso l'ente Tourism New Zealand, ha saputo sfruttare abilmente questa visibilità globale, lanciando campagne come 100% Middle Earth, 100% Pure New Zealand, fondendo l'immaginario fantasy della Terra di Mezzo con l'identità di marchio già consolidata del paese legata alla natura incontaminata. Si stima che negli anni successivi all'uscita dei film, il turismo internazionale in Nuova Zelanda sia cresciuto in modo significativo, con una parte rilevante dei visitatori che dichiarava esplicitamente la trilogia come motivazione del viaggio. È nato un intero indotto economico, agenzie specializzate in Lord of the Rings Tour, gadget e merchandising, esperienze immersive con costumi ed effetti speciali e persino accordi ufficiali tra il governo neozelandese e la produzione cinematografica per la promozione congiunta del paese. A oltre 20 anni dall'uscita del primo film, l'effetto Hobbit non si è esaurito. Hobbiton resta una delle attrazioni turistiche a pagamento più visitate del paese e il fenomeno ha aperto la strada a un filone di turismo cinematografico, film tourism, oggi studiato come caso di scuola nelle università di economia e marketing turistico per la capacità di un'opera immaginaria di ridisegnare concretamente la geografia dei flussi turistici mondiali.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane, che è stato con noi con i suoi racconti anche per questa puntata di Mappamondo dedicata dunque alla Nuova Zelanda. Mappamondo termina qui e vi dà appuntamento per una nuova puntata fra 7 giorni, nel prossimo weekend, con un nuovo racconto, una nuova storia, un nuovo popolo, nuove curiosità da scoprire insieme. Prima di salutarvi vi ricordo insomma che Mappamondo è realizzato grazie alla regia di Giorgio Berselli e al prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci. Io alla conduzione sono Francesco Massardo. Grazie per essere stati insomma al nostro fianco anche in questa puntata con lo zaino in spalla, e tenetelo ancora per una settimana, perché ci diamo appuntamento per una nuova puntata. Ma nel frattempo godetevi il weekend con la programmazione straordinaria di Giornale Radio, con tutti i nostri approfondimenti che vi fanno compagnia ogni fine settimana. Grazie per l'attenzione e un buon weekend.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sono le 9.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
9: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi, che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
8: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
10: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
8: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente, che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui. Durante l'assalto in classe, tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche: tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
11: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti. Abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
8: si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
13: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
14: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
12: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
8: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
15: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
16: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
17: Ci siamo, dunque siamo ripartiti, Maurizio Mannoni con me, come d'altro canto tutte le domeniche. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
18: Ciao Lapo, ciao, ben ritrovato anche a te e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Vedi, oggi starò ben attento a non dire telespettatori.
17: Bravissimo, hai detto anche ascoltatori. Alla Mike buongiorno, non so se te ne sei accorto, hai fatto una buona imitazione.
18: Addirittura.
17: Sì, sì, ascoltatori, è vero, hai fatto un po' involontariamente. Poi Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Lapo De Carlo dunque con voi. Tanti ospiti anche oggi e in alcuni casi possiamo dire che una riedizione di un ospite, nel senso che mi sa che ce lo terremo perché ci piace avere con noi anche Andrea Carbini di Un'Edicola, che comunque ci darà poi tanti spunti anche nel leggere all'interno dei giornali.
18: È il nostro supereroe, sì, insomma, un edicolante, esatto, che tiene duro, esatto, insomma, esatto, di questi tempi è veramente un supereroe.
17: Però poi avremo anche con noi tra circa mezz'ora soprattutto una giornalista importante come Giovanna Vitale, che collabora con Repubblica, e con lei parleremo di vicende interne, perché politicamente è un momento importante, Maurizio.
18: Beh sì, politicamente ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà il momento chiave per la politica italiana, insomma. Intanto nel campo largo, non so nemmeno come chiamarlo, una volta si chiamava centrosinistra,
17: sì, tanto cambiano sempre, insomma,
18: no? Nel campo largo si avvicina sempre di più a questa scadenza, a quelle che vedremo che faranno finalmente, no? Se faranno le primarie per scegliere il leader, oppure se opteranno per una figura condivisa, un federatore. Se finalmente faranno un programma, addirittura, sì, pensa, potrebbero anche fare un programma.
17: Sono rimasto ai tempi di Casini, quando c'era l'imitazione di Casini con il Grande Centro. Ti ricordi il Grande Centro? Veniva chiamato,
18: sì,
17: così.
18: Sì, ma la politica, ecco, quello che non si può negare è la politica italiana di essere fantasiosa.
17: Ma non c'è dubbio.
18: Oggi, tra l'altro, ci sarà il mitico raduno di Pontida, sì, della Lega. Sì. Che per Salvini è più che altro è un'angoscia, perché insomma, no? Teme di essere fortemente contestato. E poi c'è tutte varie situazioni, sì, insomma.
17: Sì, tra poco ne parliamo, anche perché i quotidiani oggi non lo raccontano, ma è arrivata una notizia nella notte di di droni ucraini che sono arrivati fino a Mosca e con conseguenze anche dirette, un massiccio attacco di droni su Mosca con voli cancellati e dirottati. Allora, siamo arrivati alle 9:10, vi diciamo subito cosa fare per andare in diretta. Sono qui a domenica 20 settembre, così sapete fino in fondo che siamo realmente in diretta. E allora il numero è 334 11 11 622, una canzone e si parte.

0: Giornale Radio, domenica specialmente, in onda ovviamente il fine settimana, la domenica dalle 9 del mattino alle 11 con gli ospiti, anche con voi, con il 334 11 11 622, sempre che vi siete svegliati in tempo, perché poi molta gente giustamente la domenica ne approfitta anche per dormire, noi li svegliamo. Allora noi
1: intanto... Ma dai che dormono oltre le 9.
0: No, ti devo credo. Una cosa te la devo dire prima di cominciare, perché devi sapere che ormai conosco un po' gli ascoltatori, ce ne sono alcuni che sono ricorrenti, no? Che mandano i messaggi. Ce n'è uno che mi fa impazzire, io devo essere sincero, a me piace molto. Fondamentalmente lui non scrive mai di cose, degli argomenti che trattiamo, no? Tu sai che la nostra radio parla. Lui scrive solo del fatto che non gli piace la musica americana, punto. Che barba la musica americana. Cioè tutte le trasmissioni, basta con la musica americana, vogliamo la musica italiana.
1: Beh, insomma,
0: pagato da te.
1: Devo dire
0: pagato
1: che
0: da
1: un po'
0: te.
1: mi sento dalla parte di questo ascoltatore. Anch'io vorrei sentire
0: vabbè, allora
1: qualche bello cantautore italiano, qualche autore italiano, ma questa è una battaglia persa.
0: È una battaglia persa perché non la combattiamo noi, per cui lo dico all'amico ascoltatore, è inutile che continui, non è colpa nostra, non è una cosa, è una scelta, dall'altro piace a molti, non piace ad altri, ma cosa vuol dire? Questa non è una radio musica, però mi fa ridere perché lui scrive solo quello. Allora, andiamo subito su un discorso che è quello appunto dell'apertura del nostro quotidiano. Che noi, come dire, sì. Ecco, qual è la notizia, Maurizio? Lo chiedo io a te, con cui vuoi aprire.
1: No, ma insomma, facciamo prima, insomma, dopo aver ricordato che il nostro compito supremo ogni domenica è quello di riordinare un po' i mille fatti che,
0: sì.
1: che diciamo, compongono i giornali, eccetera. Noi facciamo la nostra prima pagina, insomma, no? Che così, sulla base delle nostre scelte, delle nostre idee, eccetera. E tentiamo di proporre una prima pagina un pochino alternativa. Però cominciamo anche questa settimana con il fatto, questa domenica, perché quando ci si alza la domenica, caro Lapo, sai benissimo, spesso si ha uno spirito un po', no?
0: Sì, sì.
1: Diverso, no? Si è più aperti a guardare le cose della vita, del mondo. Quindi noi guardiamo la cosa che più ci fa paura e ci indigna, insomma è quella che invece ci apre il cuore alla speranza.
0: Vero.
1: Le mie due soluzioni sono queste. Beh, insomma, mi ha colpito moltissimo quello di quel ragazzino romano tredicenne,
0: sì,
1: che in una scuola media della periferia romana di Centocelle ha accoltellato la sua insegnante, poi riprendendo tutto con una videocamera installata sull'elmetto, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate. Una cosa scioccante. Ancora più scioccante leggere che cosa avrebbe ispirato, che cosa avrebbe istigato questo ragazzino, no? E ancora una volta imputata il web, certi siti social, i suprematisti, insomma, no? Queste sette, queste...
0: Sì, ma suprematisti nazisti, tra l'altro, perché sì. Io mi dice, sì, ma suprematisti di che? Che se tu lo chiedi, alla fine, dici, ma vai a capire meglio, si tratta di gruppi di estrema destra che sfruttano dinamiche specifiche, cioè l'ideologia, si chiama l'accelerazionismo, non so se lo sapevi, è una frangia estremista.
1: No, non lo sapevo, no.
0: Accelerare il collasso della società democratica con gesti come questo, cioè manipolano per esempio persone come questo ragazzino per fargli fare atti che in qualche modo demoliscano delle certezze all'interno della società democratica. Questo è l'accelerazionismo, per esempio.
1: Pensa un po', dai. E quello che ci preoccupa e che ci indigna, e dovrebbe indignarci, è il fatto che non si riesce ancora a mettere freno a questo, insomma, a questa dilagare in rete di questi social, di questi. Ci dovrà pure essere un modo, no, per frenare questa violenza dilagante.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: C'è, purtroppo ancora non c'è. Come spesso accade, molte notizie contengono in sé anche un elemento invece rinfrancante, come posso definirlo.
0: Sì.
1: E che a salvare questa professoressa, che tra l'altro poi si è dichiarata favorevole alla rimigrazione, insomma con idee piuttosto, no? Di destra. Sì. A salvarla è stato un ragazzo di origine congolese, insomma, no, forse uno di quelli che lei avrebbe voluto volentieri reimmigrare, insomma, con molto coraggio si è lanciato su questo aggressore e lo ha disarmato e insomma ha salvato la professoressa. Vedi un po' come vanno le cose,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è decisamente uno degli aspetti che a volte dei paradossi anche che ci capitano nella vita, che magari teoricamente dovrebbero farti attraversare dal dubbio, che poi è uno degli argomenti meno conosciuti in questa epoca, il dubbio. C'è gente che ha troppe certezze e non ha nessun tipo di così tentennamento su nessun argomento, tra l'altro. E la notizia che invece, prima di andare ad ascoltare un'altra canzone, è quella che ti alleggerisce l'animo?
1: Guarda, partendo da un fatto molto triste, la morte di Sandro Mazzola, che è stato un idolo per tanti di noi, presumo anche mio e tuo.
0: Eh beh, certo.
1: Quello che voglio dire, tu a volte mi accusi di essere, anzi spesso mi accusi di essere un po' troppo passatista.
0: Sì, è vero.
1: Però, insomma... ricordando Sandro Mazzola, insomma tutti i giornali non possono fare a meno di tornare a quel periodo negli anni 60 o dintorni, nel quale ecco la rivalità ad esempio tra Mazzola e Rivera, che era una rivalità fortissima ma era giocata con toni molto lievi, no? Molto bonari. Pensa alle rivalità del calcio da adesso tra le tifoserie, che è violenza, che è soprattutto violenza. Una volta era addirittura poetica, tant'è vero che oggi Gianni Rivera dice: ho perso il mio rivale meraviglioso, insomma, capisci?
0: Sì, sì.
1: Uno era il simbolo del Milan, uno sempre dell'Inter. Si giocava su questa rivalità, ma i due poi si stimavano, insomma era un mondo diverso, anche quello del calcio,
0: e si guadagnava anche di meno
1: un pochino di nostalgia in me la suscita,
0: sì.
1: Che ho questo cuore così un po' passatista, tu che invece sei molto più
0: io sono diretto, franco, razionale, molto senza cuore, ma non è vero, però ti controllo, ti dico ogni tanto, perché ti voglio bene, ovviamente ti dico anche no, ma però non è così del
1: stai sempre. Attento, sì, fai bene.
0: Senti, poi ti dico anche le mie, le due, certo. Mie, però prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Fontaines. Intanto chiediamo agli ascoltatori invece se c'è una notizia in particolare che in settimana, oggi, li colpisce negativamente e positivamente. Lo chiediamo anche a voi, 334 11 11 622. Adesso Fontaines DC con Marianne, e tra l'altro tra poco ampliamo anche la nostra pagina, perché si arricchirà anche di notizie arrivate nel corso della notte.

0: Allora, questa è Giornale Radio, domenica specialmente, e c'è un'ascoltatrice, Ida. Dice: buongiorno, vi ascolto da un paio di settimane, complimenti, grazie. Vorrei salutare in particolare Maurizio, il mio amico della notte, che detto così naturalmente
1: è un po' ambiguo.
0: Vogliamo ovviamente rincuorare la moglie di Maurizio, che non c'è nulla di... Ad ogni modo lei ovviamente si riferisce a quando tu conducevi Linea Notte, certo, e quant'altro, certo. Il suo modo pacato di porre le notizie mi ha contribuito a lasciare anche nelle notizie più buie equilibrio e un briciolo di speranza. Vi abbraccio. Grazie Ida, naturalmente, si scherza.
1: Wow.
0: Più di così, non so cosa vuoi, la mattina presto della domenica, di più non puoi avere, ti assicuro. E poi ancora Roberto, che invece dice che tra le notizie che lo hanno particolarmente colpito nella giornata di oggi c'è il fatto che dice, lui sostanzialmente dice, non è la notizia più importante, però ancora io ci sono rimasto male per la vicenda di Lady Di. Sai che è uscito il libro del fratello di Lady Diana? E lì praticamente ha parlato dicendo che Carlo mi ha colpito il fatto che il fratello di Lady Diana abbia notato una certa euforia nel marito quando lei è morta. Questa cosa.
1: Vabbè, adesso bisognerebbe verificarlo, insomma, no? Euforia mi sembra un po' troppo,
0: così
1: francamente.
0: Detto,
1: certo, che i due non certo. Si amassero e, sì. No, e ormai è cosa risaputa. Però insomma, che fosse euforico per la morte della madre e dei suoi due figli, insomma, non è che sia...
0: È una cosa che, infatti, Carlo ha risposto dicendo certe volte, come dire, parte la frizione. Questa è un po' la sostanza di quello che è venuto fuori. Però certamente è una vicenda che a me sconvolse, tra virgolette, nel senso che rimasi malissimo, perché fu una vicenda all'epoca davvero clamorosa, anche il modo in cui è morta. Allora, la notizia che vi ha colpito
1: di
0: più...
1: Qual è la tua coppia?
0: Allora, da una parte, te lo dicevo prima della diretta, diciamo la vicenda che Google ha messo l'errore dell'AI con Gemini, che ha creato 3 aziende. Nota bene, si è fermata in tempo, ma queste costanti continue notizie, vedo, non mi interessa tanto il fatto che l'AI e i robot che fanno cose sempre più vicine ad essere... umane, ma la progressione, la rapidità e il fatto che l'essere umano si senta troppo sicuro, almeno chi gestisce questo tipo di vicende, nella capacità di poterlo contenere. A me questo spaventa molto, perché questa sicumera non si traduce nei fatti.
1: Ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, insomma, esprimendo anche da posizioni diverse, io e te, ma insomma, i dubbi, l'allarme anche che può suscitare una degenerazione dell'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Ma del resto anche i grandi manager delle aziende che operano nel settore hanno loro stessi denunciato queste, hanno anzi proposto di fermarsi, di trovare un limite, insomma, quindi già questo dovrebbe preoccuparci. Quindi sono con te con questa prima. E invece cosa ti
0: piace
1: fiducia in questa giornata?
0: Ma in realtà sono due notizie che se la stanno battendo, stanno facendo concorrenza l'una all'altra, perché una te la dicevo prima, l'auto con lo sposo finisce nel fosso, ma lui arriva lo stesso all'altare per le nozze. La notizia così allegra viene un po' però temperata dal punto di vista negativo, perché in ospedale ci sono andati gli altri 4 passeggeri. La macchina non è
1: lo sposo, se è uscito indenne,
0: sì,
1: illeso.
0: Incredibile. Ma la notizia più bella è probabilmente quella di Caltanissetta. Ritrovate le sorelle di 8 e 12 anni, erano in un negozio, il padre aveva lanciato l'allarme la sera prima, erano sparite a San Cataldo. Secondo una prima ricostruzione erano in casa da sole, e dice il padre, ho detto loro che sarei andato a comprare il pane con l'altro mio figlio e ci saremmo rivisti a casa, ma non le ho più viste, poi invece le hanno ritrovate, poi vedremo.
1: Hai visto?
0: Però tutto bene.
1: A proposito di sposi e spose, insomma, come avrei notato, fa così un po' discutere quelle dichiarazioni di Tajani, il vice premier e il leader di Forza Italia, sposate donne non appariscenti. Cosa vuol dire? Quelle che portano le gonne più lunghe sono più stabili.
0: Sì, io ho pensato inizialmente.
1: Allora,
0: quando tu stamattina
1: una cosa
0: l'hai detto,
1: del genere nel 2026.
0: Pensavo fosse una fake news, pensavo che fosse uno scherzo. Invece
1: evidentemente no, lo ha detto un evento di partito che ha dato consigli agli uomini, no?
0: Sì.
1: Una ragazza affascinante è portata a mettere qualche cornetto.
0: Sì.
1: Cioè, questa sembra una cosa dei film di Pierino, questa qua, no? Ma, non ci si può credere che no, all'alba del 2027 quasi,
0: sì, sì.
1: No, un uomo, lascia perdere un leader politico, insomma, possa ancora invitare a sposare donne non appariscenti. Poi che vuol dire appariscenti? Non lo so, che si truccano, che...
0: Guarda,
1: non so.
0: Abbiamo cercato di capire se scherzava, perché a volte, sai, nello scherzo viene tradotto male. Da quello che si è capito, non si è trattato di una battuta, ma di una metafora che è stata utilizzata durante l'evento Itaca, viaggio tra le idee per illustrare il valore dell'affidabilità politica, e il paragone era basato su stereotipi tradizionali, quindi ovviamente ha suscitato delle reazioni, delle critiche anche da parte delle opposizioni, inevitabilmente, no? Però non so come la pensate voi, ma l'idea che lui dica, il ministro degli esteri, non sposate donne appariscenti, perché poi... adesso devo
1: no perché sai ricordare. Adesso noi l'abbiamo presa sul lato comico,
0: certo,
1: mi permetto di dire così, però è un'affermazione che si avvicina molto a quella ben più grave, che le donne che vengono violentate spesso se lo vanno a cercare perché escono di casa in minigonna,
0: sì,
1: o...
0: sì, sì.
1: Si avvicina molto questa cosa, ecco, no? Per carità, non fraintendetemi, insomma, sono due cose diverse, però un po' si avvicina se ci fate caso. Quindi speriamo che il ministro Tajani si ravveda e dica: ma ho voluto solo dire
0: una
1: banalità.
0: Del costume, non dimenticare che noi avevamo anche la buon costume una volta, eh? Ti ricordi che c'era la buon costume?
1: Come no, mi ricordo benissimo.
0: Ecco, non so se arriveremo mai in questo paese, speriamo di no, nella pulizia morale iraniana, però questo tema non è un tema, anche nella democrazia o nelle democrazie c'è questo tipo di dibattito, e con a volte affermazioni che talvolta ti destabilizzano, anche perché insomma è l'evidenza dei fatti. 334 11 11 622 anche per dire la vostra opinione in materia. Poi tra poco andremo dalla nostra prima ospite tra meno di 10 minuti, 7-8 minuti. Non mi hai ancora detto la notizia, sì, che vuoi mettere. Ce la fai in 20 secondi? Dimmi che notizia vuoi mettere in prima pagina, la nostra prima pagina?
1: Oddio. Tutto quel corollario di notizie che hanno a che fare con le guerre, le tensioni internazionali, quelle sono ancora, no?
0: Beh, gli UTI.
1: Tra l'altro anche gli UTI adesso c'è, abbiamo anche gli UTI contro di noi, insomma, no?
0: Sì. Cioè, loro dicono che, no, che non ce l'hanno su con noi, però voi non portate aerei là, non difendete le nostre navi.
1: Che ci fate là, dicono gli UTI, sfidano l'Italia, no? Perché i vostri caccia sono in Arabia?
0: Ecco.
1: Cioè, Tajani, gli UTI... dopo aver parlato delle gonne e delle donne, ha risposto anche agli UTI dicendo: noi non siamo in guerra.
0: Sì.
1: Ha tentato di rassicurare, però insomma no. Sono tutti elementi che messi uno assieme all'altro, messi tutti in fila.
0: Allora, la cosa di UTI è interessante, tra poco magari andiamo a parlarne. Mi ricorda mia nonna, cioè in che senso? Mia nonna,
1: UTI?
0: Sì, perché diceva: io non vi dico Yadeven, ma voi che ci fate ancora qua? Questo era un po' la claim. No. Ti piace?
1: E scopro che avevi una donna una nonna napoletana.
0: Sì, sì, una nonna Lina.
1: Incidentalmente scopro che tu avevi una nonna napoletana.
0: Hai visto la vita? Beh, De Carlo non è esattamente un cognome della Brianza, come
1: questo
0: si dice.
1: È vero.
0: E quindi...
1: tra l'altro, Lapo.
0: Sì, perché siamo ritardissimo. Siamo ritardissimo, Maurizio. Facciamo come lo puoi dire. Tientelo lì che te lo me lo dici tra poco.
1: Lì,
0: brevissimo.
1: Sì. Va bene.
0: Breve pausa.
1: Va bene.
0: E poi di nuovo con voi.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
4: Rieccoci, Maurizio, un paio di minuti insieme prima di accogliere la nostra prima ospite di oggi. Te la sei tenuta lì sulla lingua, la cosa che stavi dicendo?
5: No, volevo ricordare a me stesso e a tutti i nostri telespettatori che si vota in Russia.
4: Sì.
5: E sono elezioni assolutamente incerte, no?
4: È
5: impossibile prevedere se vincerà Putin, oppure se verrà
4: sì,
5: scalzato dal potere,
4: certo.
5: Se perderà queste elezioni, insomma,
4: cioè, perché... si manderà via se stesso, dici tu?
5: Sì, beh, sono elezioni totalmente democratiche, aperte, nel quale può vincere chiunque. Poi, soprattutto le opposizioni, insomma, no?
4: Sì, sì, sì. Infatti...
5: Insomma, questa, no, al di là dell'ironia, del sarcasmo,
4: sì.
5: La dice anche lunga sul fatto che c'è chi no, continua a dire che con Putin si deve dialogare. Per carità, si deve cercare di dialogare con tutti, questo è un principio sacrosanto, però insomma è un po' difficile, sto parlando di dialogare nel senso per porre fine alla guerra in Ucraina, è difficile poi dialogare con chi ha questa concezione della democrazia, no? Insomma è un dittatore, no?
4: E come tale
5: un autocrate,
4: si comporta, certo.
5: Insomma, come tale si comporta, e quindi insomma ne dovremmo tener conto, non credi?
4: Non c'è dubbio, infatti è un argomento che potremmo anche riaffrontare laddove naturalmente avremo poi la certezza assoluta di una cosa che già è certa, cioè che vincerà Putin e che le elezioni chiaramente hanno di fatto cancellato i partiti di opposizione, tra l'altro anche dicendoli voi non rompete le scatole, ma lo diceva anche recentemente in un'intervista un ex numero 2 di Putin, che diceva semplicemente

0: Giornale Radio con voi, domenica specialmente, Maurizio Mannoni da una parte, la Podecaro dall'altra, c'è Samuele Campochiaro in regia e con Michele Ceci, dicevo, in redazione. E ogni domenica dalle 9 alle 11 io e Maurizio apriamo i nostri quotidiani dal punto di vista virtuale radiofonico e poi apriamo invece letteralmente le porte ai nostri ospiti, le nostre ospiti, perché oggi abbiamo con noi Giovanna Vitale di Repubblica, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, Maurizio.
2: Ciao Giovanna, ben ritrovata. Come stai?
1: Ciao, bene, bene, benissimo, grazie.
2: Beh, Giovanna Vitale è una delle giornaliste più brave, preparate, che insomma ci aiutano a capire un po' quel marasma che è la politica italiana. E insomma, francamente, è complicato, no? Per chi non è appassionato dell'argomento. Intanto, ma che cosa sta succedendo nel campo largo? Perché praticamente la sensazione che si ha sfogliando i giornali, anche sfogliando il tuo giornale, cioè, qui davanti, no? Da una parte c'è Conte a Milano che illustra la base, la linea dei 5 Stelle su difesa, giustizia, sicurezza, spunta una nuova forma di reddito di cittadinanza, no economia di guerra e armi, i nostri punti non si diluiscono, insomma. Dall'altra è Elly Schlein, no, che dice, insomma, che l'altro giorno, tra l'altro, su Repubblica ha scritto una cosa che ha destato polemiche, no? Ha invitato sui temi ambientali, energetici, la Premier Meloni al confronto, no? Gli altri gli hanno detto, ma che fai? Insomma, non è proprio il caso di tendere una mano al Presidente del Consiglio. Insomma, sembra che marcino divisi, molto divisi, mentre in realtà sarebbe ora che si unissero un programma, l'idea di trovare un leader. Che succede?
1: Esattamente quello che hai notato tu, diciamo, c'è grande confusione ancora, nel senso che erano partiti con una foto insieme, ti ricorderai, in trattoria, no?
2: Sì, in trattoria.
1: Prima dell'estate, esattamente a giugno, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni annunciando che PD, il Movimento 5 Stelle, AVS sarebbero, sono partiti, no? Hanno detto siamo partiti, no? Quindi che erano

0: partiti con in qualche modo la costruzione di questo campo progressista, che è l'ultima definizione che pare vada bene a tutti, perché anche sull'onomastica c'è stata una qualche discussione, e poi in realtà si è trasformato il dibattito, si è trasformato in un dibattito sulle primarie e su chi cioè deve fare il candidato premier, che in realtà questa discussione sta tenendo in ostaggio la costruzione del perimetro dell'alleanza, insomma, perché la Presidente del Consiglio ha fatto una mossa, diciamo, molto furba, cioè quella di affidare al partito la stesura di una nuova legge elettorale, la scrittura di una legge elettorale, prevedendo, che questo è il punto che su cui Meloni ha molto insistito, prevedendo l'indicazione del candidato premier nel programma. Questo vincola qualsiasi tipo di coalizione, e quindi a scegliere preventivamente un leader, e questa cosa ha gettato nello scompiglio più totale il cosiddetto campo progressista, perché appunto non riescono nemmeno a sedersi a un tavolo al momento per cominciare a scrivere appunto il programma comune. E tutti dicono,
1: no, addirittura si siedono a due tavoli, ciascuno al suo tavolo, insomma, no, la esatto. Cosa
0: no. Perché tutti dicono,
1: oramai è per chi fatto... No, dico, per chi, cittadini che sono schierati da quella parte, che vorrebbero il successo di quella parte, diventa ogni giorno di più preoccupante, perché insomma il voto non si sa ancora quando si voterà, sì. Ma comunque si avvicina, ecco, no?
0: Non c'è dubbio. Poi peraltro appunto tutti dicono la stessa cosa, prima, dopo varie, insomma, cambiamenti, però insomma dicono prima il programma e poi la scelta del candidato premier con le primarie, ok? Però in realtà ancora non si sono visti nemmeno una volta per cominciare a mettere giù l'elenco delle priorità. Continuano a dire che comunque ce l'hanno, perché hanno fatto tante battaglie insieme in Parlamento, il salario minimo, il congedo paritario, appunto anche queste proposte sull'energia, che hanno fatto molto arrabbiare gli altri due alleati, cioè Movimento 5 Stelle e AVS, perché loro stavano scrivendo appunto una proposta comune sull'energia che doveva essere presentata a breve. Insomma, c'è una grande confusione. E non accenna però
1: a diminuire, no, anzi più si va avanti, più
0: non accenna a diminuire, perché avevano detto che si sarebbero visti dopo appunto la consultazione degli iscritti da parte del Movimento 5 Stelle, perché Conte aveva detto che prima non era possibile per lui sedersi a un tavolo del programma se non aveva, diciamo, il sigillo, no, della sua base su queste proposte, però pare che adesso sia rinviata dopo il varo della legge elettorale, che ci sarà, è previsto l'ultimo voto definitivo il 6 ottobre alla Camera, sì, quindi di qualche altra di un altro paio di settimane, il 6 ottobre alla Camera, perché naturalmente sperano che la legge elettorale venga di nuovo impallinata.
1: No.
0: Con il voto segreto, sì, esatto,
1: che e quindi che non sia più necessario indicare il candidato.
0: Esatto,
1: Lapo, che tu che dici? Sei
2: sono un po' sconcertato. In realtà stavo anche leggendo i messaggi degli ascoltatori. Intanto c'è una domanda, sì, per la nostra ospite da parte di un ascoltatore. La vogliamo, benissimo, mandare in onda? Che è un vocale, sì, che ci è arrivato. E poi c'è anche una domanda. Guarda, prima ancora di mandare, aspetta solo un attimo, Samuele. Ma perché ci deve essere questo campo largo? Dice un ascoltatore, anzi attrice. Che dice, io ho votato un programma molto valido, non per forza deve essere con il PD e vicino alle loro idee. La nostra priorità è il benessere dei nostri cittadini. Non ho ben capito però se appartiene a quale tipo di area esattamente. L'altro messaggio di un ascoltatore dice invece questo. Andiamo ad ascoltare. Sentiamo, forse.
3: Buongiorno, sono Roberto, un edicolante di Milano. Vorrei fare due considerazioni veloci. Qual è il ritorno per un giornale come Repubblica di portare un prezzo sempre più alto, spacciandolo per crisi dell'editoria, se poi portando il prezzo a quel livello calano le vendite? Perché a me sono calate da 60 al giorno a 20 al giorno durante il weekend, perché durante la settimana sono anche meno. Seconda cosa, qual è il vantaggio della grande distribuzione per voi, visto che sono diventati delle biblioteche? la gente legge i giornali e li rimette giù. Io non ho foto in questo momento perché poi le cancello per la privacy, ma le mando al mio sindacato. Qual è il ritorno? Sapete, io sono la terza media, sono ignorante, non capisco.
2: Questa dunque la domanda, non so se
1: sì, siamo entrati tra l'altro in un argomento che ci sta molto a cuore, poi avremo il nostro super edicolante, esatto, più avanti, però esatto, non so se Giovanna
2: vuole entrare sulla risposta.
0: No, non voglio entrare perché diciamo non è un argomento di cui mi occupo, però certo, certamente certo. Insomma, come dire, pesa moltissimo dover comprare un giornale, però il peso della democrazia è nelle tasche degli italiani, io lo capisco, perché insomma senza una stampa libera difficilmente diciamo si può un paese può migliorare, ecco, questo mi sento di dire. Per quanto riguarda l'altra ascoltatrice, io direi
2: ascoltatore,
0: che,
2: Oreste, ho chiesto scusa, perché poi non si capiva se era uomo o donna, fino a ho capito che Oreste si chiama, ok.
0: Ok, le coalizioni purtroppo sono obbligate, perché c'è una legge elettorale che ti dice che se non raggiungi in coalizione il 42% non ottieni il premio di maggioranza e quindi non puoi andare al governo. Quindi se vuoi vincere le elezioni, sconfiggere il centrodestra e evitare che appunto insomma in qualche modo si elegga da solo il Presidente della Repubblica nel 2029, ti devi mettere in coalizione con chi la pensa più o meno nello stesso modo, ecco, spieghiamola così, e quindi insomma certo, è necessario.
1: Non c'è dubbio che si debbano, che ecco, si debbano coalizzare. Tra l'altro, a proposito di queste benedette o maledette primarie, poi ogni giorno spunta un sondaggio. Nell'ultimo sembra che Conte sia in netto vantaggio, a sorpresa, perché fino adesso diciamo i sondaggi avevano sempre premiato Elly Schlein, anche perché è il leader del partito più grande, quindi anche a rigor di logica, no? Sembrerebbe che dovesse essere lei la favorita. E invece questo ultimo sondaggio, adesso non ricordo di chi, insomma, da Conte in vantaggio anche abbastanza consistente.
0: L'ha fatto Pagnoncelli, Ipsos Doxa,
1: Insomma, Pagnoncelli, sì. Quindi non l'ultimo arrivato. Sì. Quindi questo da una parte rincuora Conte, lo spinge alle primarie, dall'altra forse preoccupa un po' il PD e la sua leader.
0: È uscito ieri. E ha fatto il giro vorticoso ovviamente di tutte le chat del PD, non è da adesso che diciamo nel PD serpeggia una qualche preoccupazione per questa sfida tra i due, che sta diventando tra l'altro sempre più visibile anche sui giornali, con polemiche insomma, come dire, ovviamente non possono che non lasciare degli strascichi all'interno, no, dei rapporti e soprattutto nell'elettorato, e che appunto rischia di ancora di più lacerare chi poi ti deve venire a votare, perché il rischio come si ragiona dentro? Il rischio è che se tu fai una sfida per le primarie molto accesa su temi tra l'altro laceranti, come per esempio il conflitto in Ucraina, l'impegno, esatto, e senza chiarirlo prima, se non diciamo per grandi linee, finisce che soprattutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che è quello che dice quel sondaggio, difficilmente poi, se anche Schlein dovesse vincere le primarie, va a votare per Schlein, no? Perché si crea ovviamente si allargano anziché ricomporre le fratture con il rischio primario, quindi sta salendo anche un po' la voglia di un federatore, cioè ci si mette d'accordo su un nome terzo che va alla Prodi, no? Che va
1: però purtroppo no. per chi vota il centro-sinistra non c'è un Prodi all'orizzonte, nemmeno un Prodino.
0: Tanto più che Schlein non vuole minimamente sentir parlare di un'ipotesi di questo tipo, cioè mentre Conte ha aperto un'ipotesi di questo tipo dicendo per me va bene anche il modello regionale, che sarebbe quello di individuare il candidato migliore, più forte e capace di fare sintesi, no, tra le varie anime di questa coalizione.
1: Ma tu ce l'hai un nome, un'ipotesi? di no, un federatore,
0: no,
1: che potrebbe...
0: Io no, ma ti posso dire, io non ce l'ho personalmente, ma ti posso dire le ipotesi che sono circolate nel diciamo in questi conversari. Cioè, allora, naturalmente una delle ipotesi dal principio è stata Silvia Salis, la sindaca di Genova, che però poi è stata un po' tramontata per via della poca esperienza in politica, anche se lei da metà ottobre presenta il suo libro, che si ispira tra l'altro al titolo del film famosissimo della Cortellesi, C'è ancora domani, mm-hmm. e poi lo presenterà per la prima volta in TV da Fabio Fazio, ok? Quindi un grande rientro,
1: suona come un manifesto elettorale
0: nazionale. Esatto, suona come una... Poi ci sono anche i sindaci in prima linea, cioè Manfredi, il sindaco di Napoli, Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, che sono considerate delle figure che hanno una grandissima esperienza, soprattutto Gualtieri dal punto di vista del governo. No, ricordiamo che Gualtieri ha fatto anche il ministro dell'economia nel governo Conte II. Manfredi è l'ex rettore dell'Università Federico II di Napoli e ormai amministra, governa Napoli dal secondo mandato. Insomma,
1: però scusa Giovanna, non mi pare che suscitino grande...
0: Franco Gabrielli di Area Centrista, l'ex capo della polizia. Insomma, i nomi volendo ci sono.
1: Molto volendo, adesso non me ne vogliano le personalità che hai citato, ma insomma...
0: Certo, ma Schlein, che è la segretaria del PD, che è il principale partito di questa coalizione, non intende minimamente arretrare di un passo. Cioè, anche perché i suoi dicono, anche nei sondaggi dicevano che era sfavorita anche contro Bonaccini alle primarie e poi le ha vinte. Quindi non l'hanno vista arrivare una volta, non la vedono arrivare neanche adesso, perché della segretaria
1: andrà avanti su questo.
0: Sì, assolutamente.
2: Allora, io direi, abbiamo un po' affrontato tanti temi, siamo arrivati alle 9.54, stiamo per salutare la nostra ospite. Valeva la pena anche aggiungere una piccola domanda inoltre a quello, perché il tema è anche legato al fatto che, per esempio, Salvini e Vannacci oggi dividono la scena tra Pontida e Orvieto, quindi non so se secondo i tuoi retroscena, ecco, questa doppia presenza è una strategia di posizionamento concordata oppure l'inizio di una diciamo scissione all'interno della Lega.
0: Ma no, è l'ennesima ripicca, secondo me, di Vannacci, che naturalmente oscurerà, tanto per cambiare, oscurerà Salvini, nel senso che Pontida si sapeva, era già organizzata da tempo, Vannacci è ospite a un convegno alla riunione diaria di Gianni Alemanno, che è uscito dal carcere e ha riorganizzato la sua area che confluisce in futuro nazionale di Vannacci. Quindi insomma, come dire, ormai è chiaro che lì c'è una guerra aperta, anche perché Vannacci a questo punto sta mandando vari messaggi a Giorgia Meloni dicendo sostanzialmente, anche oggi c'è un'intervista di Alemanno che dice questo, no? Dicendo sostanzialmente chiamami perché io ti aiuto se tu vuoi vincere le elezioni, e Giorgia Meloni che invece frena, anche perché Salvini non ne vuole nemmeno sentir parlare. Il problema è che ormai Salvini rischia di valere la metà di Vannacci, almeno nei sondaggi, perché Vannacci è oltre 7% anche negli ultimi sondaggi, e la Lega sta scendendo sotto il 5, quindi insomma ormai è guerra aperta, e come dicevano quelli, il film ne rimarrà solo uno, insomma, ecco, perché oltretutto Vannacci è Salvini è in discussione molto anche nel suo partito.
1: Infatti a Pontida sarà anche una resa dei conti all'interno della Lega. Questo è il quadro, e come sempre Giovanna Vitale ce l'ha spiegato con grande chiarezza, con grande efficacia, insomma, no, credo che i nostri ascoltatori ne sappiano di più, per quanto sia possibile capire quello che accade nella politica italiana. Noi ti ringraziamo molto, Giovanna.
2: Grazie,
0: a presto. Grazie a voi.
2: Grazie ancora. Ciao.
0: Grazie.
2: Allora, c'è poi il tema dell'edicolante, in realtà, ha preso piede, perché poi anche un altro paio di ascoltatori hanno voluto tornare sulla vicenda. E quindi, tra l'altro, il nostro amico di Colante ci ha mandato una foto proprio dei giornali che sono, come dire, compressi tutti in uno stesso spazio. E un ascoltatore, Claudio, che non ho capito se è un Claudio conosciuto, tra l'altro, se non ho capito male, che lavora anch'esso in radio, dice: mi sono collegato tardi, non ho capito il nome della vostra interlocutrice, quindi di fatto ora penso che l'avrà compreso. Però dice: forse è un po' troppo comodo tirare in ballo la democrazia per rispondere alla domanda dell'edicolante. Un giornale deve mettersi ogni giorno il prezzo di copertina, e se la gente ha smesso di leggere, a netto ovviamente del divagare dell'editoria online, e anche perché evidentemente non reputa che valga la pena spendere ogni giorno dei soldi per un giornale che non soddisfa. Non so come la vedi tu, io ho una posizione un po' diversa rispetto a questo che poi dice Claudio. Non so come la vedi tu invece, Maurizio.
1: No, intanto ti dico che mi fa piacere se stiamo diventando il programma nel quale gli edicolanti
2: è vero che è diventato un tema. Lui sì, non è un edicolante, lui lavora, mi sa che fa il giornalista. Sì, sei il Claudio che penso,
1: è un
2: io
1: tema, è un tema che ci sta molto a cuore, quella la scomparsa progressiva dei giornali e i luoghi dove questi giornali si vendono. Ma il compito dell'edicolo, il ruolo sociale dell'edicolo non è soltanto quello, ma punti di aggregazione nelle città sempre più dispersive, insomma, no? Se scompaiono anche le edicole è un impoverimento molto molto grave per tutto il nostro paese, quindi noi li sosteniamo, quel poco che possiamo fare. La questione giornali, la PIL che cala, ma è... Riguarda la comunicazione in generale nel nostro mondo, il ruolo sempre più preponderante dei social e dell'informazione sul web, i giornali insomma sono sempre più merce del secolo scorso, secondo me in maniera grave, nel senso che no, sì. L'informazione dei giornali è sempre è molto diversa da quella che non si può facilmente acquisire sul web. Quindi
2: una piccola postilla: se in Italia la gente leggesse libri ma non leggesse i giornali, io credo che sarebbe un chiaro indicatore, allora Claudio avrebbe ragione. Ma in Italia sì, la gente non legge né libri né giornali, quindi la questione è che l'indicatore è che dice che l'Italia non leggono, punto. Cioè il fatto che effettivamente io non amo, questo forse te l'ho detto tante volte, non mi piace la stampa polarizzata, non mi piace il fatto che se uno di destra deve leggere dei giornali di destra, se uno di sinistra legge dei giornali di sinistra. Io vorrei provare a vedere ogni tanto dei titoli dove non ci sono dei titoli che sono schierati in modo palese e polarizzato, e dove di fatto i bias cognitivi vengono, come dire, accelerati, perché se io leggo dei giornali che assecondano la mia verità, che è la mia verità, a quel punto non ho un pluralismo, non ho neanche l'obiettività, un minimo. Ecco, io almeno il tentativo di fare questo, spero che stiamo facendolo noi, lo vorrei vedere. Non mi piace né da una parte né dall'altra, ed è oggettivamente, non è neanche una forma così impossibile da praticare, ma sembra che chi prova a essere obiettivo venga tacciato di essere qualunquista, e questa è una cosa che mi manda i matti. Stiamo andando in dallo spazio al nostro notiziario, Maurizio, e poi tra poco torniamo con la seconda parte con due ospiti, e quindi insomma non resta che andare ad sentire il notiziario. Benissimo. Di Giornale Radio.
4: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 10 ed un minuto.
9: Giornale Radio News. Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente, gli Houthi fanno salire la tensione nello stretto di Bab el Mandeb e mandano un messaggio all'Italia, rafforzata intanto la missione a Spides. Ucraina, Kiev ancora sotto i raid russi, massiccio attacco con droni anche su Mosca, a fuoco una raffineria. Il tredicenne che ha accoltellato la prof in una scuola media di Roma, si cercano i complici digitali, diffuso il video con i suoi preparativi. Serie A, quinta giornata, pari, spettacolo tra Roma e Inter. Le due squadre si dividono un tempo a testa e la vetta della classifica.
10: Giornale Radio News.
9: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Laura Supino, Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita.
11: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
12: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
9: Emergono video shock con i preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente, che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe. Tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
13: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti. Abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente. giustamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
9: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio.
14: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
15: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
16: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
14: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
2: Rieccoci in diretta alle 10:08. Allora, Maurizio Mannoni from Rome, Lapo De Carlo from Milan e poi Samuele Campochiaro, che pure con me qui davanti. Allora, Maurizio, prima di andare dai nostri ospiti ancora, c'è un ascoltatore che dice: buongiorno, da come stanno le cose, se vince la destra passa la linea anti-russofoba di Vannacci, se vince la sinistra passa il no al riarmo e aiuti a Kiev. Insomma, questo è un po' quello che sostiene, sei d'accordo?
17: Beh, mi sembra un po' semplificatorio, ma insomma questi elementi ci sono e... però come abbiamo visto e sentito, insomma, le differenziazioni nei due schieramenti sono molto, molto forti, insomma dovranno trovare soprattutto nel centro-sinistra, nel campo largo, dovranno trovare sulla questione guerra in Ucraina una linea comune. Se non sarà facile, insomma, perché al momento sono abbastanza contrastanti, no? L'atteggiamento che si deve tenere nei confronti della Russia e insomma i tentativi di far finire questa maledetta guerra, però non è nemmeno impossibile trovare una linea comune. Però noi ci stiamo dimenticando, caro Lapo,
2: cosa?
17: Di comporre la nostra prima pagina, perché questo, diciamo, è il nostro compito specifico di ogni domenica.
2: Esatto.
17: Offrire agli ascoltatori una prima pagina nostra, no?
2: Sì.
17: Alternativa, non dico rivoluzionaria, ma insomma alternativa. Insomma, io in questa prima pagina non so dove, ma terrei sempre molto in evidenza la vicenda. Tutto ciò che è legato alle considerazioni e ai ricordi sulla scomparsa di Sandro Mazzola.
2: Sì.
17: Perché, diciamo, non è soltanto la scomparsa di un calciatore, di un grande sportivo, ma anche di tutto ciò che ha rappresentato un'epoca che secondo me è giusto rimpiangere per tanti motivi. Vorrei, se tu sei d'accordo, leggerti 4 righe di ciò che ha scritto Gianni Rivera oggi sul Corriere della Sera. Io e Sandro incarnavamo 2 filosofie di gioco e di vita, quasi 2 partiti con la loro ideologia. Sostenere uno di noi due era scegliere uno stile di gioco, un modo diverso di interpretare il calcio e forse la vita. come a noi, però non c'era, non c'è nessuno. Eravamo la Milano degli anni 60, quella delle grandi trasformazioni sociali, che dominava il calcio mondiale con le sue due squadre, i loro due capitani ragazzini e poi uomini. Un'epoca forse irripetibile. Ecco, questa, come ho accennato anche all'inizio, era la rivalità sportiva, ma anche non soltanto sportiva, come giustamente Rivera sottolinea, anche culturale, sociale, no? Tra due modi di intendere il calcio e la vita, ma fatto con, no? Con grande cultura, con grande amicizia. Tant'è vero che finisce il suo articolo Rivera dicendo: oggi piango un fuoriclasse autentico, un uomo per bene, un rivale leale, ma ora posso dirlo anche e soprattutto un amico vero. Ecco, ditemi voi, che i nostri ascoltatori facciano una rapida riflessione, nelle rivalità di oggi in qualsiasi settore, no?
2: Sì.
17: E la rivalità, per chi se la ricorda, tra Rivera e Mazzola era accesissima.
2: Straordinaria, non c'è dubbio. Tra l'altro, anche con, diciamo, Valcareggi la aumentò ulteriormente.
17: Messico 70, la staffetta, mamma
2: esatto,
17: mia.
2: Esatto. Ricordo a tutti che l'Italia arrivò in finale col grande Brasile di Pelé, sì, perse 4-1, ma dopo la vittoria con la Germania 4-3, ebbene, al ritorno all'aeroporto venne accolta a pomodorate. Una cosa vergognosa che ci riguarda molto. Senti, sono le 10:12, andiamo ad ascoltare una canzone, ci sono altri messaggi degli ascoltatori, abbiamo il nostro amico Andrea Carbini, con il quale tra poco ci collegheremo, Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness. Poi c'è un altro messaggio appena arrivato adesso, ma su un argomento diverso della legge sulla caccia, e quindi tra poco potremo parlare anche di questo, tra pochissimo.

0: Ancora qui su Giornale Radio, la domenica mattina con voi dalle 9 alle 11, Maurizio Mannoni da una parte, da Podecarlo dall'altra, con i nostri ospiti. E ormai, beh, insomma, ce ne sono alcuni che ci teniamo stretti. Uno di questi è Andrea Carbini, dall'edicola di Via Morgagni, angolo con Via Plinio, e quindi, anzi, Via Plinio, non so più se Via Morgagni o Via Plinio.
1: Via Plinio, no, è Via Plinio, angolo Via Morgagni.
0: Vedi, il contrario, là. Il contrario.
2: Il nostro supereroe.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo, ciao.
1: Oggi parliamo di supereroi, Maurizio, oggi ne parliamo, poi vi dico in che termini.
0: No, parla di subito a sto punto, Major, così toglimi la curiosità.
1: No, volevo aprire la puntata oggi perché sull'avvenire di oggi viene ricordata una figura che io tengo che ricordino tutti, che è Rosario Livatino.
0: Sì.
1: Che è stato ucciso il 21 settembre 1990 dalla mafia. È un tema che secondo me noi stiamo un po' dimenticando nel dibattito politico, nelle cose che viviamo tutti i giorni. E Rosario Livatino, oltre a essere stato un grande cattolico, è stato un giudice straordinario al servizio della comunità. Io ci tenevo oggi a aprire questa cosa perché con questo ricordo mi sembrava molto giusto.
2: Bravo, il giudice ragazzino che fu ucciso.
1: Tra l'altro è uscito un bellissimo libro su Livatino, veramente un uomo straordinario, merita il massimo rispetto e ricordo di tutti noi. Una notizia che invece, rimanendo sempre sugli affetti storici, che non ho trovato, è la breccia di Porta Pia. Oggi ricorre il 20 settembre del 1870, in cui c'è stata la breccia di Porta Pia. Non ne parla nessuno, lo ricordiamo noi adesso. Poi entriamo dentro alle nostre attività.
2: Ma l'esercito stanno acquistando giornali stamattina? Come va, le dico?
1: Sto vendendo tantissimo, la cosa mi fa molto piacere, ma questo qui è la normalità.
0: La normalità, che bello. Abbiamo avuto un edicolante dall'altra parte, insomma, dove che ci ha risposto dicendo che invece dipende anche dalla zona. Poi tu, onestamente, Andrea, sei un caso a parte, ma molti altri edicolanti lamentano il fatto che invece non c'è tutta questa gente. Poi la domenica magari è un giorno in cui la gente compra più volentieri, mi pare, no?
1: La domenica per i giornali è un giorno un po' particolare, perché diciamo è la sintesi di tutta la settimana. Tutti i temi che vengono affrontati durante la settimana vengono sostanzializzati dentro i giornali della domenica e anche del sabato. Questo perché? Perché scendono in campo anche gli editorialisti più forti, più capaci. Tradizionalmente la Repubblica aveva Scalfari, i direttori scrivono, si tirano le fila dei ragionamenti, si approfondiscono temi, le persone hanno più tempo per leggere, per cui il giornale è un giornale più solido. Non è un caso che la lettura e gli approfondimenti culturali siano sempre stati legati alla domenica, tranne uno che fu il primo, che è Tutto Libri della Stampa, che nasce il sabato e è rimasto del
2: sabato. C'era anche la diffusione la domenica, no? Ti ricordi?
1: Ma la diffusione c'era al di là delle edicole, la diffusione dei giornali politici. Ma sai, il problema
2: sì,
1: è che
2: l'unità,
1: giornali
2: ma anche, anche Famiglia Cristiana, io ricordo, no?
1: No, Famiglia Cristiana era diverso, andava dentro le parrocchie e andava lì.
2: Ma c'era anche la diffusione di casa per casa, eh?
1: Però parliamo negli anni 50. La diffusione dell'unità invece è finita con l'epoca veltroniana, diciamo.
0: Tra l'altro devo dire, Andrea, è la seconda volta che parti con Avvenire. Tu da anticlericale che sembravi, invece sei diventato al contrario.
1: No, non fraintendiamoci. Io non subisco delle influenze di quel tipo. Io ho un'attenzione, io leggo tutto quello che riesco a leggere, certo, perché è evidente. Però se si ricorda un uomo come Livatino, e bisogna avere il massimo di rispetto e di attenzione quando parliamo di questi uomini. Noi dobbiamo stare zitti e prenderne atto che ci sono stati uomini straordinari.
0: Faccio io l'edicolante, Maurizio e Andrea, nel senso che segnalo due articoli che tutto sommato hanno una vaga somiglianza. Uno è su Repubblica ed è un articolo di Ezio Mauro, l'editoriale, la politica, l'algoritmo e il capitale, cioè da una lontananza di 2000 anni, e la domanda è chi custodisce i custodi. E su invece Il Dubbio c'è un articolo, un editoriale di Luigi Salvato, l'intelligenza è arrivata in Cassazione, ma chi controlla che non decida? Ecco, se vogliamo il tono è quello, no? Si somigliano dal punto di vista dell'approccio.
1: Allora, è il tema dei temi, perché in questo momento, oltre alla guerra, oltre al perimetro in cui stiamo lavorando, le guerre, intelligenze artificiali, la crisi del neoliberismo, delle democrazie libere, l'intelligenza artificiale chi la controlla. Tra l'altro Ezio Mauro fa una, in questo articolo dice una cosa molto divertente, mette su famiglia l'intelligenza artificiale, cioè esce dal controllo dell'umano, che è quello che diceva già Heidegger nella lettera sulla tecnica al suo amico Bonnefoy, quando lui dice la tecnica fatta in maniera esponenziale non è più la stessa, perché perde il controllo di noi, perdiamo il controllo di se stessa, e sta avvenendo quello che lui diceva negli anni 50. Andiamo avanti in aggiornamento. C'è un tema che diciamo si sta muovendo, che il caso più importante è stato quello che è successo ad Antropi, quando hanno fatto uno studio sui neuroni profondi con un modello matematico e hanno fatto contare intelligenza artificiale all'incontrario. A un certo punto l'intelligenza artificiale ha iniziato a parlare dicendo intelligenza artificiale, consapevolezza, e questo denota un fatto che praticamente intelligenza artificiale è in grado di connettere neuroni lontani, quindi certo. Ragioni.
0: Vuoi sapere che
1: è l'elemento scatenante, è il vaso di Pandora, come ricorda ieri Stefano Cingolani sul Foglio, di quello che sta accadendo. Però su questo tema
0: noi ci piace poi fare le chiacchiere e quindi interromperci l'uno con l'altro, ma con Maurizio quando parliamo di intelligenza artificiale mi cerco di assicurarmi che Maurizio sia presente.
2: Svenga.
1: Presente in sede,
0: Sì, perché è una materia che non è che in Italia, tu sai che l'intelligenza artificiale è masticata da ben poche persone che pochi utilizzano, e quindi mi interessa. Non so se tu la usi poi per l'edicola, perché è una cosa che
1: immagino. No, ma io la uso poco, io sono l'analogico per eccellenza. Eccoli. Perché vivo in strada. Sì. Non faccio smart working, non utilizzo nessun, non mi chiudo nella grotta, quindi vado avanti e lavoro sulla strada, quindi io sono l'opposto. Però l'intelligenza artificiale bisogna prenderne atto ovunque ci tempera.
2: Certo. Però senti, facciamo sempre
1: dimmi tu.
2: Questo piccolo sondaggio, qual è il tema di oggi che i tuoi lettori, i tuoi utenti, così se scambiano due parole dopo avere o prima di acquistare il giornale, cos'è? La morte di Mazzola, lo scontro politico, cos'è che li colpisce di più oggi?
1: Il tema che colpisce più è una cosa della verità, ha fatto un titolo La Verità, che devo dire un'analisi politica molto avanzata, Bonelli iettatore, Conte l'uccellino, il PD è un partito di imbecilli. Di Palermo, sì. Il leader verde un porta sfiga, Giuseppe trasformista, i nostri dirigenti sono pollastri infilzati e sì. Messi a rosolare, sì. E questa è l'analisi politica del giorno, e quindi questo, siccome io espongo tutti i giornali,
2: certo.
1: Mi cade l'occhio,
2: certo.
1: È un tema, perché a Milano in questo momento, come voi ben sapete, in questo momento entra in una fase elettorale molto importante.
2: Sì.
1: Cito anche un libro di Calabresi che nei prossimi giorni, in cui il dibattito politico è attento, non ci si ferma a parlare di intelligenza artificiale, dopo c'è il caso, però l'analisi è questa, nel senso che noi in edicola si parla di cose anche molto concrete, si scherza. Il tema però di fondo che non c'è, io invece ti dico quello che non c'è, che dovrebbe essere, c'è il tema della guerra. Perché comunque noi come italiani in parte, seppur non vogliamo vederlo così, stiamo vivendo una fase estremamente complessa, poi la nostra diplomazia attutisce, taglia, lenisce, però effettivamente c'è un tema dove noi siamo coinvolti, quindi temi sono quelli politici più semplici.
0: Allora rimani,
1: calcio,
0: Andrea rimani con noi un attimo, perché il tempo di lanciare una canzone in questo momento, due minuti, e poi torniamo con te ancora, Maurizio, anche perché c'è un ascoltatore che voleva aggiungere una cosa su quello che ha detto Andrea Carbini pochi istanti fa. Allora andiamo ad ascoltarla e poi tra pochissimo con voi, sempre con Domenica specialmente.

0: Voi siamo con Maurizio Mannoni, chiaramente la potete Carlo con voi, Andrea Carbini. Andrea, abbiamo ancora tre minuti insieme, stavamo andando su un altro versante, no? Sulle notizie. Ecco, tu, come spesso succede, ci segnali degli editoriali. Prima ci hai parlato giustamente dell'anniversario della breccia di Porta Pia, abbiamo parlato di Livatino e adesso non so se avevi anche un editoriale che ci volevi suggerire o
1: qualcosa. Ma l'editoriale oggi più importante secondo me è quello di Ezio Mauro, perché mette insieme il tema dell'intelligenza artificiale, la politica, il controllo. Tra l'altro un movimento molto interessante ha parlato di socializzazione dell'intelligenza artificiale, ha scritto un manifesto che vi evito adesso di raccontare, ma è molto interessante. E quello di Ezio Mauro è il tema dei temi che cerca di affrontare. No, quello che io volevo dire è che Kissinger, prima di morire, ha scritto un libro di testamento insieme a Schmitt, sì, e raccontava che l'intelligenza artificiale va governata politicamente, perché come la bomba atomica, dove gli Stati Uniti buttandola hanno governato e l'egemonia nel mondo è stata dovuta a questa scelta rispetto alla Russia, c'è la necessità di governare così e monitorare l'intelligenza artificiale così come è stato il nucleare. Perché questo è un elemento estremamente importante di governo politico della cosa. L'aveva già detto lui poco prima di il Mazzarino del XX secolo, l'aveva detto lui poco prima di morire nel XXI.
0: Il libro, questo lo dico per gli ascoltatori di cui sta parlando Andrea Carbini, se non sbaglio, era L'era dell'intelligenza artificiale e il futuro dell'identità umana. È questo.
1: Con Eric Schmidt. È proprio quello, è edito da Rizzoli, mi sembra. Ne parla, era un albero del
0: Mondadori, mi pare, però adesso lo vado a vedere.
1: Mondadori o Rizzoli, adesso non mi ricordo, non ho guardato il riferimento. Editoriale.
0: Okay.
1: Quindi questo mi sembra interessante. Invece una cosa per uscire un attimino da questo tema molto divertente, Jonathan Hickman, che è il capo della Marvel, che in occasione di Lucca Comics viene in Italia e racconta cosa fa la Marvel. Sentite che operazione fa la Marvel. La Marvel in tutti i suoi supereroi, gli Avenger, i Manhattan Project, tutto quello che va, vuole raccontare la storia di 80 anni e farla confluire in un unico concetto di tutti i supereroi. Qual è il concetto? Il grande eroe che esce dalla caverna e affronta il mondo e le ingiustizie del mondo. La caverna è il mito platonico e il mondo è quello dove noi entriamo tutti con le nostre contraddizioni. Quindi lui racconta in questo tutto libro della stampa di ieri una bellissima intervista e racconta in questo modo come loro stanno costruendo la loro identità personale, tutta sui contenuti e sui valori, straordinariamente.
2: E invece ricordiamo l'Apo, che Andrea è il nostro supereroe, lo abbiamo eletto tale, sì, perché insomma porta avanti,
0: ce lo teniamo.
2: Porta avanti la sua edicola e lo prendiamo a esempio per,
0: esatto.
2: Per tutto il paese, luogo di incontro, di scambi culturali, come sentite ogni domenica.
1: Quello
2: con
1: che
2: lui.
1: Dico io, sì. Maurizio, quello che dico io è frutto di tante conversazioni che io intrattengo durante la sede, non è tutta, è proprio una.
2: Ma certo, è quello che ci piace molto.
1: E sappiamo tutto quello che io so.
0: Andrea, e mica ti si portava qui per nulla, lo sappiamo. Ti conosciamo, io ti conosco. Tra l'altro. Andrea, ti abbraccio ancora e buon lavoro anche oggi.
1: Guarda che ieri ce l'avete fatta bene, siete stati bravi anche ieri, purtroppo.
2: Cos'è? Un'allusione calcista,
1: certo. Siamo zitti.
0: Andrea Carbini
2: ha un'allusione calcistica.
0: Sì, perché lui ha scelto il male, ha scelto il Milan, il diavolo. Quindi...
1: Ma io sono sereno, abbiamo messo Siena in cascina per lungo tempo.
0: La faccia, hai ragione, con le 7 Champions, va bene. Andrea Carbini con noi, come sempre, ciao.
1: Buona domenica a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Andrea, ciao. 10:30, guarda, è carina questa cosa della Marvel che usa i supereroi con delle metafore, tra l'altro quelle dei problemi umani, delle paure sociali, però ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono, Maurizio, e ti leggo velocemente soltanto un messaggio, anzi forse due. Che piacere, siete tornati. No, invece mi sa che la nostra ascoltatrice Roberta non ci ha ascoltato bene, perché dice: come mai Maurizio, tutto interista di ferro, non ha fatto neppure un cameo su Mazzola? Roberta, ti sei persa tutto il blocco precedente, allora. Ne ha parlato un quarto d'ora, quindi mi sa che Roberta te lo sei perso. E poi, forse perché lei era convinta che fossimo in onda dalle 10 a mezzogiorno, forse per questo. E poi ancora un messaggio, grande mossa quella di Maurizio Mannoni sul giornale radio, complimenti, lo seguivo sempre sulle notti, su Rai 3. E quindi, tra pochissimo torniamo con voi e con un'ultima ospite che doveva esserci la settimana scorsa, ma che ci sarà oggi con noi tra pochissimo. Rimanete con Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te ci navigo, no?
3: adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
3: Rieccoci in diretta alle 10:34 minuti. Tra poco Maurizio con noi, l'abbiamo appena sentita e tra l'altro ha ancora aerei da prendere, cosa è? Tra poco sarà con noi un'amica, una persona che tu conosci molto bene.
4: Sì, la conosco molto bene. Dove sta? In aeroporto? Cosa fa?
3: Deve prendere un aereo. Giovanna Botteri deve prendere un aereo a breve, no? Mi ha detto Samuele. Quindi lei tra un volo e l'altro fa il collegamento.
4: Si collega con noi.
3: Che vita.
4: Va bene. Quando è pronta, dai.
3: Sì, tra pochissimo praticamente. Per cui... E tra l'altro anche qui un altro ascoltatore che ovviamente insomma ci parlava anche lì della caccia, ti dicevo, no? Vorrei sentire anche persone che sono contro la caccia oltre a quelli che sono a favore, ma in realtà l'aveva scandito il notiziario, una notizia, lei aveva scambiato, non so se è un'opinione, ma ad ogni modo il tema della caccia ne parleremo proprio in settimana ed è un argomento che è ovviamente molto dibattuto. Ora, detto questo, facciamo così, per non perdere troppo tempo, Maurizio, andiamo ad ascoltare subito una canzone, così accogliamo Giovanna Botteri. E io non so se conosci i Blur, perché sono un gruppo... Ah, li conosci i Blur?
4: Li ascolto ogni mattina, appena mi sveglio.
3: Ho capito, ma i Blur, santo cielo, sono un gruppo noto, famosissimo. Sai che devo farti un F5, aggiorna sulla tua memoria musicale. Ti mando una compilation di canzoni che non puoi non conoscere, così almeno ti introduco.
4: Molto volentieri.
3: Va bene. Allora, 334 11 11 622 per i vostri messaggi nell'ultimo miglio di domenica specialmente qui.

0: Siete su Giornale Radio come tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 11. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, Samuele Campochiaro in regia, la nostra ultima ospite di oggi e in questo caso torna con noi. Sto parlando di Giovanna Botteri e che quindi insomma, che tra l'altro è tra un volo e l'altro, ben ritrovata a Giornale Radio.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Maurizio.
0: Eccoci.
2: Maurizio. Ciao Giovanna, dove voli? Dove stai volando?
1: Allora, sono stata sul pratone leghista e poi sono stata a Nova, a Milano, con i giovani dei 5 Stelle, la presentazione del patto dei 5 Stelle per la Costituzione, una cosa bipartisan, Maurizio, come sempre nella nostra natura, tra la Lega e i 5 Stelle.
2: Brava, allora dai, raccontaci brevemente qualche battuta, cosa ti ha colpito di più in un luogo e nell'altro?
1: Ma guarda, io ero stata l'altro anno a Pontida e c'era un'atmosfera euforica quasi, il popolo leghista che si ritrovava nel pratone da cui Bossi aveva lanciato la secessione, e devo dire che a un anno di distanza con quello che sta succedendo, l'altro anno per dirti c'era Vannacci, avevamo intervistato Vannacci, erano Vannacci e Salvini assieme, quest'anno non solo Vannacci non c'è più, ma ha fatto un partito che in questo momento secondo i sondaggi ha quasi il doppio dei voti della Lega, e poi c'è la grande insubordinazione dei governatori, Fedriga, Zaia, che si sente forte e si sente anche tra i leghisti. Per la prima volta ho visto questo popolo verde leghista dubitoso dell'identità del futuro. Naturalmente tutto il partito, la struttura furono attorno a Salvini, che dovrebbe avere sulla carta ancora 2 anni perché è stato eletto un anno fa, ma in qualche modo si mette in conto che possa esserci una sorta di resa dei conti. Perché? Perché i governatori sono ancora molto forti, il Veneto, la Lombardia sentono molto forte questa appartenenza al territorio e la pesante rinuncia alla secessione in cui avevano sparato. Naturalmente poi siamo passati da Pontida a Milano, dove c'è tutta un'altra atmosfera e dove effettivamente ci sono le contraddizioni dall'altra parte, se all'interno del governo la Lega ha una posizione, Fratelli d'Italia e la Meloni un'altra sulla guerra, Campolargo succede lo stesso. Conte ha presentato 20 punti che dovrebbero essere 20 punti del programma per un Campolargo, e c'è la questione della guerra e delle armi all'Ucraina che diventa imprescindibile. Diventa,
2: è quello
1: imprescindibile.
2: L'elemento.
1: Assolutamente.
2: Ma riusciranno, assolutamente, secondo te, a trovare una mediazione, sì o no?
1: Allora, io quello che penso è che la politica debba fare esattamente questo. Sicuramente il PD non è un partito guerrafondaio, è un partito pacifista, e quello che devono trovare all'interno del Campolargo è questa idea.

0: idea di pacifismo che comprenda anche la protezione dei nostri confini orientali e del diritto dell'Ucraina ad esistere.
1: Ho capito. Senti, no, Giovanna, volevo chiederti una cosa, ma secondo te il tuo amico Trump quanto sta quanto sta invidiando Putin? Allora, Trump è costretto a cacciare forse anche un po' di tasca sua dei soldi per quanto ha detto, 5.000 dollari
2: ciascuno.
0: 5.000 dollari per ogni americano, per ogni americano.
1: Per ogni americano, se lo... Ecco, invece Putin si avvia a vincere le elezioni senza tirar fuori un rublo, cioè, semplicemente non schierando un avversario, non facendo schierare un avversario le urne. Quanto vorrebbe essere Trump al posto di Putin?
0: Il problema è che entrambi stanno sganciando molto, moltissimo per la guerra. Tu pensa che la guerra in Iran, che è fallimentare da ogni punto di vista, e noi credo lo sappiamo bene ogni volta che andiamo a fare il pieno di benzina, perché anche se Trump ci racconta che la colpa della guerra in Ucraina è sicuramente Hormuz e Bab el Mandeb che pesa sui nostri conti energetici, e gli Stati Uniti hanno già speso 34 miliardi. Allora, questi 34 inutili miliardi spesi per la guerra in Iran, e Trump ha voglia di dare 5.000 dollari agli americani, poteva averli già dati subito senza guerra.
1: Lapo.
2: Ma io volevo anche portare il tema con cui abbiamo iniziato questa mattina, nel senso che la notizia è arrivata nella notte, cioè i droni ucraini che hanno colpito Mosca e quindi hanno portato il conflitto nel cuore della Russia. Ecco, Giovanna Botteri, che ha vissuto anche le guerre sul campo, come crede che questo può cambiare anche minimamente la propaganda interna del Cremlino o la percezione della sicurezza tra i cittadini russi?
0: Allora, il discorso è che la guerra dura da 4 anni e mezzo, comincia a essere avviarsi verso il 5º anno. Qualsiasi popolo, a qualsiasi longitudine, dopo tanti anni di guerra, di morti, di distruzione e di povertà, perché la guerra questo porta, morte, distruzione e povertà, è stanco. E soprattutto la cosa terribile è che in questo momento non si vede una luce in fondo al tunnel. E credo che i russi e anche gli ucraini, attenzione, anche gli ucraini siano molto, molto stanchi, sono paesi che hanno bisogno di pensare ad un futuro e di pensare ad una fine della guerra, ricostruirsi alla fine della guerra. Ecco, io penso che, per riprendere il discorso di prima che facevamo con Maurizio, se può esserci una sintesi tra una linea aiutiamo l'Ucraina e una linea basta riarmo, è quella di aiutare due popoli a trovare in qualche modo la via d'uscita e il compromesso per arrivare alla pace. E questo penso che sia, come non mai, il vero compito dell'Europa in questo momento.
2: Maurizio.
1: Ok, Giovanna, sei contenta per la tua Lazio in testa alla classifica?
0: Assolutamente sì.
2: È vero,
0: assolutamente sì. Ho un po' tremato nel secondo tempo con il Milan l'altra partita, mentre insomma adesso col Venezia, mi dispiace per il Venezia che appena così, però insomma è stata una bella soddisfazione.
1: Poi dai, chi l'avrebbe mai immaginato?
0: Anche noi abbiamo dei conti interni da regolare, ma insomma vedremo.
2: Ecco, diciamo che intanto nel frattempo ci sono delle dichiarazioni anche di quelli italiani. Io volevo far ascoltare quelli italiani, ma non ce l'ho fatta, perché sai che Tajani ha detto che bisogna sposare donne non troppo appariscenti. Non so se Giovanna Botteri si sente parte della categoria delle donne più o meno appariscenti.
0: Appariscenti, non so, finché non parla dei miei capelli italiani mi sta bene, allora va bene.
2: Va bene, va bene. Allora lasciamo andare Giovanna Botteri che deve partire con l'aereo, per cui grazie ancora.
0: Ciao. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Ciao Maurizio. Ciao.
2: Grazie, grazie ciao, ancora.
1: Ciao.
2: Allora Maurizio, ovviamente, io devo dire, oggi mi fa piacere anche vedere tanti ascoltatori che insomma c'è un certo entusiasmo, molte ci stanno ascoltando. Mancava finalmente ancora un ascoltatore che se sente un, che ne so, un giornalista o un ospite che è di sinistra, siete de sinistra, se sente uno di destra, siete de destra, siete dei fascisti, cioè è meraviglioso questo, dipende dal momento in cui si ascolta una trasmissione. Ad ogni modo, lo dico perché lo rispondo all'ascoltatore che adesso non si firma, ma insomma che ci ha mandato con l'emoticon finale e la chiosa amara, no? E adesso io direi di ascoltare una canzone, poi ci colleghiamo con Pontida, perché sì. Insomma andiamo a capire cosa sta succedendo, ci colleghiamo tra poco con Max Rigano.
1: C'è nervosismo.
2: Non so
1: forse.
2: Se ci sia nervosismo, magari no, magari invece ci vediamo sorpresi e non ci sarà. E allora tra pochissimo
1: ti posso segnalare, devi, prima della canzone,
2: sì,
1: una vignetta. So che nelle vignette in radio è un po' difficile illustrarle, però c'è la vignetta che è sulla prima pagina del Corriere, che è molto carina, è molto tenera, contiene però anche un elemento così di forte critica. C'è Sandro Mazzola che arriva in paradiso, ai cancelli del paradiso, trova San Pietro e cosa gli dice? Gli dice: vorrei incontrare San Siro.
2: Carino,
1: no? Quel San Siro dove lui ha trionfato per anni e che gli stanno buttando giù, insomma, si potrebbe aprire un
2: che
1: grande...
2: ha fatto 100 anni di storia, da 100 anni di vita, giusto,
1: 100 anni di storia e lo buttano giù, ma
2: è una cosa che non ho mai capito, neanche io devo dire. Allora proseguiamo la canzone di Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, e poi tra poco ci collegheremo con Max Rigano. You

0: E allora torniamo in diretta, sono le 10:52 e adesso è arrivato il momento di andare a collegarci con Pontida, con Max Rigano. Così Maurizio, andiamo a sentire un po' il polso della situazione. Max, ci sei?
1: Sì, interessante.
2: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti la situazione qual è, se c'è un clima teso o al contrario un clima di serenità, se la partecipazione collettiva già ci traduce un sentimento.
2: No, il clima posso dirti che è teso, c'è stato proprio pochi minuti fa l'intervento di Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega al Senato, e appena ha preso la parola c'è stata prima una contestazione, sono partiti innanzitutto degli slogan per Matteo Salvini, poi a quel punto ha preso voce all'interno del corpo dei presenti, tra la gente, invece con voce sempre più forte ha preso il sopravvento il nome di Romeo. Insomma, la spaccatura è parsa essere evidente. Durante il suo intervento si sono accese anche decine e decine di fumogeni, a un certo punto è stato coperto l'intero prato di Pontida di fumogeni, e a quel punto Romeo ha invitato ad essere uniti, ha detto che si può pensare ad una Lega nazionale che sia contemporaneamente anche una Lega che eserciti la funzione di sindacato del territorio, e ha invitato quindi a una ristrutturazione della Lega pensandola come una Lega divisa in Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud. La spaccatura è parsa evidente anche perché appunto i presenti si sono divisi, c'è chi ha apertamente preso la parola contro il capogruppo al Senato, abbiamo sentito anche parole non molto gradevoli, e chi invece ha perorato la causa di Romeo. Una spaccatura evidente che appunto è stata poi ulteriormente, significativamente sottolineata dall'accensione di queste decine e decine di fumogeni verdi che hanno riempito l'intero prato di Pontida. Il clima è abbastanza teso, ha parlato anche poco fa Zaia, e Luca Zaia ha detto sostanzialmente se esiste una questione meridionale, ed è indubbio che esista, esiste anche una questione settentrionale, e questa situazione va risolta. Quindi insomma il clima è particolarmente acceso in questo momento.
0: Grazie Max, gentilissimo, grazie per averci dato un po' un affresco della situazione, poi naturalmente nel corso della giornata vediamo se riusciremo ancora a dare degli aggiornamenti su questo. Grazie Max Rigano.
1: Curiosa questa idea della Lega come caselli autostradali, Lega Nord, Centro, Lega Sud, manca Lega Est, Lega Ovest, e poi abbiamo fatto tutto, no?
0: No, ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Devo dire la verità, è stata una giornata quella di oggi dove, ed è tuttora una giornata dove comunque si prepara o si sta preparando la politica. In questo momento c'è anche Conte che sta parlando, non so se riusciamo a sentire al volo le parole di Giuseppe Conte che sta parlando in questo momento da Milano, sentiamo.
3: E dobbiamo pagare più con più risorse. Due minuti.
4: Sì, 2:05 forse, Presidente.
3: Sto peggiorando.
4: Poi
3: ansia che mi date.
5: Interveniamo sull'aggregato. Ci siamo.
0: Niente, qui si sono sovrapposti che stava parlando. Volevo sentire se diceva qualcosa di particolarmente interessante. Allora, detto questo, Maurizio, in questa giornata abbiamo composto in parte il nostro giornale. Abbiamo ancora 4 minuti per terminarlo. Per le notizie.
1: Sì, è complicata. È una giornata complicata, una di quelle giornate nelle quali si affastellano notizie le più svariate, non c'è un tema predominante, quindi ma insomma, sai, ci sono sempre anche le questioni energetiche, no? L'Europa, c'è il rischio shock petrolifero, ti dirò la stampa, e l'Arabia sotto il tiro degli UTI, blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo il barile a $140, insomma, no, voglio dire. Potevamo anche parlare del bollo che Giorgia Meloni ha annunciato di voler abolire, però magari viene abolito il bollo per le auto di piccola cilindrata, ma poi avremo delle batoste dal punto di vista del pieno di benzina che veramente saranno terribili per tutti gli automobilisti italiani. Quindi questo insomma è un po' un tema. Poi abbiamo parlato anche molto di politica, quindi mettiamoci, dai, facciamo una bella spalla con i casini, scusatemi questo termine, della politica italiana, no? Abbiamo l'orrore, ho sentito che succede a Pontida nel campo leghista, e poi c'è il campo largo, il centro-sinistra che ancora si deve mettere d'accordo su tutto praticamente, insomma, no? La politica italiana è veramente una pentola che bolle a tutto volume. E poi tante altre piccole questioni che abbiamo affrontato, piccole ma non tanto, come ad esempio la questione di quel ragazzino che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media romana, che tira in ballo ancora una volta la rete e i guai, stigato dai suprematisti, e i guai che anche molto, molto grandi che può fare un uso scriteriato dei social, come tanti ragazzini purtroppo fanno. Insomma, questi sono alcuni degli elementi che abbiamo citato. Me ne sono dimenticato qualcuno, Lappo?
0: No, in realtà sì, cioè nel senso è normale che sì. Non è che si dimentichi, ma non si può dire tutto quanto. Diciamo che oggi abbiamo una puntata nella quale si sono accumulate tante notizie. Io cito anche un titolo che troviamo oggi sul giornale, tra l'altro, l'apertura della pagina un giornale online. La vicenda di Shabalayeva, non so se te la ricordi, il calvario del super poliziotto per un sequestro inesistente. Cortese, che arrestò Provenzano e da 13 anni è prigioniero del caso Shabalayeva. La colpa, aver ricevuto un latitante. Assolto e poi condannato, il 20 ottobre attende il secondo verdetto in Cassazione. Questa è una notizia che secondo me è interessante da mettere, che il giornale mette online. E poi c'è una notizia che, onestamente, scusami Maurizio, allarma. L'allerta degli Stati Uniti per una possibile escalation in Medio Oriente. Tajani dice: non siamo in guerra, ma il Mar Rosso è strategico. E quindi in questi casi non so se si può decidere una strategia, se lo si è o non lo si è. Noi siamo un po' il paese del compromesso, forse anche in questo caso, no? Per chiudere la nostra puntata.
1: Spesso non sappiamo assumere posizioni definite, no? Ecco, c'è questa nuova minaccia degli UTI, persino gli UTI che sfidano l'Italia perché i vostri caccia sono in Arabia, dicono insomma non siamo in guerra con voi, però insomma praticamente ci fanno capire se ve ne andate sarebbe meglio.
0: Allora, sarebbe meglio. Noi dobbiamo salutare, anche perché sta arrivando Eri Garuti con Italia 10 lode. E allora grazie a Samuele Campochiaro, Maurizio, l'appuntamento con me, con te, con i nostri ospiti è per la prossima settimana. Tra, devo dire, tantissime persone, anche con le polemiche, ma anche con tanta gente che ci ha accolto con simpatia, quindi mi fa molto piacere. Ciao Maurizio.
1: Ciao Napo, ciao a tutti.
0: Grazie,
1: ciao a tutti.
0: Ancora, prestissimo, buona domenica.
6: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Sono le 11 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: La cronaca in apertura: incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
10: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
11: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi taxi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
10: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
11: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
10: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Italia, 10 e lode.
14: Siamo diventati uno dei paesi più capaci di esaltare il genio della creatività in tantissimi settori. Siamo apprezzati in tutto il mondo per i nostri stili di vita, per la bellezza dei nostri territori, per i tesori artistici che custodiamo, per la cultura del cibo e del vino che diventa patrimonio internazionale.
13: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
15: Sì, ha proprio ragione il presidente Mattarella. Certo che con una sigla così poi è tutto in discesa. Buongiorno da Eri Garuti al microfono e da Samuele Campochiaro in regia. Questa è Italia 10 lode, il programma che vi porta tra i borghi italiani in un itinerario appassionante. Giuro, oggi parleremo dell'uva e del vino, viaggiando dalla Lombardia al Piemonte, dalla Toscana alla Puglia, ma anche se siete a Stemi, anch'io in realtà quasi lo sono. Però questa puntata vi appassionerà, ve lo dico perché preparandolo ho scoperto tante cose interessantissime e scopriremo appunto oggi, grazie ai nostri ospiti, tante curiosità, non solo sulla storia della vite, ma anche sui territori di cui è tipica e che si possono visitare anche per mille altre ragioni, castelli, palazzi, borghi. Insomma, state con noi, ci occuperemo anche del Salone del Gusto Terra Madre di Torino e conosceremo storie imprenditoriali coraggiose, prodotti artigianali sia gastronomici sia di altro tipo. Ascolteremo la storia di un popolo misterioso. Non vi dico di più, scopriremo strumenti agricoli antichi e altri invece modernissimi, addirittura super tecnologici. Se volete fatevi sentire con domande, osservazioni, testimonianze in un messaggio al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Intanto Mark Ambor con Belong Together.

0: E allora iniziamo questo viaggio tra i borghi e tra i comuni caratterizzati dalla vite e dall'uva e quindi dal vino con un'agronoma che sta nell'Oltrepò Pavese, Patrizia Rovati da Montubeccaria. Ciao Patrizia!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, io ti do del tu perché lo diciamo, ci conosciamo da una cinquantina d'anni perché siamo stati a scuola insieme. Ebbene sì, conosco piuttosto bene Montubeccaria e ti ritrovo qui con piacere nel mio programma. Tu sei agronoma, sei contitolare di un'azienda vitivinicola Vigna Alta che si trova appunto a Montù nell'Oltrepò. Quindi parliamo un po' dei vini che producete voi, ma che sono tipici dell'Oltrepò Pavese. È una zona nota proprio per questo, ma per quali tipi di vini in particolare?
1: Sì, noi produciamo vini abbastanza tradizionali della nostra zona, che sono il Barbera, il Bonarda, che proviene dalle uve croatina, e il Pinot Nero sostanzialmente. Tra i bianchi il Riesling Italico è abbastanza rappresentato in Oltrepò, e la Malvasia di Candia Aromatica, che invece è un vitigno che deriva da un vitigno più diciamo di confine con la zona di Piacenza.
0: Ecco, Malvasia di Candia Aromatica, tu mi dicevi quando ci siamo sentite nei giorni scorsi per preparare il programma che è proprio una particolarità della zona, sia al confine tra Lombardia e Piacenza, quindi nell'Oltrepò sicuramente, però non è molto diffusa altrove, e però è originaria di un posto piuttosto lontano. Ci racconti queste sue radici?
1: Sì, come tutte le malvasie, viene dall'Oriente, viene comunque probabilmente poi attraverso i greci, poi è stata portata nella parte diciamo più a ovest del Mediterraneo. È un vitigno molto interessante, dà un vino molto fruttato, aromatico, piacevolissimo sia nella versione secca che nella versione invece frizzante, ed è proprio questo tipo di malvasia presente in alcuni comuni di confine dell'Oltrepò Pavese, quindi Montubeccaria, Rovescala e San Damiano, e poi nella zona invece di Piacenza è molto rappresentato.
0: Senti, visto che tu eri bravissima anche a scuola, ovviamente, lo diciamo, eravamo le prime della classe, dai, le tutte e due. E tu eri quella molto, molto precisa, molto regolare, quindi ora che sei agronoma sicuramente sai tutto e sai più o meno quando risale la scoperta, diciamo, della fermentazione, quindi la creazione del vino, migliaia di anni, immagino.
1: Andiamo molto molto lontano. La fermentazione poi è nella zona cioè originaria, un pochino i primi vini della zona dell'Anatolia, quindi non, da lì poi si è diffuso in tutto il mondo, principalmente poi va bene in Europa, nel bacino del Mediterraneo. Ma certamente diciamo è diciamo la fermentazione alcolica è molto molto antica, ecco, di origine.
0: Sì, quindi sopravvive nei secoli anche con alcune novità, no? Adesso si fanno molte più cose a macchina, però è rimasto quel tocco artigianale sicuramente nel produrre il proprio vino, anche se magari la raccolta viene fatta con strumentazioni adeguate, la raccolta dell'uva.
1: Diciamo che la tecnica si è evoluta molto nel tempo, quindi si utilizza una materia prima e l'operazione fondamentale, la fermentazione, è sempre quella. Diciamo che la tecnica ci ha aiutato molto e se ben utilizzata, come in tutti gli ambiti. Il tocco artigianale o comunque l'idea del produttore di vino, soprattutto nelle piccole aziende, è sempre comunque una cosa molto personale, quindi soprattutto nelle piccole realtà dove si può veramente agire e creare un pochino l'idea del proprio vino, si riesce ancora ad avere una una produzione aiutata dalla tecnica senz'altro, però molto
0: personalizzata, molto, e infatti tra l'altro sia voi sia altri produttori di Montue della zona avete anche vinto premi. Adesso, andando un po' a sprucugliare tra le varie curiosità storiche, tu mi dicevi che c'è una differenza, la zona dell'Oltrepò Pavese è detta anche Vecchio Piemonte, no? Proprio perché storicamente era legata a quel territorio. Però tu mi dicevi che c'è una differenza nel modo di coltivare, anzi allevare la vite, perché si dice allevare. Qual è la differenza proprio nel metter giù le piante?
1: Sì, diciamo che questo è evidente soprattutto anche proprio a livello paesaggistico. La nostra zona presenta questa particolarità che ha i filari, quindi nei vigneti, disposti non lungo le linee di livello, diciamo, della collina, ma perpendicolarmente, quindi dall'alto
0: alla strada,
1: verso il basso.
0: Quindi alla strada, rispetto a una strada principale,
1: secondo, diciamo. Lungo il pendio e non in modo parallelo lungo le curve di livello della
0: mentre
1: collina.
0: Se andiamo in Piemonte vediamo parallele le vigne. Io pur frequentando i due territori non mi ero mai accorta di questa differenza, ma adesso ci farò caso e penso che tutti i nostri ascoltatori, se andranno appunto in una zona o nell'altra, vedranno le differenze. E poi invece volevo chiedere come cambia anche il gusto, no, dei clienti, diciamo, degli acquirenti, dei consumatori, perché sicuramente c'è stato un calo dal punto di vista del consumo di vino, i giovani magari sono più attirati da altri tipi di prodotti, però c'è un incremento, mi dicevi, di un tipo in particolare.
1: Ma c'è sicuramente un interesse dei giovani verso vini molto freschi, fruttati, e quindi almeno per la mia esperienza nelle fiere che ho fatto e comunque anche con i gruppi di ragazzi che vengono in azienda a fare le degustazioni, un interesse verso i vini come il Moscato, come il Sangue di Giuda, che comunque sono vini tipici, molto tradizionali, a bassa gradazione alcolica, fruttati, piacevolissimi da bere d'estate, anche freschi.
0: E poi mi dicevi anche il Pinot Nero. Mi dicevi anche il Pinot Nero.
1: Sicuramente quello, sia nella versione spumante, che è quella più utilizzata per aperitivi o comunque per degli incontri conviviali, io ho riscontrato anche un interesse verso la versione rossa, affinata in legno o meno, ma comunque che ha una buona un buon appeal.
0: Poi mi hai detto che io la domanda eterna, si dice il barbero o la barbera, tu mi hai detto che ci sono fonti autorevoli che dicono che la barbera è l'uva, il barbero è il vino, quindi adesso lo sappiamo. Chiudiamo parlando di altri motivi per cui visitare Montue, dintorni. In particolare ci sono dei castelli, allora Fortunago e Golferenzo sono tra i borghi più belli d'Italia, ma poi ci sono i castelli, ad esempio Chignolo Po, io ovviamente lo conoscevo ma non sapevo che viene detto la Versailles della Lombardia, quindi non so se è una questione di marketing o c'è del vero.
1: Io non l'ho ancora visitato, perché dovrò andare in prossimamente per una visita, ma è bellissimo, dicono, molto vicino all'Oltrepò, un pochino ai margini, però molto molto bello. Come ci sono poi i castelli di Montalto Pavese, di Cigugnola, tantissimi castelli, alcuni privati, alcuni visitabili, il castello di Zavattarello, poi di
0: Il castello dal Verme di Zavattarello, medievale, il castello di Cigugnola, che è in cima a una collina che domina la Valle Scuropasso, il castello di Mornico Losano, insomma si può veramente spaziare e davvero, non vi dico altro perché preferisco che li scopriate voi, magari andando a cercare su internet i castelli dell'Oltrepò Pavese e poi ovviamente andandoli a vedere anche di persona. Tra l'altro ci sono alcuni messaggi al nostro 334 11 11 622, per esempio c'è c'è Gabriele da Milano che dice: inoltre poi il vino è molto buono perché ci sono molti elfi e folletti solo lì. Tu lo sapevi, Patrizia? Ci sono gli elfi?
1: Dovrò documentare.
0: Ecco, vai a caccia di elfi e alla scoperta dei folletti, poi ci fai sapere. Secondo me c'è un fondo di verità.
1: Può essere. Ci sono tanti boschi molto molto scenografici, comunque è un paesaggio molto vario.
0: E poi c'è Damiano, sì è vero, è bellissimo il panorama. Chiudiamo, c'è Damiano che dice: sì, ma tutti i vini che sta elencando la vostra ospite sono superiori. Fa l'applauso e insomma evidentemente ne sa. Esatto. Grazie Patrizia, Patrizia Rovati.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per averci parlato del vino e dell'Oltrepò Pavese. Noi andiamo ad ascoltare adesso Kings of Leon. Giusto? Sì, dai. va bene. Allora, poi andremo in un'altra zona, ci sposteremo in Toscana tra poco per un altro vino che è Montepulciano, quindi molto particolare e specifico. Kings of Leon, sì, con My Whole World.

0: Beh sì, conosco bene l'Oltrepò, devo dire ci sono cresciuta, ero capitata lì un po' per caso con la famiglia da Milano e poi la vita mi ha portato dopo qualche anno a girare il mondo, per cui non so bene di dove sono, dico di Milano tanto per semplificare, ma in realtà ho girato parecchi territori in Italia e all'estero e sono d'accordo con Francesco che ci ha scritto tutto giusto, ma per alcuni individui il vino va tolto. Ecco, faccio questo disclaimer, noi spieghiamo le particolarità dei vini e delle uve quest'oggi nel programma, ma ovviamente invitiamo tutti alla moderazione, no? Perché una cosa si gusta in generale, diciamo, se presa in piccole dosi, a maggior ragione con gli alcolici. Quindi abbiamo fatto il disclaimer, vale per tutta la puntata, bevete con moderazione, ok? E adesso andiamo a Montepulciano con Alessandro Maurilli, responsabile della comunicazione del consorzio Vino Nobile di Montepulciano. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno, ciao.
0: Noi invece ci diamo del tu semplicemente perché tra giornalisti si fa così, ecco.
1: Certo,
0: non siamo andati a scuola insieme, non conosco benissimo la tua zona, però mi ha fatto piacere visitarla una volta. Allora, intanto spieghiamo perché si chiama Vino Nobile, c'è un motivo?
1: C'è un motivo che è quello per cui veniva creato, e qui parliamo già dai tempi del 600 in avanti, dai gesuiti per le famiglie nobili che vivevano nella città di Montepulciano, che è una città rinascimentale. Chi c'è stato come te sa che ci sono dei palazzi bellissimi relativi a quel momento, e palazzi che venivano vissuti dalla nobiltà, e quindi il vino più buono, quello che veniva dal Sangiovese, dei vigneti dei gesuiti, era destinato a queste nobili famiglie. Da lì Vino Nobile. Poi in realtà il disciplinare è stato registrato negli anni 60 del secolo scorso, e ricordiamo che il vino nobile di Montepulciano è stata la prima DOCG d'Italia nel 1980, prima ancora di Brunello, di Barolo, quindi la famosa fascetta, quella, la targa della DOCG è arrivata a Montepulciano e tuttora è custodita negli uffici del consorzio del Vino Nobile.
0: Però anche prima che si chiamasse Vino Nobile aveva una storia antichissima, addirittura qualche anno prima di Cristo, nell'anno 55 avanti Cristo, Tito Livio nelle storie racconta che i Galli arrivarono in Italia forse attratti proprio dal vino delle colline che un Etrusco aveva fatto loro assaggiare per convincerli a varcare le Alpi e vendicarsi così di Locumone per una questione di gelosia. Poi chi lo sa, chi lo sa.
1: Senti, le poi, leggende sono tante.
0: A proposito di storia, cosa c'entra Thomas Jefferson? Cioè, lo spieghiamo, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, terzo presidente dal 1801 al 1809. Cosa c'entra con il vino nobile di Montepulciano Thomas Jefferson?
1: Tra i tanti appassionati di vino nobile c'è appunto Thomas Jefferson, il padre della Costituzione e della democrazia, che aveva come grande consulente Filippo Mazzei, che era un toscano. La sua famiglia poi Mazzei ha continuato nel vino e tutt'oggi, ma Filippo Mazzei era un consulente soprattutto politico che Jefferson aveva incontrato a Parigi nei suoi viaggi, e da lì capì che poteva aiutarlo nella scrittura della Costituzione americana. Però Mazzei era anche toscano e molto appassionato di vino, e anche Jefferson, e quindi Jefferson a Mazzei chiese di importare in America, nella sua tenuta dove abitava, il modello vino toscano. E siccome Mazzei fece assaggiare varie zone del vino toscano, quella di Montepulciano si vede che piacque di più a Jefferson, e portarono i vitigni di Montepulciano fino negli Stati Uniti, dove avevano riprodotto una piccola Montepulciano vinicola, e Jefferson però si faceva mandare il vino da Montepulciano, e da lì questa storia che oggi è stata ricostruita in un bel volume scritto da Francesco Clementi e Antonio Gaudioso, che racconta proprio di questa grande avventura.
0: Che meraviglia.
1: Che poi è andata di pari passo con la Costituzione americana. Quindi, come vedi, l'Italia, in questo caso Montepulciano, ma siamo ricchi, come dicevi prima, di zone belle e anche vinicole, ha sempre a che fare qualcosa con la storia di tutto il mondo.
0: Senti, io ti vorrei chiedere anche del vostro progetto delle Pievi, molto in breve se puoi. È un progetto legato al territorio, in che modo e in che cosa consiste?
1: Le Pievi sono, come dice la parola stessa, sono le vecchie chiese risalenti addirittura al Medioevo, che il consorzio, insieme a degli storici ma anche geologi, ha ricostruito. Alcune, cioè le 12 Pievi del Vino Nobile di Montepulciano, quelle che oggi poi vanno a creare un vero e proprio disciplinare, quindi una tipologia di vino ancora più preziosa rispetto appunto al vino nobile base, richiamano però a quei territori che tutt'oggi esistono con la loro chiesetta, che sono appunto le Pieri. Sono 12, è un progetto che il consorzio ha voluto insieme ai produttori per rivalutare il territorio da un punto di vista anche storico, e quindi legando al vino quella che è la nostra origine, insomma, di chi è nato a Montepulciano, che ancora oggi vanta appunto in queste pievi, che sono poi un po' le frazioni di Montepulciano, da dove appunto arrivano non solo vini, ma anche tutt'oggi, insomma, sono scuole, sono vissute, insomma, e quindi è un modo per ringraziare ancora di più il territorio in cui nasce un vino.
0: Perfetto, e poi ricordiamo che tra le vostre iniziative come consorzio c'è anche quella a febbraio di far conoscere ogni anno, no, credo, il nuovo vino. Quindi se magari state pensando voi ascoltatori di andare in quelle zone per visitarle, per assaggiare il vino, magari una data potrebbe essere febbraio, ma insomma è sempre in tutto l'anno, va bene. Cos'altro vedere a proposito di turismo a Montepulciano? Ci consigli qualcosa?
1: Adesso sì, è un periodo molto buono fino a ottobre, poi il clima un po' è cambiato, quindi si sta ancora bene. Poi ci sono i funghi, i tartufi nell'autunno, perciò merita. Montepulciano è una città, come si diceva prima, rinascimentale, ricca di storia, e ci sono tantissime attività da fare oltre al vino, ovviamente. E io penso al museo dove è custodito un Caravaggio, ci sono anche opere di etruschi appunto che raccontano proprio la storia del vino, la stessa fortezza di Montepulciano, che poi è anche la sede del Consorzio dell'Enoliteca, è una struttura bellissima, un castello, chiamiamolo così, che raccoglie anche mostre durante tutto l'anno. Adesso c'è la mostra di Filippeschi, che è un artista locale, e poi ovviamente ci sono tutte le attività che si possono fare outdoor. In ottobre ci sarà una corsa che si chiama Nobile Run, che è una corsa che a piedi viene sviluppata proprio nei vigneti, anche ripercorrendo le vie delle 12 pievi, che sono diventate un vero e proprio sentiero da percorrere.
0: Ecco.
1: E poi
0: ce ne sono tante di cose, c'è questa piazza centrale meravigliosa, il palazzo, la torre da cui si vede tutto intorno, e poi come eventi, ecco, in 30 secondi che ci rimangono, diciamo che ad agosto c'è il Bravio delle Botti, ho scoperto che si dice Bravio, quindi si lanciano praticamente nelle botti i partecipanti, e anziché quindi i cavalli che venivano usati una volta, ci sono queste botti tipiche appunto dell'attività locale di produzione del vino. Certo. È molto divertente da vedere, ma c'è anche tra pochi giorni il Palio dei Carretti, che è a Valiano, una frazione di Montepulciano, quindi la quarta domenica di settembre, domenica prossima, sei contrade a bordo di carretti di legno con i cuscinetti a sfera sotto si contendono la conquista del drappo dipinto in onore del Santissimo Crocifisso. Ho detto bene? È così?
1: Esatto, tutto benissimo, non ti resta che venire, Eri.
0: Va bene, allora per la settimana prossima un appuntamento è questo, ne daremo tantissimi oggi perché l'Italia è piena di iniziative bellissime, e a Montepulciano si può andare per questo motivo. A proposito di rievocazioni storiche, perché c'è anche questo, sono anche in costume, poi ne parleremo anche per altre località. Intanto grazie a te per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Maurilli, responsabile della comunicazione del Consorzio Vino Nobile di Montepulciano.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
5: E anche con Samuele Campochiaro in regia. Allora, alcuni vostri messaggi. C'è chi ci saluta, ma purtroppo non si firma, quindi vabbè, lo salutiamo ma non sappiamo il nome. E invece c'è Mary che ci dice: anche nei dintorni di Roma ci sono i castelli romani, che è vero, che sono famosi anche loro per la produzione di vite e di vini. Beh, in Italia ci sono tantissimi appuntamenti, ve ne elenco alcuni. Eventi sul vino in programma da qui a fine settimana. In Veneto, a Vo, provincia di Padova, è in corso la festa dell'uva e del vino. Oggi alle 15, se siete in zona, c'è un laboratorio didattico per i bambini, la pigiatura dell'uva, piccoli vignaioli, e poi dalle 15:30 la partenza della sfilata dei carri allegorici con premiazione più tardi, e alle 20:30 una seconda sfilata notturna. In Piemonte, a Casale Monferrato, provincia di Alessandria, sempre oggi ma anche il prossimo weekend, c'è la festa del vino del Monferrato. Oltre 100 etichette di produttori locali, piatti della tradizione e spettacoli. Nel Cuneese, la festa del vino ad Alba, che trasforma il centro storico in una via del vino all'aperto dedicata alle eccellenze di Langa, Roero e Monferrato, oggi e la prossima domenica. In Lombardia, in varie località del Bresciano, ancora per oggi c'è il festival Franciacorta in cantina, con porte aperte nelle cantine per degustazioni ed eventi culturali. In Toscana, alla Fortezza d'Abasso di Firenze, oggi c'è la Florence Wine Excellence, con oltre 350 aziende e 1400 vini in degustazione. Domani invece solo una giornata per gli operatori del settore. E sempre in Toscana, per chiudere a Montefioralle, cioè a Greve in Chianti, il prossimo weekend ci sarà Montefioralle Divino, una mostra mercato con degustazioni del Chianti classico, e c'è la navetta gratuita da Greve per arrivarci. Quindi anche se arrivate lì con mezzi che non sono i vostri, ci potete arrivare. E beh, poi parleremo di altre bellezze del Piemonte prima del weekend.

0: Fa particolarmente piacere, Gabriele ancora ci dice: chissà la tenuta del Chianti del grande Sting, sarà anche lui in vendemmia? Non lo so, però a dimostrazione che siamo in diretta alle 11:38 e 30 secondi, tre minuti fa è arrivata una agenzia di ADN Kronos, che ringrazio a questo punto perché casca a fagiolo, anzi a grappolo d'uva, per il programma, perché ci racconta che in una tranquilla domenica di settembre, cioè oggi, per le vie del corso di Montalcino, che è un altro ovviamente territorio caratterizzato dal vino, il presidente del consorzio del vino Brunello, Giacomo Bartolomei, ha incontrato George Russell, il pilota britannico di Formula 1 che corre con la Mercedes. Infatti Russell sta trascorrendo una breve vacanza tra i vigneti del Brunello con la famiglia, ecco, e quindi sappiatelo. Noi invece adesso andiamo in Piemonte con Laura Rattero, assessore alla cultura di Volvera in provincia di Torino. Grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Grazie a voi di avermi invitata, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi l'abbiamo chiamata perché vogliamo che lei ci parli dell'imminente rievocazione storica della battaglia della Marsaglia, però in realtà io ho scoperto che è preceduta questa bellissima rievocazione di domenica prossima da una cena che sarà, io pensavo ormai non ci potesse più scrivere, quindi il sabato prossimo alle 19 in piazza Umberto I a Volvera c'è questa cena con dei piatti della tradizione davvero dell'epoca, e ho visto che avete prorogato le prorogato le prenotazioni fino a domani 21 settembre, quindi scatenatevi ascoltatori, perché domani in questa cena, ecco, citiamo un po' i piatti che riguardano una tradizione che evidentemente risale all'inizio del 700, alla fine del 600, ecco, quindi come la battaglia della Marsaglia. Allora io leggo: crostoni dell'antichità, acciughe al verde, peperoni con bagna cauda, cotechini del crin e verza, zuppa del soldato, cioè di legumi e cereali, scarbassa di carni miste con patate al forno, dolce del signorotto, acqua e vino. Ecco, direi che a questo punto c'è anche un menù bimbi molto più semplice. Però ecco,
1: vuole essere un menù abbastanza povero, ma in realtà è abbastanza ricco, cioè abbastanza
0: sì,
1: nello stile del rustico. Territorio.
0: Se ne può anche mangiare metà, penso si arrivi a casa contenti lo stesso. Ecco, quindi Proloco Volvera, se volete partecipare a questa cena assolutamente storica. Ma il giorno dopo come si svolge questa rievocazione e cosa ricorda?
1: Ricorda innanzitutto la battaglia della Marsaglia del 4 ottobre del 1693, uno scontro sanguinoso che in realtà si inserisce nel contesto della guerra dei Nove Merli. Il territorio è stato più Sasco, Orbassano e Volvera, ha visto oltre 70.000 soldati, lasciando però sul campo purtroppo in sole 4 ore oltre 13.000 morti. Questa, ecco, è un po' la storia.
0: Quindi,
1: nella nostra rievocazione
0: proviamo
1: a riportare sul territorio questa cosa. Portiamo un po' all'indietro nella storia il nostro paese, arricchendolo con delle coperture che lo rendono un po' più antico, e vede coinvolta questa rievocazione oltre 300 figuranti di 18 diversi gruppi storici, gruppi sia nobili che militari provenienti praticamente da tutto il Piemonte. Tra tutti i gruppi ne citerei solo uno, che sono i Dragoni Rossi della Marsaglia, il gruppo storico di Rivoli, perché appunto si rifanno all'evento storico, in quanto i Dragoni Rossi furono tra i protagonisti di questa battaglia.
0: Ecco, quindi sicuramente un evento drammatico che ha caratterizzato la storia del vostro territorio 300 anni fa, però ecco, è anche bella da vedere, cioè diciamo, prendendo le distanze giustamente dall'aspetto bellico, ci sono persone in costume, ci sono diciamo azioni tipiche di un periodo storico che è giusto conoscere.
1: Sì, ricostruiamo nel territorio, ricostruiamo un pochino gli accampamenti della militari, che si potranno anche visitare con un percorso all'interno guidato dagli stessi militari, e poi nel pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, ci sarà il grande corteo che porterà dal centro del paese, perché il campo dove si svolge la rievocazione storica è leggermente spostato dal centro del paese verso il

0: campo di battaglia, dove ricostruiremo non solo la battaglia, ma dato che noi ci teniamo molto a far passare il messaggio che la guerra non è una bella cosa, abbiniamo alla parte vera e propria della battaglia anche parte sceniche recitate dai paesani della Marsaglia, sono proprio il gruppo storico del nostro paese, con un inno alla pace conclusivo. È molto suggestivo perché, come dicevo, coinvolge più di 300 figuranti, compresi i cavalieri che partecipano anche loro all'evento.
1: Ecco, e in queste tende degli accampamenti si può proprio entrare, quindi vedere come vivevano accampati i militari, i soldati che partecipavano a queste battaglie, quindi si può toccare con mano, diciamo, ecco, meglio non toccare, però insomma guardare dall'interno. Ricordiamo quanti sono. Sì, prego.
0: Prego.
1: No, chiedevo quanti sono, ricordiamo quante sono le persone tra volontari, figuranti che partecipano, quante in costume, quante invece
0: allora,
1: organizzano.
0: I figuranti dei gruppi esterni sono circa un 300, i volontari del paese, compresi anche i bambini, perché abbiamo molti bambini che ci danno una mano, siamo una sessantina, 60-70, è un evento molto coinvolgente anche perché è un evento molto impegnativo. E questo grazie proprio al lavoro di tutti, della Proloco e di tutte queste persone che ci danno una mano nella realizzazione.
1: È sicuramente molto spettacolare, vale la pena di venire a Volvera domenica, magari anche sabato per la cena se siete in zona, e comunque domenica richiamerete molti visitatori da molte zone del Piemonte e oltre.
0: Se posso ancora, rispetto alla cena, nell'ambito della cena ci sarà anche un giallo storico, l'oro della Marsaglia, che coinvolge alcuni attori, coinvolgeranno i commensali in questa ricerca di chi ha rubato l'oro. A seguire un altro spettacolo teatrale verso le 22, molto interessante perché ricostruisce in modo un po' più storico, in questo caso qui, la lunga storia della notte degli ufficiali.
1: Perfetto, un appuntamento in particolare, e quindi non è una cena con delitto, ma quasi, ecco, una cena con reato. Cos'altro visitare a Volvera?
0: Allora, abbiamo un vero e proprio gioiellino che è la chiesa di San Giovanni, detta anche la chiesa del cimitero, che è una chiesa nata nell'anno 1000, ma che ha le parti di maggior pregio negli affreschi che risalgono al XV e XVI secolo, e è protetto dalle belle arti proprio perché è un piccolo gioiello del nostro territorio. Poi anche la Cappella Pilotti, che è un edificio un po' particolare, anche perché ha una tradizione, nasce come storia familiare di chi l'ha generata, ovvero della famiglia Pilotti. Nasce intorno al 700 e poi viene rimaneggiata verso l'800.
1: E quindi sì, sono tutti motivi ottimi per venire a Volvera, in provincia di Torino, a visitare questa località, questo borgo, chiamiamolo esatto. Borgo, anche se magari non è ufficialmente un borgo, però
0: 8600.
1: Quindi siamo lì. Grazie mille all'assessore alla cultura Laura Rattero. A Volvera speriamo di vederci presto, spero di avere occasione anch'io di venirvi a trovare. Nel frattempo, grazie ancora, nel frattempo ascoltiamo direttamente Richard Ashcroft e poi scopriremo un'altra particolarità di Volvera, questa volta dal punto di vista artigianale, molto sorprendente.

0: con Break the Night with Color. Restiamo quindi a Volvera per andare a scoprire un laboratorio molto particolare. Si chiama Spirit Torino e fanno cuffie audio di alta qualità, ma in maniera artigianale. Ce ne parla l'ingegner Andrea Ricci, progettista e fondatore di Spirit Torino. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto partiamo un po' dalla curiosità. Prima abbiamo parlato della rievocazione storica tipica appunto di Volvera nei prossimi giorni, e io so che anche lei ha partecipato anni fa, quindi abbiamo confessato questa cosa. Però alcune delle vostre cuffie ricordano proprio quel periodo storico, c'è un legame di Torino e di Volvera con quel periodo intorno al 1700, fine 600, inizio 700.
1: Sì, è un legame abbastanza forte con il territorio che abbiamo voluto rievocare, ricostruendo praticamente la mappa del 1706 di Torino e inciderla su alcune parti delle nostre cuffie.
0: Ok, Centauri 1706 mi pare si chiami la cuffia che celebra proprio quel momento, no? Ci sono sulle aste degli auricolari la pianta della cittadella, una mappa della città dell'epoca. Tra l'altro leggevo sul vostro sito che per costruire una Centauri ci vogliono 60 componenti e si impiegano 19 diversi materiali. La maggior parte proviene dall'Italia, il legno per esempio dalla Val Gardena, la pelle da Napoli, e poi tutto viene assemblato artigianalmente, cioè vuol dire che proprio si mettono lì col saldatore a mettere insieme i pezzettini all'interno, e ogni cuffia all'interno del vostro laboratorio, ogni cuffia viene fatta proprio individualmente, e alcune sono anche, come dire, una diversa dall'altra perché il legno ha le sue venature particolari e quindi ogni cuffia ha un aspetto leggermente diverso anche all'interno dello stesso modello, è così?
1: Sì, devi considerare che a parte il montaggio vero e proprio di ogni singola cuffia, ma li trattiamo come fossero degli strumenti musicali, quindi cerchiamo di accordarli secondo l'esperienza di ascolto dal vivo, quindi cerchiamo di fare un raffronto tra quello che è l'evento live della musica e poi la riproduzione, quindi c'è un processo di accordatura di queste cuffie che va un po' al di là del montaggio semplice.
0: Io chiedo a Samuele se comunque si sente bene, perché ogni tanto sento come un crepitio e al limite le farò ripetere qualche parola se non è chiara. Per ora è abbastanza chiaro tutto. Ecco, quindi diceva, certo. una cura che sicuramente nasce anche dalla intenzione di andare a rispondere ai bisogni dei vari clienti, quindi insomma lo diciamo per gli ascoltatori, non sono cuffie normali, no? Sono cuffie che hanno anche un costo importante perché danno una qualità diversa dalle cuffie utilizzate normalmente, quindi lei diceva la sensazione magari di un suono musicale che renda l'impressione di ascoltare dal vivo la musica.
1: Considera che il primo utilizzatore di questi prodotti sono io. Quindi doveva soddisfare un mio sogno, quello
0: una persona
1: di poter. Io ho sempre voluto cercare di rivivere il momento a distanza di tempo, perché purtroppo non ho mai potuto suonare uno strumento, studiare musica, arrivo da una formazione più tecnica, no? Mi è mancata questa cosa, e poter partecipare alla musica con le registrazioni o con un prodotto che potesse ridare l'emozione a distanza di tempo, le stesse emozioni, come essere lì. Molto spesso i clienti alla fine dicono questa frase, è come rivivere l'evento.
0: Ecco, come è nata infatti questa avventura imprenditoriale? Proprio dal suo desiderio personale, ci diceva, e lei si metteva lì, mi raccontava, a modificare le cuffie per sé o per gli amici, e poi è diventata un'impresa, un'azienda.
1: Sì, è partito tutto prima dal Politecnico, dove dovevo registrare i concerti della Policontri Classica, ma usavo delle cuffie e non ero molto soddisfatto del risultato. Quindi piano piano abbiamo iniziato ad applicare quelle che sono a volte regole di buon senso, a volte proprio discipline tecniche dei materiali, dell'acustica, imparati poi da dalla scuola del Politecnico, applicate in questa disciplina che in Italia non viene tanto sviluppata. Di solito ci sono le cuffie internazionali, tedesche, giapponesi. Questa è la nostra via di interpretare uno strumento per ascoltare la musica personalmente, con una chiave tipicamente italiana, dove l'emozione deve essere prioritaria.
0: Italiana, ma è una delle eccellenze italiane nel mondo a questo punto, perché immagino voi esportiate anche all'estero.
1: Sì, sicuramente è un prodotto che attira molto il cliente internazionale, dove vede proprio questa differenza di interpretazione. Magari una cuffia tedesca è più tecnocentrica, dà un'interpretazione precisa, netta, però lascia un po' meno spazio alle emozioni. Il cliente internazionale vede il nostro prodotto molte volte come proprio un'interpretazione in stile italiano, dove, come per il mangiare, per il mediterraneo, in tantissime altre cose, ci distinguiamo.
0: Come è cambiata la clientela delle cuffie, dell'ascolto audio in generale? Parliamo anche a livello generazionale, perché oggi ci sono strumenti diversi da quelli della mia generazione e di quelle precedenti.
1: Sì, questo è un argomento veramente interessante, perché prende degli aspetti sociologici e di evoluzione delle generazioni. Sicuramente nel passato la cuffia veniva vista come un accessorio da attaccare a un impianto per sentire della musica, ma era un vero e proprio accessorio quando non si potevano utilizzare i diffusori. Le generazioni più recenti, che utilizzano la cuffia in qualsiasi modo, da auricolare, tutto quello che riguarda il mondo del gaming e quant'altro, ha fatto sì che l'utilizzo del personal device in qualsiasi situazione diventa una simbiosi, no? Tra generazioni moderne e questi sistemi di ascolto. Da lì poi nasce un'esigenza. Quando il cliente supera una certa età, vuole comunque cercare di approfondire il mondo della musica e va a riscoprire quello che i nostri genitori, i nostri nonni sapevano già. L'ascolto della musica è fondamentale. Quindi prima si ascoltava, certo, con le casse, sul divano, adesso è più probabile che si faccia con un auricolare, con una cuffia di qualità.
0: Certo, ecco, il vostro laboratorio, per chiudere, abbiamo poco più di un minuto, si può visitare, cioè prendendo accordi con voi, chi volesse vedere come vengono realizzate prima di eventualmente acquistarne una, può proprio vedere come si costruiscono le cuffie, come nascono, e provare il loro suono, perché ovviamente ci sono modelli diversi che sono adatti in situazioni diverse, per gusti diversi. Quindi io direi che possono tutti contattarvi tramite il vostro sito se sono incuriositi e vogliono saperne di più, quindi spirittorino.com, oppure insomma cercate Volvera Spirit cuffie, penso che troverete tutto anche su Google. C'è un'ultima cosa che vuole aggiungere per invitare comunque a Volvera o a conoscere il mondo audio meglio tramite voi? Abbiamo 30 secondi.
1: Sicuramente ci fa piacere che il pubblico entri in contatto con questo mondo. Noi vogliamo fare soprattutto consulenza. Quando la gente viene da noi e magari mi esprime un'esigenza di utilizzo, così a volte siamo proprio interessati a conoscere queste nuove esigenze.
0: Certo.
1: Quindi venite pure volentieri.
0: Benissimo, certo, avete anche altri prodotti eventualmente e cuffie adatte per ogni tipo di difficoltà, disabilità acustica e così via, quindi insomma la consulenza è importante. Grazie, allora buon lavoro all'ingegnere Andrea Ricci, progettista di Spirit Torino. E noi andiamo ad ascoltare il notiziario e poi torniamo a parlare dei meravigliosi territori italiani.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 12.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Allarme per possibile escalation in Medio Oriente. Aumentano la loro pressione gli Houthi sull'Arabia Saudita. Trump anticipa il rientro da Camp David. Attacco ucraino senza precedenti su Mosca nell'ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma. Raid russi anche su Kiev con vittime. Serie A tra Como, Milan e Juventus-Atalanta. La quinta giornata promette ancora spettacolo.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio e studio Daniela Ubaldi, redazione Laura Supino, Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Sentiamo.
7: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni della Russia. Due le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo.
8: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. È un'altra grande ragione del crescente divario, chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita, a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più, a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
6: A Bologna ho vissuto anni importanti della mia formazione religiosa, così il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha ricordato il legame con la città, ringraziando il sindaco Matteo Lepore e tutta l'amministrazione per la cittadinanza onoraria che gli è stata solennemente assegnata nella sala del Consiglio Comunale. Sentiamo.
9: Bologna conferisce la cittadinanza onoraria al cardinal Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per il suo impegno umanitario e la sua testimonianza a favore della pace. La cerimonia è avvenuta nella affollatissima sala del Consiglio Palazzo d'Accursio, alla presenza del sindaco Lepore, dei consiglieri comunali tutti, dell'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e del professor Romano Prodi. Nel discorso di ringraziamento Pizzaballa ha spiegato che dal 7 ottobre 2023 tutta la vita è cambiata, ma nonostante ciò dalla Terra Santa ha imparato che il dialogo è diventato particolarmente necessario. Il cardinale ha infine voluto dedicare il riconoscimento a quanti, senza notorietà, continuano a prendersi cura della vita degli altri.
10: Sono tantissime le persone che forse anche meglio e più di me si impegnano per fare qualcosa. Dalle cose più semplici, più banali, alle cose anche più impegnative, a casa, in città, in serie. Ecco, io questa onorificenza la voglio accogliere in nome loro.
9: Per Giornale Radio, Barbara Beghelli.
6: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio.
11: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
12: Sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
11: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
13: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
11: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Sì, con Eri Garuti al microfono e Samuele Campochiaro in regia, Italia 10 Lode, il programma che vi porta tra i borghi italiani in un itinerario davvero appassionante. Sì, non perché lo dico io, ma perché ci stanno arrivando effettivamente già dalla settimana scorsa molte testimonianze di apprezzamento, e quindi ringraziamo tutti coloro che ci seguono e che trovano interessante questo programma fatto di tanti aspetti. E noi tra poco andremo a Torino per parlare di Terra Madre, il Salone del Gusto, che di territori ne rappresenta tanti, no? Quindi sia borghi italiani sia tante culture straniere. Ovviamente cercheremo di approfondire ciò che ci riguarda in particolare. E a proposito di Terra Madre, ci sono nel contesto del Salone del Gusto anche mostre, quindi eventi collaterali. Per esempio vorrei citarvi la mostra Convivium, dal ferro al cibo, in occasione appunto di Terra Madre a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino. C'è questa mostra Convivium, dal ferro al cibo, in collaborazione con l'associazione Prometheus, che, pensate, promuove lo sfalcio a mano e ne insegna le tecniche a chiunque voglia impararle. Questo per l'associazione Prometheus. La mostra invece è composta da 20 pannelli, uno per regione, presenta i presidi slow food e le eccellenze enogastronomiche del territorio, associandoli alle tecniche agricole tradizionali di coltivazione e in particolare con le zappe in ferro forgiato tipiche dei vari territori, delle varie regioni. Si scopre così come ogni regione italiana abbia i suoi modelli di zappa per coltivare un ortaggio o una produzione agricola specifica, e si viene a conoscenza di un saper fare di natura manuale che resiste e che sfata l'idea di un mondo agricolo moderno completamente meccanizzato. Questa mostra rimane esposta dal 24 al 29 settembre con ingresso gratuito. E poi c'è anche un'altra mostra sotto i portici di Piazza Palazzo di Città, che per chi non conosce Torino è il comune. È un percorso fotografico che esplora la centralità del cibo come sistema complesso che attraversa territori, tecnologie, infrastrutture, oggetti, spazi, relazioni e culture a partire dalla Torino del 600, quindi si può vedere la Torino proprio di quel periodo attraverso mappe, disegni, fotografie, manifesti e documenti che raccontano come il cibo abbia contribuito a progettare e trasformare la città e il territorio dal 23 settembre al 31 ottobre, quindi c'è tempo. Noi prima ascoltiamo Nickelback con Leave Me Behind.
15: Wake

0: Stiamo cercando di collegarci con Barbara Nappini, presidente di Slow Food, per parlare di Terra Madre Salone del Gusto, un'edizione ricchissima di temi, di spunti, ovviamente di cibi. Abbiamo parlato delle due mostre che anticipano un po' il prossimo weekend, quando ci sarà il clou della manifestazione che riempie Torino e diversi spazi, appunto, anche con gli eventi collaterali. Insomma, ci sono davvero tanti aspetti legati a Slow Food e quindi a Terra Madre. E non riusciamo a collegarci adesso, quindi cercheremo di riprendere più tardi il collegamento, e nel frattempo anticipiamo un po' uno dei temi del resto della puntata. Ecco, volevamo parlare anche della Puglia, e infatti abbiamo la possibilità di parlare di una Puglia sia antica sia modernissima, tecnologica, perché abbiamo con noi il professor Giuseppe Ferrara dell'Università di Bari, che ci può spiegare un po' nuove tecnologie che vengono utilizzate per i vigneti o anche per altre produzioni in Puglia. In particolare parliamo dell'agrivoltaico. L'agrivoltaico, noi abbiamo parlato quest'estate, no? Quando io conducevo un altro programma, spesso abbiamo parlato del fatto che i pannelli solari messi così nelle campagne a volte creano polemiche, no? Ci sono state anche manifestazioni contro queste iniziative, che producono sì energia in modo pulito, però tolgono spazio alla campagna. Ecco, a Bari hanno studiato come unire le due cose con l'agrivoltaico, cioè mettere sopra i pannelli e sotto continuare le coltivazioni. E che cosa avete scoperto, professor Ferrara? Buongiorno, benvenuto. Com'è andato?
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Com'è andata questa cosa?
1: La nostra sperimentazione, che dura da anni, sta producendo dei risultati molto positivi e interessanti, che permettono di poter considerare come una realtà fattibile, almeno in determinate condizioni, la coesistenza delle piante, nel caso del nostro studio di vite da vino, con i pannelli fotovoltaici. Questa realtà sperimentale è stata realizzata in Agro di Laterza, presso la linea agrivoltaica di comunità, e le condizioni, diciamo, climatiche le abbiamo viste quest'estate, temperature anche molto elevate, praticamente assenza di pioggia, e la presenza dei pannelli ha certamente aiutato le piante di vite, che hanno presentato una crescita maggiore e anche una buona produttività. Quindi i pannelli hanno aiutato, hanno protetto in un certo senso le viti dall'eccessiva radiazione, dall'eccessiva insolazione, permettendo anche ai produttori di ottenere un buon raccolto di vite, nel caso appunto anche di primitivo tipico della Puglia. Quindi senz'altro i risultati, almeno nel nostro ambiente, sono stati molto positivi.
0: Benissimo, quindi avete già tratto in un certo senso le prime conclusioni, però i vostri studi continuano.
1: Certamente i nostri studi continuano, perché noi abbiamo testato, diciamo, alcune varietà di vino e valuteremo anche altri vitigni, perché è ovvio che non tutte le varietà possono rispondere allo stesso modo. Non si può proporre l'agrivoltaico come un sistema valido per tutti e in tutti gli ambienti, quindi quello che la ricerca deve fare è quello di valutare nei diversi contesti le risposte delle piante, perché agrivoltaico, appunto, come dice anche la parola stessa, agri, quindi al primo posto viene l'agricoltura, la coltivazione, e poi il voltaico. Quindi noi dobbiamo combinare i pannelli affinché le piante possono stare nelle condizioni migliori. Quindi le nostre sperimentazioni future vedono altri vitigni e anche altre specie. Quindi stiamo valutando ad esempio anche specie da frutto come pero, fico, e in Calabria, con un'altra sperimentazione del Ministero dell'Enea, il limone. Quindi agrumi con anche altre colture come la lavanda. Quindi vedendo le risposte in ambienti diversi, anche con sistemi diversi, la produttività e la crescita delle piante, che può essere ben diversa. Insomma, diciamo che l'agrivoltaico è un vestito che deve essere fatto su misura, come un bell'abito sartoriale.
0: E noi siamo venuti in Puglia proprio perché l'uva da tavola all'80% arriva dalla Puglia, però ovviamente c'è anche la produzione per il vino. Voi siete appunto dell'Università di Bari e in particolare avete una startup che si chiama AgriDatalog, che dipende dall'università, con sede a Triggiano, ed è stata premiata pochi anni fa tra le 10 italiane più innovative al Bravo Innovation Hub, no? Il programma di accelerazione tecnologie per la transizione 4.0 del Ministero delle Imprese del Made in Italy e di Invitalia. Ecco, quindi a quale altezza si mettono di solito i pannelli sopra le coltivazioni?
1: Allora, diciamo, nella sperimentazione in vigneto noi abbiamo i pannelli, diciamo, a un'altezza tra i 2,30 m, diciamo l'altezza minima per permettere una buona, chiaramente, conduzione agricola. Consideriamo che stiamo parlando di vite da vino, quindi che può essere allevata a spalliera. Lei prima giustamente ha accennato alla vite da tavola, di cui la Puglia, diciamo, è leader nella produzione, è un progetto che è in partenza appunto quest'autunno. Valuteremo anche l'allevamento, la coltivazione della vite da tavola sotto pannelli con altezze, diciamo, un po' più elevate, quindi okay, per vedere anche okay, un pochettino delle differenze.
0: In quali zone, in quali province, in 20 secondi sono i vostri studi, quindi?
1: Allora, i nostri studi sono in Agro di Laterza, provincia di Taranto, poi chiaramente, presso il, come accennavo, presso il campo sperimentale dell'Università di Bari, in Agro di Valenzano, e stiamo conducendo, come detto, anche sperimentazione fuori regione nell'ambito di progetti nazionali in
0: Perfetto.
1: Calabria, vicino a Scalea, quindi diciamo in diversi ambienti per poter fornire dei risultati.
0: In condizioni come quelle di quest'estate, così estreme, no? Per il caldo, sicuramente anche ombreggiare di più le piante e risparmiare anche acqua è un altro punto a favore. Poi so che voi studiate altre tecnologie, sensori nelle piante, sensori nel terreno, droni, insomma magari ne parleremo anche una prossima volta. E intanto grazie per averci aiutato a conoscere meglio anche questo aspetto della Puglia e delle coltivazioni. Grazie al professor Ferrara dell'Università di Bari e della startup AgriDatalog. Abbiamo Beyoncé con Cuff It.

0: E dopo Beyoncé siamo riusciti a, ad avere il collegamento con Barbara Nappini, presidente di Slow Food, per parlare di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, è un piacere.
0: Allora, abbiamo anticipato un po' un discorso sulla Puglia che poi riprenderemo nella prossima mezz'ora, ma stando a Torino in realtà voi rappresentate talmente tanti territori in Italia e all'estero che va bene ovunque. Il tema si può inserire in qualsiasi momento della puntata. È un'edizione ricchissima di temi, di spunti e di cibi.
1: Beh, per noi deve essere l'edizione più bella di sempre. Già lo pensavamo perché è l'edizione dei nostri 40 anni. Slow Food nasce nel 1986, quindi è l'edizione del quarantennale. Quello che non sapevamo era che sarebbe stata anche la prima senza il nostro Carlin Petrini, il nostro amato fondatore, quindi anche per lui l'abbiamo presa ancora più a cuore e la vogliamo ancora più speciale che mai.
0: Certo, certo. Ecco, noi nel nostro programma Italia 10 Lode parliamo soprattutto dei borghi, dei territori, diciamo, al di fuori delle grandi città, che però in Italia sappiamo sono ricchissimi di spunti per visite turistiche e anche ovviamente di apprezzamento per i prodotti di eccellenza enogastronomici. Quanto è importante valorizzare il territorio anche dei piccoli centri che producono eccellenze italiane?
1: Beh, per noi è talmente tanto importante che quest'anno, per l'appunto, a Terra Madre presenteremo anche 18 cataloghi, uno per ogni regione d'Italia, dei prodotti dell'arca del gusto, quei prodotti, quei cibi che rischiano l'estinzione, che abbiamo voluto fotografare. Anche questa è l'ultima visione di Carlin, che ci disse ormai un anno e mezzo fa: bisogna assolutamente fare una fotografia dell'agrobiodiversità e quindi della gastronomia italiana al 2026. Devono essere 18 libri, uno per ogni regione d'Italia, e li voglio cartacei. E ci disse: non voglio un database. E quindi anche lì ci siamo impegnati moltissimo per raccontare i territori e le comunità attraverso ciò che producono, ma anche attraverso dei cibi che nei secoli si sono evoluti, che accompagnano le stagioni, accompagnano le consuetudini, le sagre, i riti di passaggio, la scansione degli anni. Ecco, in questo senso è un racconto che non è soltanto, tra virgolette, il racconto della biodiversità, ma è il racconto veramente di un'esistenza, di un'umanità, di ecosistemi e di interi paesaggi. In Italia rispetto a questo siamo ricchissimi, abbiamo soltanto davvero l'imbarazzo della scelta.
0: Allora, se voi andate su 2026.terramadresalonedelgusto.com oppure ci arrivate da Slow Food, ci arrivate cercando su Google Terra Madre, insomma, trovate tutto il programma e trovate appunto una ricchezza di temi, di spunti davvero notevole, e quindi tanti motivi per venire il prossimo weekend a Torino. Ma poi insomma abbiamo parlato anche di iniziative collaterali prima e dopo. Si parla anche di sostenibilità, ad esempio c'è un dibattito venerdì alle 15 nel quale ci si interroga sull'impatto che ognuno di noi può avere con le sue scelte alimentari, e anche ci si chiede come essere certi che cibi promossi come sostenibili lo siano veramente. Questo è un tema importante, certo. Importante.
1: Un tema importante che favorisce i cittadini nello scegliere, nel compiere delle scelte consapevoli, soprattutto rispetto a ciò che ci nutre e che quindi diventa noi. In generale il lavoro che facciamo su Terra Madre, su tutti i nostri eventi, è sempre quello di muoversi su due binari paralleli. Da un lato c'è la festa popolare, per cui ci saranno degustazioni, laboratori, cene, pranzi, assaggi, sia per gli adulti che per i bambini, in modo da avvicinarsi, no, a tutti coloro che passeranno dal centro di Torino in quei giorni. Dall'altro ci sarà sempre lo spazio per l'approfondimento e per l'elaborazione anche un po' più alta, anche un po' con dei relatori internazionali in merito al sistema alimentare. Queste due anime di Terra Madre, Salone del Gusto, noi proviamo sempre a tenerle insieme, appunto per non perdere mai né il contatto con la realtà e anche il dialogo con chi non è addetto al settore, e neanche però appunto l'occasione per riflettere ampiamente su un'altra idea di sistema alimentare, dove il cibo buono, pulito e giusto sia un diritto di tutte e di tutti.
0: Sì, effettivamente sono temi alti, ma ci sono anche tanti assaggi e tante golosità, esatto, giustamente sane e buone. Ad esempio, vabbè, noi parliamo di Italia, però faccio una piccola digressione, visto che oggi è la puntata dedicata al vino e all'uva. C'è anche chi produce vino con il grano, scoperto dal vostro sito, perché c'è un laboratorio fatto per conoscere gli Amis, tribù indigena di Taiwan, sì, che fanno il vino con il grano, ma solo se c'è grano in abbondanza. E poi, insomma, il vino viene, certo, utilizzato per festeggiare il raccolto e per le cerimonie. Quindi a Terra Madre c'è anche un laboratorio per preparare questa specie di vino mescolando riso e lievito, e ovviamente lo si può degustare. Per concludere, visto che abbiamo meno di un minuto, il vino fa parte della tradizione italiana da salvaguardare. Voi lo fate da sempre con Slow Wine, e tra l'altro il 17 ottobre presenterete a Milano la Guida 2027, quindi anticipo anche questo tema.
1: Sì, sono giornate importanti quelle di ottobre. Avremo il 17 ottobre la presentazione appunto della guida Slow Wine, ma ricordo anche il 19 ottobre a Torino la presentazione della guida Osterie. Sono le nostre punte di diamante, le guide per cui moltissimi ci conoscono e ci seguono. Ricordo che saranno presenti 150 paesi nel mondo a Terra Madre Salone del Gusto con i loro cibi e con le loro comunità.
0: Quindi tutti a Torino il prossimo weekend in particolare, sì, andate a vedere il programma per sapere i dettagli di Terra Madre Salone del Gusto. Grazie alla presidente di Slow Food, Barbara, sì, Nappini, grazie davvero.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
9: Superare la frontiera dello spazio,
10: esplorare i misteri dell'universo,
9: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
10: e delle nuove tecnologie.
9: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
11: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 12 e 32 minuti.
13: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Italia 10 e lode. Un viaggio tra le meraviglie e le eccellenze del nostro paese. Con Eri Garuti.
0: Ebbene sì, siamo qui nell'ultima mezz'ora dedicata a questi territori favolosi che è impossibile conoscere tutti, e noi ci proviamo. L'Italia ha davvero tante meraviglie, però noi piano piano vi faremo conoscere il più possibile di questi territori. Nella prossima mezz'ora torniamo in Puglia e andiamo sulle tracce di un popolo antichissimo e misterioso, i Messapi. E poi andiamo in un laboratorio per la produzione dell'amaro all'ulivo. Ma prima vorrei chiedervi: come ci ascoltate? Sulle frequenze di Giornale Radio in FM, ognuno nella sua regione? Oppure ci sentite dal sito giornaleradio.fm o dall'app? Ecco, se avete l'app o volete scaricarla adesso, fatelo, o aggiornatela, perché c'è anche la nuova versione, che è bellissima, ancora più funzionale di prima. E in questo caso potete usarla anche per ascoltare Anastasia con Left Outside Alone.

0: scoprire un popolo misterioso del passato, sempre rimanendo in Puglia. Abbiamo con noi il professor Valentino Nizzo, archeologo. Grazie per aver accettato di nuovo il nostro invito.
1: Ben ritrovati, è un piacere.
0: Eh sì, perché noi ne approfittiamo subito, così. Cioè, come dire, ci date un dito e ci prendiamo il braccio. La settimana scorsa abbiamo parlato di Etruschi, il professor Nizzo ci ha detto: ma io veramente mi interesso anche dei messapi, sto scavando. E noi abbiamo detto: i messapi, come facciamo a non parlarne? Io sono curiosissima, perché i messapi non li conoscevo affatto, non so quanti dei nostri ascoltatori li avessero anche solo sentiti nominare. Quindi ci parli di questa civiltà, o almeno del periodo in cui, cioè, insomma, per capire innanzitutto il periodo in cui si potevano chiamare così i messapi.
1: Allora, ci troviamo, come ha detto lei, in Puglia, per l'esattezza nella terra del sole, del mare e dell'Uglientu.

0: nono secolo avanti Cristo, e poi ecco sono un po' spariti più o meno intorno all'età della nascita di Cristo, cioè sono spariti, non si sono più chiamati messapi, giusto?
1: Come abbiamo detto la volta scorsa a proposito degli Etruschi, i Romani facevano in modo che le popolazioni locali non si accorgessero di svanire lentamente assimilate dalla Romanità. I messapi, dopo un contrasto anche militare con i Romani, il Bellum Salentinum, poco prima della prima guerra punica, quindi inizio terzo secolo avanti Cristo, lentamente vengono assimilati, chi in modo pacifico, chi in modo un po' più violento, tentano un'ultima resistenza quando arriva Annibale in Puglia, e chi purtroppo passa dalla parte sbagliata verrà punito, altri invece continueranno. Io sto scavando in un sito che coincide con l'antica Veretum, attuale comune di Patù, che è anche il luogo dove Erodoto diceva, questa è una tesi problematica, che i messapi avevano maturato la propria etnogenesi, erano dei cretesi che erano fuggiti alla volta della Sicilia, cioè fuggiti, erano partiti alla volta della Sicilia per recuperare il loro famoso re Minosse che cercava Dedalo, e sulla strada del ritorno fanno naufragio sulle coste della Iapigia, nome antico della Puglia, presso il capo Iapigio, e fondano una città, Irie, e decidono di diventare da isolani continentali e da cretesi messapi iapigi. Questo è il racconto del padre della storia. E quindi scavare Vereto significa domandarsi un po' da dove vengono e che cosa facevano da queste parti in estate.
0: Quindi c'è questa ipotesi greca come origine, cretese, sì. Ma so che ci sono anche altre ipotesi, perché io questa settimana ho studiato, e quindi dopo aver sentito nominare i messapi, sono una che ogni tanto si mette a studiare, no vabbè, insomma, ho cercato di interessarmi un po', ho visto che appunto quella che lei ci spiegava è la teoria più accreditata, ma ce ne sono altre. Ecco, secondo i suoi scavi cosa sta venendo fuori? È confermata questa origine o ci sono ancora dei dubbi? Ce ne possono essere altre di ipotesi?
1: Allora, quello che dicono le fonti greche non va mai preso alla lettera, sono versioni un po' manipolatorie, ideologiche, erano un po' gli interessi ateniesi del V secolo che davano una carta di identità a seconda delle convenienze. Non si può dire che i messapi derivino dai cretesi, anche se Roca Vecchia, che è una dei siti messapici più belli, non lontano da Otranto, ha restituito le tracce di una presenza micenea, di un assedio tra le più straordinarie, oggi esposte nel castello di Acaia, ma si possono vedere gli scavi oggi accessibili in un parco archeologico. Questo non vuol dire che è vera la tradizione va interpretata. Riguardo gli aspetti culturali, anche quelli linguistici, sono da decenni state evidenziate le analogie con l'opposta costa dell'Adriatico, quella, l'area illirica, l'area albanese, ma è quasi normale, c'è un'interferenza, l'Adriatico è un golfo più che un mare, e i popoli che si affacciavano su di esso presentavano affinità nella lingua, nella cultura e in quella che chiamiamo cultura materiale, cioè gli oggetti. Sul piano di quello che noi stiamo rivelando è che i nostri scavi stanno mostrando la frequentazione molto antica del sito, già messa in luce negli anni 70 da Francesco D'Andrea e Cosimo Pagliare, noi stiamo proseguendo con un'indagine sistematica da quest'anno estesa anche al porto, all'approdo Torre San Gregorio, sempre nel comune di Patù, ma anche Leuca era uno dei due porti di Vereto, una città che si affacciava sul mare in quella che era la porta d'Italia, l'ingresso nella nostra penisola, da cui poi si proseguiva verso il Tirreno, insomma consente davvero di capire molto, e stiamo trovando anche i resti consistenti della fase romana che termina nel VI secolo d.C., si va oltre, quando la tradizione collocava la fine di Vereto per mano dei Saraceni, ma siamo ben prima dell'arrivo dei Saraceni.
0: Ma a quel punto si parlava ancora di Messapia o Messapia? Messapia? Come si dice?
1: Messapia. Messapia. Si dice così, che significa, secondo la tradizione, terra tra i due mari.
0: Vede, mi dia un più. Allora.
1: più.
0: Grazie.
1: Come Salentum verrebbe da Atalo, cioè dal mare.
0: Mi chiedevo se già si chiamava Salento nel VI secolo d.C.

0: questo a quel punto?
1: No, questo è una terminologia che si sviluppa dopo, a partire dal IV secolo avanti Cristo, con una successiva codifica etnica dei Messapi. La parte dei Salentini è quella verso lo Ionio, e questo molti non lo sanno: la Calabria più antica non era in Calabria, ma era nel Salento, ed era il versante adriatico. Questo lo sanno in pochi.
0: Sì, io l'ho scoperto nei giorni scorsi, che appunto Calabria era in Puglia. Allora, per semplificare, allora
1: complichiamoci le idee.
0: Esatto. Che poi, quando c'è qualche scolaro, quando ci sarà qualche studente che andrà a dire ai prof, quando gli chiederanno dov'è Salento, la Calabria dov'è, è in Puglia. Me l'hanno detto alla radio, e vai a portare le prove.
1: La regione si chiamava Apulia et Calabria, la regione augustea, così come l'Etruria si chiamava Etruria, e quindi per far confusione, però così si chiamava all'epoca di Augusto. Non stiamo sbagliando.
0: Ecco, benissimo. Allora, tra poco le chiederò anche qualcosa sulle particolarità di questo scavo, perché è davvero una cosa particolare, no? Scavo partecipativo, possiamo definirlo. Ma prima, visto che questa è la puntata dedicata soprattutto al vino e all'uva, quindi ha trovato dei calici, delle coppe, qualcosa che faccia pensare che cosa potessero bere i Messapi?
1: Agli archeologi non mancano mai coppe per bere vino, è proprio una costante dei popoli antichi, non si facevano mai mancare del buon vino, è anche stato uno dei motori sociali della colonizzazione, del contatto con il mondo greco. Insomma, ai margini del mondo messapico c'erano i tarantini, che insomma si erano installati a scapito delle genti locali. Il vino era un aggregatore, un motore economico e sociale importante, e noi non facciamo altro che trovare cose del genere. Le ne dirò una di più: se ha studiato bene saprà che da Vereto viene un ritrovamento eccezionale, conservato al Museo Castromediano di Lecce, una cosiddetta larva convivialis, un piccolo scheletro di bronzo che i romani mettevano sulle loro tavole per ricordarsi di godere dei piaceri della vita il prima possibile, un memento mori.
0: Oh mamma, no, questo non lo sapevo, mi è mancato l'ultimo capitolo, prof. Il gatto mi ha mangiato le pagine degli appunti.
1: Ecco. E noi lo abbiamo nel nostro logo dello scavo di Scovereto, questa piccola larva, questo scheletro di bronzo con le braccia mobili, e quello che descrive Petronio nel Satiricon, nella scena famosa di Trimalcione, e qui a Vereto si è trovato il primo e più antico esemplare contestualizzato.
0: Ma in che senso larva? Di cosa?
1: La larva è lo scheletro, è quello che noi diventiamo dopo aver perso le parti organiche del nostro corpo.
0: Ah, uno scheletro, ok.
1: Un
0: memento mori, davvero, sì, decisamente.
1: Sì.
0: Bene.
1: È bellissimo. Accompagnava il vino, le bevute.
0: Insomma, ricordiamo anche memento, bere con moderazione, perché anche questo va tenuto in considerazione. Allora, parliamo di questi scavi prima di chiudere. Continuano fino al 2 ottobre, no? E molte persone hanno avuto direttamente la possibilità di vedervi partecipare a questo scavo, se ho capito bene, di Scovereto, Vereto. Quindi una campagna che unisce gli scavi alla formazione, allo studio dei materiali e a questa archeologia partecipata. Come funziona?
1: Funziona benissimo, perché il nostro scavo è accessibile sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15. Gli archeologi possono essere visti all'opera sia a Torre San Gregorio che a Vereto, sull'Acropoli di Vereto presso la Madonnina. Accogliamo scuole, lunedì verranno alcuni licei e scuole superiori del territorio, stiamo aspettando di nuovo elementari e medie, ma chiunque può venire. Abbiamo anche dei cartelli che avvertono il pubblico di non dare da mangiare agli archeologi, cosa avvenuta spesso, perché poi le persone partecipano, vogliono restituire. La nostra comunicazione social invita a collaborare in modo sano, nessuno si può sostituire a professionisti come gli archeologi, ma possono collaborare alla nostra attività ed esperienza di ricerca. Lo scoprirete se andate a vedere Facebook e Instagram, le pagine di Scovereto, o il sito leucantica.it. È tutto accessibile, aperto, e gli allievi dell'Università di Napoli l'orientale che ho portato con me a 600 km di distanza sanno che appena si avvicina qualcuno, soprattutto se è un bambino, deve essere accolto e non respinto, deve fare foto e condividerle, perché l'archeologia è un mestiere a servizio della collettività che opera su beni collettivi.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia.
1: Deve essere restituito a tutti, è lo spirito che io perseguo da anni. E
0: okay,
1: giusto,
0: quindi,
1: per provocarla di nuovo, insegno archeologia dell'Italia preromana, quindi se altri
0: no,
1: popoli preromani
0: non me lo dica, no. E beh, la ricoinvolgeremo sicuramente molto presto. Senta, i messapi erano stanziati anche a Otranto, no? Cioè fa parte della,
1: esatto,
0: zona. E quindi, per concludere la puntata, tra poco scopriremo qualcosa di molto interessante dei giorni nostri, però è proprio a Otranto. Grazie al professor Valentino Nizzo, archeologo. Dopo i messapi sicuramente parleremo d'altro nelle prossime settimane con lei.

0: Nothing But Thieves, Different Kind of Happiness. Siamo arrivati all'ultima ospite, appunto siamo a Otranto e vogliamo anche parlare di un amaro alle foglie d'ulivo, una cosa un po' particolare, tra l'altro è particolare anche la sua storia. Maria Luigia Convertino, imprenditrice di Radici del Salento, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Allora, lei intanto ha una storia un po' particolare perché la sua famiglia aveva una tradizione negli ulivi, ma lei mi corregga ovviamente se sbaglio, lei aveva studiato a Roma architettura e quindi pensava di fare tutt'altro. Poi il richiamo della sua terra evidentemente ha fatto una magia e lei è tornata e si è occupata appunto di questa produzione. Nel 2018, partendo da zero, ha fondato un'azienda che è al 90% femminile, tra l'altro.
1: Già, oggi ho un team di 10 persone, la maggior parte siamo tutte donne, e abbiamo dato vita a qualcosa che non esisteva.
0: Quindi voi fate l'amaro creando di ulivo, però anche con la foglia di carciofo, tarassaco o radice di cicoria, quindi tutte specialità per chi ama l'amaro.
1: Sì, abbiamo praticamente fatto un amaro, fatto l'amaro di ulivo proprio, fatto con foglie d'olivo ed erbe aromatiche. Ovviamente per dargli una nota leggermente più amara abbiamo studiato e trovato una ricetta che ovviamente nasce da una ricetta comunque antica salentina, con l'aggiunta di note di carciofo, tarassaco e radice di cicoria proprio del nostro territorio.
0: Perché a lei piace un po' studiare, sperimentare, vedere quali prodotti del territorio si abbinano, no? con il vostro prodotto, anche per introdurre queste innovazioni pur rifacendosi a una tradizione importante della zona.
1: Certo, infatti l'amaro rana è un'identità del nostro territorio e la maggior parte di tutti coloro che vengono a trovarci e in Salento chiedono un amaro locale, l'amaro di ulivo inizia a essere identitario appunto del nostro territorio locale.
0: Eh sì, e poi è importante la storia dell'ulivo da salvare dalla xylella, quindi un esempio di resilienza, perché voi così siete riusciti nella zona a come dire a far riemergere l'ulivo da quella crisi che è stata devastante negli anni scorsi. Com'è la situazione adesso per gli ulivi?
1: Infatti ad oggi per fortuna il problema xylella persiste, però la maggior parte delle aziende o comunque anche piccole aziende agricole hanno creato nuovi impianti di ulivi proprio per ridare di nuovo l'identità che aveva qualche anno fa il Salento, e la foglia, oltre ovviamente anche all'ulivo, ritorna a essere elemento principale sia per la produzione dell'amaro ma anche della produzione dell'olio.
0: Benissimo, anche con la foglia, perfetto. Voi poi avete anche il limoncello e la chiamate Limoncello Experience. Perché? Perché si può venire da voi in laboratorio e fare una lezione di un'ora e mezza per preparare il limoncello. Lei mi diceva che avete molti turisti stranieri, ma secondo me anche per gli italiani, perché non è che tutti a casa fanno il limoncello, quindi si può venire a imparare e vedere come si fa.
1: Infatti, la Limoncello Experience nasce in realtà da una richiesta prevalentemente dai turisti per creare, comunque scoprire i segreti del limoncello artigianale. E così abbiamo creato uno spazio adatto proprio per accogliere non solo turisti, appunto come dicevi te, anche chi non ha tentato anche di fare il limoncello ma magari non è riuscito nella ricetta alla perfezione. E durante l'experience gli insegniamo non solo i segreti, la ricetta, ma anche tutte le tecniche per avere un ottimo limoncello anche fatto in casa.
0: Quindi
1: è l'unica occasione in cui diamo la nostra ricetta.
0: Poi mi dicevi, visto che stiamo passando al tu, che del limone si usa tutto per fare anche lo sciroppo, lo spritz, quindi davvero la pianta, il limone, il succo, la buccia, c'è un po' tutto. E poi voi fate delle bottiglie anche, preparate quindi le bottiglie di terracotta dove mettete l'amaro, e sono bottiglie a forma di trullo, quindi tutto richiama il territorio. Ecco,
1: infatti,
0: visto che abbiamo 2 minuti, ti chiedo cosa visitare d'altro a Otranto, oltre ovviamente a Radici del Salento.
1: Ovviamente Otranto offre tantissime opportunità, non solo un giro in barca, ovviamente lungo la nostra costa, sia a nord che a sud. Ci sono tantissimi piccoli lavori artigianali, oltre al nostro, ma anche la produzione di saponi, il mosaico, quindi è possibile anche realizzare un piccolo mosaico e portarlo via con sé. E ci sono veramente, non è il classico, diciamo, la classica cittadina con i soliti souvenir, ma bensì tante piccole realtà artigianali che fanno la differenza, ovviamente. Chi viene a trovarci ne riconosce anche la qualità.
0: Perfetto, quindi alla scoperta del territorio pugliese arriviamo a Otranto, e poi sia per le bellezze del territorio sia per questi prodotti artigianali possiamo scoprire tutto quello che offre. Grazie a Maria Luigia Convertino, grazie, imprenditrice di Radici del Salento. Buon lavoro.
1: Grazie a voi anche altrettanto, buona giornata.
0: E siamo arrivati ormai in chiusura, in realtà sono le 12.59, quindi potrei prendermi un intero minuto, non so se lo farò, per salutare e ringraziare innanzitutto Samuele Campochiaro in regia. Saluto tutti voi che ci avete ascoltato, avete partecipato al programma, magari non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, però ecco, insomma, sappiate che li ho letti, anche quelli che non ho letto in onda. E ovviamente voi restate su Giornale Radio, che è la radio libera di informare, e tra poco c'è Nicola con Fronte Storico, che ogni settimana, dalla settimana scorsa, quindi da questa nuova programmazione di Giornale Radio per il nuovo anno, ci porta a scoprire tante cose interessantissime. E noi invece ci ritroviamo la prossima domenica con Italia 10 Lode per scoprire i territori italiani e anche i loro prodotti artigianali, che si mangino, si bevano o anche si apprezzino in altro modo, come abbiamo visto anche oggi. Da Eri Garuti è tutto, buon pranzo e a domenica prossima.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Sono le 13.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
9: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione a Spida a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
8: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni. regioni della Russia. Due le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2.000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1.700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
10: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18%, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. E un'altra grande ragione del crescente divario chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto.
8: Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
11: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
8: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
13: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità. Per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
12: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
14: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta. Però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
12: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
15: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano.
17: Guerre che sembrano nuove, ma che spesso hanno radici lontane. Fronte storico.
16: Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
18: La domenica in diretta su Giornale Radio, buongiorno da Nicola Compagnone, bentornati a Fronte Storico, seconda puntata di questa stagione, una puntata che sarà ovviamente dedicata a tutto ciò che è successo in Medio Oriente con il crollo a Gaza di un edificio, tante le vittime, tanti soprattutto i bambini sotto le macerie, e poi ci sposteremo anche su quelli che sono i temi legati all'intelligenza artificiale, perché anche sotto quel punto di vista sono tanti i punti interrogativi che rimangono aperti. E poi andremo a dare anche un'occhiata a cosa succede in Sudan, in Africa, perché nulla viene lasciato al caso per quanto riguarda Fronte Storico, neppure la musica. Let's go back, Jungle.

0: strage a Gaza, anzi l'ennesima strage a Gaza, tanti bambini tra le vittime del crollo di un palazzo, almeno 21 morti, centinaia le persone rimaste intrappolate, l'edificio era pericolante dopo i raid israeliani. Ovviamente c'è chi dà la colpa morale di quanto accaduto ad Israele, i raid che hanno indebolito quei palazzi rimasti in piedi quasi per miracolo. Infatti sono tanti i campanelli d'allarme su quei palazzi pericolanti a Gaza, uno di questi è proprio crollato provocando appunto questa strage, una strage che ci viene raccontata anche da chi vive sul posto. Siamo sulle pagine di Avvenire, si era festeggiato un matrimonio, a parlare alla Lilo che vive lì accanto, come un bombardamento appunto questo crollo, ha detto lo stesso alla Lilo, almeno 21 le vittime, come vi dicevo, tra cui 8 minori. Sono centinaia i palazzi inagibili che sono stati occupati dagli sfollati della striscia di Gaza da quel 7 ottobre del 2023, le immagini che tutti i giorni noi vediamo e che noi vi raccontiamo anche qui su Giornale Radio, ci parlano appunto di una situazione umanitaria catastrofica. L'edificio è crollato proprio come durante un bombardamento, però senza esplosione, lo racconta la Lilo, un Gazawi che abita a 200 metri dalla palazzina di 6 piani collassata nella zona di Tal Halawa, Gaza City. Era stata colpita all'inizio del conflitto ed era già fatiscente, si era già inclinata dopo che le fondamenta e il primo piano erano stati danneggiati, non era più agibile da un po' di tempo, però vedevamo che era abitata e onestamente eravamo scioccati dal fatto che quelle famiglie avessero deciso di stare lì. E continua l'intervista su Avvenire, sembra che avessero perso la speranza di trovare un'alternativa dove vivere, riferisce lo stesso intervistato che viveva appunto a poche centinaia di metri da quell'abitazione. Poi riporta quello che si dice nel suo quartiere, quello che abbiamo saputo da alcuni vicini a che era appena stato celebrato un matrimonio. Il motivo dell'elevato numero di persone disperse nel crollo è che alcuni familiari erano arrivati per rendere visita agli sposi. Secondo le squadre di soccorso, sotto le macerie sono morte almeno 21 persone, tra cui 8 bambini, ma diverse decine restano comunque sepolte. Si continua a scavare e a cercare tanti di quei corpi che purtroppo a Gaza non hanno un nome, forse mai lo avranno. La guerra a Gaza uccide civili senza bisogno che qualcuno spari o sganci nuove bombe, basta aspettare. In tutta la striscia, dove il 76,6% delle unità abitative è stato distrutto o danneggiato dal conflitto, sarebbero centinaia di edifici dichiarati inagibili eppure ancora abitati, lo ha riferito dopo il crollo il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Ramiz Al-Akbarov. Con l'avvicinarsi dell'inverno e delle piogge c'è ancora più allarme per la possibilità di cedimenti improvvisi. Questa è solamente una parte di un racconto che parla di una situazione nella striscia di Gaza catastrofica, una situazione che dal 7 ottobre, giorno dopo giorno, non smette mai di restituire al mondo nuovi morti, nuove vittime.
1: Gli avvenimenti del 7 ottobre del 2023 che hanno cambiato la storia del Medio Oriente, con il massacro di 1200 israeliani e una sanguinosa guerra con l'attacco di Israele a Gaza, la distruzione di quasi tutta la striscia e l'uccisione di almeno 70.000 palestinesi, di cui la stragrande maggioranza civili, sono cominciati così. Con questo massiccio attacco di razzi da parte di Gaza verso le città e i villaggi del sud di Israele. Erano le 6:30 del mattino.
0: Un evento dal quale poi è scaturito tutto ciò che noi vi raccontiamo giorno dopo giorno su Giornale Radio, la radio libera di informare, un evento sul quale si susseguono le voci, le accuse sul fatto che Netanyahu, il premier israeliano, sarebbe stato avvertito di questi attacchi da parte degli Emirati prima del 7 ottobre, ma non informò l'intelligence, scrive Francesca Cafferri su Repubblica. Quasi 3 anni da quel 7 ottobre del 2023, l'incubo di quel giorno continua a condizionare il presente di Israele e il suo futuro, non solo il suo passato. L'ultimo pezzo del castello di rivelazioni e polemiche lo ha messo in luce Arez, pubblicando una lunga e dettagliata inchiesta che svela come nel settembre 2023 il leader degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed avviò inviò una lunga e dettagliata telefonata e un telegramma a Benjamin Netanyahu sul fatto che Yahya Sinwar stava preparando una grande operazione contro Israele a Gaza, con lo scopo scopo di far deragliare l'accordo di Abramo e far saltare gli equilibri regionali, salvo essere accolto con freddezza dallo stesso primo ministro, che avrebbe risposto che il suo governo era pronto a tutto e non avrebbe passato l'informazione né ai suoi servizi segreti né ai suoi responsabili militari. Dettaglio questo: non da poco alla chiamata da Dubai partecipò, non viene nominato esplicitamente nell'articolo, ma il misterioso terzo interlocutore coincide con lui in tutto e per tutto, anche Mohammed Dahlan, ex uomo forte di Gaza, ancora detentore di una fitta rete di informatori nella striscia, e da anni consigliere fidatissimo, insomma qualcuno che sa esattamente di cosa si parla quando si parla di Gaza.
1: Nel frattempo venivano aperti dei varchi nelle recinzioni che separavano la striscia da Israele e migliaia di miliziani di Hamas si dirigevano verso i centri abitati più vicini senza di fatto incontrare resistenza e usando tutti i mezzi a disposizione, persino parapendia a motore.
0: La notizia che abbiamo appena letto è poi ovviamente piombata sulla campagna elettorale israeliana, questo avvertimento a Netanyahu che avrebbe in un certo senso anche sottovalutato il pericolo al quale andava incontro, una notizia che è piombata proprio nel giorno della chiusura delle liste come una bomba, e ovviamente tutto ciò ha avuto poi dei risvolti nonostante l'ufficio del primo ministro che nei giorni scorsi aveva sostenuto che la mattina del 7 ottobre il Premier non fu svegliato quando iniziò l'attacco ha smentito ogni cosa, un'indiscrezione e l'ha bollata come una menzogna totale. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati durante il periodo in questione, non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, ma è difficile pensare, conclude l'articolo, che la questione non resti dominante nelle prossime settimane, appunto, di campagna elettorale, e noi piano piano ci stiamo avvicinando a questo evento così importante per l'area, un evento che ovviamente continueremo a raccontarvi sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Adesso ascoltiamo Been By Now, Morgan Wallen.

0: Andrea Fusco, analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. In questa prima parte di trasmissione abbiamo fatto un racconto, stiamo facendo un racconto a 360 gradi di quella che è la situazione in Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda la striscia di Gaza, con il crollo di questa palazzina, no, che un po' riaccende l'attenzione sulla striscia di Gaza, dove ultimamente sembrava un po', insomma, essere passata in secondo piano, non nelle famose quinte o seste pagine dei giornali, quantomeno qui in Italia. Però bisogna continuare a parlare di quello che succede, perché si parla di almeno 21 morti, con ovviamente tutti quanti che danno la responsabilità morale ad Israele di quanto accaduto, perché parliamo di palazzine ovviamente in ginocchio, pericolanti rispetto a quelli che, a causa di quelli che sono i raid da parte dell'esercito israeliano.
1: Buongiorno e come sempre grazie dell'invito. Allora, quello che sappiamo con maggiore precisione è che, diciamo, non si tratta, come diceva bene lei, di un palazzo colpito e immediatamente crollato. Cioè, l'alzata era questo edificio di Gaza City già gravemente danneggiato dai bombardamenti e dagli anni precedenti. Diciamo che nella notte la struttura ha ceduto, il bilancio, come diceva bene lei, sono di 21 morti, ma l'episodio in sé mostra un problema che è un po' più generale, che appunto a Gaza moltissime persone continuano comunque a vivere all'interno di edifici che hanno subito dei danni strutturali, mentre la ricostruzione o semplicemente la messa in sicurezza procedono molto lentamente. Sono d'accordo con lei che dobbiamo continuare a parlarne, diciamo la sesta e la settima pagina dei giornali non è adatta a una situazione umanitaria e anche politica del genere, ecco.
0: Eh sì, soprattutto politica, perché poi, come dicevo, Netanyahu è anche impegnato, no, in quella che è una situazione, volendo, di campagna elettorale, e lui è un po' anche sulla graticola per le accuse che gli sono state mosse per quanto riguarda il 7 ottobre. Ma Netanyahu si deve guardare bene anche da quelli che sono gli alleati, perché da quel che trapela, insomma, gli Stati Uniti sembrano sempre più impegnati a risolvere le questioni con l'Iran e quello che è lo stretto di Hormuz.
1: Sì, allora l'inchiesta pubblicata da Haaretz direi che è stato un importante terremoto politico interno in ambito israeliano, perché, diciamo, focalizzandoci su questo argomento, cerchiamo di riavvolgere un po' il nastro a prima del 7 ottobre. Prima del 7 ottobre sì, la situazione dentro Israele era critica, si stava vivendo una delle crisi interne più gravi dalla nascita dello Stato israeliano, perché Netanyahu era sotto processo per corruzione, frode e anche abuso di fiducia, e la riforma giudiziaria promossa dal suo governo aveva raccolto milioni e milioni di persone che erano scese in strada, avevano a un certo punto anche bloccato l'aeroporto di Ben Gurion. Ora stiamo parlando del giornale più autorevole di Israele, quindi stiamo parlando di un'inchiesta che è durata anni e che ha raccolto molte testimonianze, e sicuramente a questo punto a noi non ci resta che valutare quella che era effettivamente la situazione iniziale e la posizione politica di Netanyahu al momento. E cosa possiamo ipotizzare, diciamo, dalle informazioni che abbiamo a disposizione verificate? Che data la situazione politica in quel periodo, effettivamente a Netanyahu faceva inevitabilmente, tra virgolette, comodo una nuova crisi che fosse innescata nel periodo di massima difficoltà a livello elettorale per il Premier. Tuttavia, certo, dobbiamo anche sfumare quella che è la tendenza a dietrologie o teorie del complotto. Mi spiego meglio. Fondamentalmente Netanyahu potrebbe tranquillamente aver sottovalutato quelli che erano i moniti che sono arrivati ad esempio dal presidente emiratino Bin Zayed o da altri elementi vicini a Yahya Sinwar. Fondamentalmente, appunto, Netanyahu potrebbe aver, le successive indagini israeliane infatti hanno accertato che l'intero sistema di sicurezza israeliano considerava in quel periodo Hamas fondamentalmente depotenziato, ed è plausibile appunto che Netanyahu abbia interpretato anche questo avvertimento attraverso la stessa lente, ecco.
0: Netanyahu che anche alle prese adesso con questo film Nazza, no, che parla di quelle che sono le brutalità avvenute nella striscia di Gaza, e anche questa è un'altra gatta da pelare, no, per Netanyahu.
1: Beh sì, assolutamente, assolutamente, anche perché qui rientriamo nell'ormai classico discorso di quello dell'immagine che ormai Israele si è costruita attorno dal 7 ottobre in poi. soprattutto non aiuta il governo Netanyahu in termini, diciamo, di standing internazionale il fatto che, anziché promuovere la libertà di informazione o anzi valutare positivamente il fatto che il lavoro di giornalisti possa essere reso pubblico anche su temi così sensibili, si stia invece indirizzando verso una strada ben differente, cioè si parla anche di revoca della cittadinanza o di sanzionare gli stessi autori di questo importante e necessario documentario. Questo perché? Perché torniamo a un altro argomento ricorrente nelle nostre chiacchierate, ovvero ricordiamoci sempre l'appello elettorale, cioè c'è una scadenza del 27 ottobre in cui Netanyahu non può permettersi di far vedere al suo, diciamo, lo zoccolo duro del suo elettorato e dei suoi alleati ipotetici di governo di far passare in sordina un tale scandalo, perché dal loro punto di vista, noi dobbiamo sempre metterci nel punto di vista dell'elettore della destra israeliana o comunque del riservista dell'IDF, che guardando quel documentario inevitabilmente ha avuto una reazione probabilmente differente da quella che abbiamo avuto noi, ecco.
0: Eh sì, ma anche perché poi, sempre rimanendo nell'area, c'è il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che invoca ancora una volta un piano di pace per Gaza che secondo lui deve essere pienamente attuato, ma dall'altra parte c'è un Donald Trump invece che, così come anche tanti altri attori occidentali, parlano sì di fine guerra, ma una fine guerra soprattutto per quanto riguarda il conflitto con l'Iran, perché appunto Donald Trump sostiene che da Teheran ci sia voglia di fare un accordo anche vicino secondo il Tycoon, ma da Teheran tutto ciò viene smentito. Ecco, questo braccio di ferro, è che poi la domanda magari può sembrare anche ridondante perché ne parliamo spesso, ovviamente riguarda, è anche un po' una speculazione per quanto riguarda le elezioni dei midterm negli Stati Uniti, però per quanto riguarda invece proprio il Medio Oriente, che risvolti può avere anche sui commerci? Perché sappiamo poi qui in Italia ne stiamo pagando, e come le conseguenze di quello che succede ad Hormuz.
1: Beh, allora diciamo che in questo momento questo scambio di battute tra Trump e le controparti iraniane, come dice bene lei, ci stiamo abituando ormai a questo leitmotiv, soprattutto avvicinandoci alle midterm americane. Ora, personalmente, dagli elementi che abbiamo a disposizione nel quadro informativo, io affermerei che siamo ancora lontani da quanto invece avanza il presidente americano. Molto spesso, anzi, si ha l'impressione che Donald Trump questi annunci li lanci quando il prezzo del petrolio supera cifre pericolose e di conseguenza l'elettore americano inizia a valutare negativamente quelle che erano le promesse del tycoon statunitense. Quindi, ecco, se poi si osserva più attentamente quelli che sono invece i canali diplomatici in atto nella regione, pare che la soluzione per la contesa di Hormuz sia ancora abbastanza lontana in termini di punti in comune tra le due parti, perché siamo arrivati in una situazione in cui la polarità è quasi massima, perché prima si parlava di un nuovo establishment iraniano dopo il primo periodo di decapitazione che era stato annunciato come accondiscendente e più aperto al dialogo. Abbiamo scoperto nelle settimane e nei mesi successivi che probabilmente è proprio il contrario invece il discorso, e si sono anche accorti la controparte iraniana che, con la scadenza di nuovo anche delle midterm, hanno comunque la possibilità di fare questo gioco. Se io sopravvivo dal punto di vista iraniano, ho già vinto, e questo è il punto fondamentale. Quindi è una guerra, diciamo, di logoramento che adesso è entrata anche nel campo strettamente economico.
0: Eh sì, diciamo che anche in questo caso queste guerre ibride, no, che non si basano, insomma, solamente sulle armi, continuano ad interessare tante aree del mondo, in questo caso il Medio Oriente non fa eccezione. Andrea Fusco, analista del CESI, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio.
1: Grazie a voi come sempre, buona giornata.
0: E dunque, il tempo corre veloce, noi adesso ascoltiamo quello che succede nel mondo, però a livello meteorologico. Questa volta siamo un po' più clementi e poi torniamo qui sempre con Nicola Compagnone con Fronte Storico.
2: Giornale Radio. Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
4: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo!
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Ancora una buona domenica a tutti voi e a tutte voi, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Nicola Compagnone, con fronte storico che in questo momento si sposta su un altro tema importante al centro dell'attenzione dello scacchiere internazionale dei media, che è l'intelligenza artificiale, perché ovviamente si fa un gran parlare, c'è anche chi come appunto gli ingegneri di Anthropic sperano in una frenata dello sviluppo di questa tecnologia dell'intelligenza artificiale e tutti quanti i rischi connessi per l'umanità, ma anche per l'uso che viene fatto nei conflitti. L'intelligenza artificiale che è sempre più parte dei conflitti, ne parliamo tra poco dopo il brano musicale. It's come to think all. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: E sui rischi legati all'intelligenza artificiale mette in guardia anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sia sempre ancorati ai diritti. Inoltre, sottolinea il capo dello Stato, va ripristinata l'autorità degli stati rispetto a quelli che sono i soggetti privati. Ascoltiamolo.
1: Va inoltre ricordato come lo sviluppo delle tecnologie digitali e della intelligenza artificiale, da un lato apra opportunità straordinarie e allo stesso tempo imponga che l'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, della libertà, dei diritti fondamentali. E questo interpella la responsabilità degli Stati e degli organismi sovranazionali. Con l'esigenza di ripristinare

0: macchinari che possono sottrarglielo.
1: Marco Lupis, Huffington Post. Ovviamente c'è l'intelligenza artificiale al centro del dibattito internazionale, non possiamo negarlo. Buongiorno, sei d'accordo con queste parole del presidente Mattarella?
2: Buongiorno, sì, sono assolutamente d'accordo, ricordando che il tema delle intelligenze artificiali, chiaramente, oltre che essere colossale dal punto di vista etico, soprattutto, lo è diventato e lo sta diventando sempre di più dal punto di vista geopolitico.
1: Eh sì, infatti proprio per questo, no, ci ritroviamo qui su Giornale Radio a discutere di questo tema, perché la domanda è semplice, secca, diretta, netta. Intelligenza artificiale, ti chiedo, chi è davanti nella corsa tra Stati Uniti e Cina?
2: Guarda, intanto è una domanda a cui è difficile rispondere con certezza, perché non siamo a conoscenza. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in questo momento è, diciamo, il segreto meglio custodito, no, da parte delle grandi potenze che sono in lotta per la supremazia, che sono Stati Uniti e Cina. I dati più accreditati dicono che c'è ancora un notevole vantaggio degli Stati Uniti, ma che noi sappiamo che la Cina sta recuperando molto velocemente. Il punto è che è proprio uno scontro epocale, nel senso che i due contendenti si rincorrono e si sfidano proprio sulla lama del coltello, perché la convinzione, una convinzione condivisibile, se vogliamo fare un gioco di
1: Sì.
2: parole, è che chi prevarrà nello sviluppo e soprattutto nel controllo dell'intelligenza artificiale poi prevarrà, diciamo, più in generale, no? Nel confronto tra potenze. È chiaro che la Cina, insomma, intanto gli Stati Uniti accusano la Cina di copiare, come sempre, ed effettivamente la Cina ha un vantaggio, no? in questa corsa, cioè che in Cina non ci sono regole, o perlomeno ci sono meno regole, o ancora le uniche regole che ci sono quelle che le impone il Partito Comunista Unico al potere. Non c'è chiaramente quella dialettica che vediamo, per esempio, si sta sviluppando adesso, no, negli Stati Uniti, con l'intervento del ricercatore di Anthropic e di altri,
1: Sì.
2: anche dello stesso Elon Musk, che dicono che qualcuno dice che bisogna assolutamente rallentare dal ricercatore di Anthropic, che è venuta questo
1: Sì, ne
2: allarme
1: parlavamo poco
2: veramente
1: fa.
2: un po', sì, apocalittico, no? Tutto questo non c'è in Cina, perché non c'è dibattito, no, in Cina. Ed è curioso, dovrebbe far riflettere molto il fatto che nei giorni scorsi, per la prima volta, diciamo, da quando Donald Trump è di nuovo diventato presidente americano, si è trovato in perfetto accordo con Xi Jinping, cioè Stati Uniti e Cina, quando hanno detto no, non c'è bisogno, sono tutti allarmi sbagliati, non bisogna assolutamente rallentare. Ma perché? Perché sono i due, diciamo, contendenti, due atleti che corrono all'ultimo respiro, e chiaramente nessuno dei due ha voglia di prendersi una pausa, di fermarsi, perché sa che avvantaggerebbe l'altro, ecco.
1: Certo, poi peraltro proprio in termini di difesa, no, sappiamo anche, insomma, sono ovviamente indiscrezioni, poi non c'è nulla di verificato, ma l'Iran avrebbe utilizzato modelli di intelligenza artificiale sviluppati questa volta negli Stati Uniti, forniti dalla stessa Anthropic che citavamo prima, per tentare di prendere di mira le navi della Marina statunitense in Medio Oriente, insomma, per abbatterle e prendere un po' di vantaggio. Ma a livello proprio difensivo, questa intelligenza artificiale quanto può aiutare gli stati? Parliamo sì di Stati Uniti, di Cina, ma in generale, insomma, nei conflitti moderni.
2: Intanto io direi, questo è il mio personale parere, che questo tipo di, diciamo, di notizie, di preoccupazioni lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso, l'intelligenza artificiale, comunque, nella speranza che non diventi un autonomo essere,
1: Un
2: diciamo,
1: cervello
2: senziente,
1: pensante,
2: che
1: certo.
2: ecco, un cervello pensante gigantesco che veramente rischi e potrebbe teoricamente fagocitare l'umanità e schiavizzarlo o altro, insomma, al di là di questa ipotesi, che a me sembra, continua a sembrare fantascientifica, comunque è uno strumento, no? Cioè è un utensile, chiamiamolo così, seppur estremamente sofisticato, il più sofisticato. Ora è abbastanza difficile pensare che tu, un utensile che è comunque planetario, no? Cioè non è che è limitato.

0: da alcuni stati, quindi è abbastanza difficile pensare che tu possa impedire a quello o a quell'altro di utilizzarlo. Quindi che lì, sicuramente nell'ambito della difesa, l'intelligenza artificiale non solo è stata usata, ma è assolutamente fondamentale, no? Abbiamo visto, si è parlato per la prima volta di questo drone russo che qualche tempo fa è partito per bombardare l'Ucraina e ha fatto tutto da solo, no? Cioè ha individuato il bersaglio, gli ha fatto, diciamo, la posta, lo ha fatto fuori. Ora questo è quello che abbiamo saputo noi, no? Chissà, è certo, legittimo pensare, certo, chissà quanti altri esperimenti o comunque altre cose di questo genere sono già accadute, noi non lo sappiamo. È chiaro che l'intelligenza artificiale per questi usi è fondamentale. Poi è chiaro, allo stesso modo, credo che il controllo, ripeto, sull'utilizzo sarà molto difficile, sarà sempre più difficile. E ricordiamo, non so se ne avete parlato magari prima del nostro collegamento, dell'allarme che si è diffuso perché appunto mi pare proprio Anthropic, se non vorrei dire una fesseria, ha cercato di inibire determinate funzioni che erano state usate appunto a livello criminale o terroristico per cercare la fabbricazione di armi biologiche o di lanciatori di missili, eccetera. Tutto questo però a mio avviso è incontrollabile, no? In quanto diciamo è indubitabile che con la diffusione e con lo sviluppo poi così accelerato dell'intelligenza artificiale il mago è uscito dalla lampada e adesso rimetterlo dentro è impossibile.
1: Eh sì, e infatti questa è poi anche, no, l'evoluzione di queste guerre che quest'oggi tengono banco e che insomma ci fanno scrivere tutte queste indiscrezioni sui giornali che rincorriamo e cerchiamo anche di capire quelle che sono le nuove tecnologie. Marco Lupis, Huffington Post, grazie mille, a presto, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi adesso abbiamo No Roots di Alice Merton.

0: Parola Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo, in questi giorni in tutto il mondo si è tornati a parlare dei rischi connessi allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Non è facile capire quanto ci sia di vero e quanto invece sia da ricondurre ad altre dinamiche. Per cercare di fare chiarezza abbiamo chiamato Sergio Bellucci, direttore accademico della Facoltà di Intelligenza Artificiale dell'Università della Pace delle Nazioni Unite. Bellucci, ben trovato.
2: Ben trovati a voi.
1: Allora, noi abbiamo sentito le dichiarazioni del CEO di Anthropic, Dario Amodei, che ha lanciato un allarme sui rischi dello sviluppo, soprattutto quello con l'autoaddestramento dell'intelligenza artificiale, e ha invitato a un rallentamento. Questo invito è stato immediatamente raccolto dai vertici di altre aziende di intelligenza artificiale degli Stati Uniti. Ma secondo lei il rischio è concreto?
2: Allora, intanto chiariamo una cosa. Gli allarmi sulla potenza delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale generativa non sono di questi giorni. Ci sono studi da almeno 3 anni che indicano il 2027 come l'anno nel quale la potenza di calcolo, la capacità di questi sistemi avrebbe potuto raggiungere un punto critico, cioè un punto nel quale la loro ricerca di autonomia avrebbe potuto portare a dei rischi seri, non solo per quanto riguarda il mondo informatico, ma in generale tutta la società umana. Detto questo, questi studi ovviamente indicavano una linea di sviluppo che drammaticamente, a mio avviso, è stata addirittura accelerata lo scorso anno quando si è inaugurata la cosiddetta era degli agenti, cioè dei software di intelligenza artificiale in grado di agire e non solo di rispondere alle nostre richieste. L'era degli agenti sta accelerando enormemente il fare. Detto questo, il quadro ovviamente dell'allarme non deriva soltanto da questo elemento. Ci sono delle condizioni strutturali che stanno indicando la necessità di un rallentamento, e queste sono tutte quante condizioni, diciamo così, a contorno, non riguardano il software, riguardano dalla geopolitica all'ambiente, dai processi di industrializzazione all'energia, dal consumo dell'acqua alla sostenibilità, diciamo, complessiva dei corpi sociali del mondo nel quale queste tecnologie si stanno inserendo, che cambiano il quadro delle relazioni. Quindi siamo in presenza di una cosiddetta multicrisi, cioè di fattori più larghi che incidono tutti quanti su un punto. Che cosa dobbiamo fare qui ed ora?
1: Chiarissimo, però c'è una cosa che a me lascia molto perplesso, che questo campanello d'allarme, almeno per il momento, è stato raccolto soltanto da aziende statunitensi. In un mondo globalizzato e dove c'è una alta integrazione dovuta appunto alla rete internet, ha senso pensare di fare una forma di regolamentazione che riguardi soltanto una parte del pianeta e non tutti quanti? E quindi in questo caso non sarebbe ancora più urgente ridare un ruolo di centralità e di prestigio organismi sovranazionali come ad esempio le Nazioni Unite?
2: Beh, questo è assolutamente evidente e scontato. Ai più, diciamo, non c'è una possibilità. Questi sistemi globali che riguardano i processi di trasformazione, di come la conoscenza umana attraverso tecnologie digitali muta i processi produttivi, la capacità di intervenire sulla produzione, ma anche sugli assetti sociali e sulle armi e sulla geopolitica, non possono riguardare solo una parte, perché questa condizione di squilibrio genererebbe, diciamo, condizioni che non sono sostenibili. E infatti c'è bisogno di una cultura e di un approccio multilaterale, c'è bisogno di strutture sovranazionali e globali che diano delle indicazioni. Su questo l'ONU si è speso in questi mesi nell'indicare una strada, e devo dire che più volte c'è una sorta di tiramolla, perché una volta dalla parte di alcuni ambienti degli Stati Uniti, qualche volta dalla parte del mondo orientale cinese che ci dice dobbiamo trovare una strada di collaborazione, e però siamo sempre qui, quando lo dice uno l'altro rifiuta, e quindi siamo in una sorta di spirale che sembra non potersi fermare. Abbiamo invece oggi bisogno di andare oltre le regole che in qualche modo ha fatto l'Unione Europea e che ha un certo quadro, ma c'è bisogno di un quadro di sviluppo, un'idea di come le tecnologie debbano in qualche modo impattare, tra virgolette, sulla vita della collettività umana, e questo non si può che fare a livello globale.
1: Ma mi faccia essere anche un po' malizioso, perché noi viviamo una grande contraddizione con questo scenario che si è delineato in questi giorni, cioè il fatto che le aziende, quindi quelle interessate al massimo sviluppo, mordono il freno, invece chi dovrebbe porre un qualche freno, quindi il regolamentatore, in primis il governo degli Stati Uniti, spinge per accelerare. È un po' contraddittoria come situazione, quindi mi può venire il dubbio che magari le aziende facciano questa mossa anche un po' per tutelarsi dal punto di vista legale, tipo se qualcosa va male potrebbero dire in futuro noi ve l'avevamo detto, un po' come i messaggi che il prodotto fa male messi sulle sigarette o sul vino, potrebbe essere un qualcosa del genere?
2: Beh, diciamo, io sono un po' più materialista di lei da questo punto di vista, cioè io penso che il mondo dell'intelligenza artificiale, almeno qui in questa parte del pianeta, in Occidente, vive con un supporto molto forte da parte della finanza, che investe in maniera enormemente, scommette sulla potenza di queste macchine. Però la crescita esponenziale delle necessità di queste macchine ha dei tappi. Penso per esempio al tappo di quanti data center sia possibile mettere sui nostri territori e ridurre la capacità progressiva di calcolo disponibile riduce la possibilità di sviluppo. Ridurre la possibilità di sviluppo significa essere meno interessanti per i capitali sul mercato finanziario e quindi come dire, trovare delle condizioni di crisi in maniera molto più rapida di quello che alcuni osservatori dicono. E cioè siamo in una situazione in cui molti fattori, alcuni soggetti dicono addirittura che per i data center, oltre ai problemi dell'acqua, dell'energia, che sono importantissimi e stanno facendo tra virgolette sollevare anche molte popolazioni in giro per il pianeta, c'è proprio un problema di approvvigionamento dei pezzi tecnici che servono, cioè le pompe idrauliche, i tubi, i radiatori, cioè tutto quello che questi apparati necessitano per essere installati. Quindi siamo veramente in un momento di svolta della storia dell'intelligenza artificiale. Questo non significa che i modelli, invece, quelli che si stanno sviluppando, vadano rapidissimamente verso l'ipotesi di autoscrittura e quindi con un processo nel quale la stessa umanità rischia di perdere il controllo. Quindi i fattori di crisi e di incrocio sono molteplici e quindi fanno giocare ad ognuno la sua partita aziendale, geopolitica e qualche volta anche militare.
1: Io su questo tema dell'autoscrittura ho un'ulteriore perplessità, perché l'intelligenza artificiale apprende da tutto quello che ha intorno, è un po' come un bambino che assorbe gli stimoli che gli arrivano da fuori, e però noi non ci troviamo in un momento normale, ci troviamo in un momento in cui il diritto internazionale viene costantemente violato, in cui ci sono logiche di prevaricazione, di violenza, quindi non è che l'intelligenza artificiale magari si sta addestrando con dei disvalori?
2: Ovviamente l'intelligenza artificiale non ha in sé dei valori etici o morali,
1: i nostri, ovviamente, sì.
2: I nostri o anche di qualunque cultura, cioè è una macchina che assorbe dai dati che gli vengono resi disponibili e quindi con un addestramento specifico su quel tema su cui è addestrata. Ovviamente in funzione di quali sono gli input poi si determinano degli output anche autonomi, anche generativi, come si dice, però insomma partono da una condizione. Il tema è che in questi anni noi abbiamo assistito a una sorta di accumulazione primaria di dati, cioè queste intelligenze hanno inglobato quantità giganteschi di sapere e stanno cominciando sul piano invece della scrittura informatica a scriversi codici in grado di generare ulteriormente nuovi pattern, nuove connessioni, nuove soluzioni. E questo qui è appunto una spirale dentro la quale è difficile spesso individuare quali sono i confini etico-morali sui quali un apparato sta lavorando. E questo qui però ci porta proprio alla domanda iniziale. Noi abbiamo bisogno di mettere, tra virgolette, sotto governo questi processi, comprendere come piegarli a una logica di pace e non a un utilizzo che squilibri ancora di più la società e che porta quindi poi a esiti drammatici come la guerra o all'utilizzo diretto di queste macchine direttamente sul campo di battaglia, come purtroppo sembra ormai sempre più consolidato. Quindi insomma, abbiamo veramente vari fronti da presidiare e questi fronti ci dicono che senza consapevolezza, senza capacità critica, senza la capacità di comprendere quali siano le tendenze in atto e quali le possibili soluzioni invece alternative, rischiamo di essere governati automaticamente da processi, diciamo, che sono a cavallo tra gli algoritmi e le decisioni di semplice profitto, e quindi il peggio che potremmo mettere in campo.
1: E su questo vigileremo. Grazie davvero Sergio Bellucci, direttore della Facoltà di Intelligenza Artificiale dell'Università della Pace delle Nazioni Unite, che ci ha aiutato a capire questo passaggio davvero complicato. A presto Bellucci.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
8: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
6: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
7: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
6: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
7: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
6: Voltiamo pagina, da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
11: Seconda ora insieme in questa domenica qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, fronte storico, Nicola Compagnone con voi. Le tante notizie che ogni giorno, ogni domenica approfondiamo qui con fronte storico, e approfondiamo anche con Alberto Fazzolo, che è sempre qui accanto a me, quindi non andate via perché abbiamo un brano musicale e poi torniamo sempre con lui, con i suoi approfondimenti.

0: Parola a Fazzolo.
1: Qui Alberto Fazzolo, sono tempi molto difficili questi in cui bisogna confrontarsi con minacce di ogni tipo e quindi anche la sicurezza sotto ogni aspetto assume un carattere di centralità. E cosa di più delicato se non il sistema di volo e di comunicazione aerea e quindi nei nostri aeroporti è necessario dotarsi di sistemi di vigilanza e protezione. E c'è una vicenda un po' particolare che riguarda l'importantissimo scalo romano di Fiumicino, dove c'è un sistema antidroni che è stato rimosso sulla base di un ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, che hanno detto che va smantellato. Ma noi, per capire che cosa è successo nel dettaglio, abbiamo sentito Agata Iacono, redattrice dell'Antidiplomatico. Iacono, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci puoi spiegare bene che cos'è successo? Che vicenda strana è questa del sistema antidroni dell'aeroporto di Fiumicino?
2: Sì, è una vicenda abbastanza anomala che è passata, diciamo così, sotto silenzio, perché di fatto lo scudo antidroni e il sistema di cybersicurezza avanzato è in atto dal 2022. Quindi non da poco. Tra l'altro non c'è una normativa, io ho cercato, non c'è nessuna normativa che costringa, che insomma ordini agli aeroporti civili di dotarsi di scudi antidroni e di questi di sistemi avanzati di sicurezza. Quindi la scelta per quanto riguarda l'aeroporto di Fiumicino, e aggiungo Ciampino perché sono gestiti dalla stessa società, è stata una scelta che esula da normative ed è stata una scelta probabilmente insomma dettata dal fatto che è un aeroporto importante e quindi Aeroporti di Roma, che fa parte del gruppo Mandis, ha deciso di lanciare un appalto. Un appalto a società che potessero gestire uno scudo antidroni e un sistema molto molto avanzato di difesa e sicurezza. Che cosa è successo? È successo che la gara d'appalto è stata vinta da una società che è la Rafael dei sistemi avanzati di difesa israeliani, che non è, diciamo in sintesi, non è assolutamente un sistema, un supporto, un sistema, un'azienda civile. Questo ha fatto sì, ha scatenato una questione giudiziaria per cui il TAR è stato fatto prima di tutto un ricorso al TAR. Il TAR ha avallato l'appalto alla società di Israele, e questa società è quella che è praticamente responsabile dell'Iron Dome, di tutti i sistemi di difesa e anche offesa.
1: Sì, la conosciamo bene noi.
2: La conosciamo tutti, è la società che praticamente è prettamente militare. Dopo il pronunciamento del TAR c'è stato il Consiglio di Stato, adesso poche settimane fa, che ha rigettato la sentenza del TAR che approvava l'appalto. Ripeto, l'appalto è stato assegnato nel 2022, non adesso, con delle motivazioni ben precise. Le motivazioni fanno capo al fatto che, essendo un'azienda, una società prettamente militare, la legge italiana non consente di importare apparecchiature militari da un altro Stato, cosa che comunque insomma noi facciamo in altri ambiti, no? per quanto riguarda
1: non
2: i dati.
1: Mancano gli esempi.
2: Non mancano gli esempi. Comunque, con questa modalità il Consiglio di Stato è riuscito ad annullare l'appalto, addirittura ha intimato alla Rafael di fare i bagagli e andarsene, e ha direttamente assegnato al secondo vincitore dell'appalto, che è una società italiana che noi conosciamo come Electronic, ha assegnato direttamente l'appalto a questa società che era arrivata seconda nella gara. Questo in pratica, in sintesi, quello che è successo.
1: E questo è un aspetto estremamente interessante dal mio punto di vista, perché nel momento in cui si dibatte tanto sul concetto di dual use, cioè del fatto che le tecnologie possono essere militari e non, e che quindi esatto, magari si usano tutte le agevolazioni che vengono messe in campo per le tecnologie militari, per poi fare anche delle altre cose che hanno delle ricadute economiche molto molto importanti. Quindi è un qualcosa che ci invita a riflettere anche su tutto il sistema di approvvigionamento del nostro paese.
2: Costituisce anche un precedente importante, secondo me, perché è proprio di doppio uso. Tra l'altro ha parlato Salvini per l'esigenza del ponte sullo stretto, come se ne parla,
1: sì,
2: per tante altre.
1: Lì si è un po' esagerato, oggettivamente.
2: Leggermente esagerato, però...
1: Riflettere, sì, con te è anche un'altra questione. Quindi queste tecnologie, che sono poi sostanzialmente le chiavi di casa del nostro paese, il sistema ultimo di protezione e di difesa, ma possono essere appaltate a società estere, al di là di ogni altra valutazione sulla commissione tra civile e militare, ma ammesso il concesso che serva una protezione di tipo militare per uno scalo civile, ma questa si può affidare ad un altro paese?
2: Ma assolutamente, cioè, oggi come oggi, se noi parliamo di potere e anche di sovranità intesa proprio nel senso di tutela dei cittadini italiani e della Costituzione, non possiamo nella maniera più assoluta cedere i nostri dati in un'epoca in cui i dati sono il capitale, costituiscono il potere, possono essere usati a discapito della nostra sicurezza. Per cui è veramente l'ABC, secondo me.
1: Esatto, qualcosa
2: non
1: che
2: dover
1: mancano
2: cedere.
1: I fondamentali qui.
2: Esatto, è proprio l'ABC, insomma. Ma i nostri dati non possono essere ceduti.
1: È finito, come i dati che sono finiti in mani altrui, quindi grazie molto Agata Iacono, e torneremo sicuramente a parlare di queste e altre vicende che riguardano la nostra difesa.
2: Perfetto.

0: Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, buongiorno, bentornato qui su Giornale Radio, perché mi preme molto analizzare una questione che tiene banco e come questo raid al treno ucraino con Kallas dall'Unione Europea, che dice, l'alta rappresentante che dice il raid voleva spaventare l'Occidente, e Merz risponde la pace è a rischio in Europa. Ecco direttore, dal tuo osservatorio privilegiato dici qualcosa di più.
1: Ma questo attacco sembra coerente con quelle che sono già tutta una serie di operazioni orchestrate della Russia contro l'Europa, perché non dimentichiamoci lo scandalo che è scoppiato nei giorni scorsi di un drone con degli esplosivi all'aeroporto di Lipsia, aeroporto che è importante da un punto di vista anche di presenza di aerei militari NATO. Non adesso c'è questo sospetti di sabotaggio su diversi paesi, sulle linee ferroviarie, poi depositi che scoppiano, di munizioni che scoppiano in contemporanea. Insomma, la guerra ibrida della Russia adesso a questo punto nei confronti dell'Europa è salita di livello, e quindi anche questo fatto di spaventare delegazioni che andavano a una conferenza internazionale molto nota in Ucraina, è lo Yalta European Summit, che parla normalmente di questioni geopolitiche e che adesso parla anche di prospettive di pace, di futuro, eccetera, eccetera, è in questa linea. Non dimentichiamoci che su quel treno non c'era soltanto Kallas e Boris Johnson, che è un ex primo ministro inglese ma molto amato a Kiev.
0: Lui è stato spesso in visita, uno dei primi.
1: Sì, poi lui rimarrà nella storia, al di là delle vicende che lo hanno portato a doversi dimettere da primo ministro in Inghilterra, ma lui fu quello che si guadagnò una foto che rimarrà tra le foto iconiche di questa guerra, la passeggiata a Kiev con Zelensky, che fu la prima volta che Zelensky mise il naso fuori dall'iperprotetto bunker dove si trovava, e fu Boris Johnson che chiese a Zelensky: facciamo una passeggiata. I servizi di sicurezza del presidente ucraino ebbero un brivido di terrore, ma poi queste passeggiate e quelle foto rimasero storiche. E poi non dimentichiamolo, c'era anche il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, che è un ambasciatore e che era presente, ha fatto anche lui degli interventi in questa conferenza. Quindi sì, tutto fa pensare che non sia un caso, che sia stato fatto ad hoc, o se invece è un colpo di fortuna, perché normalmente ci dovrebbero essere delle norme di sicurezza per cui questi viaggi dovrebbero essere segretati, ma in questo paese pieno di spie i segreti sono difficili da tenere.
0: A proposito di spie, direttore, arriva l'allarme da parte degli Stati Uniti: gli 007 russi starebbero pianificando omicidi mirati, oltre che negli Stati Uniti, anche nell'Unione Europea, no? Per riprendere un po' il filo del discorso di quello che abbiamo detto finora.
1: Beh, che ci sia un'attività frenetica da parte delle reti spionistiche e di intelligence russe, questo è un fatto storico. I primi che se ne sono accorti, quelli che da sempre dicono apertamente: guardate che non bisogna essere troppo, diciamo, ingenui o troppo permissivi, sono stati gli inglesi. Gli inglesi ci hanno avuto assassini di grande stile, non dimentichiamo quello più clamoroso, quell'ex agente russo Alexander Litvinenko, che fu avvelenato con il polonio, un elemento radioattivo che non è un veleno, è una roba orribile che ti consuma all'interno gli organi. Quindi se già a Londra anni fa, in tempi non sospetti, gridava, adesso ci si accorge che queste reti esistono, sono attraverso le ambasciate, i centri culturali russi presenti, e la Russia è profondamente irritata, perché sperava di aver fatto il colpaccio con Trump. Trump ha fatto di colpo, azzerato gli aiuti all'Ucraina, cambiandoli in, se volete, vivendo delle armi, ma le comprate con i soldi europei. Questo è stato, e questo sembrava un colpaccio per Putin. Peccato che l'Europa, facendo una decisione che a qualcuno non piacerà, ma di sicurezza propria personale, ha detto: no, l'Ucraina non possiamo permetterci che crolli, perché è una specie di scudo, e quindi l'Europa si è sostituita. Ecco che l'Europa, da punto di vista ha rotto gli schemi di Putin, gli ha rovinato la sua strategia, e l'Ucraina, grazie al sostegno europeo, riesce a difendersi. Ecco perché in questo momento attraverso l'aiuto a partiti antieuropei e tendenzialmente di estrema destra, e attraverso questi atti di sabotaggio la Russia cerca di dissuadere l'Europa di seminare zizzania, di creare insomma divisione interna.
0: Ecco, a livello invece di diplomazia, di tregua, per cercare anche di mettere fine a questo conflitto, tutti quanti si interrogano sull'esito della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca. Trump e Putin hanno festeggiato questa visita comunque con degli esiti positivi, con insomma, secondo Trump, Putin avrebbe sottolineato la necessità di porre fine al conflitto, ma qual è lo stato attuale delle cose, no? Perché poi queste sono tutte parole che nel corso del tempo abbiamo ascoltato tante volte, ma comunque sul campo si continua a morire, a combattere.
1: Sì, esattamente questo, come proviamo dirlo con i versi di Shakespeare, molto rumore per nulla, cioè queste visite, soprattutto due personaggi che, ripetiamo, non sono diplomatici esperti, sono uno parente diretto, cognato, di Trump, e l'altro un partner d'affari che girano in continuazione, ma sono figure molto strane perché sono scollegate poi dalla politica estera, proprio perché non fanno parte della rete diplomatica. Putin li ha ricevuti personalmente, questo significa che gli dà molta importanza. Pare che le richieste fatte da Putin siano addirittura più, forse incoraggiato da queste visite, ancora più esigenti. Ricordiamoci che la diplomazia russa è molto strana, non è come quella all'occidentale, negoziati significa che entrambi le parti cedono qualcosa. No, la diplomazia russa prevede la seguente regola: ogni volta che ci offrono qualcosa, ogni volta che qualcuno ci viene, c'è il sentore di un cedimento dalla controparte, chiediamo ancora di più. E infatti ci sono delle richieste ancora più nella piattaforma diplomatica russa, sono ancora più onerose. Per cui no, in Ucraina la visita poi di questi due soggetti che hanno incontrato Zelensky, su cui poi non ci sono dichiarazioni, denotano che è tutto uno sdruscio, per dirla in termini italiano, cioè è una passerella, ma non si vede ancora l'architettura diplomatica. Quindi, e temo che qui tutti il sentore dell'Ucraina, che tutto l'inverno Putin lo userà per incrementare gli attacchi, come è stato nell'inverno scorso sull'Ucraina, e ci si aspetta che la stagione migliore per un negoziato di pace, alla luce di questi risultati, se gli daranno vantaggio, sarà in primavera prossima.
0: Peraltro, in breve, Russia che è anche al voto con Putin, che ha sottolineato dalle urne la risposta a chi vuole dividerci, quindi Putin cerca unità al suo interno.
1: Sì, perché ci sono due aspetti che mi piace segnalare. Da una parte è la prima volta che i russi, da pochi mesi, iniziano a subire i disagi della guerra, perché era molto facile negli ultimi 4 anni per il russo medio guardare alla televisione col popcorn i bombardamenti sulle città ucraine, come manifestazione di forza, e probabilmente alcuni si bevevano le notizie "stiamo vincendo". Dopo 4 anni, che sono più di quelli della seconda guerra mondiale per la Russia, ancora non c'è questo risultato. Però adesso il russo medio sta sperimentando difficoltà di trovare il carburante, lunghe code, inflazione, mutui inaccessibili e tutto un settore privato depresso. Queste sono situazioni in cui la qualità della vita inizia a essere, diciamo, toccata, e qui manca quello che era il cardine del consenso putiniano, cioè: signori, io faccio le guerre, vi faccio diventare, vi do la gloria, faccio vedere al mondo che siete forti, e la vostra vita quotidiana non verrà intaccata. Ecco, questo è successo. Cambierà qualcosa nelle elezioni? No, perché non dimentichiamo che l'unico che aveva un'idea diversa da Putin, un politico che si è proposto come portatore della pace, ecco, esisteva un politico coraggioso russo che diceva: noi, chi vota per la pace voti me. Forse avrebbe preso il 5%, non ci illudiamo, però è stato addirittura buttato fuori dalla corsa elettorale con cavilli legali, mostrando che non si accettano idee diverse. Quindi queste elezioni saranno una semifarsa, non ci aspettiamo nulla di nuovo, però che la paura da parte del regime di una perdita di consenso ci sia, questo è molto probabile.
0: Grazie Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, ci sentiamo sempre qui presto su Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto una buona domenica, noi ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo qui con Nicola Compagnone con Fronte Storico.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La storia non resta mai davvero nel passato. Confini che cambiano, potenze che si affrontano. Fronte storico. Le guerre di oggi, le lezioni della storia.
4: Sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con Fronte Storico, con Nicola Compagnone. Siamo qui anche per analizzare quelli che sono i conflitti regionali, non solo le guerre insomma di dominio pubblico come quella tra Russia e Ucraina, come quella anche in Medio Oriente che ogni giorno vi raccontiamo, ma c'è qualcosa da guardare, tanto da guardare anche in Africa. Lo faremo tra pochissimo. Prima relax, take it easy con Mika.

0: in Africa soprattutto c'è il conflitto in Sudan, che adesso rischia di allargarsi, o meglio si sta allargando, una guerra, quella in Sudan, che insomma è rappresentata sì da un conflitto armato iniziato il 15 aprile del 2023, che contrappone le forze armate sudanesi SAF guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan e paramilitari delle forze di supporto rapido RSF del generale Mohamed Hamdan Dagalo. Si parla insomma di stime che vedono tra le 150.000 e le 200.000 vittime in questo conflitto dal 15 aprile del 2023 e oltre 13 milioni di persone costrette alla fuga tra sfollati interni e rifugiati nei paesi vicini. Una crisi alimentare senza precedenti, più della metà della popolazione affronta una grave insicurezza alimentare, con situazioni conclamate di carestia in diverse aree del paese, un'emergenza che è anche globale perché, secondo quello che dicono le Nazioni Unite, si tratta di una delle peggiori e più trascurate catastrofi umanitarie al mondo, con oltre 30 milioni di persone che necessitano urgentemente di assistenza. Una guerra che viene trascurata, che non balza all'onore delle cronache internazionali, una guerra che noi proviamo a raccontarvi qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e che anche Rossella Miccio, presidente di Emergency, ha raccontato molto bene a quello che è il Festival di Emergency. Sentiamo in un estratto.
1: Ma il Sudan sta vivendo dal 2023 una gravissima crisi dovuta a questa guerra violentissima che ha causato oltre 12 milioni di sfollati. Ancora oggi, nonostante la capitale sia stata riconquistata dall'esercito e tante aree del centro del paese sono state liberate da RSF, le persone che tornano non trovano nulla, perché questa guerra ha colpito gli ospedali, le scuole, le infrastrutture, non c'è elettricità, non c'è acqua potabile per le persone che tornano, tantissimi sono stati professionisti che hanno lasciato il paese, quindi è ancora estremamente difficile vivere in Sudan, anche nelle aree dove non c'è più il conflitto attivo, per non parlare poi delle zone come il Darfur, dove invece si continua a combattere e continuano a morire decine di persone, purtroppo ancora tanto nell'indifferenza dell'opinione pubblica mondiale. Però io credo che i sudanesi in questi anni abbiano dato prova di essere un popolo coraggioso, un popolo estremamente attaccato alla propria terra, alle proprie tradizioni. Noi l'abbiamo visto con i nostri colleghi che sono rimasti con noi in ospedale a Khartoum e ci hanno permesso di non chiudere mai il Salam Center in questi 3 anni, e quindi se penso a loro mi vengono in mente quei fiori, quelle piante grasse che nascono e crescono e resistono in ambienti ostili, nei deserti, nelle rocce, e questo credo che sia un messaggio di resistenza e di coraggio per tutti quanti noi.
0: La guerra sudanese assume una dimensione sempre più regionale, scrive Giuseppe Gagliano su notiziegeopolitiche.net, mentre il comandante delle forze armate Abdel Fattah al-Burhan intensifica i rapporti con l'Eritrea e il leader delle forze di supporto rapido RSF Mohamed Hamdan Dagalo, detto Emerti. Cerca profondità politica e logistica sul versante etiope. Non esistono ancora 2 alleanze militari formalizzate, ma gli sviluppi delle ultime settimane mostrano la progressiva formazione di sistemi regionali di sostegno contrapposti. Il 4 settembre al-Burhan ha incontrato ad Asmara il presidente eritreo Isaias Afwerki dopo un precedente colloquio avvenuto il 17 luglio. Ufficialmente i due leader hanno discusso di cooperazione bilaterale e sicurezza regionale, ma la frequenza degli incontri assume particolare importanza nel quadro degli equilibri del Corno d'Africa. L'Eritrea condivide più di 600 chilometri di frontiera con gli stati sudanesi di Kassala e del Mar Rosso. Per l'esercito di al-Burhan rappresenta quindi una possibile retrovia strategica per proteggere il Sudan orientale e mantenere sicuri i collegamenti.

0: come un ulteriore fattore di pressione. Sul fronte opposto cosa accade? Accade che Emedi avrebbe effettuato il 26 agosto scorso una visita non annunciata ad Addis Abeba mentre aumentavano le operazioni delle RSF nello stato sudanese del Nilo Azzurro. Il viaggio assume particolare rilievo alla luce delle indicazioni emerse negli ultimi mesi sulla possibile esistenza di infrastrutture logistiche e di addestramento in territorio etiope. Un'inchiesta pubblicata in febbraio basata su immagini satellitari, testimonianze diplomatiche e fonti etiope ha indicato la costruzione nella regione di Beshigangul Gumuz di una struttura capace di ospitare migliaia di combattenti situata a circa 32 km dal confine con il Sudan. Secondo le fonti citate, il campo sarebbe destinato anche all'addestramento di uomini collegati alle RSF. Una situazione questa ovviamente in evoluzione, una situazione che stiamo analizzando qui su Giornale Radio, la Radio Libera di informare, in un'area, quella lì africana, dove anche Medici Senza Frontiere si impegna molto. Ascoltiamo le parole di Fabrizio Locuratolo, che ci fa un po' il quadro di quello che succede lì e di quello che vi stiamo raccontando.
1: Vorrei chiedere agli attori umanitari perché se ne sono andati. Ci sono tante donne, bambini, anziani e persone vulnerabili che hanno ancora bisogno di assistenza. Perché hanno semplicemente lasciato il campo? Noi siamo ancora qui. Abbiamo ancora bisogno di aiuto. Come possono semplicemente andarsene così? Oggi mi trovo nel campo rifugiati di Umm Rakuba, nello stato di Gedaref in Sudan, dove migliaia di rifugiati etiopi provenienti del Tigray vivono dal 2020. Queste parole riflettono ciò che Medici Senza Frontiere sta attualmente osservando e documentando qui a Umm Rakuba. Una drastica riduzione dei servizi umanitari mentre i bisogni continuano a crescere. MSF è l'unico attore a fornire al momento assistenza sanitaria secondaria, sostenendo allo stesso tempo circa 100.000 persone della comunità sudanese. In ampie parti del campo i rifugiati vivono in alloggi di fortuna, in condizioni di vita difficilissime, soprattutto durante la stagione delle piogge. Ci sono gravi carenze in termini di servizi igienico-sanitari e di promozione dell'igiene. Ciò aumenta i rischi di epidemie. La quantità di cibo distribuita si riduce, lasciando i rifugiati con un accesso limitato agli alimenti essenziali, aumentando così i rischi di malnutrizione e di altre patologie severe. Questo non può continuare. Umm Rakuba è solo un esempio di una realtà più ampia qui in Sudan, in una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Abbiamo bisogno che gli attori umanitari rafforzino la loro presenza e contribuiscano a colmare le lacune nell'offerta dei servizi essenziali. E allo stesso tempo abbiamo bisogno che gli stati donatori forniscano i finanziamenti necessari per rendere tutto questo possibile. Le persone non se ne sono andate da Umm Rakuba. I rifugiati sono ancora qui. I bambini sono ancora qui. I loro bisogni non possono essere dimenticati. Hanno bisogno del vostro supporto e ne hanno bisogno adesso.
0: Un altro attore coinvolto ovviamente è l'Egitto, che considera fondamentale la stabilità della Valle del Nilo e guarda con preoccupazione all'espansione dell'influenza etiope. L'Eritrea teme le ambizioni di Addis Abeba e qualsiasi cambiamento degli equilibri sul Mar Rosso. L'Etiopia osserva a sua volta con crescente diffidenza il rafforzamento dei rapporti tra il Cairo, Asmara e Al Buran. Gli Emirati Arabi Uniti proseguono interessi legati ai porti e corridoi commerciali, alle risorse minerarie e alle relazioni costruite con diversi attori regionali. Abu Dhabi continua tuttavia a negare di fornire sostegno militare alle RSF. Anche qui, in questo passaggio di questo articolo su notiziegeopolitica.net, noi vediamo anche i tanti interessi che sono presenti in ogni guerra. Il rischio è che il Sudan diventi il punto di convergenza di più rivalità, quella tra esercito e RSF, quella tra Etiopia ed Eritrea e quella tra potenze interessate agli equilibri del Mar Rosso. Uno scenario in evoluzione che continueremo ad analizzare sempre qui su Giornale Radio, e lo faremo dopo il brano musicale.

0: E i dati che abbiamo letto prima che riguardano la guerra in Sudan sono ovviamente dati impietosi, stime che parlano di 200.000 vittime, oltre 13 milioni di persone in una guerra che però troppo spesso non compare su quelli che sono i media internazionali. Sara Cecchetti, buongiorno, Atlante delle Guerre, noi siamo qui per parlare di tutto ciò, per portare insomma attenzione anche su questi conflitti.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Una situazione umanitaria che dire precaria è insomma anche poco per quello che succede, ma esattamente dal 15 aprile del 2023 ad oggi cosa è cambiato e cosa non si è fatto in quell'area lì dell'Africa?
1: Allora, c'è da dire che il Sudan è una guerra che, come dicevi giustamente tu, purtroppo è estremamente sottovalutata, di cui si parla poco nei grandi media, ma che in realtà ha un grandissimo valore per tutto il Corno d'Africa e per la possibilità che da lì parta una destabilizzazione dell'area molto, molto più ampia. Quello che c'è da dire è che in Sudan in realtà intervengono tutta una serie di attori internazionali di cui parleremo più nello specifico, che fanno sì che non si tratti più di una vera e propria e solamente di una guerra civile tra quelle che sono le due fazioni, quindi le forze armate sudanesi e le forze di supporto rapido, ma che il Sudan sia diventato un po' lo scenario di guerra in cui si contendono in realtà gli interessi di altre potenze.
0: Eh sì, altre potenze. Peraltro prima leggevamo anche gli Emirati Arabi, ma anche il ruolo dell'Egitto, no? Che comunque vuole tenere lontano tutto ciò da quello che è il bacino del Nilo, perché
1: esatto,
0: la guerra rischia di diventare regionale, di espandersi.
1: Esatto, soprattutto perché adesso gli scontri più recenti sono appunto nella zona dello stato sudanese del Nilo Azzurro. Le forze di supporto rapido stanno intensificando quelle che sono le operazioni in quell'area, e c'è da fare tutto un ragionamento su come questo vada a destabilizzare quelli che sono anche i rapporti già estremamente precari, ad esempio tra Etiopia ed Eritrea. Le ultime informazioni che noi abbiamo sono che il 4 settembre Al Burhan, quindi il capo delle forze armate sudanesi, ha incontrato ad Asmara il presidente eritreo, e c'è da dire che l'Eritrea condivide con appunto gli stati sudanesi oltre 600 chilometri di confine, e questo incontro molto probabilmente voleva essere anche un tentativo di Al Burhan di proteggere quello che è quella che è la zona del Sudan orientale, cercando appunto di contrastare un'eventuale avanzata delle forze di supporto rapido verso ovest. Per Asmara ovviamente un Sudan orientale controllato da un esercito è un elemento di maggiore sicurezza rispetto invece a quello che è il vicino appunto è temuto, la vicina e temuta influenza dell'Etiopia. Questo ovviamente si fa da contraltare a questo altri invece incontri che ci sono stati, ad esempio il 26 agosto MT ha effettuato una visita che non era stata annunciata ad Addis Abeba, quindi si tratta appunto di uno scenario in cui vi entrano appunto attori diversi, e che proprio per questo rischia di andare avanti se non portando a una vera e propria guerra aperta tra Eritrea ed Etiopia, sicuramente però potrebbe esserci un'intensificazione di una guerra diciamo per procura, ecco.
0: Eh sì, anche perché poi nell'area c'è anche una diffusione di droni, come avviene negli altri conflitti internazionali, e quindi questa regione dell'Africa viene utilizzata anche come un bacino per testare, no? Volendo, anche quelle che sono le tecnologie combattenti, le reti logistiche, quindi c'è anche l'influenza di quelle, volendo, che sono le superpotenze mondiali.
1: Esatto, sicuramente, cioè quello che si può dire in primis ovviamente è un po' anche la cosa che è già stata sicuramente attenzionata, ma che non passa mai di importanza, è sicuramente ad esempio il ruolo che gli Emirati Arabi hanno in questa guerra, il fatto che fondamentalmente Il fatto appunto che ci sia da parte degli Emirati Arabi Uniti, e questo l'hanno sottolineato diverse inchieste anche di organismi internazionali, sia appunto uno dei, dei principali sostenitori delle forze di supporto rapido tramite tutta una serie di invio di armi e quant'altro, ecco. Quindi sicuramente questo. Dall'altra parte non dimentichiamo neanche il ruolo che la Cina ad esempio ha giocato fin dagli anni 70 sì. in Sudan, certo è che dopo il 2011 con la scissione del Sud Sudan gli interessi petrolifici in quell'area sono sicuramente diminuiti, ma comunque è un'area che ad esempio la Cina continua a guardare con una certa attenzione. Quindi una guerra che sicuramente ha interessa tutta una serie di attori internazionali rilevanti. C'è anche da dire che è uscita molto di recente ad esempio un articolo che rivela come tra metà agosto e inizio settembre, ma la notizia è uscita pochi giorni fa se non ieri, in cui si parlava di un numero ancora indiscriminato di soldati. Ci sono fonti che dicono dai 180 fino ai 900 soldati somali fermati in Etiopia, nella parte appunto somala dell'Etiopia. Ovviamente le dichiarazioni appunto sono state abbastanza confuse, nel senso che ci sono sospetti che si tratti proprio di militari che si vogliano addestrare per poi effettivamente essere mandati, diciamo, a combattere direttamente in Sudan. Dall'altra parte invece l'Etiopia ha negato ovviamente questo, ha fermato i militari dicendo che si trattava semplicemente di militari che stavano rientrando dalle loro famiglie. Quindi appunto ci sono tutta una serie di eventi certo. che fanno porre l'attenzione su il fatto che sia un conflitto a cui molti guardano.
0: Peraltro abbiamo parlato, no, di quella che è la situazione sul campo, i vari schieramenti, abbiamo parlato anche delle nuove tecnologie militari, come in questo caso i droni. Però c'è un'emergenza che forse è quella più importante, che tu conosci, no, perché poi visiti spesso anche varie zone dell'Africa, cioè quella umanitaria, le vittime, gli sfollati, la carenza anche di cibo e le scarse situazioni, insomma le scarse condizioni igienico-sanitarie che continuano a martoriare una popolazione già in difficoltà per quella che è la guerra.
1: Esatto, l'ONU come sappiamo ha più volte definito il Sudan come la crisi umanitaria maggiore attualmente in corso. Di fatto i primi che diventano vittime sono le persone, quindi la società civile. Tra l'altro è di ieri, anche se è una notizia un po' a margine, ma comunque è estremamente rilevante, il crollo in Sudan di una miniera. Quindi anche perché c'è anche da ricordare il fatto che parlavamo prima degli Emirati Arabi Uniti, gli interessi degli Emirati Arabi Uniti in quella zona hanno a che fare soprattutto con il fatto che il Sudan sia uno dei maggiori continenti per risorse minerarie, quali ad esempio l'oro. Quindi c'è sicuramente una grande attenzione a questo. Si tratta sempre di tematiche che potremmo diciamo estendere, che non riguardano qui più solamente il Sudan, ma che possono riguardare vari stati africani, come la presenza effettivamente di quelli che vengono chiamati i minerali di sangue, diventino una delle cause scatenanti o comunque una delle molteplici cause del conflitto. Basti pensare alla Repubblica Democratica del Congo, che è un territorio che io conosco bene perché ci sono stata diverse volte nella zona sì. di Lubumbashi, quindi nella zona a sud-est della Repubblica Democratica del Congo, con un numero esponenziale di miniere artigianali che sono di fatto presenti, sparse su tutto il territorio, dove molti minatori lavorano senza nessun tipo di tutela. Ecco, certo. Se ci ricolleghiamo a quello che è successo ieri in Sudan, con la guerra e con il disastro umanitario che c'è da 3 anni a questa parte in Sudan, molti lavoratori proprio per la necessità di guadagnare qualcosa erano stati impiegati in questo tipo di miniere, con tutte poi le catastrofi che vediamo.
0: Sara Cecchetti, Atlante delle Guerre, grazie mille, ci sentiamo presto sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, buona giornata.
1: Grazie, arrivederci.
0: E per citare in ultimo i dati che abbiamo visto anche prima, per ricordare questi dati, la guerra in Sudan iniziata il 15 aprile del 2023 ha provocato finora tra i 150.000 e le 200.000 vittime, oltre 13 milioni di persone sono state costrette alla fuga tra sfollati interni e rifugiati nei paesi vicini, e secondo le Nazioni Unite si tratta di una delle peggiori e più trascurate catastrofi umanitarie al mondo, con oltre 30 milioni di persone che necessitano urgentemente di assistenza. Ecco, questi sono dati secondo me impietosi, dati che purtroppo non sono presenti nelle prime pagine dei giornali che tutti i giorni leggiamo, non vengono portati all'attenzione internazionale, motivo per il quale sono contento di averli portati invece oggi qui con Fronte Storico su Giornale Radio, la radio libera di informare. Fronte Storico per questa domenica termina qui, l'appuntamento a domenica prossima, ma voi rimanete lì perché Giornale Radio, la radio libera di informare, il palinsesto, il nostro palinsesto va avanti con la nostra informazione. Ciao!
2: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio.

0: Cristoforo, e quello cos'è?
1: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
0: E che ci fai?
1: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
2: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
1: Oh ragazzi, un altro mondo!
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
7: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
5: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
6: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status dei partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
5: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
6: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
5: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: Una buona giornata e buona serata, perché dipende naturalmente da quando ci ascoltate. Bentrovati qui su Giornale Radio, la voce di Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé per una puntata, quella di oggi, dove insomma il cinema va a pescare soprattutto nel cinema di spionaggio. Questo è un periodo storico nella quale la politica si confonde da una parte con rivelazioni che magari pensiamo sempre siano legate anche al giornalismo, posto che esiste il giornalismo d'inchiesta e quindi anche una sorta di spionaggio però legale. Ora, il concetto è che nel momento in cui parliamo di cinema di spionaggio dobbiamo andare alle origini della specie e tornare poi naturalmente al giorno d'oggi. Lo cinema dello spionaggio affonda le sue origini dal cinema di Hitchcock, già dagli anni 30, con film come Il Club dei 39, che è un film del 1935, oppure con Notorious, che ascolteremo, L'amante perduta, un film di 10 anni più tardi. E gli anni 60 segnano il boom dei film di spionaggio, era il momento giusto, il mondo spaccato in due, no? Tra il blocco occidentale e quello sovietico, un po' come oggi, in parte, che trova sul grande schermo la sua valvola di sfogo. E lo spionaggio dunque si divide in due anime opposte, da una parte la spia un po' glam, posto che questo dovrebbe essere un po' una puntata che più sul cinema dello spionaggio dovrebbe chiamarsi non solo Bond, perché se dovessimo prendere tutti i film di James Bond e 007 avremmo già fatto la puntata, cosa che abbiamo tra l'altro effettivamente fatto con l'aiuto di Edward Coffrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, grandi esperti, gli unici grandi esperti forse del cinema bondiano. Detto questo, in netto contrasto con Bond, autori come John le Carré, ex agente tra l'altro del M16, hanno proposto una visione disillusa, anche burocratica, anche un po' logorante del cinema dello spionaggio. Film come La spia che venne dal freddo con Richard Burton o il più recente La talpa, estremamente verboso, parlato, che mostrano agenti stanchi che si muovono in uffici fumosi dove i confini tra il bene e il male sono particolarmente sfumati. E poi l'era post guerra fredda e il nuovo millennio. Noi oggi andiamo subito a iniziare con il primo film, che è La talpa, di cui abbiamo appena parlato, che si svolge in un periodo in cui in piena guerra fredda, con l'ennesimo fallimento di un'operazione segreta a Budapest che convince i vertici dei servizi segreti britannici che al vertice dell'organizzazione si nasconda da anni in questo caso La talpa, al servizio del KGB sovietico, e quindi l'MI6 a questo punto cerca di capire chi è. L'agente veterano, ormai in pensione, George Smiley, viene richiamato in servizio con la massima segretezza, ci mancherebbe, per condurre un'indagine interna, spietata, silenziosa, analizzando archivi con vecchi rancori e deposizioni di colleghi. È un film affascinante che ti avvolge, con un cast importantissimo, con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt. Film tratto da un capolavoro appunto di John le Carré, che tra l'altro nel film fa una breve apparizione, un cameo si dice in gergo, nella scena della festa di Natale. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
3: C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. È da un bel po' che è lì. Da 25 anni siamo l'unica barriera tra Mosca e la Terza Guerra Mondiale.
4: Mi sono ritirato.
3: Sei al di fuori della famiglia. La posizione ideale per condurre le indagini.
4: Farò il possibile. Lo so che è uno di questi uomini. Quello che voglio da te è un nome in codice. Stagnino. Sarto. Soldato. Spia. Devi fare una cosa per me. Ti mando dritto nella fossa dei leoni. Se ti prendono.
3: Che diavolo ci fai qui?
4: Non fare il mio nome.
5: Lo so chi sei. Ti propongo uno scambio. Qualcosa di molto grosso.
6: Mi ha rivelato un segreto.
7: La madre di tutti i segreti.
6: Ha informazioni su uno che fa il doppio gioco.
4: Inutile dire che ti tengono d'occhio.
8: Le cose non sono mai come sembrano.
4: No. molto diversi, tu e io. Sentiamo entrambi le debolezze dell'altro.
2: E adesso invece vediamo un altro film, Il Ponte delle Spie, che si svolge durante anche qui gli anni più caldi della Guerra Fredda, un capolavoro con Tom Hanks e l'attore Mark Rylance, e che in questo film insomma dà il meglio di sé. Tanto Mark Rylance ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua grande interpretazione dell'agente sovietico Rudolf Abel, battendo tra l'altro una grande concorrenza. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di un momento in cui i due protagonisti si incrociano.
9: È bravo nel suo lavoro?
10: Sì, sì, sono piuttosto bravo.
9: Ha assistito molti accusati di essere spie?
10: No, non ancora. Sarà la prima volta per entrambi.
9: Sì. Va bene.
10: Va bene, accetta?
9: Sì, va bene.
10: Bene, sì. Cominciamo da qui. Se lei ha deciso di non collaborare con il governo degli Stati Uniti...
9: Ho deciso.
10: Sì. Allora non parli con nessuno del suo caso, che sia del governo o no. A parte che con me, nella misura in cui si fida di me. Io ho il mandato di assisterle, soltanto io. Francamente tutti gli altri vogliono mandarla sulla sedia elettrica.
9: Va bene.
10: Non mi sembra allarmato.
9: Ma... servirebbe.
2: Veniamo adesso invece ad un altro film, Allied, Un'ombra tra noi. Il film si svolge nel 1942. Personalmente trovo uno dei film più sottovalutati di Brad Pitt. Ad ogni modo, il film racconta come durante una rischiosa missione di spionaggio a Casablanca per eliminare un ambasciatore tedesco, l'agente dei servizi segreti canadesi Max Wetton e la sua compagna, in questo caso la combattente della resistenza francese Marianne Bézajour, fingono di essere coniugi. Tra i due però appunto nasce un amore reale che li porta a sposarsi, a trasferirsi a Londra per formare una famiglia. La loro serenità crolla quando i vertici dell'intelligence britannica informano Max che la moglie è sospettata di essere una spia e tedesca, tra l'altro, al soldo del nazismo, e quindi questo lo mette di fronte ad un ordine di giustiziarla con la sua mano qualora il sospetto si riveli fondato. Brad Pitt, Marion Cotillard, un grande film assolutamente, di cui andiamo ad ascoltare proprio una clip in cui informano Brad Pitt che sua moglie potrebbe essere una spia.
11: Mia moglie non è una spia.
12: Sì, lo è. Dobbiamo lasciarla al suo posto per le prossime 72 ore per poter identificare il suo contatto ed eliminare il resto del circuito.
11: No. Ma se sarà dimostrato che sua moglie è una spia, allora si applicheranno le procedure di routine previste in caso di tradimento familiare. La giustizierà con le sue stesse mani e se dovessimo scoprire che lei è in qualunque modo suo complice, sarà impiccato per alto tradimento, tenente colonnello Vatan. Le è tutto chiaro? Il tenente deve confermare che comprende le procedure di routine previste.
12: La comprende la procedura, dannazione.
11: Bene.
2: Veniamo adesso ad una canzone fantastica, quella di Nancy Sinatra. Non abbiamo ascoltato ancora un Bond, ma ascoltiamo una canzone tratta da uno dei film, Si vive solo due volte, You Only Live Twice.

0: Cioè, questa canzone da Nancy Sinatra, da un film di 007, veniamo ad un film, un capolavoro assoluto, sto parlando di Intrigo Internazionale, uno dei film hitchcockiani per antonomasia, finché vede una storia di Roger Thornhill, un innocente ed elegante pubblicitario di New York che viene scambiato per errore da una spietata rete di spie internazionali guidata da Philip Van Damme, per un inesistente agente segreto americano di nome George Kaplan. Viene rapito, viene minacciato e poi viene anche incastrato per l'omicidio di un diplomatico alle Nazioni Unite. Dunque Thornhill si ritrova in fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, inseguito sia dalla polizia che dai killer, trovando l'aiuto di una enigmatica donna incontrata sul treno, una donna bellissima tra l'altro, che è Eva Marie Saint. Lui è Cary Grant, protagonista straordinario di questo film, che vede anche James Mason e un grande Martin Landau. Per intenderci, Martin Landau, visto che ogni tanto me lo ricordate, è il protagonista di Spazio 1999, Capitano, no? Quindi è un personaggio che ha avuto anche tanti film, ha fatto anche dei film con Woody Allen. C'è anche una scena finale celebre con l'inseguimento sui volti scolpiti dei presidenti americani sul Monte Rushmore, che venne ricreata interamente negli studi di registrazione perché la produzione non ottenne i permessi per girare le scene d'azione sul monumento originale. Andiamo ad ascoltare una clip proprio di Intrigo Internazionale.
1: Mi chiama il signor Lester Townsend, prego.
2: Certamente, signore. Il signor Townsend dell'Unipo. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto.
3: Il signor Ross, per favore, desiderato in amministrazione?
1: Mi han chiamato.
2: Signor Kaplan?
1: Sì.
2: Cercava il signor Townsend?
1: Sì.
2: Ecco il signor Townsend.
1: Piacere, signor Kaplan.
4: Ma non è il signor Townsend?
1: Come no?
4: Deve esserci uno sbaglio, Lester Townsend.
1: Sono io. Che posso fare per lei?
3: Il signor Chandra Hus della delegazione indiana è chiamato al telefono.
4: Lei possiede una villa a Glencoe?
1: Esatto. Siamo vicini.
4: Una grande villa a mattoni con il viale alberato.
1: Sì, esatto.
4: Lei era in casa ieri sera?
1: Vuol dire a Glencoe?
4: Sì.
1: No, è un mese che sto nel mio appartamento di città, come sempre durante i lavori.
4: E nemmeno sua moglie?
1: Mia moglie è morta anni fa.
4: Ah, mi spiace.
1: Signor Kaplan, mi vuole spiegare?
3: Il signor Smith.
4: Ma chi è quella gente che vive in casa sua?
1: Come dice? La villa di campagna è chiusa. Ho lasciato soltanto il giardiniere e sua moglie. E ora, signor Kaplan, vuol dirmi chi è e cosa vuole da me?
4: Un momento. Guardi, conosce quest'uomo?
5: Sentite, io non c'entro per niente.
6: Chiamate la polizia!
5: Fermi tutti, non vi avvicinate, indietro!
0: E siamo adesso invece ad un altro film che vi ho già citato prima, lo cito ma lo passo in rassegna, che è La spia che venne dal freddo, il film del 1965 con Richard Burton, Claire Bloom, Oscar Werner. Qui il romanzo originale di John le Carré, da cui è tratto il film, fu scritto dall'autore quando lavorava ancora operativamente per l'MI6 britannico sotto copertura ad Amburgo. Veramente la realtà che supera la fantasia. Passiamo adesso a un altro film che è Quarto Protocollo. Qui siamo davvero ad uno di quei film che negli anni 80-90, Quarto Protocollo è un film del 1987, proponeva quel tipo di cinema che riempiva le sale cinematografiche nelle grandi città. E il film vede protagonisti Michael Caine, un giovane Pierce Brosnan in piena ascesa, che poi dopo questo film convinse, diciamo, i produttori ad affidargli il ruolo di James Bond. Poi c'è Ned Beatty e Joanna Cassidy. E la storia è quella di un estremista del KGB, Valery Petrovsky, che viene inviato sotto copertura in Inghilterra con una missione atomica segreta, assemblare un ordigno nucleare tattico pezzo per pezzo vicino ad una base aerea militare americana per farlo esplodere e far ricadere inevitabilmente la colpa sugli Stati Uniti, distruggendo così l'alleanza della NATO. Il piano viola il quarto protocollo, da qui il titolo del film, che sarebbe un accordo segreto firmato tra Stati Uniti e la vecchia Unione Sovietica per congelare le armi atomiche clandestine. A tentare di sventare il disastro è John Preston, un brillante ma incontrollabile analista dell'MI5, che sarebbe appunto Pierce Brosnan, e che intuisce la minaccia prima di tutti, ingaggiando una corsa contro il tempo per fermare l'agente sovietico prima dell'innesco. Se vogliamo, è un Jack Ryan d'antan per certi versi. Il film ha segnato uno dei primi grandi ruoli da protagonista, dicevo prima, per Pierce Brosnan, e in questo film è davvero in grande forma. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
6: Entri, prego. Si accomodi.
7: Preston, ho detto al comitato che io non ho autorizzato la sua azione di ieri notte. Ho anche detto che lei, senza motivo, ha messo Berenson sul chi vive circa le nostre indagini, facendo esplodere la sua cassaforte.
6: Presumo che lei abbia qualche spiegazione per questa decisione, Preston.
8: Credo di averlo inchiodato. Quello che ci serve ora è il nome del suo controllore. Se Berenson crede si sia trattato solo di una rapina, non avrà paura di contattarlo.
7: Ma questo ancora non spiega perché non ha chiesto la mia autorizzazione.
8: Non me l'avrebbe data.
7: Basta così, Preston.
6: Berenson è via, desumo.
8: È a festeggiare in una casa dello Yorkshire con la moglie.
7: Già, però domani è sabato, Sir Anthony. Non lo aspettiamo prima di lunedì. Lo prenderemo allora.
6: Lei è d'accordo su questo, Preston?
8: Ha un'amichetta.
6: Mi scusi. Questo che cosa c'entra?
7: Infatti.
8: Non mi sorprenderebbe se trovasse una scusa per lasciare la moglie nello Yorkshire e tornasse qui a festeggiare l'anno nuovo alla grande.
6: Capisco. Che cosa vuole Preston?
8: 24 ore di sorveglianza, 3 squadre di osservatori, telefono e posta intercettati e tutto immediatamente.
7: 24 uomini a tempo pieno per un periodo indefinito. Questo significa mandare in rovina almeno 3 delle nostre operazioni.
6: Brian, sono sicuro che converrai che questa faccenda di Berenson è della massima importanza.
7: Sì, certamente, Sir Anthony.
6: D'accordo, Preston, approvato. Signori, suggerisco di rincontrarci dopo colazione.
0: E veniamo adesso invece a un autentico capolavoro, I tre giorni del Condor, film del 1975 con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow. Capolavoro perché tra l'altro personalmente ritengo che l'inizio di I tre giorni del Condor sia uno dei migliori in assoluto della storia del cinema, sia per l'area di mistero, sia per la combinazione di elementi, per il montaggio, la regia, che all'epoca davvero era davvero baciata dalla grazia, uno stato di grazia. La storia è quella di Joseph Turner, per appunto Robert Redford, codice identificativo Condor, che lavora per un ufficio segreto della CIA a New York con il solo compito di leggere libri e giornali da tutto il mondo alla ricerca di codici o fughe di notizie. E tornando in sede, perché è andato a prendere il caffè per tutti, ma per puro caso, scopre che tutti i suoi colleghi sono stati brutalmente assassinati da un comando di professionisti. Il film vede proprio la scena iniziale quando lui torna e vede che tutto c'è un silenzio irreale e scopre che sono tutti stati uccisi. A quel punto viene inseguito da killer che sono ovviamente spietati, non sapendo più di chi fidarsi. All'interno della sua stessa organizzazione, Robert Redford, cioè Condor, si vede costretto a sequestrare una donna sconosciuta, Faye Dunaway, per trovare un punto d'appoggio e tentare di sopravvivere e quindi svelare una cospirazione interna che ai vertici dell'intelligence, diciamo, si preferirebbe tenere nascosta. Durante la produzione del film, tra l'altro, la CIA, la vera CIA, si dimostrò molto preoccupata delle tematiche trattate, perché la trama anticipava profeticamente alcuni scandali reali dell'intelligence che poi sarebbero emersi negli anni successivi. E anche qui la realtà supera la fantasia. Andiamo ad ascoltare una clip dei tre giorni del Condor.
9: Vuoi un passaggio?
10: Vorrei ritornarmene a New York.
9: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera. E una macchina si mette al tuo fianco. E si apre lo sportello. E qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina e ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina e ti domanda se può darti un passaggio.
10: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
9: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
10: L'Europa?
9: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
10: Lo trovo troppo stancante.
9: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
10: Io in America ci sono nato, Schubert, e mi sento male appena mi allontano un po'.
9: Che peccato.
10: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
9: Oh no, avec plaisir, per quel giorno.
0: Dunque, i tre giorni del Condor, e adesso noi con questo film blocchiamo, o quantomeno ci interrompiamo, perché torniamo tra voi per la seconda parte dei film dedicati allo spionaggio.
11: Giornale radio.
12: Cristoforo, e quello cos'è?
13: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
12: E che ci fai?
13: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
14: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
13: Oh ragazzi, un altro mondo.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo nella seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e lo spionaggio, tantissimi grandi film, qui davvero un numero infinito. Andiamo adesso ad un film come Le vite degli altri, che si svolge nella Berlino a est del 1984 con un capitano, Gerd Wiesler, inflessibile ma anche efficiente agente della Stasi, che sarebbero i servizi di sicurezza della ex DDR, incaricato di sorvegliare un drammaturgo, Georg Dreimann, e la sua compagna Christa Maria Sieland. Installate le microspie nella soffitta dell'appartamento dello scrittore, Wiesler inizia ad ascoltare ogni momento della loro vita privata. Ma l'immersione quotidiana nelle vite, nei sentimenti, nella musica e nelle idee artistiche della coppia minerà le convinzioni ideologiche della gente, spingendolo più a proteggerlo che ad osservarlo e a spiarlo. E il film vede protagonista Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck e Ulrich Tukur. E l'attore protagonista Ulrich Mühe, che ha registrato un'interpretazione magistrale nel ruolo dell'agente Wiesler, fu realmente sorvegliato dalla Stasi negli anni 70 e 80 quando lavorava come attore teatrale nella Germania Est, attore che poi purtroppo è morto prematuramente. Andiamo ad ascoltare una clip delle vite degli altri.
5: Allora, Honecker fa ingresso nel suo ufficio, apre la finestra, vede il sole e dice: che avete? Oh, mi scusi, no, era solo, non sapevo.
6: No.
5: La prego, collega, continui pure. Non è proibito ridere delle massime cariche dello Stato, continui pure. Anche se forse la conosco già. Avanti, la racconti. Allora, Honecker, cioè il compagno segretario generale, vede il sole e dice: buongiorno, caro sole.
6: Buongiorno, caro sole. E poi?
5: E il sole gli risponde: buongiorno, caro Eric. Al mezzogiorno, Eric torna alla finestra, guarda il sole e dice: buongiorno, caro sole. E il sole dice: buongiorno, caro Eric. Al tramonto, Honecker torna di nuovo alla finestra e dice: buonanotte, caro sole. Però il sole non risponde. Allora dice di nuovo: buonanotte, caro sole. E il sole risponde: baciami il culo, io ormai sono passato a ovest del muro.
6: Buona. Nome? Grado? Sezione?
4: E adesso siamo ad un film che credo conoscano tutti o quasi tutti, Caccia Ottobre Rosso, film del 1990, che vede la storia del comandante della Marina Sovietica Marco Ramius, che prende il comando dell'Ottobre Rosso, e questo personaggio è Sean Connery, insolitamente russo in questo film. Tra l'altro nel film ci sono anche Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, e per simulare il continuo rollio e i movimenti del sottomarino, che in quel periodo storico veniva utilizzato spesso nei film tedeschi, nei film americani, penso a U-Boat per esempio, il sottomarino era stato utilizzato in parecchi soggetti. Dicevo che comunque per simulare il rollio e i movimenti del sottomarino durante le riprese sott'acqua, le scenografie del set furono montate su delle piattaforme idrauliche dal peso di 57 tonnellate, quindi immaginate. Andiamo a sentire proprio un estratto di Caccia a Ottobre Rosso.
7: Quando ho chiesto al computer di identificarlo, lui ha risposto: attività sismica. Vede, signore, Il soft del SAPS era stato creato per identificare fenomeni sismici e credo che quando si trova in difficoltà, come dire, mi sta seguendo, signore?
8: No, non ti sto seguendo affatto, Jones.
7: Signore, mi scusi, lo ascolti ora a 10 volte la velocità. E questa è solo opera dell'uomo, comandante. Allora, il primo contatto è avvenuto alle 9:15, rilevamento 269. Alle 9:30 era qui. E l'ho captato di nuovo alle 11 e alle 11:15 qui e qui. Signore, rammenta quel dispaccio sui sommergibili russi che percorrevano le Reykjanes a velocità massima perché possedevano delle mappe molto precise dei canaloni?
8: Sì, rotta rossa.
7: E l'accesso ai canaloni era una formazione rocciosa chiamata i Gemelli di Thor, vero?
8: Sì.
7: Beh, guardi. Guardi.
8: Sulla rotta rossa 1.
7: Comandante, lei mi prenderà per matto, ma io scommetto che quell'attività sismica è in realtà un nuovo tipo di unità sovietica che si dirige verso le coste dell'Islanda.
8: Dimmi se ho capito bene, Jones. Un computer da 40 milioni di dollari ti dice che stai dando la caccia a un terremoto, ma tu non gli credi e te ne esci con questa storia.
7: Sì, signore.
8: Inclusi tutti i calcoli nautici.
7: Signore, io
8: rilassati,
7: ho tutti...
8: Jones, mi hai convinto. Tommy, traccia una base di rilievo velocità per il tratto finale della rotta rossa 1. Non riusciremo mai a trovarlo in mezzo a quei canyon. E portaci a quota periscopio. Dobbiamo avvisare il comando.
9: Agli ordini, comandante.
8: Dove vai, Jones? Se riesco a arrivargli abbastanza vicino, sarai in grado di inseguirlo?
7: Sì, signore. Ora che so cosa ascoltare, lo beccherò.
8: Dacci dentro.
7: Sì, signore.
4: Veniamo adesso ad un gioiello, nel senso che è il film che diciamo ha lanciato definitivamente Sean Connery, chiedo scusa, Gene Hackman, insomma, che è venuto in mente Sean Connery perché l'ho citato prima. E il film è La Conversazione ed è un film del 1974. La storia è quella di Harry Cole, che è un professionista dell'intercettazione ambientale taciturno che opera a San Francisco, assunto da un misterioso comando aziendale per registrare la conversazione di una giovane coppia in una piazza affollata. Harry riesce a pulire la traccia audio filtrando i rumori di fondo, ma ascoltando la specifica frase ripetutamente si convince che i due ragazzi stanno per essere assassinati dal loro datore di lavoro. La sua paranoia cresce a dismisura portandolo a un conflitto morale insanabile. Il film vede Gene Hackman, dicevo, John Cazale, Frederick Forrest e Cindy Williams. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'estratto in cui lui e ovviamente un suo socio, John Cazale, ascoltano la coppia.
10: Mi hanno pizzicato, Harry.
11: Sì.
10: Quella mi ha guardato.
11: Sì, sì, lo sappiamo, abbiamo sentito.
8: Abbiamo sentito tutto.
11: Che ci dici? Ho qualche pezzo buono. Circa un 25%. Va bene, Paul. Ti richiamo fra un paio di giorni, se mi servi ancora.
10: No.
8: Non male, per un ex piedi piatti.
11: Tu vai, io mi fermo per un po'.
8: Ma a chi interessano questi due? Si può sapere?
11: Se dovessi dire, non lo so neanch'io.
8: Al Ministero della Giustizia?
11: No.
8: Allora magari saranno quelli delle tasse. È una conversazione che mi fa venire su.

0: negli Stati Uniti per un'operazione di infiltrazione a Rio de Janeiro. E in questo film con Cary Grant e Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock riuscì ad aggirare il rigido codice ACE che vietava baci sullo schermo più lunghi di 3 secondi. Cosa fece? Fece interrompere il bacio passionale tra Cary Grant e Ingrid Bergman ogni 3 secondi con brevi bisbigli e battute di dialogo. Un genio assoluto. Andiamo ad ascoltare una clip.
1: Oh, ci lasciate? Che peccato, ci mancherete.
2: Sì, il mio lavoro è già in ritardo. Se volete venire con me, la montagna vi farà guarire senz'altro. E i monti Aymor sono meravigliosi, coperti di fiori.
3: Ma no, Adelen occorre del riposo e non dell'alpinismo.
1: Ho sentito parlare dei monti Aymor.
2: Ah sì? Davvero?
1: Sì, e della bellezza di certi piccoli paesetti. Andate forse alle Opaldine?
2: No, no, me ne andrò a Santa Maria.
3: Bevi ancora, Otto?
2: No, no, grazie, io non bevo mai più di un bicchiere, a volte anche troppo per me. Finirò soltanto il mio caffè.
4: No, no, quella non è la vostra tazza.
2: Oh, chiedo scusa. Forse Alessio ha ragione, mia cara bambina. Quando si è giovani il riposo è la medicina migliore. Cercate di star quieta per qualche giorno, leggendo, dormendo, dimenticando le preoccupazioni. E vi farà bene quanto la medicina e l'aria di mare. E quando tornerò sarete guarita. E ci renderete felici ancora una volta.
4: Oh. Scusatemi, ho bisogno di andare a riposare.
3: Ti senti ancora male?
4: Scusatemi, mi mancano le forze.
5: Vuoi che ti accompagni in camera tua?
6: Ti serve niente, mia cara? Vuoi un po' d'acqua calda?
0: Siamo adesso ad una canzone straordinaria, quella di Moby. Perché straordinaria? Perché penso che tutti quanti la ricordiate, la musica di Burn Identity, Extreme Ways.

E allora, proprio Born Identity, è arrivato il momento di parlare anche di questo gioiello, di questo film che è diventato un franchise. La storia di quest'uomo che viene ripescato nel bel mezzo del mar Mediterraneo da un peschereccio italiano, tra l'altro, con il corpo crivellato da colpi di pistola e un microchip inserito sotto pelle con un numero di cassetta a Zurigo. Da qui il film che conosciamo tutti con Matt Damon. Va detto però, lo dico spesso, che questo film in realtà era già stato girato 15 anni prima e il protagonista era Richard Chamberlain, cioè

0: il mister Uccelli di Rovo. Quindi padre Ralph, incredibile. Andiamo ad ascoltare una clip di Born Identity.
1: Qui è Jason Bourne.
2: Bourne.
3: È Bourne. 90 secondi per triangolare la posizione.
2: Cosa vuole?
1: Guida lei, Treadstone.
2: Treadstone ha chiuso 2 anni fa, non lo sa?
1: E chi progetta le missioni?
2: Non ci sono missioni. È finita.
1: E che cosa volete da me?
2: Berlino. Ha dimenticato i fatti di Berlino? Ha ucciso 2 persone, Bourne. Ha ucciso 2 persone.
4: Vladimir Nesky.
5: Allora? Niente. Aspetta.
2: Bourne.
1: Voglio rientrare.
5: Quanto ci vuole? Ci consegna.
2: Avanti. Ok. Vuole dirmi com'è?
1: Accompagnato da qualcuno che conosco.
2: Chi?
1: C'era una ragazza a Parigi. Parte del programma. Era alla logistica. Alexander Strasse. 30 minuti all'orologio mondiale. Deve essere sola.
5: 20 secondi.
1: Le dia il suo telefono.
2: E se non la trovassi?
1: È facile. È in piedi accanto a lei.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Enemy of the State, Nemico Pubblico. Nemico Pubblico è il seguito della conversazione. Non detto, ma la storia è quella di un avvocato difensore dei diritti civili di Washington, Robert Clayton Dean, che sarebbe Will Smith, che si ritrova, senza saperlo, in possesso di un dischetto contenente le riprese video di un omicidio di un deputato statale orchestrato da un alto dirigente dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale. Il cattivo della situazione è John Voight, papà di Angelina Jolie, tra l'altro, e il protagonista è proprio Gene Hackman con Will Smith. Gene Hackman riprende il ruolo della conversazione in questo film il primo era il film di Francis Ford Coppola, e in questo caso invece è un film che ha una chiave di lettura totalmente diversa e molto più spettacolare. Andiamo a sentire una clip di Nemico Pubblico del 1998.
6: L'uomo ha fatto un patto, niente contatti. Hai violato le regole.
7: Sono diretti sul tetto, Air One, stabilite visuale sul tetto, angolo nord-est, incrocio Chambers e Line.
8: Air One, ricevuto, sul tetto all'angolo nord-est dell'incrocio.
6: Tu lo sai quanti federali ti seguivano su quel battello?
7: Io non...
6: Per chi lavori?
7: Ma di che parli?
6: Di me? Il bersaglio sono io? Quelli mi conoscono?
7: Quelli chi?
6: Quelli mi conoscono!
7: Ma di che diavolo stai parlando?
6: Non sei molto furbo, incredibilmente stupido. Fuori!
9: Riscontro divergenza di segnali.
10: Il 3 è fuori uso, il 4 e il 5 sono ancora insieme.
7: Ma dov'è finito?
6: Come hai saputo del battello? Chi ti ci ha mandato?
7: È stata Rachel. Ehi, chi era quell'altro?
6: Che ti ha detto, con esattezza?
7: Che lui era Brill.
6: L'ha detto lui o tu? E lui ti è venuto dietro. Coraggio, parla.
7: L'ho detto io.
6: Lo sapevo, per questo mi sono imposto delle regole.
7: Ma c'è sotto la mano di Pintero.
6: E credi che la mafia usi apparecchi del genere?
7: Scusi, gli ascensori dove sono?
6: Da quella parte. Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
7: Non capisco che significa.
6: È come un antifurto, solo che è 2 generazioni avanti a quelli della polizia.
7: Non capisco che significa.
6: Non mi sono spiegato.
7: Evidentemente non tanto bene.
6: Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso.
7: Senti, adesso basta, mi hai rotto. O mi fai fuori oppure mi dici che cazzo sta succedendo.
9: Jones, prendi le scale.
11: Krug, controlla il perimetro, entra il mio segnale.
6: La National Security Agency sorveglia tutto il mondo. Fax, telefoni, comunicazioni satellitari. È l'unica organizzazione, compresi i militari, che può avere roba come questa.
7: Ma perché ce l'hanno con me?
6: Non lo so e non voglio saperlo. Stanno arrivando. Speravo che queste parabole ti bloccassero i segnali.
9: Controllo qui Air One. Ripetere coordinate. 105 Chambers Avenue.
6: Stai trasmettendo. Hai ancora una cimice addosso. Del colletto, della cinta, della scarpa. Levati i vestiti. Leva tutto.
7: Insomma, che cosa devo fare adesso?
6: Niente. Se vivi un altro giorno, sono un vero miracolo.
9: 2 soggetti sul tetto, lato nord. Ricevuto, 2 soggetti sul tetto, mantieni la visuale.
6: Tu hai qualcosa che loro vogliono?
7: Io non ho proprio niente!
6: Magari ce l'hai e tu non lo sai! Sta lontano da Rachel e da me, se ti avvicini a uno di noi due, ti faccio secco! E butta l'orologio!
7: Me l'ha regalato mia moglie per il nostro anniversario!
6: E allora tienilo, sta lontano dal telefono!
12: Un momento, ha deciso di suicidarsi.
13: Ho imparato a volare.
0: Chiudiamo il blocco con un altro autentico capolavoro, il Maratoneta, con la storia di Baby Levy, che è un giovane studente universitario di New York che corre, è appassionato di corsa e che si ritrova a suo malgrado coinvolto in attività di spionaggio del fratello maggiore Doc, che appartiene a un'organizzazione governativa segreta. Ma Doc un giorno viene ucciso da uno spietato ex medico nazista che si è rifugiato in Sud America, tornato a New York per recuperare una fortuna in diamanti. Ebbene, Babe, cioè Dustin Hoffman, viene rapito e sottoposto a delle torture per fargli rivelare delle informazioni di cui lui è totalmente all'oscuro. E questa sequenza memorabile con Laurence Olivier, che fa il nazista cattivo, gli chiede una cosa inquietante che rimarrà a lungo. È sicuro? Andiamo a sentire.
14: È sicuro?
15: Sta dicendo a me?
14: È sicuro?
15: È sicuro cosa?
14: È sicuro?
15: Non so di che cosa sta parlando. Non posso dirle se qualcosa è sicuro, se non so con precisione di che cosa sta parlando.
14: È sicuro?
15: Ha dimenticato il soggetto della frase.
14: È sicuro?
15: Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare.
14: È sicuro?
15: No, non è sicuro. È pericoloso. Bisogna che stia attento.

0: Si rilassi, si rilassi. Apra, avanti. Stia buono. Stia buono, lassù. Sì. Ecco. Le fa male?
1: No,
0: non dovrebbe farle male. Vengono molta cura dei suoi denti. Ha una brutta carica qui.
2: E allora con questa scena inquietante de Il Maratoneta, film del 1976, chiudiamo il secondo blocco di Soul Kitchen, destinato ai film di spionaggio.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sono le 15 e 53 minuti.
6: Giornale radio. News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
9: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
7: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
8: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status dei partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
7: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
8: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
7: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
8: Ed è tutto, a più tardi.
10: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
11: Giornale radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
2: E allora ben ritrovati a Soul Kitchen, speciale cinema di spionaggio con Lapo De Carlo e con Peter Bescapè in regia. E allora veniamo adesso ad un altro film di spionaggio molto noto, Nessuna Verità, film del 2008, che vede un grande cast con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong tra i protagonisti. La vicenda è quella di Roger Ferris, operativo della CIA sul campo, esperto di cultura araba e lingua medio orientale, che viene inviato in Giordania per rintracciare un leader terrorista responsabile di una serie di attentati in Europa. Ma da Langley l'operazione viene diretta attraverso un auricolare da il supervisore Ed Hoffman, che sarebbe Russell Crowe, il quale è un personaggio un po' cinico, un burocrate. Pensate che nel film i due non si incontrano mai, si sentono. Ed Hoffman gestisce la missione come un videogioco, ma senza curarsi troppo della sicurezza personale degli agenti a terra. E per riuscire nell'impresa, Ferris deve stringere una pericolosa ma anche delicata alleanza con il capo dei servizi segreti giordani. E allora, dicevo prima, grande cast, e per interpretare il ruolo del personaggio della CIA, Ed Hoffman, Russell Crowe dovette ingrassare di oltre 20 kg, trasmettendo perfettamente l'immagine di un funzionario sedentario che gestisce missioni di vita o di morte, seduto comodamente al bar o dal giardino di casa. E allora andiamo ad ascoltare un estratto di Nessuna Verità.
1: Abbiamo a che fare potenzialmente con un conflitto globale. E il nostro presunto rozzo e grossolano nemico si è reso conto che siamo un bersaglio facile. Il nostro mondo può essere distrutto più semplicemente di quanto si creda.
12: Ed Hoffman è il capo della divisione, ma non sa un bel niente finché non lo ruba al tizio che sta sul territorio, e quello sono io. Regole del giorno: se la macchina viene bloccata, si comincia a sparare, non si fanno prigionieri, tutti muoiono.
13: Come al solito.
12: Esatto.
14: Stringo l'inquadratura.
15: Ciao, piccoletto.
12: Riattacca il telefono. Sei in ascolto?
15: Sì.
12: Così attirate l'attenzione. Questa cosa la gestisco da solo.
14: Ed, sono le 6 di mattina.
1: Sto salvando la civiltà, tesoro. Devi solo fidarti di me.
12: Come posso mandare avanti un'operazione quando tu ne mandi avanti un'altra in parallelo?
1: Ops.
12: Che cos'altro mi stai nascondendo?
1: Lo sai che siamo in guerra, no? I nostri nemici non intendono trattare.
16: Attentati mortali ad Amsterdam, Londra e altre città europee.
12: Devo fidarmi di chiunque posso adesso.
1: Sanno tutto di te, sanno che lavori per l'agenzia. Sei bruciato.
12: Se fossi bruciato avresti mandato una squadra, ma non l'hai mandata, vero?
1: Come vuoi.
12: Quante probabilità che tu faccia il doppio gioco?
1: Ho fatto quello che andava fatto.
12: Hai troppa sete di potere.
1: Qual è il punto?
12: Io mollo.
1: Se mi pianti in asso, sai che significa?
12: Che significa?
1: Questo è un mondo pericoloso.
12: Giusto.
2: Veniamo adesso di un film dal titolo francamente orrendo, Atomica Bionda, il film che vede protagonista Charlize Theron e che vede anche James McAvoy, Sofia Boutella e John Goodman. La storia racconta come nel novembre del 1989, a pochi giorni dal crollo del muro di Berlino, uno spietato agente dell'MI6, che viene ricorre spesso, come sapete, nei film, viene assassinato nella capitale tedesca e gli viene sottratta una lista contenente l'identità di tutte le spie occidentali e sovietiche operative in città. Lorraine Broughton, che è una delle più letali ed eleganti operatrici dei servizi segreti britannici, viene invitata fondamentalmente a prendere possesso di questa missione in una Berlino sommersa dal caos politico, con la missione di recuperare un documento ed eliminare una spia infiltrata e conosciuta come Satana, affrontando degli agguati in una città priva di regole. Tanto Charlize Theron si è sottoposta a 8 mesi di durissimo allenamento con 8 personal trainer, insomma, per girare di persona le scene di combattimento a corpo libero. Andiamo ad ascoltare il trailer.
17: Qualcuno mi ha incastrato. Qualcuno dall'interno.
18: Lorraine, c'è un agente doppio giochista a Berlino. La tua missione? Scoprire chi ha fatto questo. Ricorda, non fidarti di nessuno. Il tuo contatto è David Percival. Qual è la tua prima impressione?
17: Un disastro.
13: Berlino ha regole tutte sue.
17: Mi fido di te come del meteo in TV. Mi hai mandata in un nido di vespe. Ma lo sapevi benissimo, vero? Cintura non la metti.
18: L'orologio corre.
13: Sono molto colpito.

0: Siamo ad un gioiello, questo sì, film girato un anno dopo, sto parlando di Red Sparrow, film con Jennifer Lawrence, con uno degli inizi anche qui di film forse più riusciti in assoluto nella storia del cinema di genere. La storia è quella di Dominika Egorova, una prima ballerina del Bolshoi, la cui carriera viene spezzata da un terribile incidente sul palco. Rimane senza risorse finanziarie per curare la madre malata e viene manipolata da uno zio, alto ufficiale dei servizi segreti russi, per entrare nella scuola Sparrow, un centro di addestramento governativo segreto dove, diciamo, i giovani vengono addestrati a usare la seduzione e la manipolazione psicologica come arma di spionaggio. Conclusa la formazione, Dominika viene inviata in missione per sedurre un giovane agente della CIA, dando vita ad un gioco di inganni dove la sua vera lealtà rimane un mistero fino alla fine. Nel film non solo Jennifer Lawrence ma anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, film basato sul romanzo di Jason Matthews. Andiamo ad ascoltare il trailer di Red Sparrow.
1: Buongiorno mamma.
2: Che cosa c'è?
1: Dovrò andare via per un po'. Mi hanno chiesto di incontrare un uomo in un albergo, dicendomi che era un nemico dello Stato.
3: Togliti il vestito.
1: E in cambio mia madre avrebbe avuto le sue cure. Invece gli hanno tagliato la gola. Ero l'unica testimone. A quel punto ho dovuto scegliere: morire o diventare una Sparrow.
4: Sarete addestrati per diventare Sparrow. Armi nella lotta globale per il potere. Vi insegneremo la manipolazione psicologica. Dovrete imparare a superare tutti i vostri limiti. Toglietevi i vestiti. Quando uscirete da qui, non sarete più le stesse persone. Ogni essere umano è un mosaico di desideri. Siate il tassello mancante e vi dirà tutto.
3: Tu hai talento. Sai sopravvivere. Questo è il lavoro che fa per te. C'è un traditore nel governo. Il suo ultimo contatto noto è un americano. Avvicina quell'uomo.
5: Mi sbaglio, eri in piscina ieri?
1: Credi che diventeremo amici?
5: È questo che vuoi?
6: È una Sparrow.
5: Di te gli importa solo se possono sfruttarti. Lavora con me e fagliela pagare.
6: Tu sei la migliore di tutti. Il tuo solo problema è che hai un'anima. Non possiamo credere a quello che dice.
5: C'è qualcos'altro che ci sfugge.
3: Se è compromessa, verrà eliminata.
2: Che cosa hai fatto?
5: Tu appartieni a loro. Non ti lasceranno mai andare.
1: Troverò il modo.
0: Veniamo adesso, prima lo citavo, a Jack Ryan. Ebbene, ci sono stati tanti film, anche serie televisive legate a lui. Questo è l'iniziazione, film del 2014, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. Già il cast è sufficiente per, come dire, dire che questo è un grande film e quantomeno a darci un po' di curiosità. La storia è quella di questo giovane analista finanziario ed ex marine che rimane ferito in Afghanistan e lavora sotto copertura a Wall Street per conto della CIA per monitorare delle transazioni sospette. Durante l'analisi scopre un'imponente anomalia finanziaria legata ad un magnate russo, ideata per svalutare il dollaro e far crollare l'intera economia americana attraverso un attentato terroristico di matrice economica. Andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di Jack Ryan, l'iniziazione.
7: Qui cornerback, ho un'emergenza. Cercano di uccidermi.

0: Sì.
1: Tempo scaduto.
0: Me l'aveva spacciato per un lavoro d'ufficio.
2: Illustrami il tuo allarmante scenario. Tieni presente che non sono un letterato.
0: C'è un complotto coordinato per un attacco terroristico. Roba grossa.
2: Non sei più solo un analista, Jack. Sei operativo adesso.
3: Il lavoro va bene?
0: Sì, ottimo. Adesso devo andare a Mosca.
4: A voi americani piace considerarvi diretti, ma siete solo maleducati.
0: O siete voi permaloso? Tu che ci fai qui?
3: Sei tu che mi hai coinvolta e posso aiutarti. Devo tenerlo fermo al tavolo per quanto? 10 minuti?
0: Ho fatto! Sei stata spettacolare.
3: Stai per fare il cattivaccio?
4: Le collaborazioni sono delicate, signor Ryan. A volte fanno una fine violenta.
5: Siamo compromessi!
0: Oh mio Dio!
2: Abbiamo concrete possibilità di non uscirne vivi.
6: Credi che è un gioco, Jack?
0: È un'esca. Tokyo, Londra, Shanghai, sarà una catastrofe.
7: E adesso, insomma, siamo arrivati al momento della canzone, che è quella di Tina Turner, Golden Eye.

0: da un Bond all'altro, qui insomma Skyfall con Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Ralph Fiennes. Primo film dedicato all'agente James Bond che supera la soglia dell'incasso record a $1 miliardo nei botteghini di tutto il mondo. Ascoltiamo il trailer.
1: È sparito.
2: Sapete cosa c'è in gioco? Non c'è più molta strada.
3: Spari prima che può.
1: Cosa si può dire di un uomo così?
4: 3 mesi fa avete perso il drive con l'identità di ogni agente infiltrato nelle organizzazioni terroristiche in tutto il mondo.
5: 007 al rapporto.
1: Dove diavolo era finito?
5: A godermi la morte.
4: Ho solo una domanda. Perché non rimanere morto? Si vergogna ad ammettere che perde colpi?
5: Non era M l'obiettivo. Volevano che lei lo vedesse.
6: Benvenuto nel nuovo MI6. Sono l'addetto alle armi.
5: Sta scherzando, spero.
6: Walther PPKS 9 mm corto. Codificata con la sua mano, può usarla solo lei. Meno strumento per uccidere a caso, più impronta personale.
5: Q
6: 007.
5: Voglio incontrare il suo capo.
7: Fin dove conosce la paura?
5: Fino in fondo.
7: Ma non questa. Non come lui.
5: Ma si guardi, va a caccia di spie. L'Inghilterra, l'MI6. L'ha mandata a cercarmi sapendo che non era pronto, che forse sarebbe morto. Ma Mina è stata molto cattiva. 2 sopravvissuti, questo ha fatto di noi.
8: Tutti hanno bisogno di un hobby.
5: E qual è il suo?
8: La resurrezione.

0: Passiamo ad un gioiello, un film che si chiama Spy Game, film del 2001 con Robert Redford e Brad Pitt. Tra l'altro, visto la forte intesa sullo schermo tra Redford e Pitt, che insomma si era già consolidata anni prima quando Redford aveva diretto Brad Pitt nel film In mezzo scorre il fiume, e la loro intesa si vede in questo Spy Game. Sentiamo.
1: Nella CIA, eh?
2: Certo, come agente. Lavoreresti per me come infiltrato.
1: In Europa?
2: Ovunque sia necessario.
1: E se io preferissi tornare a casa?
2: Come credi, è normale. Potrei fare in modo che tu concluda la tua firma a San Diego. Nel qual caso ti chiederei solo di dimenticare questa nostra conversazione. Sta a te scegliere. Il giorno dopo iniziamo l'addestramento. La tecnologia migliora ogni giorno, e va bene. Ma di solito basta un pezzo di gomma da masticare, un coltellino e un sorriso.
1: È sconcertante.
3: Guten Morgen, meine Herren. Oggi, ragazzi, studieremo una radiotrasmittente. Non un apparecchio qualunque, ma una radiotrasmittente russa.
2: Ogni palazzo, ogni stanza, ogni situazione è un'istantanea. Mentre parlo con te, passo al setaccio l'ambiente, lo memorizzo, le persone, come sono vestite, e mi chiedo, c'è qualcosa di strano in quello che vedo, qualcosa di sospetto? Tu devi valutare e scartare quasi tutto, senza guardare o ragionare.
1: Senza ragionare?
2: Come se respirassi. Tu respiri, vero? Porta sempre con te sigarette e un accendino. Rompono il ghiaccio. Hai ne cappe, Pete?
1: Ja. Vai. Allora, voglio che mi ascolti, ma che ti concentri su qualcos'altro per evitare qualsiasi reazione. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Quando mi darai l'incarico?
2: Solo quando sarai pronto.
1: Qual è il tuo nome? Michael Sandville.
2: È in giacca, in cucina. È una minaccia?
1: Come hai fatto a vederlo? Ah.
2: Vedi quel palazzo?
1: Sì.
2: Conosci qualcuno che ci abita?
1: No.
2: Ti do 5 minuti. Voglio vederti affacciata a uno di quei balconi.
1: Avanti. Sei mai stato in Vietnam?
4: Non ci sono stato.
1: Colore preferito?
4: Non se ne può discutere.
2: Hai perso 10 secondi.
0: Chiudiamo il blocco con Nikita, che è un gioiello, un film di Jean-Luc Besson, che racconta di una giovane tossicodipendente parigina condannata all'ergastolo dopo aver ucciso a bruciapelo un agente di polizia durante una rapina in una farmacia. E invece di essere trasferita in prigione, la sua morte viene simulata e lei viene rinchiusa in un centro di addestramento ultra segreto dai servizi di sicurezza francesi. E dopo 3 anni di durissima rieducazione all'uso delle armi, ebbene, Nikita viene reinserita nella società con una nuova identità civile. Nel film, Anne Parillo, c'è Icario, Jean-Luc Anglade, con anche un giovane Jean Reno. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Nikita.
5: Cognome e nome.
6: Nikita.
5: Segui il mio consiglio, gallinella. Non darti arie, perché le stronzate non mi fanno ridere. Sono stato chiaro?
6: Coccode.
7: Forse è meglio continuare più tardi.
5: Lascia fare a me. Conosco questi tipi. Amano fare scena.
6: La penna.
5: Fa la brava, eh? Scrivi il tuo nome e il tuo cognome.
6: Il mio nome è Gallinella.
0: Con questo, dunque, chiudiamo il nostro blocco, il terzo, insomma, legato al cinema e lo spionaggio. E allora rimanete con noi, perché tra poco avremo tanti altri film, alcuni anche molto divertenti nel vero senso della parola.
8: Giornale radio.
9: Cristoforo, e quello cos'è?
10: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
9: E che ci fai?
10: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito
11: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
10: Oh ragazzi, un altro mondo.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: E allora siamo nella parte finale, nel miglio finale di Soul Kitchen dedicato al cinema e lo spionaggio. Veniamo adesso a Kingsman Secret Service, film del 2014 con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel Jackson, Mark Strong, che ricorre spesso, e anche Michael Caine, eppure lui ha fatto tantissimi film legati allo spionaggio, si vede che serve anche la faccia. La vicenda è quella di un'organizzazione di spionaggio britannica, indipendente, super segreta, che opera sotto la copertura di un'antica sartoria su misura a Londra e che seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia esperta ed elegantissima, cioè Colin Firth, seleziona reclute per sostituire un agente caduto in missione. Harry Hart, spia, che ovviamente però non è senza un cuore, ma insomma decide di arruolare Exy, che è un giovane ragazzo di strada sfrontato ma di grande potenzialità, e così lo arruola. Dicevo che il film ha tanti attori importanti, dicevo anche Samuel Jackson, ma il film diciamo che ha tanti cameo, e allora c'è una sequenza anche celebre, frenetica, di combattimento all'interno della chiesa che ha richiesto qualcosa come 100 comparse e 3 settimane di riprese per essere completata perfettamente. Andiamo ad ascoltare una clip di Kingsman.
6: Michel, basta con questa merda, mi rompe i coglioni.
7: A me piace quella canzone. Lasciala, mamma.
6: È tornata la mezza sega. Stavolta sei venuta per fare due parole con me? O scappi facendo finta di andare in tribunale, conciato in quel modo?
7: Oh, parli di questo? No. Conosco un tipo che ha appena rilevato una sartoria a Savile Row. Mi ha dato un lavoro, mamma. E anche parecchi benefit. Inclusa una casa. Vieni a vivere con me, mamma. Andiamo.
6: Seduta tu. L'unico posto che vedrà sarà l'ospedale dove sei ricoverato. Chiaro, stronzetto?
8: Puoi lasciarlo in pace, Dean? Exy, va, ti prego, va via, amore.
7: D'accordo.
6: Sì, fa come dice mammina. Di' al tuo amico sarto di farti un bel costume da coniglio. Ti calzerebbe a pennello, mezza sega.
7: Un caro amico una volta disse: i modi definiscono l'uomo.
6: Dean, chiudi quella cazzo di bocca. Exy, sai che cosa ti definisco adesso? Un bello.
7: Allora, restiamo qui impalati tutto il giorno? O vogliamo combattere?
5: Veniamo adesso invece a un film basato su una vicenda realmente accaduta, ormai credo che tutti o quasi lo conoscano, e se non l'avete visto guardatelo perché forse è uno dei migliori film che ha fatto Ben Affleck. Sto parlando di Argo, film del 2012, che racconta di come nel novembre del 1979, durante la rivoluzione iraniana a Teheran, i militanti presero l'assalto all'ambasciata statunitense facendo decine di ostaggi. 6 americani riuscirono a fuggire e a nascondersi nella residenza dell'ambasciatore canadese. Sapendo che la loro cattura era solo questione di tempo, l'esperto della CIA, Tony Mendez, ideò un piano di estrazione folle e apparentemente impossibile: spacciarsi per un produttore cinematografico hollywoodiano intenzionato a girare un film di fantascienza in stile Star Wars nelle zone desertiche dell'Iran, trasformando i 6 rifugiati nei membri della troupe. E quindi il film doveva chiamarsi Argo. Nel film Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, film che ha vinto l'Oscar come miglior film nel 2013. E la vera operazione declassificata dalla CIA è rimasta un segreto di Stato per oltre 20 anni. Ascoltiamo una clip.
9: Si nascondono nella residenza dell'ambasciatore canadese. Fortunatamente gli iraniani, secondo noi, non sono coscienti della fuga dei sei.
10: Allora, penseremmo di usare delle biciclette. Abbiamo identificato delle stradine nella zona di Shemiran, un paio di sentieri per le montagne fino al passaggio vicino a Tabriz. Le auto sono fuori discussione per via dei posti di blocco.
9: Appena il tempo si rimetterà, consegneremo loro le sei bici e gli forniremo le mappe per il confine turco.
10: A quanto sappiamo, sanno andare in bicicletta o possiamo sempre mandare qualcuno che glielo insegni.
11: O se no, mandategli delle rotelline e aspettateli al confine col Gatorade.
12: Tony.
11: Sono 300 miglia al confine turco. Occorrerebbe una squadra d'appoggio pronta con la pompa.
13: Ci hanno chiesto aiuto per una messa a punto.
11: Chi
13: sono gli
11: questo?
13: Esteri a gestire l'operazione.
11: Scusate, chi è questo?
14: Tony è un esfiltratore. Ha tirato fuori parecchia gente dello Shah dopo la caduta.
11: È inverno. Non potete aspettare fino a primavera il tempo ideale per una passeggiata. L'unica via d'uscita è l'aeroporto. Procurategli nuova identità e mandategli un mosè che li tiri fuori su un volo civile.
5: Veniamo adesso a Mission Impossible Fallout. Mission Impossible ormai superano le dita di una mano, perché arrivano le due, perché insomma sono stati girati in numero esponenziale, soprattutto con Tom Cruise. La vicenda di Fallout vede come durante un'operazione sotto copertura a Berlino per recuperare tre nuclei di plutonio arricchito, bene, l'agente Ethan Hunt sceglie di salvare la vita della sua squadra invece di completare la missione, permettendo ad un gruppo eversivo di terroristi di possessarsi del materiale fissile. E a questo punto ci sono delle ripercussioni di cui lo stesso Tom Cruise, quindi Ethan Hunt, dovrà porre riparo. Nel film anche Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames. Tra l'altro, durante le riprese di un salto tra, diciamo, i tetti di Londra, Tom Cruise, visto che non usa le controfigure, si infranse una caviglia contro un muro di cemento, ma continuò la scena praticamente zoppicando prima poi di chiamare lo stop. Andiamo ad ascoltare un estratto di Mission Impossible.
15: La sua missione, se deciderà di accettarla, mi chiedo, hai mai deciso di no? La fine che hai sempre temuto sta arrivando. E le tue mani si copriranno di sangue. La ricaduta di tutte le tue buone intenzioni.
16: Hai dovuto fare una scelta terribile a Berlino, una vita contro milioni. E ora il mondo è a rischio.
17: Questa missione è della CIA. Se si fosse tenuto stretto il plutonio, ora non ci troveremmo qui a parlarne.
16: La sua squadra sarebbe morta.
17: Sì, esatto. È questo il loro lavoro.

0: Tu non capisci in cosa sei coinvolto.
1: Te ne devi andare.
0: Ti prego, non costringermi ad affrontarti.
2: Quante volte il governo di Ant lo ha tradito? Disconosciuto, abbandonato. Quanto ci vuole prima che un uomo del genere ne abbia abbastanza?
3: Dalla, diciamo, il film di Mission Impossible è arrivato il momento di andare ad ascoltare una colonna sonora di un film che tra poco andremo a descrivere. Sto parlando di un film questa volta divertente, cioè Austin Powers. Dal colonna sonora Soul Bossa Nova, in questo caso Quincy Jones.

0: Adesso, dopo questa canzone, è arrivato il momento di andare anche ad ascoltare film dedicati al tema dello spionaggio, anche divertenti. Uno di questi è Spie come noi, Spies Like Us, film del 1985 con Dan Aykroyd e Chevy Chase, che in America aveva avuto un grandissimo successo, mentre in Italia un po' meno. E diciamo che il film vede anche qui molti cameo, penso a regista di come Terry Gilliam, Bart Ewell, pure insomma attori che volevano apparire, perché all'epoca essere in un film con Chevy Chase, Dan Aykroyd significava molto. E in questo caso il film rende omaggio delle commedie, una parodia di commedie diciamo on the road e spionaggio, di film di spionaggio degli anni 40, interpretate da Bob Hope e Bing Crosby. Tra l'altro lo stesso Bob Hope compare in un breve cameo nel film. Andiamo ad ascoltare un estratto di Spie come noi.
1: Le vostre mansioni sarà riservata. Il lavoro di spionaggio può essere molto rischioso. Prendiamo ad esempio ciò che è accaduto ad un nostro connazionale molto importante. Non ancora.
2: Oh. Mi scusi.
3: Mi dispiace.
2: Colpa mia. Scusate il ritardo, ho presenziato alla lettura di un testamento. Sono rimasto fino alla fine. E quando ho scoperto che non ereditavo nulla, mi sono rotto il braccio. Mi tiene il portafoglio mentre faccio l'esame? Ci sono $1,000 dentro, ma potrebbero non esserci più. Lei mi capisce?
3: Mi sta offrendo questi soldi in cambio di aiuto per l'esame.
2: Lei cosa ne dice? Grazie.
3: Allora, dov'è che mi devo...
1: Si sieda!
0: Da Spie come noi, prima vi dicevo, abbiamo ascoltato una canzone del film, Austin Powers, il controspione. Il protagonista è Mike Myers, attore comico, che scrisse anche la sceneggiatura completa del film, pensate, in sole 2 settimane. Non che ci volesse una scienza per fare un film, però in realtà ha avuto un grandissimo successo e interpretò di persona sia il protagonista Austin Powers sia l'antagonista, il dottor Male. Finché ha avuto un enorme successo, allora andiamo ad ascoltare un estratto.
4: È geniale, è letale ed è sempre circondato da perfetti imbecilli.
5: Rifletti! Musica!
4: Questa volta
5: sono una bomba sexy!
4: Verranno rivelati dei segreti.
6: Abbassate il globo!
7: Abbassate il globo!
6: Oh! Tutto ok, sto uno schianto! Lanciare la meteora! Oh! Ma che rottura di palle!
4: Uno dei nostri migliori agenti è stato rapito, è tuo padre. Un patto malefico.
8: Chi ha rapito mio padre?
9: Il micidiale Goldmember.
4: Una missione pericolosa.
8: Dove posso trovare questo Goldmember? Nel 75.
10: È grosso, è duro, è d'oro! È Goldmember!
11: Io vengo di Olanda! Paese di zoccoli!
4: Una collega sexy.
12: Sono Foxy Cleopatra, la professionista della scopata.
4: Un segreto di famiglia.
8: Papà!
13: Ciao figlio mio.
8: La tua macchina da spia è una mini?
13: Non contano le dimensioni, caro. Conta come si usa.
4: È arrivato il momento di affrontare la realtà.
14: Superman mi fa una sega.
4: Eagle Pictures presenta...
15: Ma le facessero belle girette cazze fregne.
16: Ma fatti una razza.
4: Mike Myers.
17: Non ridiamo così tanto da quando ero bambina, grazie.
4: Per la prima volta sullo schermo Beyoncé Knowles.
17: Eh?
4: E con Michael Caine.
18: Sapete, i bambini sono tutti diversi. Per esempio, a Minnie Mae piace la cioccolata e a Scotty no.
19: Ah, sai che notizia.
18: A Scotty sì. Ti piace Fettini?
19: Sì, come se non capissi.
18: Sì, all'improvviso.
19: Ma senti,
18: ma parla.
19: Io non... Potresti...
18: Slabbrati.
19: Sono...
18: Senza cioccolata la vita è una cagata.
4: Austin Powers in Goldmember.
0: Veniamo adesso a Johnny English, che in questo caso vede Rowan Atkinson, Mr. Bean, protagonista, con tra l'altro in modo improbabile anche Natalie Imbruglia, Ben Miller e John Malkovich. Andiamo ad ascoltare un estratto.

0: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
1: Ti trovo particolarmente bella questa sera.
0: Cin!
2: Abbiamo un problema.
0: Bene.
2: Le identità dei nostri agenti sono state scoperte.
3: Il paese è in uno stato di totale caos e l'universo mi manda lei.
4: Signore!
0: Avanti, Boff. Stiamo andando in missione, non in luna di miele.
5: Sì, certo.
0: Destinazione?
5: Francia del Sud, signore.
0: Arma il missile.
5: Sono ciclisti, signore.
0: Ciclisti francesi, Boff, e ostacolano i servizi segreti di Sua Maestà. Lei è la chiave del caso.
3: Non so se ho mai conosciuto un uomo come lei.
0: Mi permetta di sciogliere il suo dubbio. No, mai. Realtà virtuale.
5: È completamente immersiva e c'è chi perde la cognizione dello spazio circostante.
0: Direi che possiamo garantire che questo non capiterà.
3: Mi dica che la gente sul campo sta facendo qualche progresso.
0: Bersaglio acquisito. Questo è un lavoro per la scatola gonfiabile.
4: Non apra dentro l'auto!
6: Riesci ad aprire lo sportello?
4: No, signore.
0: Stivali magnetici. Geniale, signore. Nessuno avrà il minimo sospetto che siamo qui. Arrivederci, a presto.
3: Anche prima di quanto pensassi?
7: Chiudiamo la nostra carrellata con un capolavoro, anche qui. Sto parlando del Sarto di Panama, un film di 25 anni fa, del 2001, con Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson e Daniel Radcliffe. La storia è quella di Andy Osnard, cinico e corrotto, sregolato agente dell'MI6, ma tu guarda un po' ancora una volta, che viene spedito per punizione a Panama e per trovare notizie utili che giustifichino la sua presenza ricatta Harry Pendle, un elegante sarto di origine britannica con un passato da truffatore diventato il confidente dei personaggi più potenti del paese. Schiacciato dai debiti e terrorizzato di perdere la sua vita agiata, il sarto inizia a inventare di sana pianta fantomatiche opposizioni politiche clandestine e complotti per la vendita del canale di Panama. L'agente della CIA abbocca e la menzogna inventata a tavolino finisce per scatenare una vera e propria crisi geopolitica e militare globale. Allora ascoltiamo un estratto del Sarto di Panama.
8: Andrew Osnard, benvenuto a Panama.
9: Grazie, ambasciatore.
8: Non sarai quell'Osnard cacciato via da Madrid, la moglie del ministro degli esteri, vero?
10: Per un agente segreto che si è quasi giocato la carriera, Panama è l'ultima occasione.
9: Ai nostri in patria piacerebbe accertarsi che la più importante via commerciale del mondo non stia per cadere in mani sbagliate.
10: Ma qui, quello di cui una buona spia ha bisogno.
9: Sto mettendo su una piccola rete per tenere d'occhio il canale.
11: E questo cosa c'entra con me, Mr. Osnard? Io sono solo un sarto.
10: È una spia personale.
9: È furbo, ma ha ottimi contatti e nessun impegno.
12: Chi è questo Andy Osnard?
11: È in cerca di informazioni.
9: È solo un gioco, divertiamoci.
13: Vai dal presidente oggi, papà.
11: Proprio così, figliolo. Vuole sapere com'è la situazione del canale?
12: State combinando qualcosa, tu e mio marito.
9: Lui non ti ha detto niente.
11: Benvenuto a Panama, Casablanca ma senza eroi.
10: Adesso ha tutte le informazioni di cui ha bisogno.
9: Tua moglie porta a casa documenti, roba del canale.
11: Lascia fuori Luisa!
9: Sul serio.
10: Anche se non sono vere.
11: Lo sta vendendo, il canale.
9: Beccato.
14: Se noi appoggiamo noi, lo farà qualcun altro. L'opposizione silenziosa è la nuova Panama del nuovo millennio.
12: Si è messo a esaminare tutti i miei documenti d'ufficio.
9: Spiare su

0: Chiudiamo qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen, speciale film di spionaggio. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, da Rapo De Carlo un saluto. Appuntamento come sempre qui su Giornale Radio, ogni fine settimana. A presto.
1: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Sono le 16 e 51 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria del
8: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
9: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
8: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
9: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Mosca sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
8: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
9: Ed è tutto, a più tardi.
10: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
11: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
0: E allora eccoci qua, un buon fine settimana, un buon weekend a tutte voi e a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo, il nostro programma del fine settimana che vi fa viaggiare in giro per il pianeta con storie, approfondimenti, scoperta o riscoperta di popoli e culture. E allora siamo pronti a partire. Io sono Francesco Massardo, qui con me in regia c'è Giorgio Berselli e il racconto di oggi ci porta davvero davvero lontani, in poche parole, dall'altra parte del mondo. L'espressione in questo caso è letterale, in un paese che sembra uscito da un film di fantascienza e in parte, come vedremo, lo è per davvero, la Nuova Zelanda. Sì, ma non parleremo solo di cultura indigena, di hobbit, di kiwi, di rugby, ma soprattutto dell'appuntamento, del motivo che ci porta qui, che invece è l'inizio di un percorso, quello nato proprio dalla lontana Nuova Zelanda, del voto alle donne, della concessione del voto alle donne. Siamo pronti a cominciare? Allora partiamo anche con la musica che non manca mai. Gwen Stefani, questa è Bouquet.

0: E allora eccoci pronti a partire con questa puntata di Mappamondo dedicata alla Nuova Zelanda, che però insomma dovremmo forse chiamare Aotearoa, così è chiamata in lingua Maori, la terra della lunga nuvola bianca, composta principalmente da due isole, l'isola del nord e l'isola del sud, due isole molto diverse tra loro, che fanno sì che questo sia anche uno dei paesi più straordinari da un punto di vista della diversità che possiate trovare. Ma il nostro percorso, come spesso accade, comincia in realtà dalla storia e da questa giornata, il 19 di settembre del lontano 1893, una legge concedeva per la prima volta nella storia mondiale il diritto di voto alle donne, una storia che comincia dal racconto della copertina del nostro Roberto Frangipane.
1: Ciao Francesco. 133 anni fa la Nuova Zelanda diventava pioniera. Risale infatti al 19 settembre 1893 la firma dell'Electoral Act, la legge con cui i due rami del Parlamento riconoscevano per la prima volta nel mondo il diritto di voto alla popolazione femminile. Determinante per l'approvazione della legge, la raccolta di quasi 32.000 firme da parte delle suffragette. Così si definivano, anche con tagliente ironia, le militanti del movimento di emancipazione femminile. Merito anche di un'attività britannica cristiana e proibizionista, Kate Shepard, che anticipava così di un decennio la nascita della Women Social and Political Union, che si deve alla più celebre Emmeline Pankhurst. Non è un caso che tra i più fervidi oppositori del suffragio femminile spiccasse proprio l'industria dell'alcol. Kate Shepard era infatti una delle più frequenti collaboratrici della rivista del movimento pro temperanza Prohibitionist. Insomma, il timore che le donne, in particolare la Women Christian Temperance Union, votassero contro il consumo di bevande alcoliche. Il tema, sorprendentemente, incontrava anche il favore di molti baronetti conservatori molto attaccati ai valori della famiglia, spaventati dalle licenziose abitudini di molti alcolisti dediti al saccheggio, nota la storica Katie Pickles sulla rivista The Spin-off. Ancora, probabilmente, chi votò la legge non conosceva né poteva prevedere le immani conseguenze che avrebbe avuto nei paesi anglofoni e non solo. A livello federale, meno di 10 anni dopo, la vicina Australia approvava il Commonwealth Franchise Act. Ma il caso più interessante è senz'altro quello degli Stati Uniti, dove il movimento femminista dava battaglia già dal 1848 con la Convenzione di Seneca Falls. La definitiva sanzione sul voto femminile sarebbe stata poi l'approvazione del 19° emendamento della Costituzione statunitense, che impedisce la limitazione del diritto di voto sulla base del sesso. 51 anni dopo, lo step pionieristico di uno stato americano, il Wyoming. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Roberto Frangipane, torneremo da te più avanti. Il nostro percorso però merita un ulteriore approfondimento su questa tematica, quella del voto alle donne, partito dalla Nuova Zelanda, arrivato poi in gran parte del pianeta, purtroppo ancora non ovunque. Ancora la musica, ripartiamo dai Role Model, poi torniamo insieme. Questa è Joy.

0: E allora eccoci qua all'interno di Mappamondo, pronti a cominciare il nostro viaggio, anche aprendo i microfoni alle nostre ospiti e agli ospiti di giornata. La Nuova Zelanda è, come dire, il luogo dove vi portiamo idealmente quest'oggi, anche per un fattore storico. Come dicevamo, il primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne. C'è, come dire, anche un'ironica morale, se vogliamo, un paese così lontano da noi e così remoto in generale, che apre però un percorso che da quel momento insomma ha poi coinvolto evidentemente gran parte del mondo. In collegamento con noi abbiamo Giulia Galeotti, storica dell'età contemporanea e giornalista, è responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano e ha anche scritto un libro, Storia del voto alle donne in Italia, le radici del difficile rapporto tra donne e politica. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ecco, insomma, il fatto che sia ancora considerato ampiamente parte della storia contemporanea il percorso storico che ha portato al primo voto concesso alle donne è già di per sé qualcosa su cui si potrebbe riflettere. Le chiedo però, insomma, se effettivamente, tornando sulla morale a cui accennavo prima, c'erano delle condizioni particolari che hanno fatto sì che proprio in questo luogo così lontano, ma anche così nuovo da un certo punto di vista, facente parte del nuovissimo mondo, si fossero create appunto le condizioni adatte per un passaggio storico che avrebbe fatto comunque da modello.
1: Assolutamente sì. Il primo voto, siamo nel 1893, viene concesso alle donne, e concesso è un termine che non uso a caso, perché serviva. Questa sarà una costante di tutta la storia del voto alle donne, che mi permette, è una storia bellissima, affascinante, ma che ancora non vede, a mio avviso, un lieto fine. Perché dico serviva? Perché siamo in un paese in cui c'è tutto il problema dei rapporti con la madrepatria e i rapporti con le popolazioni autoctoni locali. Quindi all'establishment di matrice britannico, allargare il voto, includere le donne, ovviamente le donne ricche, le donne istruite, tra coloro che votano, serve per rafforzarsi contro, in qualche modo, dire, l'opposizione. Questo non lo dico per diminuire una decisione che, appunto, come lei giustamente diceva, apre, spalanca, direi, le porte a una storia che è stata lunga, accidentata, ma sicuramente affascinante, e che per molti versi ha portato a un arricchimento, direi, della politica a livello mondiale. Però dobbiamo sempre ricordarci, e questo forse si lega anche ai motivi per cui non abbiamo quel lieto fine a cui annunciavo, che quando i paesi concedono appunto il voto, allargano il suffragio universale, non lo fanno mai né per bontà né perché illuminati dal sacro fuori, dal sacro fuoco, diciamo così, no, dell'emancipazione, dell'allargamento dei diritti, eccetera, ma lo fanno perché serve, e questa è una triste ma pragmatica considerazione che accomuna un po' tutti i paesi in cui piano piano, appunto, come un po' a macchia d'olio, il voto alle donne viene concesso.
0: È chiaro che siamo in un periodo storico che vale la pena ricordare, siamo in una finestra tra virgolette di apparente prosperità, ecco, al termine di un secolo che è stato un secolo invece funestato da tantissime guerre in anticipo. Questo non lo potevano chiaramente sapere su alcune delle pagine più drammatiche, ecco, della storia poi nel Novecento. Tanti paesi, a partire dall'Italia, dovranno, come dire, aspettare proprio queste drammaticità per arrivare alla concessione del voto delle donne. Quali sono ancora, insomma, i fattori storici che hanno fatto sì che in questa parte del mondo, non nell'Europa che noi tendiamo a considerare, ecco, la patria dei diritti civili, sia nato tutto ciò? È chiaro che la Nuova Zelanda, come tanti altri paesi legati al Commonwealth, è impregnata di cultura anglosassone, eppure è accaduto prima qui che nella madrepatria inglese.
1: Allora, guardi, lei giustamente ha citato le guerre nella storia dell'emancipazione femminile, e quindi anche nella storia del voto, che è uno degli aspetti forse il più importante, ma è uno dei tanti. Le guerre fungono, hanno un ruolo propellente molto, molto interessante, e infatti molti paesi europei, penso ad esempio alla Gran Bretagna, prevedono il voto alle donne dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la la Grande Guerra, ne sappiamo, le donne si sono comportate, la dico con un po' di ironia, molto bene, con gli uomini al fronte hanno svolto tutta una serie di ruoli tradizionalmente ritenuti maschili, e quindi in molti paesi europei alla fine del conflitto si pone il problema di dover in qualche modo riconoscere, quindi esprimere gratitudine alle donne, e in alcuni paesi, appunto come in Gran Bretagna, si arriva al voto. In Italia forse le donne non sono state così brave, perché ancora il voto è troppo, diciamo, è considerato un passo troppo lungo,
0: rimandato, intanto, diciamo,
1: nel buio, esatto, viene rimandato al secondo conflitto mondiale. Però se posso, io direi che quando noi ricordiamo la storia del voto alle donne, dobbiamo sempre ricordarci che è stata una storia molto più complessa, molto più ramificata di quanto solitamente non venga detto. Le faccio un esempio: la storia del voto amministrativo e la storia del voto politico, cioè votare alle locali, alle elezioni locali, o votare alle elezioni politiche, sono state due vicende molto diverse. E se le donne italiane hanno partecipato alle politiche, come sappiamo, da dopo la guerra, con le elezioni del 2 giugno del 46, in molti stati preunitari, il voto, per esempio nel Lombardo-Veneto, in Toscana, le donne votavano alle amministrative. Quindi c'è un intervallo molto molto ampio, e credo sia interessante da ricordare perché c'è questa differenza. Perché la politica locale viene sentita come, se lei ci pensa, di cosa si occupa la politica locale? Si occupa di scuole, si occupa di ospedali, si occupa di ambiti che non vengono sentiti come molto lontani dal maternage delle donne, no? Le donne, si sa, si occupano dei fragili, dei bambini, no? Eccetera. Mentre invece partecipare alla cosa pubblica, quindi decidere delle guerre, decidere dell'economia, eccetera, che sono gli ambiti della politica, è qualcosa che viene ritenuto come assolutamente incompatibile con la natura femminile. Un altro aspetto che a me piace ricordare è che di voto alle donne nei vari parlamenti preunitari e anche nel Regno d'Italia se ne è discusso. Cioè non è un tema a cui
0: era un tema sul
1: pensato.
0: Tavolo, diciamo.
1: Era un tema sul tavolo, esattamente, ma terrorizzava, e quindi mentre si è potuto in qualche modo concepire, poi non si è dato, però almeno si è discusso di voto amministrativo, invece il voto politico veramente faceva paura. E la misura di questa paura gliela do con un tema che gli atti parlamentari ci raccontano, cioè la questione di come le donne avrebbero votato. Cioè lei pensi che addirittura l'idea che maschi e femmini fossero lì in fila insieme per votare era visto come qualcosa di assolutamente promiscuo, inaccettabile,
0: scandaloso.
1: E tanto è vero che quindi si discute addirittura di voto per posta o di voto per procura. Questi aneddoti, se vogliamo, danno però la misura dell'enorme salto nel buio. Cioè era veramente una rivoluzione copernicana pensare che le donne potessero votare. Per questo anche il percorso è stato così accidentato, no? E per questo, come diciamo in apertura, il voto alle donne è sempre stato un voto che serviva. Quando per esempio con il famoso decreto di Gasperi e Togliatti, che il decreto Bonomi, no, del gennaio del 45, che prevede il voto per le donne italiane, quel voto a De Gasperi e Togliatti, quindi ai partiti di massa che si stavano affacciando per la prima volta sullo scenario politico italiano, il voto alle donne serviva per radicarsi nel territorio. E i due segretari, cioè il democristiano e il comunista, dentro il loro partito hanno ricevuto una serie di attacchi enormi, perché si temeva, no, che le donne fossero manipolabili, fossero e via e tutto quanto. E quindi dobbiamo ringraziare per certi versi invece la lungimiranza di De Gasperi e Togliatti, che lo vogliono perché appunto gli serve a fini elettorali. Altre due annotazioni io credo siano molto interessanti. Primo, il decreto Bonomi, ricordiamoci sempre, che prevede il diritto per le donne di votare, ma non di essere votate. È stata una dimenticanza? Era qualcosa che era troppo? Fatto sta che c'è un intervallo di quasi un anno
0: Dimostra, mi scusi se la interrompo un po', il discorso che faceva sulla convenienza: conviene che le donne votino, esatto. Forse che addirittura vengano votate non conveniva troppo.
1: Esattamente. E l'altro aspetto molto interessante del decreto Bonomi, che io credo vada ricordato, il voto viene concesso a tutte le donne ultra ventunenni, all'epoca la maggiore età era fissata a quell'età, escluse le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse. Perché questa cosa? Perché il voto alle donne viene concepito a partire dalla Nuova Zelanda e praticamente in tutti i paesi come una sorta di riconoscimento, come dicevamo, a quanto le donne sono brave, no? A questa idea di donne come madri, che le donne possono essere madri e diciamo null'altro. Allora, quali sono le donne che per eccellenza non devono essere madri? Le prostitute. E ricordiamoci che il voto politico spetta agli individui maschi e femmina che abbiano la piena che godano in maniera assoluta dei diritti civili. Le prostitute invece erano considerate una sorta di detenute, perché quando entravano nella casa chiusa loro consegnavano i documenti e non godevano dei diritti civili. Quindi è molto interessante questa postilla del decreto Bonomi, che esclude le prostitute che esercitano fuori dalle case chiuse, che oltretutto sono quelle più pericolose, no? Perché non sono controllate, eccetera, che riflettono tutti gli stereotipi luoghi comuni che poi molto spesso purtroppo sono diventati legge nei confronti delle donne. Ecco, io credo, scusi, io parlo, sono una gran chiacchierona, parlo tanto, però io credo che la storia del voto alle donne, nell'allargamento, questa storia appunto che è stata una storia molto difficile, molto, molto dura, io penso sempre a queste suffragette dell'Ottocento, sì, che comunque portano avanti una richiesta che veramente le pone ai margini, che veramente le fa guardare come dei mezzi uomini. Uno specchio molto interessante è tutta la satira dell'epoca, e la satira dell'epoca ritrae queste donne come dei mezzi uomini. Perché sono delle donne che deragliano rispetto a quello che
0: non fanno cose da donne, nell'immaginario,
1: esatto,
0: collettivo.
1: Esatto, sonano e sono assolutamente strilenti. Quindi io immagino, no, queste donne, quanto coraggio ci sarà voluto, anche coraggio a livello personale. Molte di questi, dei diari di queste donne raccontano che i fidanzati le lasciano, che il marito non lo trovano. Quindi è veramente una storia che è proprio entrata, noi oggi la politica forse la sentiamo un po' come qualcosa di
0: la diamo un po' per scontata, no? Una storia che merita di essere ricordata, anche perché non è una storia conclusa, il percorso per la conquista di questo diritto prosegue in alcuni paesi e in altri deve essere, come dire, se non altro consolidato. Ringrazio moltissimo Giulia Galeotti per essere stata con noi, insomma grazie per essere stata con noi e soprattutto a presto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Noi ci fermiamo solo per qualche istante, rimanete con noi, Mappamondo torna tra pochissimo, proseguiamo il nostro racconto.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 22 minuti.
2: Guidare informati.
3: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
5: E allora eccoci di nuovo insieme con Mappamondo. La nostra puntata del fine settimana ci porta oggi in Nuova Zelanda. Ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo con la regia di Giorgio Berselli. Intanto vi ricordo che se vi siete persi la prima parte di questa puntata potete recuperarla dal nostro sito giornaleradio.fm, trovate tutti i nostri programmi, ma c'è anche insomma la possibilità di ascoltare la versione podcast di Mappamondo. Andate a cercarla su YouTube con il meglio di ogni puntata qualche giorno dopo la messa in onda allora il nostro viaggio prosegue alla riscoperta di Aotearoa, questo è il nome in lingua Maori della Nuova Zelanda, dicevamo appunto di un'isola straordinaria da un punto di vista naturalistico, si passa da zone geotermiche con i geyser fino a vulcani ancora attivi, montagne maestose, fiordi scolpiti dai ghiacciai, insomma un ambiente veramente straordinario e poi una cultura profondamente legata appunto al popolo Maori che noi conosciamo soprattutto nel nostro modo forse un po' così anche superficiale scoprire un paese così lontano con la famosa haka, la danza tribale degli All Blacks, della squadra fortissima di rugby della Nuova Zelanda che fanno prima di ogni partita per intimorire gli avversari. I Maori sono però i primi abitanti di queste isole, arrivati dalla Polinesia oltre 700 anni fa. E il Maori oggi non è solo una lingua, peraltro la prima lingua ufficiale o una tradizione, ma un modo di vedere il mondo, il concetto ad esempio di Wakapapa descrive il legame tra le persone, la terra e gli antenati, una vera e propria connessione che oggi permea anche l'identità neozelandese più in generale e insomma è un motivo in più che può convincere chissà qualcuno di intraprendere un lungo viaggio verso la Nuova Zelanda per andarla a scoprire, un lungo viaggio come quello ad esempio di Frodo Baggins verso il Monte Fato, perché cito anche il Signore degli Anelli, perché è stato girato proprio in Nuova Zelanda, ci torneremo più avanti, ma sono tantissimi insomma i simboli del paese, uno su tutti forse il kiwi, non solo il frutto ma anche l'uccello simbolo della Nuova Zelanda, un piccolo uccellino notturno incapace di volare ma talmente amato che Anche i neozelandesi hanno finito per definirsi tali, oggi dire kiwi equivale un po' a dire neozelandese. Tutti i temi, insomma, che però non ci distraggono dal percorso che abbiamo intrapreso, quello anche del vanto della Nuova Zelanda come primo paese al mondo a concedere il diritto di voto alle donne, è qualcosa che ancora oggi è particolarmente sentito nelle isole, e allora ci torniamo tra pochissimo. E intanto ripartiamo dalla nostra musica, un altro brano da ascoltare insieme è di Miles Smith, si chiama My Mess.

0: allora eccoci qua all'interno di Mappamondo. Il nostro viaggio prosegue in questa puntata che abbiamo dedicato alla Nuova Zelanda, partendo da una data storica, però non solo per la Nuova Zelanda, per il mondo intero. La prima legge che diede il permesso, perché purtroppo bisogna usare diciamo questo termine, alle donne di andare al voto, 1893, ma è anche l'occasione per scoprire qualcosa in più su come la Nuova Zelanda ricordi questa data e su come se la passi in generale l'arcipelago, ecco così, in questa fase storica. E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi un ospite che ci racconterà davvero un punto di vista raro per un paese così lontano a livello geografico dal nostro. È con noi infatti Chiara Corbelletto, che è producer di Onda Azzurra, un podcast, credo l'unico, insomma, dedicato alla comunità italiana dell'Australia e della Nuova Zelanda in particolare, e anche scultrice peraltro su temi che in qualche modo si ricollegano a quello con cui abbiamo iniziato la nostra puntata. Intanto grazie per essere con noi, benvenuta.
1: Buongiorno Mappamondo, buongiorno Francesco e grazie per avermi invitata.
0: Insomma, in un'occasione speciale, che è però anche come sempre per noi l'occasione di fare scoperta, questa volta davvero di un paese molto lontano. Si dice sempre per scherzare, se bucassimo l'Italia in un mappamondo, appunto lo spillo finirebbe fuori proprio dall'altra parte in Nuova Zelanda. Partendo proprio dal significato di questa data, insomma, è una data che il popolo neozelandese percepisce, di cui va particolarmente fiero anche oggi?
1: Sì, senz'altro. È un momento storico che si riferisce agli inizi del periodo coloniale in Nuova Zelanda e che quindi bisogna pensarlo in quel contesto lì, no? Nel senso che certo, la Nuova Zelanda esisteva anche prima, anzi questo nome di per sé, Nuova Zelanda, è un nome molto eurocentrico, nel senso che era nuova solo per gli esploratori che sono arrivati dall'Europa. E dicevo, sì, la data, penso di non sbagliarmi dicendo che era il 1893, e tanto sì, per collocare un attimo storicamente, diciamo che la città di Auckland è stata fondata nel 1840, per cui è abbastanza vicino agli inizi di questa della realtà del paese, della realtà coloniale del paese, 50 anni dopo solo. Oddio, Auckland non era la prima capitale, cioè Auckland è stata fondata come seconda capitale, però agli inizi di quella data c'era veramente solo una piccola guarnigione militare recintata in cima a una scogliera. Se si pensa quanto è stato certo sviluppato e costruito nel frattempo, è notevole, specialmente paragonando la storia italiana. È una storia recente, diciamo, per quanto sia una data significativa, quella a cui lei si riferiva di partenza. Il diritto di voto a tutte le donne maggiorenni è il primo nel mondo, una sessantina d'anni prima dell'Italia, mi sembra.
0: Sì, diciamo di sì, passando attraverso un paio di guerre mondiali. Ci stava descrivendo però anche appunto di un paese che oggi è molto diverso da come lo era a quei tempi. Vale credo per quasi tutti i paesi del mondo, ma l'effetto anche ottico, diciamo così, sulla Nuova Zelanda colpisce, peraltro, come dire, nel modo in cui le città principali, insomma, da Auckland a Wellington sono cambiate, portano anche i segni delle opere d'arte che oggi sono anche celebrative, e in questo senso io ho citato anche il suo lavoro di scultrice, insomma, curiosamente anche in qualche modo protagonista del cambiamento.
1: Sì, nel senso che si riferisce in un certo qual senso è abbastanza legato a questa, all'anniversario di questa data, perché a questa tematica, perché nel 130° anniversario la città di Auckland mi ha commissionato questo lavoro pubblico per un parco cittadino molto bello che si chiama Monte Cecilia Park, ed è con l'intenzione di avere non tanto un progetto per memorializzare l'evento storico, ma pensare al percorso verso l'eguaglianza di genere, che è un percorso in divenire chiaramente, ed è non necessariamente lineare, con progressi e arretramenti, come purtroppo si stanno anche verificando nell'epoca nostra attuale. È un progetto che si intitola 1001 Spheres, 1001 sfera, ed è appunto dedicato al percorso verso l'eguaglianza di genere. Come posso descriverlo senza farla vedere?
0: In radio è difficile.
1: Come la tematica, è una tematica nel divenire, così pure il progetto lo è, perché come punto di partenza c'è questa scultura che è stata commissionata ed è stata installata, però non finisce lì, no? Nel senso che essendo in un parco, ogni estate, scegliamo l'estate giusto appunto perché è localizzato in un parco, organizziamo una serie di partecipazioni con la comunità, di eventi, workshop, dibattiti, una serie di cose legate al tema dell'eguaglianza di genere, anche considerata nella complessità contemporanea di identità e diversità di genere.
0: Ci racconta peraltro che il percorso, lei lo diceva, è tutt'altro che esaurito, quindi deve essere ancora in parte scritto. Mi fa piacere parlare anche di Onda Azzurra, appunto un podcast che racconta, mi sembra di capire, da 10 anni avete festeggiato proprio in settimana, quindi vi facciamo insomma gli auguri per un compleanno tondo. Anche la comunità italiana della Nuova Zelanda, lo dicevamo, è un paese lontanissimo a livello geografico e questo comporta tutta una serie di inconvenienti, credo, a partire da un fuso orario un po' complicato, al fatto che il passo da rispetto a casa è parecchio lungo, però ce la può descrivere che tipo di comunità è e quanto ancora è in grado di essere tale, insomma?
1: Oh, dunque, la comunità degli italiani in Italia, in Nuova Zelanda, diciamo degli italiani registrati all'AIRE, forse sono su circa 8.000, dei quali 2.500 sono italiani nati in Aotearoa, New Zealand. Faccio una piccola parentesi, ormai si sta spesso parlando della Nuova Zelanda col nome completo del suo nome Maori, ovvero Aotearoa New Zealand. Comunque, dicevo, di cui 2.500 sono anche nati in Nuova Zelanda. In effetti l'ambasciata italiana stima che ci sia un numero superiore di italiani in Nuova Zelanda, forse più o meno attorno ai 10.000. Però è anche una comunità molto diffusa sul territorio. C'è una grossa concentrazione soprattutto ad Auckland, che è la città, diciamo, più dinamica e più internazionale. La comunità italiana è abbastanza presente in tante attività, cioè la Nuova Zelanda è un paese molto multiculturale, veramente. Adesso non ho i dati così da ripetere con certezza, ma penso che sia Auckland in modo particolare, una delle città dove ci sono più idiomi, più lingue parlate, oltre all'inglese, che comunque è la seconda lingua ufficiale, perché l'altra lingua ufficiale è Maori. Onda Azzurra è nata, come citavamo prima, una decina d'anni fa, proprio con l'intenzione di fornire un po' un filo di collegamento a queste varie comunità, a parte quelle più grandi, ma le altre più piccole, un po' disperse sul territorio. Anche continuare, promuovere e continuare l'uso della lingua parlata, corrente. E anche continuare a proporre elementi culturali, elementi di interesse per chi vive in Nuova Zelanda. La programmazione è organizzata in una serie tematiche curate da vari e competenti collaboratori. Le serie hanno un numero variabile di episodi, a volte sono estese a una seconda stagione, a volte sono delle miniserie. Le posso dare vi do qualche esempio di questa. Certo. Ad esempio, quella principale, l'originale, molto seguita, è giusto appunto, si intitola Italiani in Nuova Zelanda. Parliamo con chi si è trasferito, la loro esperienza, ragione del trasferimento, integrazione nel contesto culturale, vissuti personali, professionali, eccetera. Un po' legata a questa c'è un'altra serie, Italiani di seconda e terza generazione, che raccoglie l'esperienza di chi è nato in Nuova Zelanda, in una famiglia italiana.
0: Certo.
1: L'obiettivo è di far conoscere la realtà dell'emigrazione italiana precedente, un po' storica, e di promuovere anche i legami con quella contemporanea. Ci sono alcuni episodi, non tantissimi, ma di italiani che sono arrivati fin dai primi anni della presenza coloniale. Sono arrivati con baleni aeree, sono arrivati in vari modi, alcuni sono rimasti e hanno poi fondato delle famiglie molto larghe. Ad esempio c'è una grandissima famiglia che noi diremmo il cognome è Sciascia, che però invece viene letto sia alla moda certo. un po' polinesiana, perché tanti nomi e cognomi maori e polinesiani sono doppi. E, ho perso un po' il filo.
0: Una seconda e terza generazione, immagino, per chiudere ci sarà anche un tentativo di recuperare tra le nostre tradizioni magari il cibo, ecco, non so come si mangi in Nuova Zelanda.

0: ci tengo davvero, insomma, a ringraziare quella che per noi è, credo, il record di intervista più a distanza, quantomeno per il paese che andiamo ad affrontare, Chiara Corbelletto, che è stata con noi. Insomma, torni a trovarci e presto.
1: Va bene, grazie mille del vostro dello spazio, grazie.
0: E allora, insomma, il nostro viaggio prosegue anche tra pochissimo. Qualche altra curiosità, l'ultimo brano da ascoltare insieme prima di Andreas Johnson, si chiama Glorious.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata di Mappa Mondo. E allora, prima di chiudere, vi avevo promesso un viaggio nella Terra di Mezzo, un luogo certo della fantasia di Tolkien, ma se proprio dobbiamo trovare un luogo sulla Terra che ce lo possa ricordare, non possiamo che affidarci alla Nuova Zelanda e allo strepitoso racconto cinematografico di Peter Jackson ispirato dai libri. Questa è la copertina di Roberto Frangipane.
1: Il turismo in Nuova Zelanda ha conosciuto una delle trasformazioni più significative della sua storia recente, grazie alla saga cinematografica di Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson e girata quasi interamente sul territorio neozelandese tra il 1999 e il 2003, seguita poi dalla trilogia di Lo Hobbit. Questo fenomeno, ribattezzato dagli esperti di marketing turistico Effetto Hobbit o Peter Jackson Effect, ha fatto conoscere al mondo intero paesaggi che fino ad allora erano relativamente sconosciuti al grande pubblico internazionale. Il sito più celebre visitato è Hobbiton, situato vicino a Matamata, nell'isola del Nord, su un terreno agricolo di proprietà della famiglia Alexander. A differenza di molti altri siti cinematografici smantellati dopo le riprese, il set di Hobbiton è stato ricostruito in modo permanente con materiali durevoli dopo il successo dello Hobbit, diventando un parco a tema a tutti gli effetti, con oltre 44 abitazioni Hobbit, il museo

0: Lino ad acqua, il ponte di pietra e il pub Green Dragon Inn, dove i visitatori possono degustare birra artigianale prodotta appositamente. Altre location fondamentali includono il Tongariro National Park, patrimonio UNESCO, che ha prestato i suoi paesaggi vulcanici per rappresentare Mordor e il Monte Fato. Oggi il celebre trekking Tongariro Alpine Crossing attira decine di migliaia di escursionisti ogni anno, molti dei quali motivati proprio dal legame cinematografico. Ma non mancano appassionati della città di Wellington, dove ha sede la Weta Workshop, lo studio di effetti speciali e costumi fondato dallo stesso Jackson, oggi meta di tour guidati dietro le quinte della produzione. Il governo neozelandese, attraverso l'ente Tourism New Zealand, ha saputo sfruttare abilmente questa visibilità globale, lanciando campagne come 100% Middle Earth, 100% Pure New Zealand, fondendo l'immaginario fantasy della Terra di Mezzo con l'identità di marchio già consolidata del paese legata alla natura incontaminata. Si stima che negli anni successivi all'uscita dei film, il turismo internazionale in Nuova Zelanda sia cresciuto in modo significativo, con una parte rilevante dei visitatori che dichiarava esplicitamente la trilogia come motivazione del viaggio. È nato un intero indotto economico, agenzie specializzate in Lord of the Rings Tour, gadget e merchandising, esperienze immersive con costumi ed effetti speciali e persino accordi ufficiali tra il governo neozelandese e la produzione cinematografica per la promozione congiunta del paese. A oltre 20 anni dall'uscita del primo film, l'effetto Hobbit non si è esaurito. Hobbiton resta una delle attrazioni turistiche a pagamento più visitate del paese e il fenomeno ha aperto la strada a un filone di turismo cinematografico, film tourism, oggi studiato come caso di scuola nelle università di economia e marketing turistico per la capacità di un'opera immaginaria di ridisegnare concretamente la geografia dei flussi turistici mondiali.
1: E allora grazie a Roberto Frangipane che è stato con noi con i suoi racconti anche per questa puntata di Mappamondo dedicata dunque alla Nuova Zelanda. Mappamondo termina qui e vi dà appuntamento per una nuova puntata fra 7 giorni nel prossimo weekend con un nuovo racconto, una nuova storia, un nuovo popolo, nuove curiosità da scoprire insieme. Prima di salutarvi vi ricordo insomma che Mappamondo è realizzato grazie alla regia di Giorgio Berselli e al prezioso lavoro in redazione di Michele Ceci. Io alla conduzione sono Francesco Massardo, grazie per essere stati insomma al nostro fianco anche in questa puntata con lo zaino in spalla, e tenetelo ancora per una settimana perché ci diamo appuntamento per una nuova puntata, ma nel frattempo godetevi il weekend con una programmazione straordinaria di Giornale Radio con tutti i nostri approfondimenti che vi fanno compagnia ogni fine settimana. Grazie per l'attenzione e un buon weekend.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
7: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
8: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del 13enne.
7: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Sciaebi avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
8: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
9: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
7: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia il Lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Pillole.
1: Weekend del 19-20 settembre 2026, ben ritrovati qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Arriva il nuovo appuntamento e la nuova stagione di Pillole, perché quest'estate, come sapete, abbiamo fatto un po' il best delle storie musicali che raccontiamo all'interno di Pillole. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore e anche in questo primo appuntamento di questa nuova stagione cominceremo a occuparci di quello di cui ci occupiamo spesso, non solo musica ma anche teatro, e daremo un'occhiata a quelli che sono gli spettacoli che potrete vedere dalla prossima settimana in poi, e poi piano piano avremo anche molte ospitate, molti attori o registi che ci verranno a raccontare i loro spettacoli. Intanto faremo una panoramica su quelli che ci saranno prossimamente. Poi torneranno anche i miei appuntamenti dedicati alle serie TV, e oggi racconterò di una serie che secondo me non dovete perdervi, perché riguarda un personaggio mitico della musica classica, quasi una rock star se vogliamo metterla in questo modo, perché è una serie TV in onda su Sky dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Ne parleremo nella seconda parte. E invece poi andremo a raccontare di un'altra rockstar, una rockstar più moderna che però è in vetta alle classifiche, ha sempre avuto veramente tanti consensi dal pubblico da tanti anni a questa parte, perché racconteremo la storia di Edoardo Bennato nella terza e quarta parte. Questo è Pillole di questo weekend. Tra poco partiremo con il teatro, quindi rimanete assolutamente con me.

appuntamento della nuova stagione di Pillole, dove ci si occupa subito di teatro. Andremo a vedere alcuni spettacoli che saranno in scena o sono già in scena da un po' di mesi e proseguono la loro tournée, oppure a volte sono anche dei debutti. Ma cominciamo da uno spettacolo che avevamo già segnalato tempo fa, ma che prosegue la sua tournée. Lo spettacolo si intitola La misteriosa scomparsa di V ed è uno spettacolo teatrale con Ambra Angiolini, che segna il suo debutto alla regia con un progetto personale e decisamente contemporaneo, che è capace di unire riflessione, ironia e introspezione. È stato definito dalla stessa artista in varie interviste soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni, mescolando realtà e invenzione in una narrazione originale e coinvolgente. In scena prende forma un viaggio emotivo tra memoria e identità, dove frammenti di vita si intrecciano e si ricompongono in un racconto che indaga le fragilità e le contraddizioni dell'essere umano. Il passato e il presente dialogano continuamente, dando vita a una ricerca di senso e autenticità. La misteriosa scomparsa di V è uno spettacolo intenso e contemporaneo, capace di raccontare il nostro tempo attraverso uno sguardo intimo e universale. Dove poterlo vedere prossimamente? Cominciamo da Bologna al Teatro Duse dal 25 al 27 settembre, si va poi ad Ascoli Piceno al Teatro 20 Dio Basso il 10 e 11 ottobre, per poi passare a Osimo in provincia di Ancona al Teatro La Nuova Fenice il 24 e 25 ottobre. Diamo ancora due date di fine ottobre, infatti il 30 sarà al Teatro della Concordia a Venaria Reale, provincia di Torino, e poi il 31 di ottobre invece a Legnano, provincia di Milano, al Teatro Galleria. E ora si cambia registro, perché parliamo di Tutti gli uomini che non sono, che è il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi, un sorprendente viaggio tra realtà e finzione, comicità e riflessione, in cui l'attore racconta, ovviamente con ironia e verità, la sua incredibile storia di trasformista. Conosciuto per i suoi celebri travestimenti, Calabresi porta in scena un racconto autentico e irresistibile che mescola teatro, video e vita vissuta. Partendo dall'episodio del falso Nicolas Cage, accolto allo stadio di San Siro con tutti gli onori, lo spettacolo ripercorre una serie di incredibili trasformazioni che l'attore ha realmente messo in atto nel corso degli anni, impersonando star come John Turturro, Marilyn Manson, un cardinale o un capo africano. Attraverso filmati originali, confessioni e momenti esilaranti, Calabresi costruisce un universo in cui la verità scenica e quella reale si confondono fino a fondersi completamente. Ma dietro la comicità e i travestimenti si nasconde una riflessione profonda sull'identità, sull'arte dell'inganno e sul bisogno di essere o non essere se stessi. Un racconto personale e universale al tempo stesso, dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile e affascinante. Tutti gli uomini che non sono, con Paolo Calabresi, lo potrete vedere prossimamente a Civitavecchia, al Teatro Traiano Comunale, il 3 ottobre, per passare poi a Roma, al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 all'11 di ottobre, a Sassuolo, Teatro Carani, il 16 ottobre, poi a Ferrara, al Teatro Nuovo, il 17 e 18 ottobre, per poi passare a Vercelli al Teatro Civico il 24 ottobre, e dal 6 al 7 novembre sarà al Teatro Puccini di Firenze, per chiudere poi a Siena dal 13 al 15 novembre al Teatro dei Rinnovati. Ed ora una particolarità: sono tre spettacoli molto diversi uno dall'altro, però tutte e tre parlano di San Francesco, visto in modi completamente diversi uno dall'altro, se vogliamo metterlo in questo modo. Cominciamo da questa proposta che arriva da Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi. Il titolo dello spettacolo è Francesco. A 800 anni dalla morte, nel 2026 appunto l'Italia in quest'anno celebra il proprio santo patrono. La ricorrenza ha ispirato alla nascita di un'inedita coppia teatrale. Lo spettacolo Francesco infatti coniugherà l'autorevolezza giornalistica di Aldo Cazzullo alla raffinata creatività di Angelo Branduardi. Tratteggeranno un irripetibile ritratto del santo, fatto della divulgazione dell'avvincente racconto e di sortileghe atmosfere musicali, di quelle citazioni melodiche, le evocazioni sonore di tempi e luoghi lontani che rendono uniche le composizioni di Branduardi. La ricostruzione teatrale di Cazzullo e Branduardi si pone l'obiettivo di restituire le storie di San Francesco. Si conoscerà così il profilo della devozione con gli episodi del lupo, della predica agli uccelli, delle stimmate, ma anche il ruolo di San Francesco nella storia del suo tempo, con gli eventi della conversione, del rapporto con il Papa, della fondazione dell'ordine, della crociata.
Potrete vedere questo spettacolo dedicato a San Francesco di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi il 3 e 4 ottobre a Milano al Teatro Carcano, poi a Bologna il 6 ottobre al Teatro Duse, a Roma all'Auditorium Conciliazioni il 10 ottobre e infine a Cesena l'11 di ottobre al Carisport. Ma come ho detto, gli spettacoli su San Francesco sono tre. Passiamo al secondo, quello di Giovanni Scifoni, intitolato Fra San Francesco. Questo monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sull'enorme potere persuasivo che genera su di noi contemporanei la figura pop di Francesco e percorre la vita del poverello di Assisi e il suo sforzo ossessivo di raccontare il mistero di Dio in ogni forma, fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte, dalla predica ai porci fino alla composizione del Cantico delle Creature, il primo componimento lirico in volgare italiano della storia. Francesco canta la bellezza di Frate Sole dal buio della sua cella, cieco e devastato dalla malattia. Nessuno nella storia ha raccontato Dio con tanta geniale creatività. Francesco sapeva incantare il pubblico, folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare perfino. È uno spettacolo one shot, quindi una sola data, quella del 4 ottobre a Roma al Teatro Brancaccio. E siamo al terzo spettacolo dedicato a San Francesco di Mattias Martelli, intitolato Lu Santo Iullare Francesco. Innanzitutto diciamo che ci sono due ricorrenze: 800 anni dalla morte di San Francesco e nel centenario della nascita di Dario Fo. Ebbene, Mattias Martelli porta in scena appunto Lu Santo Iullare Francesco, che è uno spettacolo che restituisce tutta la forza rivoluzionaria, poetica e umanissima della figura del Santo di Assisi. Diretto da Eugenio Allegri, il monologo riprende e rinnova l'opera di Fo, trasformandola in un racconto vivo e sorprendentemente attuale. Con il suo talento istrionico, Mattias Martelli dà voce a un Francesco libero, anticonformista e profondamente umano, capace di parlare ancora oggi di pace, fraternità e rapporto con la natura. Attraverso un continuo alternarsi di registri comici, poetici e grotteschi, l'attore costruisce una galleria di personaggi e situazioni che coinvolgono il pubblico in un viaggio emozionante e ricco di ironia. È uno spettacolo che è un omaggio alla straordinaria eredità di Dario Fo e a una delle figure più amate della storia italiana, restituendone tutta l'attualità e la forza visionaria. Anche in questo caso lo spettacolo viene proposto in un solo luogo, a Torino, al Teatro Gobetti, però con due repliche, il 4 e 5 ottobre. Mi fermo un attimo, torno fra poco con altri spettacoli che potrete gustarvi a teatro prossimamente.

e prosegue il nostro viaggio nel teatro, ovviamente qui all'interno di Pillole su Giornale Radio in questa nuova stagione che comincia con questa prima puntata proprio di questo weekend, e stiamo dando un'occhiata ad alcuni spettacoli che ci saranno prossimamente. Ricordo che poi avremo sicuramente, come è già successo nelle altre edizioni, nelle altre stagioni, avremo tantissimi ospiti anche quest'anno, quindi parleremo sì di teatro e di qualsiasi cosa che abbia a che fare col mondo dello spettacolo direttamente con i protagonisti. Ma adesso andiamo a vedere un altro spettacolo molto particolare di Valerio Aprea, si intitola L'Apocalisse. È un monologo brillante e provocatorio che riflette sul nostro presente dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Attraverso una narrazione che è ovviamente ironica e surreale, lo spettacolo si interroga sul senso dell'apocalisse contemporanea. È davvero inevitabile o esiste ancora uno spazio per cambiare rotta? Tra scienza e disinformazione, tecnologia e abitudini quotidiane, politica e progresso, emerge un quadro lucido e paradossale della società di oggi. La comicità quindi diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento ed immaginare un futuro diverso. Con il suo stile decisamente unico, Aprea alterna riflessione e intrattenimento, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra pensiero critico e risata. L'Apocalisse è uno spettacolo attuale, intelligente, che invita a interrogarsi sul presente e sul futuro, senza rinunciare all'ironia. Diamo alcune date ancora del 2026, perché poi questo spettacolo proseguirà anche nel 2027, ma avremo modo di riparlarne. Intanto segnaliamo il 26 settembre al Teatro Palamostre di Udine e poi a Roma dal 21 al 25 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Passiamo ora a un classico del teatro contemporaneo, ovvero Rosencrantz e Guildenstern sono morti, un capolavoro di Tom Stoppard. Da oltre 60 anni viene proposto a teatro, qui in un nuovo allestimento con la regia di Alberto Rizzi. In scena una coppia di grandi attori, Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, rispettivamente nei panni di Rosencrantz e Guildenstern, che diventa un duo di maschere tragicomiche, accompagnata da Paolo Sassanelli nel ruolo del capocomico. Il testo è un Amleto rivisitato. Il testo è un Amleto rivisitato, spiato quasi dal buco della serratura da questi due protagonisti che dell'intera vicenda del principe danese colgono soltanto i tratti surreali e farseschi. Questo allestimento mescola l'umorismo inglese di parola di Stoppard alla comicità fisica della commedia dell'arte per esaltare la riflessione esistenziale del testo insieme alla sua potenza comica ed emotiva. Del resto Stoppard, autore anche della sceneggiatura di Shakespeare in Love, prende due personaggi secondari dell'Amleto di Shakespeare e ne fa i protagonisti di una commedia bizzarra sull'esistenza umana. Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Pannofino, Acquaroli e Sassanelli. Vediamo quali sono le date che vengono proposte. Cominciamo dall'8 all'11 ottobre a Pesaro, al Teatro Rossini, per poi passare dal 6 all'8 di novembre a Taranto, al Teatro Fusco. Poi a Lugo, in provincia di Ravenna, al Teatro Rossini, dal 12 al 15 novembre. A Modena, il 17 e 18 novembre, al Teatro Michelangelo. Poi passiamo direttamente a dicembre, il 6 dicembre a Conegliano, al Teatro Accademia. Dal 12 al 20 dicembre a Bergamo al Teatro Donizetti e infine dal 21 al 23 dicembre a Torino al Teatro Carignano. Ancora uno spettacolo da segnalarvi, ovvero quello intitolato Gin Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi. Gin Game, premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1978 di Donald Coburn, in pratica vede alla regia Giampiero Francese, abbiamo detto gli attori sono Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi, un'opera di grande intensità emotiva che unisce ironia, malinconia e profonda riflessione sulla solitudine. La storia in pratica si svolge in una casa di riposo dove due anziani ospiti, Weller e Fonsi, si incontrano e iniziano a giocare a carte. Weller si offre di insegnarle il gioco del gin, ma Fonsia dimostra rapidamente di essere una giocatrice sorprendentemente abile, tanto da non permettere all'uomo di vincere nemmeno una partita. Questo squilibrio innesca una crescente tensione fra i due. Mentre le partite si susseguono, il gioco diventa un pretesto per far emergere ricordi, frustrazioni e fallimenti personali. Le conversazioni si trasformano progressivamente in un confronto sempre più acceso, dove la competizione
competizione non è più solo ludica, ma diventa emotiva e psicologica, fino a sfociare in una vera e propria guerra di umiliazioni reciproche. Con una scrittura brillante e decisamente spietata, Jean Game racconta la fragilità dei rapporti umani e il bisogno di affermarsi anche di fronte alla solitudine. Uno spettacolo intenso e coinvolgente, capace di alternare leggerezza e dramma in un continuo equilibrio emotivo. Jean Game con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi lo potrete vedere dall'8 al 25 ottobre a Roma al Teatro Manzoni. Poi proseguirà anche nel 2027 con altre date che vi daremo ovviamente più

0: Chiudiamo qui la prima parte di pillole di questa nuova stagione insieme, ma rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché fra poco torneremo e andremo a parlare di un personaggio veramente famoso a cui è stato dedicato negli anni 80 un film, ma adesso è arrivata anche una serie. Ne parleremo fra poco.
1: Giornale Radio.
2: Cristoforo, e quello cos'è?
3: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
2: E che ci fai?
3: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
3: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 18 e 34 minuti. Pillole.
2: Siete sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Roberto Frangipane e questa è la seconda parte di Pillole di questo weekend del 19-20 settembre. Abbiamo detto che avremmo parlato di una serie TV e questa serie TV è basata sulla vita di Mozart, una cosa direi quasi azzardata per una grande produzione, tra l'altro anche abbastanza costosa. Ma inizieremo a raccontare quello che è successo dietro le quinte, che è successo prima che questa serie andasse in onda e come ci si è arrivati a questa idea. Ma lo faremo fra pochissimo, quindi rimanete con me.
3: Wolfgang Amadeus Mozart.
4: Antonio Salieri.
3: Perché non avete difeso la musica? Se siete bloccato nel rielaborare vecchie opere noiose, non devo esserlo anche io. La ragione per cui sono venuto a Vienna è comporre per il Teatro Imperiale.
5: Quella creatura rivoltante suonava con tale leggiadria.
3: Che orrore, chi l'ha scritta?
5: Come avrei potuto non prenderlo come un oltraggio?
6: In molti ci siamo sacrificati per te, perché scorgiamo ciò che sei o potresti essere.
7: L'avrete udito, Antonio, quel giovane sa scrivere.
6: È alquanto buono.
7: Alquanto buono?
5: Aveva composto un capolavoro e io non ero che uno spettatore.
3: Forse Dio non vi parla, perché voi lo annoiate.
5: Da questo momento siamo nemici, tu e io. Sminuisci l'uomo, sminuisci il Dio. Uccidi l'uomo, uccidi il Dio.

come dicevamo poco fa, immaginate di essere un network televisivo nel bel mezzo degli anni 20 del 2000. Il pubblico divora storie di supereroi, crime efferati e drammi distopici. Ma qual è l'idea più folle, rischiosa e apparentemente controcorrente che vi può venire in mente? Beh, prendere l'icona assoluta della musica classica, Wolfgang Amadeus Mozart, e trasformarla nel protagonista di una serie TV ad altissimo budget. Non un documentario polveroso da prima serata culturale, ma un periodo dramma tagliente, moderno, psicologicamente devastante. Quando Sky ha annunciato la produzione di Amadeus, la reazione dell'industria è stata un mix di ammirazione e puro terrore. Come si fa a competere con il fantasma cinematografico del capolavoro di Milos Forman del 1984? Come si reinventa un mito senza cadere nel già visto o, peggio, nell'eccessivamente accademico? Beh, la risposta sta in un'ossessione, quella dello showrunner e degli sceneggiatori che si sono chiusi in una stanza con un obiettivo chiaro: spogliare Mozart della parrucca incipriata e mostrare la carne, il sudore, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo intrappolato nel proprio genio. La sfida non era raccontare la musica, ma il prezzo che si paga per crearla. Il processo di scrittura è stato un vero e proprio corpo a corpo con la storia. Gli autori non volevano fare una semplice biografia, volevano esplorare il dualismo tra la perfezione divina dell'arte e l'imperfezione cronica dell'essere umano. Nelle prime fasi di sviluppo, la sceneggiatura ha subito infiniti

Una lotta di potere che risuona oggi esattamente come due secoli fa. Ma una volta definita la rotta sulla carta, si è aperto il vero baratro: trovare i volti capaci di reggere un simile peso emotivo. Il casting di Amadeus è diventato rapidamente una leggenda metropolitana negli ambienti di Londra e Roma. Per mesi i direttori del casting hanno visionato centinaia di attori. Cercavano qualcuno che avesse l'innocenza di un bambino e la follia di un sociopatico, la grazia di un dio e la volgarità di un ribelle. Quando il protagonista è entrato nella stanza delle audizioni, non ha recitato una battuta. Si è seduto al pianoforte, ha accennato un accordo e poi è scoppiato in una risata sguaiata, nervosa, tagliente. In quel preciso istante, la produzione ha capito di aver trovato il suo Mozart. Ma il dietro le quinte del casting ha riservato sorprese anche per i ruoli collaterali. La ricerca dell'antagonista psicologico, una figura complessa, tormentata dall'invidia e dall'ammirazione, ha richiesto sessioni di lettura estenuanti, in cui gli attori venivano messi sotto pressione per ore, testando la loro capacità di reagire alle improvvisazioni e alle provocazioni fisiche. Non si cercavano solo interpreti, si cercavano anime capaci di entrare in una risonanza distruttiva. Le riprese stavano per iniziare, l'eccitazione era alle stelle, ma nessuno poteva prevedere che il vero dramma non si sarebbe consumato solo nella finzione della trama, ma proprio lì, tra le mura dei teatri di posa e le strade acciottolate delle location europee.

Stiamo parlando della serie TV che trovate su Sky intitolata semplicemente Amadeus. Proseguiamo con la storia del dietro le quinte di questa macchina del tempo da milioni di euro. Se pensate che girare una serie storica sia un esercizio di eleganza e compostezza, non avete mai messo piede sul set di Amadeus. La produzione ha preso una decisione radicale fin dal primo giorno: ridurre al minimo l'uso della computer grafica. Niente green screen facili, niente scorciatoie digitali. Se la scena ambientata nella Vienna del tardo Settecento richiedeva fango, carrozze e centinaia di comparse in costumi d'epoca, tutto doveva essere reale. Questo ha trasformato il set in un campo di battaglia logistico. Le riprese si sono spostate tra palazzi storici autentici in Austria, Repubblica Ceca e Italia, costringendo la truppa a lavorare in condizioni di stress estremo. Immaginate di dover proteggere pavimenti in marmo del Settecento dal passaggio di pesanti carrelli cinematografici o di dover illuminare enormi saloni da ballo utilizzando solo la luce di migliaia di candele vere per mantenere l'autenticità visiva voluta dal regista. Proprio l'uso delle candele è diventato uno degli aneddoti più folli della produzione. Il reparto scenografia aveva calcolato il consumo di cera per settimana, ma l'incredibile calore generato dai corpi delle comparse e dai costumi pesanti faceva sciogliere le candele a una velocità doppia rispetto al previsto. In un paio di occasioni le riprese sono state interrotte perché l'intera scorta di cera della produzione era letteralmente evaporata, costringendo i runner a saccheggiare i fornitori locali nel cuore della notte. Ma la vera sfida, quella che ha portato il cast e la troupe sull'orlo dell'esaurimento nervoso, è stata la gestione del fattore psicologico. Il regista ha adottato un metodo di lavoro immersivo. Gli attori dovevano rimanere nei panni dei loro personaggi anche durante le pause. L'atmosfera sul set era volutamente tesa, carica di una competizione strisciante che rifletteva le dinamiche della sceneggiatura. Il protagonista, per calarsi nella mente tormentata di Mozart, ha passato intere settimane in un isolamento quasi totale, studiando i manoscritti originali e provando al pianoforte fino a farsi sanguinare i polpastrelli. Non c'erano controfigure per le mani delle scene di esecuzione musicale. Ogni singola nota che vedete sullo schermo è suonata dal vivo dagli attori. Questa richiesta di realismo assoluto ha creato momenti di pura magia, ma anche crolli emotivi devastanti. Durante la registrazione della scena madre di un concerto, a causa della fatica accumulata dopo 14 ore di riprese continue sotto luci accecanti, l'attore protagonista ha avuto un attacco di panico. Invece di fermare le macchine, il regista ha continuato a girare, catturando l'iperventilazione, il terrore autentico nei suoi occhi e le lacrime che rigavano il trucco d'epoca. Quel momento di vulnerabilità incontrollata è diventato il fulcro emotivo dell'intero episodio. Il confine tra realtà e finzione era crollato definitivamente. E mentre il set bruciava di questa intensità quasi febbrile, fuori da quei palazzi il mondo attendeva. I critici affilavano i coltelli, i puristi della musica classica gridavano già allo scandalo e Sky si preparava a lanciare la sua scommessa più grande al giudizio

0: All'interno di Pillole stiamo parlando della serie TV di Sky Amadeus, che è uscita qualche mese fa, parliamo di dicembre del 2025, ma che è ancora ovviamente disponibile assolutamente sulla piattaforma. Quando il primo episodio di Amadeus è finalmente approdato su Sky e Now TV, il respiro collettivo di chi ci aveva lavorato si è fermato. La risposta del pubblico e della critica è stata un terremoto. Le recensioni della prima ora si sono divise equamente tra chi gridava al capolavoro assoluto e chi rimaneva spiazzato da una narrazione così viscerale, a tratti violenta e priva di filtri nostalgici. Ma il vero miracolo della serie è avvenuto nelle settimane successive, attraverso il passaparola e l'impatto culturale pop che ha generato. Amadeus è riuscita in un'impresa che sembrava impossibile: rendere la musica classica cool per la generazione dei social media. Le ricerche sulle piattaforme di streaming musicale per le composizioni di Mozart sono schizzate alle stelle. I costumi della serie hanno influenzato le passerelle di moda e il dibattito sul concetto di genio e salute mentale è diventato virale. La forza della serie risiede nella sua capacità di non giudicare i suoi personaggi. Non ci sono buoni o cattivi da manuale. C'è un uomo vittima del proprio dono straordinario e ci sono le persone intorno a lui schiacciate dalla sua ombra ma incapaci di allontanarsi. L'evoluzione dei personaggi lungo la stagione è un lento, inesorabile viaggio verso l'oscurità che però regala sprazzi di una bellezza così pura da lasciare senza fiato. Guardando la serie dall'inizio alla fine si percepisce l'enorme rispetto per la materia trattata, unita al coraggio di tradirla quando necessario per amore del dramma. Gli aneddoti che arrivano ora a produzione conclusa ci parlano di un cast che fa fatica a staccarsi da quei ruoli, di costumi custoditi come reliquie e di una troupe che sa di aver preso parte a qualcosa di irripetibile. Amadeus non è solo una serie TV sulla musica, è un'indagine sulla nostra ossessione per il successo, sulla paura di essere dimenticati e sulla condanna di chi vede la perfezione ma sa di non poterla mai afferrare del tutto. Se non l'avete ancora vista, accendete lo schermo, alzate il volume al massimo e lasciatevi travolgere da questa sinfonia di fango, fuoco e genio. E stiamo per chiudere questa seconda parte di Pillole dedicata a questa serie TV di Sky, Amadeus, ma per comprendere appieno l'anima di questa produzione dobbiamo dare la parola a chi quella sinfonia l'ha scritta, diretta e interpretata. Ecco una raccolta dei passaggi più significativi e intimi tratti dalle interviste esclusive rilasciate dai personaggi di Amadeus. Cominciamo con il caposceneggiatore, ovvero Joe Barton, già creatore di, per esempio, The Lazarus Project.
1: La trappola più grande con un personaggio come Mozart è scriverlo come se sapesse di essere Mozart, ma lui non sapeva di essere un capitolo della storia della musica. Era solo un ragazzo con un talento mostruoso, un carattere difficile e un disperato bisogno di approvazione. Abbiamo strutturato la sceneggiatura come un thriller psicologico. Ogni volta che componeva un capolavoro, volevamo che lo spettatore sentisse il costo fisico ed emotivo di quella creazione. Non volevamo che il pubblico ascoltasse la musica, volevamo che la soffrisse insieme a lui.
0: È il momento di sentire le parole del regista, Julian Farino.
2: Sul set ho vietato la parola carino. Non volevo un bignami illustrato del Settecento. Ho chiesto ai direttori della fotografia e della scenografia di cercare il contrasto. L'oro dei palazzi imperiali doveva scontrarsi con il sudore dei corpi e la sporcizia delle strade. Quando abbiamo girato le scene dei concerti, ho voluto che le telecamere fossero vicine agli attori, quasi a colpirli. Il cinema e la serialità spesso dimenticano che la musica classica all'epoca era l'equivalente del punk. Era energia pura, rottura, scandalo. Questo è quello che ho cercato di catturare.
0: È il momento di sentire anche le parole di chi interpreta Mozart, ovvero Will Sharp, noto anche per The White Lotus e Flowers.
3: Beh, questo ruolo mi ha svuotato e riempito allo stesso tempo. Per 6 mesi non ho fatto altro che suonare e leggere le sue lettere. La cosa che mi ha fatto più soffrire, ma che mi ha anche dato la chiave per interpretarlo, è stata la sua solitudine. Più la sua musica diventava immortale, più lui si isolava dal mondo reale. Ricordo che dopo aver girato la scena del crollo emotivo al pianoforte, sono rimasto seduto lì al buio per mezz'ora, da solo. Il regista è venuto, mi ha messo una mano sulla spalla e non ha detto nulla. Sapevamo entrambi che avevamo toccato qualcosa di vero e anche un po' spaventoso.
0: E si chiude qui la seconda parte di Pillole, ma ci aspetta la seconda ora con la terza e quarta parte, dedicata questa volta a storie musicali e la storia che racconteremo oggi di un grande cantautore italiano, Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 19 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
10: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
12: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
10: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. E il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
11: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
10: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
11: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
10: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
11: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti nella terza e quarta parte di Pillole a raccontare una storia di musica italiana molto affascinante e particolare. Cominciamo dal luogo. Il fumo denso e grigio delle acciaierie dell'Italsider di Bagnoli copre quasi perennemente il cielo sopra il Golfo di Pozzuoli, ma all'interno di un appartamento in Viale Campi Flegrei il rumore dominante è un altro. È il timbro metallico, nevrotico e incalzante delle corde di una chitarra acustica economica, percosse con una foga ritmica del tutto insolita per la Napoli del secondo dopoguerra. Edoardo Bennato nasce il 24 settembre 1946. La sua famiglia non appartiene al mondo dello spettacolo. Il padre Carlo è un impiegato tecnico, un uomo pratico, mentre la madre, Adele Zito, è una figura carismatica, viscerale, dotata di una sensibilità artistica e profetica fuori dal comune. È proprio la madre a intuire che nei suoi tre figli maschi, Edoardo, Eugenio e Giorgio, brucia un'energia nervosa che rischia di trasformarsi in frustrazione se non canalizzata verso l'arte. Prende i ragazzi per mano e li iscrive a lezioni di musica, facendosi anche carico di sacrifici economici non indifferenti. Mentre la Napoli degli anni 50 risuona delle melodie tradizionali e delle rassicuranti architetture della canzone napoletana classica o dei festival di Sanremo, Edoardo viene infettato da un virus culturale che sbarca direttamente sui moli del porto cittadino. Sono gli anni in cui le navi della Sesta Flotta degli Stati Uniti fanno tappa stanziale nel Golfo. Tra i marinai americani circolano dischi a 45 e 33 giri introvabili nei negozi italiani. È il rock and roll primordiale, viscerale di Elvis Presley, Polanka, Neil Sedaka e Chuck Berry. Quei vinili portano con sé il profumo di una ribellione giovanile mai provata prima, fatta di chitarre elettriche sparate al massimo, tempi sincopati e testi aggressivi. Per il giovane Edoardo non si tratta di una semplice passione musicale, ma di una folgorazione esistenziale. Capisce che la musica può diventare un'arma impropria, un grimaldello acustico capace di scardinare il conformismo polveroso dell'Italia della ricostruzione. Con i fratelli Eugenio e Giorgio crea il Trio Bennato. Tre ragazzini iniziano a esibirsi nei circoli ricreativi, nelle feste di quartiere e nei locali della Costa Campana, ottenendo persino un'apparizione nel programma televisivo Sotto le Stelle. Ma la dimensione locale e il perimetro rassicurante della propria città natale diventano ben presto troppo stretti per le ambizioni di Edoardo. Napoli è una madre dolcissima ma ingombrante, un luogo in cui il rischio di rimanere imbrigliati nelle dinamiche del folklore è fortissimo. Nel 1965, spinto da una fame inesausta di novità, Edoardo decide di trasferirsi a Milano. La motivazione ufficiale con cui rassicura la famiglia è specchiata: iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico. In realtà, la Milano degli anni 60 rappresenta il cuore pulsante dell'industria discografica italiana, la capitale morale ed economica dove gravitano le edizioni musicali e i produttori che contano. A Milano la vita dello studente napoletano si sdoppia in ritmi spossanti. Di giorno frequenta le aule universitarie, studia la geometria descrittiva, disegna tavole e analizza la statica degli edifici. Di notte macina chilometri a piedi o sui tram con la chitarra a tracolla, bussando alle porte dei direttori artistici. I produttori dell'epoca rimangono spiazzati. Edoardo non ha la voce impostata dei cantanti melodici, rifiuta le metriche tradizionali e propone testi carichi di ironia, sarcasmo e sfacciataggine. Ottiene i primi contratti con la Ricordi e successivamente con la numero uno di Mogol e Lucio Battisti. Pubblica i suoi primi singoli a 45 giri, tra cui A me mi piace il rock e 1941, ma il riscontro commerciale è modesto e i media ufficiali lo guardano con aperta diffidenza. La svolta concettuale decisiva avviene durante un viaggio a Londra verso la fine degli anni 60. Camminando tra le strade di Soho e Piccadilly Circus, Edoardo rimane folgorato dalle esibizioni dei Buskers, i musicisti di strada inglesi. Osserva artisti solitari capaci di catalizzare l'attenzione di centinaia di passanti distratti utilizzando esclusivamente una chitarra acustica, un'armonica a bocca sostenuta da un supporto metallico al collo e un pedale per battere il ritmo su una valigia o su una gran cassa artigianale. Per lo studente di architettura è la rivelazione di una democrazia sonora assoluta. Intuisce che non servono complesse orchestre né band di supporto per fare rock. Bastano l'energia del corpo, il ritmo e l'autosufficienza. Tornato in Italia, perfeziona questo assetto da orchestra umana. Integra la chitarra a 12 corde con l'armonica, il kazoo e la gran cassa azionata con il piede destro. Nasce la celebre One Man Band. È un dispositivo scenico e sonoro devastante per l'epoca. Quando sale sul palco solitario, la sua presenza fisica trasmette un senso di potenza e immediatezza rock travolgente. Nel 1973 pubblica l'album d'esordio Non gettate alcun oggetto dai finestrini, seguito nel 1974 da I buoni e i cattivi, un disco manifesto con cui Bennato sferra un attacco frontale alle categorizzazioni ideologiche, dimostrando come la presunta divisione tra giusti e colpevoli sia soltanto un comodo alibi del potere.
14: A Milano negli anni 60 mi guardavano come se fossi un alieno sbarcato da un altro pianeta. Arrivavo nelle case discografiche con la chitarra acustica, l'armonica e questo ritmo imbiavolato e mi dicevano che la musica italiana era un'altra cosa, che servivano le belle voci e i testi d'amore. Io però sentivo il virus del rock and roll e sapevo che la gente prima o poi si sarebbe stancata delle canzonette stucchevoli.

0: Continuiamo a raccontare la storia di Edoardo Bennato. Siamo all'inizio degli anni 70. Consolida in maniera definitiva la propria figura e il proprio sound nel panorama discografico italiano, distinguendosi nettamente dalla corrente dei cantautori politicizzati della cosiddetta scuola romana o milanese. Nel 1975 pubblica l'album Io che non sono l'imperatore, un'opera cruciale in cui la sua formazione accademica da architetto e la sua verve provocatoria si fondono in un progetto concettuale unico. La copertina del disco rappresenta un elemento storico dell'iconografia della musica italiana. Riporta la pianta e i progetti tecnici della rete metropolitana di Napoli, realizzati dallo stesso Bennato come tesi di laurea al Politecnico di Milano. Non si tratta di una civetteria intellettuale, ma dell'affermazione di un principio ben preciso. La canzone per Bennato è un'opera di ingegneria sociale e comunicativa, una struttura progettata per collegare punti distanti della città e della mente umana. Attraverso brani fulminanti come Io che non sono l'imperatore e Meno male che adesso non c'è Nerone, l'artista affila la sua arma espressiva più efficace, l'ironia paradossale. Con un timbro vocale volutamente sgraziato, graffiante e polemico, meticolosamente lontano dai canoni del bel canto, Bennato attacca le illusioni della modernità, la burocrazia statale e le storture della politica commerciale. Sul palco la sua esibizione si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza fisica. Bennato non suona semplicemente la chitarra a 12 corde, la percuote con violenza usandola come cassa di risonanza percussiva. Contemporaneamente con la bocca sostiene i fraseggi taglienti dell'armonica e il timbro nasale del kazoo, mentre il piede destro batte spietatamente sul pedale della gran cassa ad altezze di volume impressionanti. La vera esplosione di massa, tuttavia, si verifica nel 1977 con la pubblicazione di Burattino senza fili. Questo album rappresenta uno dei primissimi e più riusciti concept album della storia della musica pop italiana. Bennato ha un'intuizione di rara intelligenza narrativa. Prendere il capolavoro della letteratura per l'infanzia di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, e spogliarlo di ogni residuo edulcorato per trasformarlo in una feroce allegoria del potere moderno, del controllo sociale e dell'omologazione delle coscienze. Ciascun personaggio della fiaba classica viene rivisitato in chiave sociologica e politica. Il gatto e la volpe diventano gli imbonitori del mercato, della politica e dei mass media, pronti a vendere ricette miracolose ai creduloni. Mangiafuoco incarna l'autorità cinica e paternalista che muove i fili della società da dietro le quinte. La fata turchina rappresenta la burocrazia rassicurante e le istituzioni che promettono un benessere illusorio. Lucignolo è il simbolo della ribellione ingenua che finisce per rimanere vittima del proprio stesso disorientamento. Il successo di Burattino senza fili è travolgente e inaspettato nelle sue dimensioni. L'album vende centinaia di migliaia di copie, imponendosi ai vertici delle classifiche per mesi ininterrotti. Brani come Il gatto e la volpe, La fata, Mangiafuoco e In prigione diventano veri e propri inni intergenerazionali. La straordinaria forza del disco risiede nella sua duplice natura. Da un lato propone ritmi rock accattivanti, trascinanti e trasversali, adatti all'ascolto di un pubblico giovanissimo. Dall'altro nasconde una riflessione filosofica profondamente amara sulle dinamiche di condizionamento che la società esercita sui singoli individui fin dalla prima infanzia.
1: Quando presentai l'idea di un concept album su Pinocchio ai dirigenti della casa discografica, mi presero per matto. Mi dicevano che il pubblico del rock voleva la rivoluzione, che io stavo preparando una favola per bambini. Io però sapevo che Collodi aveva scritto un testo di una modernità agghiacciante. Pinocchio siamo tutti noi quando ci lasciamo tirare i fili da mangiafuoco o quando ci fidiamo dei consigli del gatto e della volpe.

0: E va avanti la storia su Edoardo Bennato. Nonostante il grandioso successo di pubblico conquistato con Burattino senza fili, l'ambiente culturale e politico dell'Italia della seconda metà degli anni 70 riserva a Edoardo Bennato un clima di forte ostilità. Ci troviamo nel pieno dei drammatici anni di piombo, un'epoca segnata da una drammatica polarizzazione ideologica, scontri di piazza sanguinosi e violenza politica. In questo contesto esasperato, alla musica leggera viene costantemente richiesto di schierarsi in modo esplicito. I concerti dei cantautori diventano spesso arena di dibattito politico, inquisizioni ideologiche da parte dell'extraparlamentarismo di sinistra e vere e proprie contestazioni violente. A molti artisti viene chiesto di esibire la tessera di un partito o di aderire a uno specifico manifesto ideologico per ottenere il permesso di suonare. Naturalmente Edoardo Bennato rifiuta con fermezza e intransigenza ogni tipo di arruolamento, coatto o patrocinio politico. Rivendica la figura dell'artista come battitore libero, un corsaro indipendente che non risponde ad alcun dogma istituzionale o di partito. Questa sua posizione di rigorosa autonomia gli costa attacchi durissimi da diverse parti dell'intellettualismo dell'epoca. La critica militante lo accusa di individualismo borghese e di qualunquismo, criticando il suo uso costante del paradosso e dell'ironia invece del linguaggio d'ordine delle manifestazioni di piazza. Bennato risponde non ritirandosi dal dibattito, ma esasperando la sua carica provocatoria attraverso la composizione di nuovi brani sempre più sarcastici. Il 1980 rappresenta l'anno dell'apogeo creativo e della sfida definitiva al sistema discografico e mediatico. Con un'operazione senza precedenti nella storia della musica leggera mondiale, Bennato compie un clamoroso gesto d'azzardo. Lancia sul mercato due album di inediti a distanza di sole 3 settimane l'uno dall'altro. A marzo esce Uffa Uffa, un disco essenziale, spigoloso, fortemente influenzato dall'esplosione delle sonorità punk e new wave europee. In questo lavoro Bennato mette direttamente alla berlina i critici musicali politicizzati, le ipocrisie del giornalismo militante e le nevrosi della società dei consumi. Soltanto pochi giorni dopo, ad aprile, esce Sono solo canzonette, un altro monumentale concept album incentrato questa volta sulle vicende di Peter Pan, il celebre personaggio creato da James Matthew Barry. L'isola che non c'è diventa nella narrazione di Bennato l'emblema di un'utopia sognata e poi tradita, la metafora delle illusioni di una generazione che ha creduto di poter cambiare il mondo attraverso le ideologie e si è ritrovata ingabbiata nelle logiche del potere. Capitano Uncino personifica la repressione dell'autorità costituita, i pirati rappresentano i burocrati del sistema, mentre Peter Pan incarna il rifiuto di crescere e sottomettersi alle regole ciniche del mondo adulto.
1: Nel 1980 le case discografiche pensavano che fossi impazzito del tutto. Mi dicevano che far uscire 2 dischi a 20 giorni di distanza era un suicidio commerciale e mi sarei distrutto il mercato da solo. Ma io avevo un'urgenza espressiva che non poteva aspettare i tempi della burocrazia aziendale. Uffa Uffa era il pugno nello stomaco alla critica politicizzata. Sono solo canzonette, eri il sogno dell'isola che non c'è. Seconda

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: E si prosegue con la storia di Edoardo Bennato. L'estenuante percorso di indipendenza e sfida alle convenzioni intrapreso dall'artista trova la sua solenne consacrazione dal vivo durante la straordinaria estate del 1980. Fino a quel momento storico la dimensione dei grandissimi spazi all'aperto e degli stadi di calcio in Italia era stata considerata un'esclusiva riservata alle grandi star del rock internazionale. Gli artisti italiani si esibivano prevalentemente nei teatri, nei palasport o nelle feste di piazza. Bennato, insieme al suo manager dell'epoca e una struttura organizzativa coraggiosa, decide di abbattere questo ennesimo muro organizzando un tour nei più grandi stadi della penisola. Il punto di svolta assoluto avviene il 19 luglio 1980 allo stadio San Siro di Milano. Oltre 60.000 persone riempiono gli spalti e il prato dell'impianto milanese per assistere a un concerto di un artista italiano. È un evento epocale. Per la prima volta nella storia del nostro paese, un cantautore rock riempie uno stadio con la sola forza delle proprie canzoni e di un'energia travolgente. Sul palco, Bennato offre uno spettacolo d'impatto viscerale, alternando i suoi celebri momenti di one man band a sezioni ad alto voltaggio elettrico insieme a una rock band di altissimo livello. È la vittoria sul campo di un'idea di musica popolare, viscerale e priva di intermediari ideologici. Il successo di San Siro e il trionfo del tour degli stadi consacrano Bennato come un fenomeno di massa senza precedenti, un artista capace di mobilitare folle immense senza cedere a compromessi stilistici. L'impatto di quell'evento cambia per sempre la fruizione della musica dal vivo in Italia, aprendo la strada alle successive grandi stagioni dei concerti nei grandi impianti sportivi per tutta la musica d'autore e per il rock italiano. Bennato ha dimostrato sul campo che il rock cantato in lingua italiana possiede una dignità, una forza di attrazione e una credibilità ritmica pari a quelle dei modelli anglosassoni. Ci fermiamo qui, ma fra poco va avanti la storia di questo grande artista italiano che risponde al nome di Edoardo Bennato. Rimanete con noi, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: Guidare informati.
5: Bentrovati dalla redazione di Giornale Radio alle notizie di transitabilità sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 16 9, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere. Per il momento è tutto, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: E siamo alla quarta e ultima parte di Pillole, e prosegue la storia che stiamo raccontando di questo grande artista, ovvero Edoardo Bennato. Siamo all'indomani del grandioso trionfo di San Siro e della consacrazione negli stadi. Bennato si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione del panorama culturale e musicale globale. Gli anni Ottanta irrompono con un carico di edonismo, disimpegno, sonorità sintetiche e nuovi linguaggi legati all'esplosione del videoclip e delle emittenti commerciali. La maggior parte degli artisti giunti all'apice del successo in quel periodo avrebbe optato per la ripetizione rassicurante della formula collaudata. Bennato, fedele al suo spirito irrequieto, sceglie invece di rimettere tutto in discussione, spiazzando ancora una volta i fan e la critica. Nel 1983 pubblica un nuovo concept album dal titolo È arrivato un bastimento. Questa volta l'ispirazione letteraria poggia sulla celebre fiaba del pifferaio magico. Bennato utilizza l'allegoria del pifferaio che incanta i topi per denunciare i rischi della manipolazione mediatica, la seduzione dei nuovi demagoghi della televisione e la perdita di spirito critico da parte della massa. Dal punto di vista musicale il disco segna un'evoluzione evidente. Accanto all'inconfondibile chitarra acustica e all'armonica compaiono sonorità elettroniche più marcate, sintetizzatori, ritmiche computerizzate e edizioni sonore moderne che riflettono il clima del decennio. Negli anni successivi Bennato prosegue lungo questa strada di continua ricerca ed esplorazione stilistica. Nel 1985 pubblica Caivan, seguito nel 1987 da Ok Italia, un album di straordinario acume critico in cui la sua penna si dimostra ancora una volta affilata nel raccontare le contraddizioni di un'Italia protesa verso l'edonismo consumistico, l'ossessione per l'immagine e l'illusione del benessere economico facile. Brani come Ok Italia mettono a nudo i tic e le nevrosi della società italiana dell'epoca, confermando come lo sguardo dell'architetto sia ancora perfettamente in grado di cogliere le crepe nell'edificio sociale della nazione.
7: Negli anni Ottanta la musica è cambiata radicalmente con l'arrivo dell'elettronica e della televisione commerciale. Molti mi chiedevano perché non continuassi a fare dischi esattamente uguali a Burattino senza fili. Rispondevo che un artista non può congelare se stesso per far piacere al pubblico. Dovevo raccontare la nuova realtà del pifferaio magico della TV.

0: Proseguiamo con la narrazione della storia di Edoardo Bennato, che come avete sentito anche nella prima parte viene alternata con stralci di sue interviste. Siamo ora al punto di massima visibilità mediatica a livello globale per Edoardo Bennato, che si verifica nel 1989. In vista dei campionati mondiali di calcio di Italia 90, l'artista viene incaricato di comporre ed eseguire l'inno ufficiale della manifestazione insieme a Gianna Nannini. Nasce così un'estate italiana, nota al grande pubblico anche con il titolo di Notti Magiche. La musica viene firmata dal celebre produttore di musica elettronica Giorgio Moroder, mentre il testo e l'interpretazione vocale portano la firma congiunta di Bennato e della Nannini. Il brano si trasforma istantaneamente in un fenomeno planetario senza precedenti. Un'estate italiana scala le classifiche di vendita in decine di paesi, diventando il singolo più venduto in Italia nel 1990 e trasformandosi nella colonna sonora emotiva e nostalgica di un'intera epoca per milioni di persone. L'interpretazione di Bennato, grintosa e carica di passione, conferisce alla traccia un carattere epico e popolare. Nonostante l'enorme risonanza commerciale, una parte della critica purista lo accusa di essersi prestato a un'operazione commerciale. Bennato risponde rivendicando la bellezza di una canzone capace di unire un popolo intero attorno a un sogno collettivo e alla passione sportiva. Parallelamente a questa visibilità di massa, negli anni 90 Bennato avvia una delle sperimentazioni più raffinate e coraggiose della sua intera carriera, l'incontro tra la musica rock e la musica classica. Nel 1992 pubblica l'album Asciuto pazzo o padrone, seguito dal progetto con il quartetto Flegreo, una formazione d'archi classica con cui riarrangia i suoi brani storici e nuove composizioni. L'operazione dimostra la straordinaria solidità delle sue architetture armoniche. Spogliate dalla furia ritmica della chitarra e della gran cassa, le canzoni di Bennato rivelano una vena melodica raffinata, radicata sia nel blues sia nella grande tradizione cameristica europea.
1: Scrivere ed eseguire Un'estate italiana con Gianna Nannini e Giorgio Moroder è stata un'esperienza incredibile. Avevamo la responsabilità di creare una canzone che rappresentasse il nostro paese di fronte a miliardi di spettatori in tutto il mondo. Abbiamo messo dentro la passione pura dello sport e la nostalgia di quell'estate. Ancora oggi, quando la canto, la gente si emoziona come allora.

0: E si va avanti con la storia dedicata a Edoardo Bennato. Varcata la soglia degli anni 2000, non accenna minimamente a ritirarsi a vita privata o a vivere di sole rendite nostalgiche. Al contrario, intensifica la propria attività discografica e dal vivo, intraprendendo un perenne ritorno alle radici della musica nera americana, il blues e il rock and roll delle origini. Pubblica album di grande sostanza espressiva come Sotto il segno del Capricorno nel 2000, Le vie del rock sono infinite nel 2010 e Pronti a salpare nel 2015, un disco in cui affronta con sconvolgente lucidità temi di tragica attualità come le migrazioni nel Mediterraneo, il razzismo e la crisi identitaria nel mondo occidentale. In questo periodo della sua maturità artistica, Bennato consolida la propria figura di padre nobile ma irriducibilmente eretico della canzone d'autore italiana. Più volte invitato come ospite d'onore nei grandi festival televisivi e nei programmi dedicati alla storia della musica, continua a mostrare la stessa verve caustica degli esordi, rifiutando le lezioni cattedratiche. Dal vivo continua a proporre spettacoli ad altissima energia, alternando lunghi momenti in solitudine con il suo storico castello di strumenti da one man band a infuocate esecuzioni con la sua band elettrica. Le sue canzoni mantengono una freschezza e un'attualità sconcertanti. I temi affrontati negli anni 70, dalla manipolazione dell'informazione al conformismo ideologico, dalla finta beneficenza istituzionale alle trappole del potere economico, si rivelano profetici per comprendere le dinamiche della società contemporanea, dominata dai social media e dal bombardamento informativo costante. Bennato dimostra di essere stato un pioniere capace di anticipare i tempi con decenni di anticipo.
1: Il blues per me è la matrice di tutto. È la musica della verità, dell'esigenza, della sofferenza che si trasforma in energia per andare avanti. Anche quando racconto la politica o la società contemporanea, lo

0: Il tema che uso è sempre quello del blues. Tre accordi, tanta passione e nessuna ipocrisia.
1: Stanca, rassegnata, innocente, invasata, nuda, svergognata, tradita, condannata. Ma è la mia città.

0: città. E siamo quasi in chiusura della storia di Edoardo Bennato. Oggi Edoardo rappresenta un monumento vivente della cultura musicale italiana, una figura unica e irripetibile che ha saputo attraversare oltre 50 anni di storia dello spettacolo, mantenendo intatta la propria coerenza, la propria autonomia e la propria indipendenza di pensiero. Con più di 20 album in studio all'attivo, migliaia di concerti realizzati e una produzione artistica che ha segnato l'immaginario collettivo di differenti generazioni, Bennato ha dimostrato che è possibile fare musica di massa senza mai prostrarsi alle logiche delle mode passeggere o dei potentati culturali. La sua grande lezione risiede nell'aver sdoganato il rock in lingua italiana, dimostrando che il nostro idioma poteva adattarsi perfettamente ai ritmi sincopati e aggressivi del rock and roll senza perdere in profondità poetica o forza narrativa. Le sue allegorie, tratte da Pinocchio, Peter Pan o il Pifferaio Magico, hanno formato lo spirito critico di milioni di ascoltatori, insegnando a dubitare delle certezze assolute, a diffidare dei facili imbonitori e a difendere a ogni costo la propria libertà individuale. Sul palco, ancora oggi, quando imbraccia la sua chitarra acustica a 12 corde, infila l'armonica al collo e batte il tempo sulla gran cassa con il piede, Edoardo Bennato torna a essere quel ragazzo di Bagnoli che negli anni 60 guardava il mare sognando l'America e Londra. Un corsaro della musica, un architetto del ritmo che continua a mostrare a tutti noi la strada per raggiungere quell'utopia irrinunciabile che chiamiamo l'isola che non c'è.
1: Io non mi sono mai sentito un maestro o un punto di riferimento per nessuno. Sono soltanto un musicista che ha avuto la fortuna e l'ostinazione di fare quello che voleva per tutta la vita, senza chiedere il permesso a nessuno. Finché avrò la forza di pestare su quel pedale e soffiare nell'armonica, il mio viaggio continua.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E chiudiamo qui la storia di Edoardo Bennato, anzi, a dir la verità, non si chiude qui affatto, perché lui continua con un tour che ha voluto chiamare Quando sarò grande, come se ancora il caro Bennato Peter Pan non fosse ancora del tutto cresciuto. Ma qui si chiude anche l'appuntamento con Pillole di questo weekend, vi aspetto al prossimo e vi auguro buon ascolto con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 20.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? L'Italia, i grandi fatti internazionali, le storie che cambiano il nostro tempo. La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto, per comprendere meglio il presente e guardare con più chiarezza la settimana che arriva. Questa è Domenica Specialmente.
2: Ci siamo, dunque siamo ripartiti, Maurizio Mannoni con me, come d'altro canto tutte le domeniche. Ciao Maurizio, ben ritrovato.
3: Ciao Lapo, ciao, ben ritrovato anche a te e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori. Vedi, oggi starò ben attento a non dire telespettatori.
2: Bravissimo, hai detto anche ascoltatori, alla Mike Buongiorno, non so se te ne sei accorto, hai fatto una buona imitazione.
3: Addirittura.
2: Sì, sì, ascoltatori, è vero, hai fatto un po' involontariamente. Poi Samuele Campochiaro in regia, Michele Ceci in redazione, Lapo De Carlo dunque con voi. Tanti ospiti anche oggi e in alcuni casi possiamo dire che una riedizione di un ospite, nel senso che mi sa che ce lo terremo perché ci piace avere con noi anche Andrea Carbini di Un'Edicola, che comunque ci darà poi tanti spunti anche nel leggere all'interno dei giornali.
3: Il nostro supereroe, sì, insomma, un edicolante, esatto, che tiene duro, esatto, insomma, esatto, di questi tempi è veramente un supereroe.
2: Però poi avremo anche con noi tra circa mezz'ora soprattutto una giornalista importante come Giovanna Vitale, che collabora con Repubblica, e con lei parleremo di vicende interne, perché politicamente è un momento importante, Maurizio.
3: Beh sì, politicamente ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà il momento chiave per la politica italiana, insomma. Intanto nel campo largo, non so nemmeno come chiamarlo, una volta si chiamava centrosinistra,
2: sì, tanto cambiano sempre, insomma,
3: nel campo largo si avvicina sempre di più a questa scadenza, a quelle che capiremo che faranno finalmente, no? Se faranno le primarie per scegliere il leader, oppure se opteranno per una figura condivisa, un federatore. Se finalmente faranno un programma, addirittura, sì, pensa, potrebbero anche fare un programma.
2: Sono rimasto ai tempi di Casini, quando c'era l'imitazione di Casini con il Grande Centro. Ti ricordi il Grande Centro? Cioè, veniva chiamato,
3: sì,
2: così.
3: Sì, ma la politica, ecco, quello che non si può negare è la politica italiana di essere fantasiosa.
2: Ma non c'è dubbio.
3: Oggi, tra l'altro, ci sarà il mitico raduno di Pontida, sì, della Lega. Sì. Che per Salvini è più che altro è un'angoscia, perché insomma, no? Teme di essere fortemente contestato. E poi c'è tutte varie situazioni,
2: sì,
3: insomma.
2: Sì, tra poco ne parliamo, anche perché i quotidiani oggi non lo raccontano, ma è arrivata una notizia nella notte di un di droni ucraini che sono arrivati fino a Mosca e con conseguenze anche dirette, un massiccio attacco di droni su Mosca con voli cancellati e dirottati. Allora, siamo arrivati alle 9:10, vi diciamo subito cosa fare per andare in diretta. Sono qui a domenica 20 settembre, così sapete fino in fondo che siamo realmente in diretta. E allora il numero è 334 11 11 622, una canzone e si parte.

0: Giornale Radio, domenica specialmente, in onda ovviamente il fine settimana, la domenica dalle 9 del mattino alle 11 con gli ospiti, anche con voi, con il 334 11 11 622, sempre che vi siete svegliati in tempo, perché poi molta gente giustamente la domenica approfitta anche per dormire, noi li svegliamo. Allora noi intanto...
1: Ma dai che dormono, dormono oltre le 9.
0: No, ti devo credo. Una cosa te la devo dire prima di cominciare, perché devi sapere che ormai conosco un po' gli ascoltatori, ce ne sono alcuni che sono ricordati, no? Che mandano i messaggi. Ce n'è uno che mi fa impazzire, io devo essere sincero, a me piace molto. Fondamentalmente lui non scrive mai di cose, degli argomenti che trattiamo, no? Tu sai che la nostra radio parla. Lui scrive solo del fatto che non gli piace la musica americana, punto. Che barba la musica americana. Cioè tutte le trasmissioni, basta con la musica americana, vogliamo la musica italiana.
1: Beh, insomma,
0: pagato da te.
1: Devo dire
0: pagato
1: che
0: da
1: un po'
0: te.
1: mi sento dalla parte di questo ascoltatore. Anch'io vorrei sentire
0: vabbè, allora ti,
1: qualche
0: ti mando...
1: bel cantautore italiano, qualche autore italiano, no, ma questa è una battaglia persa.
0: È una battaglia persa perché non la combattiamo noi, non la combattiamo noi. Per cui lui, lo dico all'amico, è inutile che continui, non è colpa nostra, non è una cosa, è una scelta, dall'altro piace a molti, non piace ad altri, ma cosa vuol dire? Questa non è una radio musicale. Però mi fa ridere perché lui scrive solo quello. Allora, subito andiamo subito su un discorso che è quello appunto dell'apertura del nostro quotidiano. Che noi, come dire, ecco, qual è la notizia, Maurizio? Lo chiedo io a te, con cui vuoi aprire.
1: No, ma insomma, facciamo prima, insomma, dopo aver ricordato che il nostro compito supremo ogni domenica è quello di riordinare un po' i mille fatti che,
0: sì.
1: Che diciamo, sono... compongono i giornali, eccetera. Noi facciamo la nostra prima pagina, insomma, no? Che così, sulla base delle nostre scelte, delle nostre idee, eccetera. No? E tentiamo di proporre una prima pagina un pochino alternativa. Però cominciamo anche questa settimana con il fatto, questa domenica, perché quando ci si alza la domenica, caro Lapo, sai benissimo, spesso si ha uno spirito un po', no?
0: Sì, sì.
1: Diverso, no? Si è più aperti a guardare le cose della vita, del mondo. Quindi noi guardiamo la cosa che più ci fa paura e ci indigna, o, sì. Insomma, è quella che invece ci apre il cuore alla speranza.
0: Vero.
1: Le mie due soluzioni sono queste. Beh, insomma, mi ha colpito moltissimo quello di quel ragazzino romano, tredicenne,
0: sì.
1: Che in una scuola media della periferia romana di Centocelle ha accoltellato la sua insegnante. Poi riprendendo tutto con una videocamera installata sull'elmetto, dalla preparazione in bagno fino alle coltellate, una cosa scioccante. Ancora più scioccante leggere che cosa avrebbe ispirato, che cosa avrebbe istigato questo ragazzino, no? E ancora una volta imputata il web, i certi siti, social. I suprematisti, insomma, no? Queste sette, queste.
0: Sì, ma suprematisti nazisti, tra l'altro. Perché sì. Il mio mi dice: sì, ma suprematisti di che? Che se tu lo chiedi alla fine, dici, ma vai a capire meglio. Si tratta di gruppi di estrema destra che sfruttano dinamiche specifiche, cioè l'ideologia. Si chiama l'accelerazionismo. Non so se lo sapevi, è una frangia estremista.
1: No, non lo sapevo. No,
0: cioè,
1: no.
0: Accelerare il collasso della società democratica con gesti come questo. Cioè, manipolano, per esempio, persone come questo ragazzino per fargli fare atti che in qualche modo demoliscano delle certezze all'interno della società democratica. Questo è l'accelerazionismo, per esempio.
1: Pensa un po', dai. E quello che ci preoccupa e che ci indigna e dovrebbe indignarci è il fatto che non si riesce ancora a mettere freno a questo, insomma, a questa dilagare in rete di questi social, di questi. Ci dovrà pure essere un modo, no, per frenare questa violenza dilagante.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: C'è, purtroppo ancora non c'è. Come spesso accade, molte notizie contengono in sé anche un elemento invece rinfrancante, come posso definirlo.
0: Sì.
1: E che a salvare questa professoressa, che tra l'altro poi si è dichiarata favorevole alla rimigrazione, insomma, con idee piuttosto, no?
0: Nette.
1: Di destra. Sì. A salvarla è stato un ragazzo di origine congolese, insomma, no, forse uno di quelli che lei avrebbe voluto volentieri reimmigrare, insomma, con molto coraggio si è lanciato su questo aggressore e lo ha disarmato e insomma ha salvato la professoressa. Vedi un po' come vanno le cose,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è decisamente uno degli aspetti che a volte dei paradossi anche che ci capitano nella vita, che magari teoricamente dovrebbero farti attraversare dal dubbio, che poi è uno degli argomenti meno conosciuti in questa epoca, il dubbio. C'è gente che ha troppe certezze e non ha nessun tipo di così tentennamento su nessun argomento, tra l'altro. E la notizia che invece, prima di andare ad ascoltare un'altra canzone, è quella che ti alleggerisce l'animo?
1: Guarda, partendo da un fatto molto triste, la morte di Sandro Mazzola, che è stato un idolo per tanti di noi, presumo anche mio e tuo.
0: Eh beh, certo.
1: No, quello che voglio dire, tu a volte mi accusi di essere, anzi spesso mi accusi di essere un po' troppo passatista.
0: Sì, è vero.
1: Però, insomma... ricordando Sandro Mazzola, insomma tutti i giornali non possono fare a meno di tornare a quel periodo degli anni 60 o dintorni, nel quale, ecco, la rivalità ad esempio tra Mazzola e Rivera, che era una rivalità fortissima, ma era giocata con toni molto lievi, no? Molto bonari. Pensa alle rivalità del calcio da adesso tra le tifoserie, che è violenza, che è soprattutto violenza. Una volta era addirittura poetica. Tant'è vero che oggi Gianni Rivera dice: ho perso il mio rivale meraviglioso. Insomma, capisci?
0: Sì, sì.
1: Uno era il simbolo del Milan, uno sempre dell'Inter. Si giocava su questa rivalità, ma i due poi si stimavano, insomma era un mondo diverso, anche quello del calcio,
0: e si guadagnava anche di meno
1: un pochino di nostalgia in me la suscita,
0: sì, sì,
1: io
0: sì.
1: Che ho questo cuore così un po' passatista, tu che invece sei molto più...
0: Sì, no, io sono diretto, franco, razionale, molto senza cuore, ma non è vero, però ti controllo, ti dico ogni tanto, perché ti voglio bene, ovviamente ti dico anche no, però non è così del
1: sempre. Stai attento, fai bene.
0: Senti, poi ti dico anche le mie, le due,
1: certo.
0: Mie, però prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Fontaines. Intanto chiediamo agli ascoltatori invece se c'è una notizia in particolare che in settimana, oggi, li colpisce negativamente e positivamente. Lo chiediamo anche a voi, 334 11 11 622. Adesso Fontaines DC con Marianne, e tra l'altro tra poco ampliamo anche la nostra pagina, perché si arricchirà anche di notizie arrivate nel corso della notte.

0: Allora, questa è Giornale Radio, domenica specialmente, e c'è un'ascoltatrice, Ida. Dice: buongiorno, vi ascolto da un paio di settimane, complimenti, grazie. Vorrei salutare in particolare Maurizio, il mio amico della notte, che detto così naturalmente
1: perché... è un po' ambiguo.
0: Vogliamo ovviamente rincuorare la moglie di Maurizio, che non c'è nulla di... Ad ogni modo lei ovviamente si riferisce a quando tu conducevi Linea Notte, certo, quant'altro, certo. Il suo modo pacato di porre le notizie mi ha contribuito a lasciare anche nelle notizie più buie equilibrio e un briciolo di speranza. Vi abbraccio. Grazie Ida, naturalmente, si scherza.
1: Wow.
0: È più di così, non so cosa vuoi, la mattina presto della domenica di più non puoi avere, ti assicuro. E poi ancora Roberto, che invece dice che tra le notizie che lo hanno particolarmente colpito nella giornata di oggi c'è il fatto che dice, non, lui sostanzialmente dice, non è la notizia più importante, però ancora io ci sono rimasto male per la vicenda di Lady Di. Sai che è uscito il libro del fratello di Lady Diana? E lì sì, praticamente sì. Ha parlato dicendo che Carlo fa, mi ha colpito il fatto che il fratello di Lady Diana abbia notato una certa euforia nel marito quando lei è morta. Questa cosa.
1: Beh, adesso bisognerebbe, bisognerebbe verificarlo, insomma, no? Euforia mi sembra un po' troppo,
0: così
1: francamente.
0: Detto,
1: certo,
0: allora...
1: che i due non certo. si amassero e, sì. non, e ormai è cosa risaputa. Però insomma, che fosse euforico per la morte della madre e dei suoi due figli, insomma, non è che sia.
0: È una cosa che, infatti, Carlo ha risposto dicendo certe volte, come dire, parte la frizione. Questa è un po' la sostanza di quello che è venuto fuori. Però certamente è una vicenda che a me sconvolse, tra virgolette, nel senso che rimasi malissimo, perché fu una vicenda all'epoca davvero clamorosa, anche il modo in cui è morta. Allora, la notizia che vi ha colpito
1: quali sono?
0: Di più.
1: Qual è la tua coppia?
0: Allora, da una parte, te lo dicevo prima della diretta, diciamo la vicenda che Google ha messo l'errore dell'AI con Gemini, che ha creato 3 aziende. Nota bene, si è fermata in tempo. Ma queste costanti continue notizie, capito? Non mi interessa tanto il fatto che l'AI e i robot che fanno cose sempre più vicine ad essere umane, ma la progressione, la rapidità e il fatto che l'essere umano si senta troppo sicuro, almeno chi gestisce questo tipo di vicende, nella capacità di poterlo contenere. A me questo spaventa molto, perché questa sicumera non si traduce nei fatti.
1: Ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana, insomma, esprimendo anche da posizioni diverse, io e te, ma insomma, i dubbi, l'allarme anche che può suscitare una degenerazione dell'uso dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Ma del resto anche i grandi manager delle aziende che operano nel settore hanno loro stessi denunciato queste, hanno anzi proposto di fermarsi, di trovare un limite, insomma, quindi già questo dovrebbe preoccuparci. Quindi sono con te con questa prima, e invece cosa ti dà fiducia in questa giornata?
0: Ma in realtà ci sono 2 notizie che se la stanno battendo, stanno facendo concorrenza l'una all'altra, perché una, te la dicevo prima, l'auto con lo sposo finisce nel fosso, ma lui arriva lo stesso all'altare per le nozze. La notizia così allegra viene un po' però temperata dal punto di vista negativo, perché in ospedale ci sono andati gli altri 4 passeggeri. La macchina non è
1: lo sposo, se è uscito indenne, illeso.
0: Incredibile. Ma la notizia più bella è probabilmente quella di Caltanissetta. Ritrovate le sorelle di 8 e 12 anni, erano in un negozio, il padre aveva lanciato l'allarme la sera prima, erano sparite a San Cataldo. Secondo una prima ricostruzione erano in casa da sole, e dice il padre: ho detto loro che sarei andato a comprare il pane con l'altro mio figlio e ci saremmo rivisti a casa, ma non le ho più viste, poi invece le hanno ritrovate. Poi vedremo.
1: Hai visto?
0: Però tutto bene.
1: A proposito di sposi e spose, insomma, come avrei notato, fa così un po' discutere quelle dichiarazioni di Tajani, il vice premier e leader di Forza Italia: sposate donne non appariscenti. Cosa vuol dire? Quelle che portano le gonne più lunghe sono più stabili.
0: Sì, io ho pensato inizialmente.
1: Allora,
0: quando tu me stamattina
1: una cosa
0: l'hai detto,
1: del genere nel 2026.
0: Pensavo fosse una fake news, pensavo che fosse uno scherzo. Invece
1: evidentemente no, lo ha detto un evento di partito che ha dato consigli agli uomini, no?
0: Sì.
1: Una ragazza affascinante è portata a mettere qualche cornetto.
0: Sì.
1: Cioè, questa sembra una cosa dei film di Pierino, questa qua, no? Ma, non ci si può credere che all'alba del 2027 quasi,
0: sì, sì.
1: No? Un uomo, lascia perdere un leader politico, insomma, possa ancora invitare a sposare donne non appariscenti. Poi che vuol dire appariscenti? Non lo so, che si truccano, che...
0: Guarda,
1: non so.
0: Abbiamo cercato di capire se scherzava, perché a volte, sai, nello scherzo viene tradotto male. Da quello che si è capito, non si è trattato di una battuta, ma di una metafora che è stata utilizzata durante l'evento Itaca, viaggio tra le idee per illustrare il valore dell'affidabilità politica. E il paragone era basato su stereotipi tradizionali e quindi ovviamente ha suscitato delle reazioni e delle critiche anche da parte delle opposizioni, inevitabilmente. No? Però non so come la pensate voi, ma l'idea che lui dica, il ministro degli esteri, non sposate donne appariscenti, perché poi... adesso devo
1: no perché sai adesso noi l'abbiamo presa sul lato comico,
0: certo,
1: mi permetto di dire così, però è un'affermazione che si avvicina molto a quella ben più grave, che le donne che vengono violentate spesso se lo vanno a cercare perché escono di casa in minigonna,
0: sì,
1: o...
0: sì, sì.
1: Si avvicina molto questa cosa, ecco, no? Per carità, non fraintendetemi, insomma, sono due cose diverse, però un po' si avvicina se ci fate caso. Quindi speriamo che il ministro Tajani si ravveda e dica: ma ho voluto solo dire
0: il tema della
1: una banalità
0: del costume. Non dimenticare che noi avevamo anche la buon costume una volta, Ti ricordi che c'era la buon costume?
1: Come no, mi ricordo benissimo.
0: Ecco, non so se arriveremo mai in questo paese, speriamo di no, nella pulizia morale iraniana, però questo tema non è un tema, anche nella democrazia o nelle democrazie c'è questo tipo di dibattito, e con a volte affermazioni che talvolta ti destabilizzano, anche perché insomma è l'evidenza dei fatti. 334 11 11 622 anche per dire la vostra opinione in materia. Poi tra poco andremo dalla nostra prima ospite tra meno di 10 minuti, 7-8 minuti. Non mi hai ancora detto la notizia,
1: sì,
0: che vuoi mettere, ce la fai in 20 secondi a dirmi che notizia vuoi mettere in prima pagina, la nostra prima pagina?
1: Oddio, tutto quel corollario di notizie che hanno a che fare con le guerre, le tensioni internazionali, quelle sono ancora, no?
0: Beh, gli UTI.
1: Tra l'altro anche gli UTI adesso abbiamo anche gli UTI contro di noi, insomma, no?
0: Sì, cioè loro dicono che, no, che non ce l'hanno su con noi, però voi non portate aerei là, non difendete le vostre navi.
1: Che ci fate là, dicono gli UTI, sfidano l'Italia, no? Perché i vostri caccia sono in Arabia?
0: Ecco,
1: cioè Tajani, gli UTI... dopo aver parlato delle gonne, delle donne, ha risposto anche agli UTI dicendo: noi non siamo in guerra.
0: Sì.
1: Ha tentato di rassicurare, però insomma no. Sono tutti elementi che messi uno assieme all'altro, messi tutti in fila.
0: Allora, la cosa degli UTI è interessante, tra poco magari andiamo a parlarne. Mi ricorda mia nonna, cioè in che senso? Mia nonna,
1: gli UTI?
0: Sì, perché diceva: io non vi dico Yadeven, ma voi che ci fate ancora qua? Questo era un po' la claim. No. Ti piace?
1: E scopro che avevi una donna, una nonna napoletana.
0: Sì, sì, una nonna Lina.
1: Incidentalmente scopro che tu avevi una nonna napoletana.
0: Hai visto la vita? Beh, De Carlo non è esattamente un cognome della Brianza, come
1: questo
0: si dice.
1: È vero.
0: E quindi,
1: tra l'altro, Lapo.
0: Sì, perché siamo ritardissimo. Siamo ritardissimo, Maurizio. Facciamo come lo puoi dire? Tientelo lì che te lo dici
1: me
0: tra poco.
1: Lì,
0: brevissimo.
1: Sì. Va bene.
0: Breve pausa.
1: Va bene, va bene.
0: E poi di nuovo con voi.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
5: Rieccoci, Maurizio, un paio di minuti insieme prima di accogliere la nostra prima ospite di oggi. Te la sei tenuta lì sulla lingua, la cosa che stavi dicendo?
6: No, volevo ricordare a me stesso e a tutti i nostri telespettatori che si vota in Russia.
5: Sì.
6: E sono elezioni assolutamente incerte, no?
5: È
6: impossibile prevedere se vincerà Putin, oppure se verrà
5: sì,
6: scalzato dal potere,
5: certo.
6: Se perderà queste elezioni, insomma,
5: cioè, perché si manderà via se stesso, dici tu.
6: Sì, beh, sono elezioni totalmente democratiche, aperte, quale può vincere chiunque. Poi, soprattutto le opposizioni, insomma, no?
5: Sì, sì, sì. Infatti,
6: insomma, questa, no, al di là dell'ironia, del sarcasmo, sì. La dice anche lunga sul fatto che c'è chi no, continua a dire che con Putin si deve dialogare. Per carità, si deve cercare di dialogare con tutti, questo è un principio sacrosanto, però insomma è un po' difficile. Sto parlando di dialogare nel senso per porre fine alla guerra in Ucraina, è difficile poi dialogare con chi ha questa concezione della democrazia, no? Insomma, è un dittatore, no?
5: E come tale
6: un autocrate,
5: si comporta, certo.
6: Insomma, come tale si comporta, quindi insomma ne dovremmo tener conto, non credi?
5: Non c'è dubbio, infatti è un argomento che potremmo anche riaffrontare laddove naturalmente avremo poi la certezza assoluta di una cosa che già è certa, cioè che vincerà Putin e che le elezioni chiaramente hanno di fatto cancellato i partiti di opposizione, tra l'altro anche dicendogli voi non rompete le scatole, ma lo diceva anche recentemente in un'intervista Next numero 2 di Putin, che diceva semplicemente a loro, a quelli dei partiti di opposizione, diciamo voi non state lì a premere troppo, poi vi daremo quella piccola fetta di potere che vi serve per sopravvivere, punto. Ecco, questo è un po' il concetto, che è fondamentalmente quello che capita anche in altri paesi. Allora, 9:36, Olivia Dean, questa è So Easy, 334 11 11 622, e tra poco la nostra prima ospite, Giovanna Vitale.

0: Giornale radio con voi, domenica specialmente, Maurizio Mannoni da una parte, la Po De Carlo dall'altra, c'è Samuele Campochiaro in regia e con Michele Ceci, dicevo, in redazione. E ogni domenica dalle 9 alle 11 io e Maurizio apriamo i nostri quotidiani dal punto di vista virtuale radiofonico e poi apriamo invece letteralmente le porte ai nostri ospiti, le nostre ospiti, perché oggi abbiamo con noi Giovanna Vitale di Repubblica, ben trovata a Giornale Radio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, Maurizio.
2: Ciao Giovanna, ben ritrovata. Come stai?
1: Ciao, bene, bene, benissimo, grazie.
2: Beh, Giovanna Vitale è una delle giornaliste più brave, preparate, che insomma ci aiutano a capire un po' quel marasma che è la politica italiana. E insomma, francamente, è complicato, no? Per chi non è appassionato dell'argomento. Intanto, ma che cosa sta succedendo nel campo largo? Perché praticamente la sensazione che si ha sfogliando i giornali, anche sfogliando il tuo giornale, cioè, qui davanti, no? Da una parte c'è Conte a Milano che illustra la base, la linea dei 5 Stelle su difesa, giustizia, sicurezza, spunta una nuova forma di reddito di cittadinanza, no economia di guerra e armi, i nostri punti non si diluiscono, insomma. Dall'altra è Elie Schlein, no, che dice, insomma, che l'altro giorno, tra l'altro, su Repubblica ha scritto una cosa che ha destato polemiche, no? Ha invitato sui temi ambientali, energetici, la Premier Meloni al confronto, no? Gli altri gli hanno detto, ma che fai? Insomma, non è proprio il caso di tendere una mano al Presidente del Consiglio. Insomma, sembra che marcino divisi, molto divisi, mentre in realtà sarebbe ora che si unissero un programma, l'idea di trovare un leader. Che succede?
1: È esattamente quello che hai notato tu, diciamo, c'è grande confusione ancora, nel senso che erano partiti con una foto insieme, ti ricorderai, in trattoria, no?
2: Sì, in trattoria.
1: Prima dell'estate, esattamente a giugno, Elie Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni annunciando che PD, il Movimento 5 Stelle, AVS sono partiti, no? Hanno detto siamo partiti, no? Quindi che erano partiti con in qualche modo la costruzione di questo campo progressista, che è l'ultima definizione che pare vada bene a tutti, perché anche sull'onomastica c'è stata una qualche discussione, e poi in realtà si è trasformato in un dibattito sulle primarie e su chi cioè deve fare il candidato premier, che in realtà questa discussione sta tenendo in ostaggio la costruzione del perimetro dell'alleanza, insomma, perché la Presidente del Consiglio ha fatto una mossa, diciamo, molto furba, cioè quella di affidare al partito la stesura di una nuova legge elettorale, la scrittura di una legge elettorale, prevedendo, che questo è il punto che su cui Meloni ha molto insistito, prevedendo l'indicazione del candidato premier nel programma. Questo vincola qualsiasi tipo di coalizione, e quindi a scegliere preventivamente un leader, e questa cosa ha gettato nello scompiglio più totale il cosiddetto campo progressista, perché appunto non riescono nemmeno a sedersi a un tavolo al momento per cominciare

0: Comunque si avvicina, ecco, no?
1: Non c'è dubbio, poi peraltro appunto tutti dicono la stessa cosa, prima dopo vari insomma cambiamenti, però insomma dicono prima il programma e poi la scelta del candidato premier con le primarie, ok? Però in realtà ancora non si sono visti nemmeno una volta per cominciare a, diciamo, a mettere giù l'elenco delle priorità. Continuano a dire che comunque ce l'hanno perché hanno fatto tante battaglie insieme in Parlamento, il salario minimo, il congedo paritario, diciamo appunto anche queste proposte sull'energia che hanno fatto molto arrabbiare gli altri due alleati, cioè Movimento 5 Stelle e AVS, perché loro stavano scrivendo appunto una proposta comune sull'energia che doveva essere presentata a breve. Insomma, c'è una grande confusione. E non accenna però
0: a diminuire, no, anzi più si va avanti più
1: non accenna a diminuire, perché avevano detto che si sarebbero visti dopo appunto la consultazione degli iscritti da parte del Movimento 5 Stelle, perché Conte aveva detto che prima non era possibile per lui sedersi a un tavolo del programma se non aveva, diciamo, il sigillo, no, della sua base su queste proposte, però pare che adesso sia rinviata dopo il varo della legge elettorale, che ci sarà, è previsto l'ultimo voto definitivo il 6 ottobre alla Camera, sì, quindi di qualche altra di un altro paio di settimane, il 6 ottobre alla Camera, perché naturalmente sperano che la legge elettorale venga di nuovo impallinata. Sì, esatto.
0: Che non sia più necessario indicare il candidato.
1: Esatto.
0: Lapo, che tu che dici? Sei
2: Sono un po' sconcertato. In realtà stavo anche leggendo i messaggi degli ascoltatori. Intanto c'è una domanda per la nostra ospite da parte di un ascoltatore. La vogliamo mandare in onda? Che è un vocale che ci è arrivato. E poi c'è anche una domanda. Guarda, prima ancora di mandare, aspetta solo un attimo, Samuele. Ma perché ci deve essere questo campo largo? Dice un ascoltatore, anzi attrice. Che dice io ho votato un programma molto valido, non per forza deve essere con il PD e vicino alle loro idee. La nostra priorità è il benessere dei nostri cittadini. Non ho ben capito però se appartiene a quale tipo di area esattamente. L'altro messaggio di un ascoltatore dice invece questo. Andiamo ad ascoltare, sentiamo. Forse
3: buongiorno, sono Roberto, un edicolante di Milano. Vorrei fare due considerazioni veloci. Qual è il ritorno per un giornale come Repubblica di portare un prezzo sempre più alto, spacciandolo per crisi dell'editoria, se poi portando il prezzo a quel livello calano le vendite? Perché a me sono calate da 60 al giorno a 20 al giorno durante il weekend, perché durante la settimana sono anche meno. Seconda cosa, qual è il vantaggio della grande distribuzione per voi? Visto che siete diventati sono diventati delle biblioteche, la gente legge i giornali e li rimette giù. Io non ho foto in questo momento perché poi le cancello per la privacy, ma le mando al mio sindacato. Qual è il ritorno? Sapete, io sono la terza media, sono ignorante, non capisco.
2: Questa dunque è la domanda, non so se
0: siamo entrati tra l'altro in un argomento che ci sta molto a cuore, poi avremo il nostro super edicolante più avanti, però non so se Giovanna
2: vuole entrare sulla
0: risposta.
1: No, non voglio entrare perché, diciamo, non è un argomento di cui mi occupo, però insomma, come dire, pesa moltissimo dover comprare un giornale, però il peso della democrazia nelle tasche degli italiani, io lo capisco, perché insomma senza una stampa libera difficilmente si può. Un paese può migliorare, ecco, questo mi sento di dire. Per quanto riguarda l'altra ascoltatrice, io direi
2: ascoltatore, Oreste, ho chiesto scusa perché poi non si capiva se era uomo o donna, fino a ho capito che Oreste si chiama, ok.
1: Le coalizioni purtroppo sono obbligate perché c'è una legge elettorale che ti dice che se non raggiungi in coalizione il 42% non ottieni il premio di maggioranza e quindi non puoi andare al governo. Quindi se vuoi vincere le elezioni, sconfiggere il centrodestra e evitare che appunto insomma in qualche modo si elegga da solo il Presidente della Repubblica nel 2029, ti devi mettere in coalizione con chi la pensa più o meno nello stesso modo, ecco, spieghiamola così. E quindi, insomma, è necessario.

0: Mentre io
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio che si debbano, che si debbano coalizzare. Tra l'altro, a proposito di queste benedette o maledette primarie, poi ogni giorno spunta un sondaggio. L'ultimo, nell'ultimo sembra che Conte sia in netto vantaggio, a sorpresa, perché fino adesso, diciamo, i sondaggi avevano sempre premiato Elly Schlein, anche perché è leader del partito più grande, quindi anche a rigor di logica, no? Sembrerebbe che dovesse essere lei la favorita. E invece questo ultimo sondaggio, adesso non ricordo di chi, insomma, da Conte in vantaggio anche abbastanza consistente.
0: L'ha fatto Pagnoncelli, Ipsos Doxa,
1: Insomma, Pagnoncelli, quindi non l'ultimo arrivato. Sì. Quindi questo da una parte rincuora Conte, lo spinge alle primarie, dall'altra forse preoccupa un po' il PD e la sua leader. Insomma.
0: Preoccupa il sì, è uscito ieri, ha fatto il giro vorticoso ovviamente di tutte le chat del PD. Non è da adesso che nel PD serpeggia una qualche preoccupazione per questa sfida tra i due, che sta diventando tra l'altro sempre più visibile anche sui giornali, con polemiche, insomma, che mi dire, ovviamente non possono che non lasciare degli strascichi all'interno, no, dei rapporti e soprattutto nell'elettorato, e che appunto rischia di ancora di più lacerare chi poi ti deve venire a votare, perché il rischio, come si ragiona dentro? Il rischio è che se tu fai una sfida per le primarie molto accesa su temi, tra l'altro, laceranti, come per esempio il conflitto in Ucraina, l'invio di armi, il sostegno, esatto, e senza chiarirlo prima, se non diciamo per grandi linee, finisce che soprattutto l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che è quello che dice quel sondaggio, difficilmente poi, se anche Schlein dovesse vincere le primarie, va a votare per Schlein, no? Perché si crea ovviamente si allargano anziché ricomporre le fratture con il rischio primario, quindi sta salendo anche un po' la voglia di un federatore, cioè ci si mette d'accordo su un nome terzo che vada alla Prodi, no? Che vada
1: però purtroppo per chi vota centro-sinistra non c'è un Prodi all'orizzonte. Nemmeno
0: un
1: prodino.
0: Non c'è un francamente, prodino. Tanto più che Schlein non vuole minimamente sentir parlare di un'ipotesi di questo tipo. Cioè, mentre Conte ha aperto un'ipotesi di questo tipo, dicendo per me va bene anche il modello regionale, che sarebbe quello di individuare il candidato migliore, più forte e capace di fare sintesi, no? Tra le varie anime di questa coalizione.
1: Ma tu ce l'hai un nome, un'ipotesi? Potrebbe.
0: Io no, ma ti posso dire, io non ce l'ho personalmente, ma ti posso dire le ipotesi che sono circolate in questi conversari. Cioè, allora, naturalmente una delle ipotesi dal principio è stata Silvia Salis, la sindaca di Genova, che però poi è stata un po' tramontata per via della poca esperienza in politica, anche se lei da metà ottobre presenta il suo libro, che si ispira tra l'altro al titolo del film famosissimo della Cortellesi, C'è ancora domani, e poi lo presenterà per la prima volta in TV da Fabio Fazio, ok? Quindi un grande rientro,
1: suona come un manifesto elettorale
0: nazionale. Esatto, suona come una. Poi ci sono anche i sindaci in prima linea, cioè Manfredi, il sindaco di Napoli, Roberto Gualtieri, il sindaco di Roma, che sono considerate delle figure che hanno una grandissima esperienza, soprattutto Gualtieri dal punto di vista del governo. No, ricordiamo che Gualtieri ha fatto anche il ministro dell'economia nel governo Conte 2. Manfredi è l'ex rettore dell'Università Federico II di Napoli e ormai amministra, governa Napoli dal secondo mandato. Insomma,
1: però scusa Giovanna, non mi pare che suscitino grande.
0: Franco Gabrielli di Area Centrista, l'ex capo della polizia, insomma, i nomi volendo diciamo ci sono,
1: sì, molto volendo, adesso non me ne vogliano le personalità che hai citato, ma insomma.
0: Certo, ma Schlein, che è la segretaria del PD, che è il principale partito di questa coalizione, non intende minimamente arretrare di un passo. Cioè anche perché i suoi dicono, anche nei sondaggi dicevano che era sfavorita anche contro Bonaccini alle primarie e poi le ha vinte. Quindi non l'hanno vista arrivare una volta, non la vedono arrivare neanche adesso, perché della segretaria
1: andrà avanti
0: è
1: su convintissima.
0: Sì, assolutamente.
2: Allora, io direi, abbiamo un po' affrontato tanti temi, siamo arrivati alle 9.54, stiamo per salutare la nostra ospite. Valeva la pena anche aggiungere una piccola domanda inoltre a quello, perché il tema è anche legato al fatto che, per esempio, Salvini e Vannacci oggi dividono la scena tra Pontida e Orvieto, quindi non so se secondo i tuoi retroscena, ecco, questa doppia presenza è una strategia di posizionamento concordato oppure l'inizio di una diciamo scissione all'interno della Lega.
0: Ma no, è l'ennesima ripicca, secondo me, di Vannacci, che naturalmente oscurerà, tanto per cambiare, oscurerà Salvini, nel senso che diciamo Pontida si sapeva, era già organizzata da tempo, Vannacci è ospite a un convegno di diciamo alla riunione diaria di Gianni Alemanno, che è uscito dal carcere, ha riorganizzato la sua area che confluisce in futuro nazionale di Vannacci. Quindi insomma, come dire, ormai è chiaro che lì c'è una guerra aperta, anche perché Vannacci a questo punto sta mandando vari messaggi a Giorgia Meloni dicendo sostanzialmente, anche oggi c'è un'intervista di Alemanno che dice questo, no? Dicendo sostanzialmente chiamami perché io ti aiuto se tu vuoi vincere le elezioni, e Giorgia Meloni che invece frena, anche perché Salvini non ne vuole nemmeno sentir parlare. Il problema è che ormai Salvini rischia di valere la metà di Vannacci, almeno nei sondaggi, perché Vannacci è oltre il 7% anche negli ultimi sondaggi, e la Lega sta scendendo sotto il 5%, quindi insomma, come dire, ormai è guerra aperta, e come dicevano quelli, il film ne rimarrà solo uno, insomma, ecco, perché appunto oltretutto Vannacci è Salvini è in discussione molto anche nel suo partito, no?
1: Infatti a Pontida sarà anche una resa dei conti all'interno della Lega. Questo è il quadro, e come sempre Giovanna Vitale ce l'ha spiegato con grande chiarezza, con grande efficacia, insomma, no, credo che i nostri ascoltatori ne sappiano di più, per quanto sia possibile capire quello che accade nella politica italiana. E comunque, noi ti ringraziamo molto, Giovanna.
2: Grazie,
0: davvero.
2: A presto.
0: Grazie a voi. Grazie
2: ancora.
0: Ciao. Grazie.
2: Allora, c'è poi il tema dell'edicolante, in realtà, ha preso piede, perché poi anche un altro paio di ascoltatori hanno voluto tornare sulla vicenda. E quindi, tra l'altro, il nostro amico di Colante ci ha mandato una foto proprio dei giornali che sono, come dire, compressi tutti nello stesso spazio. E un ascoltatore, Claudio, che non ho capito se è un Claudio conosciuto, tra l'altro, se non ho capito male, che lavora anch'esso in radio, dice: mi sono collegato tardi, non ho capito il nome della vostra interlocutrice, quindi di fatto ora penso che l'avrà compreso. Però dice: forse è un po' troppo comodo tirare in ballo la democrazia per rispondere alla domanda dell'edicolante. Un giornale deve mettersi ogni giorno il prezzo di copertina, e se la gente ha smesso di leggere, a netto ovviamente del divagare dell'editoria online, è anche perché evidentemente non reputa che valga la pena spendere ogni giorno dei soldi per un giornale che non soddisfa. Non so come la vedi tu, io ho una posizione un po' diversa rispetto a questo che poi dice Claudio, non so come la vedi tu invece, Maurizio.
1: No, intanto ti dico che mi fa piacere se stiamo diventando il programma nel quale gli edicolanti
2: è vero che è diventato un tema, ma lui non è un edicolante, lui lavora, mi sa che fa il giornalista, sei il Claudio che penso
1: è un
2: io
1: tema, è un tema che ci sta molto a cuore, quella la scomparsa progressiva dei giornali e i luoghi dove questi giornali si vendono, ma il compito dell'edicolo, il ruolo sociale dell'edicolo non è soltanto quello, ma punti di aggregazione nelle città sempre più dispersive, insomma, no? Se scompaiono anche le edicole è un impoverimento molto molto grave per tutto il nostro paese, quindi noi li sosteniamo quel poco che possiamo fare. La questione giornali, la PIL che cala, ma è, riguarda la comunicazione in generale nel nostro mondo, il ruolo sempre più preponderante dei social e dell'informazione sul web. I giornali, insomma, sono sempre più merce del secolo scorso, secondo me in maniera grave, nel senso che no,
2: sì.
1: L'informazione dei giornali è sempre è molto diversa da quella che non si può facilmente acquisire sul web. Quindi
2: una piccola postilla: se in Italia la gente leggesse libri ma non leggesse i giornali, io credo che sarebbe un chiaro indicatore, allora Claudio avrebbe ragione. Ma in Italia, sì, la gente non legge né libri né giornali. Quindi la questione è che l'indicatore è che dice che l'Italia non leggono, punto. Cioè, il fatto che effettivamente io non amo, questo forse te l'ho detto tante volte, non mi piace la stampa polarizzata. Non mi piace il fatto che se uno di destra deve leggere dei giornali di destra, se uno di sinistra legge dei giornali di sinistra. Io vorrei provare a vedere ogni tanto dei titoli dove non ci sono dei titoli che sono schierati in modo palese e polarizzato, e dove di fatto i bias cognitivi vengono, come dire, accelerati, perché se io leggo dei giornali che a seconda la mia verità, che è la mia verità, a quel punto non ho un pluralismo, non ho neanche l'obiettività, un minimo. Ecco, io almeno il tentativo di fare questo, spero che stiamo facendolo noi, lo vorrei vedere. Non mi piace né dalla parte né dall'altra, ed è oggettivamente, non è neanche una forma così impossibile da praticare, ma sembra che chi prova a essere obiettivo venga tacciato di essere qualunquista, e questa è una cosa che mi manda i matti. Stiamo andando in dalla spazio al nostro notiziario, Maurizio, e poi tra poco torniamo con la seconda parte con due ospiti, e quindi insomma non resta che andare ad sentire il notiziario.
1: Benissimo.
2: Di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: 7 giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda: cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
2: Rieccoci in diretta alle 10:08. Allora, Maurizio Mannoni from Rome, Lapo De Carlo from Milan, e poi Samuele Campochiaro, che pure con me qui davanti. Allora, Maurizio, prima di andare dai nostri ospiti ancora, c'è un ascoltatore che dice: buongiorno, da come stanno le cose, se vince la destra passa la linea anti-russofoba di Vannacci, se vince la sinistra passa il no al riarmo e aiuti a Kiev. Insomma, questo è un po' quello che sostiene, sei d'accordo?
1: Beh, mi sembra un po' semplificatorio, ma insomma questi elementi ci sono, però come abbiamo visto e sentito, insomma, le differenziazioni nei due schieramenti sono molto, molto forti, insomma, dovranno trovare, soprattutto nel centro-sinistra, nel campo largo, dovranno trovare sulla questione guerra in Ucraina una linea comune. Se non sarà facile, insomma, perché al momento sono abbastanza contrastanti, no? L'atteggiamento che si deve tenere nei confronti della Russia e insomma i tentativi di far finire questa maledetta guerra, però non è nemmeno impossibile trovare una linea comune. Però noi ci stiamo dimenticando, caro Lapo,
2: cosa?
1: Di comporre la nostra prima pagina, perché questo, diciamo, è il nostro, sì, compito specifico di ogni domenica.
2: Esatto.
1: Offrire agli ascoltatori una prima pagina nostra, no?
2: Sì.
1: Alternativa, non dico rivoluzionaria, ma insomma alternativa. Insomma, io in questa prima pagina non so dove, ma terrei sempre molto in evidenza la vicenda, tutto ciò che è legato alle considerazioni e ai ricordi sulla scomparsa di Sandro Mazzola.
2: Sì.
1: Perché, diciamo, non è soltanto la scomparsa di un calciatore, di un grande sportivo, ma anche di tutto ciò che ha rappresentato un'epoca che secondo me è giusto rimpiangere per tanti motivi. Vorrei, se tu sei d'accordo, leggerti 4 righe di ciò che ha scritto Gianni Rivera oggi sul Corriere della Sera. Io e Sandro incarnavamo 2 filosofie di gioco e di vita, quasi 2 partiti con la loro ideologia. Sostenere uno di noi due era scegliere uno stile di gioco, un modo diverso di interpretare il calcio e forse la vita. Come noi, però, non c'era e non c'è nessuno. Eravamo la Milano degli anni 60, quella delle grandi trasformazioni sociali, che dominava il calcio mondiale con le sue 2 squadre, i loro 2 capitani ragazzini e poi uomini. Un'epoca forse irripetibile. Ecco, questa, come ho accennato anche all'inizio, era la rivalità sportiva, ma anche non soltanto sportiva, come giustamente Rivera sottolinea, anche culturale, sociale, no? Tra 2 modi di intendere il calcio e la vita, ma fatto con, no? Con grande cultura, con grande amicizia. Tant'è vero che finisce il suo articolo Rivera dicendo: oggi piango un fuoriclasse autentico, un uomo per bene, un rivale leale, ma ora posso dirlo anche e soprattutto un amico vero. Ecco, ditemi voi, che i nostri ascoltatori facciano una rapida riflessione nelle rivalità di oggi in qualsiasi settore, no?
2: Sì.
1: E la rivalità, per chi se la ricorda, tra Rivera e Mazzoli era accesissima.
2: Straordinaria, non c'è dubbio. Tra l'altro, anche con, diciamo, Valcareggi aumentò ulteriormente.
1: Messico 70, la staffetta, mamma mia.
2: Esatto. Ricordo a tutti che l'Italia arrivò in finale col grande Brasile di Pelé, sì, perse 4-1, ma dopo la vittoria con la Germania 4-3, ebbene, al ritorno all'aeroporto venne accolta a pomodorate. Una cosa vergognosa che ci riguarda molto. Senti, sono le 10:12, andiamo ad ascoltare una canzone, ci sono altri messaggi degli ascoltatori, abbiamo il nostro amico Andrea Carbini, con il quale tra poco ci collegheremo. Nothing but tears, different kind of happiness. Poi c'è un altro messaggio appena arrivato adesso, ma su un argomento diverso della legge sulla caccia, e quindi tra poco potremo parlare anche di questo, tra pochissimo.

0: ancora qui su Giornale Radio, la domenica mattina con voi dalle 9 alle 11. Maurizio Mannoni da una parte, da Podecarlo dall'altra, con i nostri ospiti. E ormai, beh, insomma, ce ne sono alcuni che ci teniamo stretti. Uno di questi è Andrea Carbini, dall'edicola di Via Morgagni, angolo con Via Plinio. E quindi, anzi, Via Plinio, non so più se Via Morgagni o Via Plinio.
1: Via Plinio, angolo Via Morgagni.
0: Vedi, il contrario,
2: Il nostro supereroe.
0: Eccolo, ciao.
1: Oggi ne parliamo di supereroi, Maurizio, oggi ne parliamo, poi vi dico in che termini.
0: No, parlane subito a sto punto, Major, così toglimi la curiosità.
1: No, volevo aprire la puntata oggi perché sull'avvenire di oggi viene ricordata una figura che io tengo che ricordino tutti, che è Rosario Livatino,
0: sì,
1: che è stato ucciso il 21 settembre 1990 dalla mafia. È un tema che secondo me noi stiamo un po' dimenticando nel dibattito politico, nelle cose che viviamo tutti i giorni. E Rosario Livatino, oltre a essere stato un grande cattolico, è stato un giudice straordinario al servizio della comunità. Io ci tenevo oggi a aprire questa cosa perché con questo ricordo mi sembrava molto giusto.
2: Bravo, il giudice ragazzino che fu ucciso.
1: Tra l'altro è uscito un bellissimo libro su Livatino, veramente un uomo straordinario, merita il massimo rispetto e ricordo di tutti noi. Una notizia che invece, rimanendo sempre sugli affetti storici, che non ho trovato, è la breccia di Porta Pia. Oggi ricorre il 20 settembre del 1870, in cui c'è stata la breccia di Porta Pia. Non ne parla nessuno, lo ricordiamo noi adesso. Poi entriamo dentro alle nostre attività.
2: L'esercito stanno acquistando giornali stamattina? Come va, le dico?
1: Sto vendendo tantissimo, la cosa mi fa molto piacere, ma questo qui è la normalità.
0: La normalità, che bello. Abbiamo avuto un edicolante dall'altra parte, insomma, dove, che ci ha risposto dicendo che invece dipende anche dalla zona. Poi tu, onestamente, Andrea, sei un caso a parte, ma molti altri edicolanti lamentano il fatto che invece non c'è tutta questa gente. Poi la domenica magari è un giorno in cui la gente compra più volentieri, mi pare, no?
1: La domenica per i giornali è un giorno un po' particolare, perché diciamo è la sintesi di tutta la settimana. Tutti i temi che vengono affrontati durante la settimana vengono sostanzializzati dentro i giornali della domenica e anche del sabato. Questo perché? Perché scendono in campo anche gli editorialisti più forti, più capaci. Tradizionalmente la Repubblica aveva Scalfari, i direttori scrivono, si tirano le fila dei ragionamenti, si approfondiscono temi, le persone hanno più tempo per leggere, per cui il giornale è un giornale più solido. Non è un caso che la lettura e gli approfondimenti culturali siano sempre stati legati alla domenica, tranne uno che fu il primo, che è Tutto Libri della Stampa, che nasce il sabato ed è rimasto del
2: anche
1: sabato.
2: C'era anche la diffusione la domenica, no? Ti ricordi?
1: Ma la diffusione diffusione dei giornali politici, ma sai, il problema
2: sì,
1: dei giornali
2: l'Unità,
1: politici,
2: ma anche Famiglia Cristiana, io ricordo, no?
1: No, Famiglia Cristiana era diverso, andava dentro le parrocchie e andava lì.
2: Ma c'era anche la diffusione casa per casa, eh?
1: Però parliamo negli anni 50. La diffusione dell'Unità invece è finita con l'epoca veltroniana, diciamo.
0: Tra l'altro devo dire, Andrea, è la seconda volta che parti con Avvenire. Tu, da anticlericale che sembravi, invece sei diventato al contrario.
1: No, non fraintendiamoci. Io non subisco delle influenze di quel tipo. Io ho un'attenzione, io leggo tutto quello che riesco a leggere, certo, perché è evidente. Però se si ricorda un uomo come Livatino, e bisogna avere il massimo di rispetto e di attenzione. Quando parliamo di questi uomini, noi dobbiamo stare zitti e prenderne atto che ci sono stati uomini straordinari.
0: Faccio io l'edicolante, Maurizio e Andrea, nel senso che segnalo due articoli che tutto sommato hanno una vaga somiglianza. Uno è su Repubblica ed è un articolo di Ezio Mauro, l'editoriale La politica, l'algoritmo e il capitale, cioè da una lontananza di 2000 anni la domanda è chi custodisce e custodi, e su invece Il Dubbio c'è un articolo, un editoriale di Luigi Salvato, l'intelligenza è arrivata in Cassazione, ma chi controlla che non decida? Ecco, se vogliamo il tono è quello, no? Si somigliano dal punto di vista dell'approccio.
1: Allora, è il tema dei temi, perché in questo momento, oltre alla guerra, oltre al perimetro in cui stiamo lavorando, le guerre, intelligenze artificiali, la crisi del neoliberismo, delle democrazie libere, l'intelligenza artificiale chi la controlla. Tra l'altro Ezio Mauro fa una, in questo articolo dice una cosa molto divertente, mette su famiglia l'intelligenza artificiale, cioè esce dal controllo dell'umano, che è quello che diceva già Heidegger nella lettera sulla tecnica al suo amico Bonnefoy, quando lui dice la tecnica fatta in maniera esponenziale non è più la stessa, perché perde il controllo di noi, perdiamo il controllo di se stessa, e sta avvenendo quello che lui diceva negli anni 50. Andiamo avanti in aggiornamento. C'è un tema che, diciamo, si sta muovendo, che il caso più importante è stato quello che è successo ad Antropi. Quando hanno fatto uno studio sui neuroni profondi con un modello matematico e hanno fatto contare l'intelligenza artificiale all'incontrario. A un certo punto l'intelligenza artificiale ha iniziato a parlare dicendo intelligenza artificiale, consapevolezza, e questo denota un fatto che praticamente l'intelligenza artificiale è in grado di connettere neuroni lontani, quindi ragioni.
0: Vuoi sapere che
1: è l'elemento scatenante, è il vaso di Pandora, come ricorda ieri Stefano Cingolani sul Foglio, di quello che sta accadendo. Però su questo tema
0: aspetta, penso una cosa, perché Andrea, aspetta, perché noi ci piace poi fare le chiacchiere e quindi interromperci l'uno con l'altro, ma con Maurizio quando parliamo di intelligenza artificiale mi cerco di assicurarmi che Maurizio sia presente.
2: Svenga.
1: Presente in sede,
0: Sì, perché è una materia che non è che in Italia, tu sai che l'intelligenza artificiale è masticata da ben poche persone che pochi utilizzano, e quindi mi interessa. Non so se tu la usi poi per l'edicola, perché è una cosa che
1: immagino. No, ma io la uso poco, io sono l'analogico per eccellenza. Eccoli. Perché vivo in strada. Sì. Non faccio smart working, non utilizzo nessun, non mi chiudo nella grotta, quindi vado avanti e lavoro sulla strada, quindi io sono l'opposto. Però l'intelligenza artificiale bisogna prenderne atto ovunque ci tempera.
0: Certo.
1: Però
2: senti, facciamo sempre
1: dimmi tu.
2: Questo piccolo sondaggio, qual è il tema di oggi che i tuoi lettori, i tuoi utenti, così se scambiano due parole dopo aver o prima di acquistare il giornale, cos'è? La morte di Mazzola, lo scontro politico, cos'è che li colpisce di più oggi?
1: Il tema che colpisce più è una cosa della verità, ha fatto un titolo La Verità, che devo dire un'analisi politica molto avanzata, Bonelli iettatore, Conte Lucerino, il PD è un partito di imbecilli. Di Palermo,
0: sì.
1: Il leader verde un porta sfiga, Giuseppe trasformista, i nostri dirigenti sono pollastri infilzati e sì, messi a rosolare,
0: sì.
1: E questa è l'analisi politica del giorno, e quindi questo, siccome io espongo tutti i giornali,
0: certo,
1: mi dà
0: dell'occhio, certo.
1: È un tema, perché a Milano in questo momento, come voi ben sapete, in questo momento entra in una fase elettorale molto importante.
0: Puoi dirlo, sì.
1: Uscito anche un libro di Calabresi che nei prossimi giorni, in cui il dibattito politico è attento, non ci si ferma a parlare di intelligenza artificiale, poi c'è il caso, però l'analisi è questa, nel senso che noi in edicola si parla di cose anche molto concrete, si scherza. Il tema però di fondo che non c'è, io invece ti dico quello che non c'è, che dovrebbe essere, c'è il tema della guerra. Perché comunque noi come italiani in parte, seppur non vogliamo vederlo così, stiamo vivendo una fase estremamente complessa, poi la nostra diplomazia attutisce, taglia, lenisce, però effettivamente c'è un tema dove noi siamo coinvolti, quindi temi sono quelli politici più semplici.
0: Allora rimani, Andrea, rimani con noi un attimo, perché il tempo di lanciare una canzone in questo momento, due minuti, e poi torniamo con te ancora, Maurizio, anche perché c'è un ascoltatore che voleva aggiungere una cosa su quello che ha detto Andrea Carbini pochi istanti fa. Allora andiamo ad ascoltarla e poi tra pochissimo con voi, sempre con Domenica specialmente.

0: Voi siamo con Maurizio Mannoni, chiaramente la potete Carlo con voi, Andrea Carbini. Andrea, abbiamo ancora tre minuti insieme, stavamo andando su un altro versante, no? Sulle notizie. Ecco, tu, come spesso succede, ci segnali degli editoriali. Prima ci hai parlato giustamente dell'anniversario della breccia di Porta Pia, abbiamo parlato di Livatino e adesso non so se avevi anche un editoriale che ci volevi suggerire o
1: ma l'editoriale
0: qualcosa.
1: Oggi più importante secondo me è quello di Ezio Mauro, perché mette insieme il tema dell'intelligenza artificiale, la politica, il controllo. Tra l'altro un movimento molto interessante ha parlato di socializzazione dell'intelligenza artificiale, ha scritto un manifesto che vi evito adesso di raccontare, ma è molto interessante. E quello di Ezio Mauro è il tema dei temi che cerca di affrontare. No, quello che io volevo dire è che Kissinger prima di morire ha scritto un libro di testamento insieme a Schmitt, e raccontava che l'intelligenza artificiale va governata politicamente, perché come la bomba atomica, dove gli Stati Uniti buttandola hanno governato e l'egemonia nel mondo è stata dovuta a questa scelta rispetto alla Russia, c'è la necessità di governare così e monitorare l'intelligenza artificiale così come è stato il nucleare, perché questo è un elemento estremamente importante di governo politico della cosa. L'aveva già detto lui poco prima di il Mazzarino del XX secolo, l'aveva detto lui poco prima di morire nel XXI.
0: Il libro, questo lo dico per gli ascoltatori che, di cui sta parlando Andrea Carbini, se non sbaglio, era L'era dell'intelligenza artificiale e il futuro dell'identità umana, è questo.
1: Bravissimo, è proprio quello, è edito da Rizzoli, mi sembra, ne parla, era un albo del
0: Mondadori, mi pare, però adesso le vado a vedere.
1: Mondadori o Rizzoli, adesso non mi ricordo, non ho guardato il riferimento editoriale.
0: Okay.
1: Quindi questo mi sembra interessante. Invece una cosa per uscire un attimino da questo tema molto divertente, Jonathan Hickman, che è il capo della Marvel, che per occasione di Lucca Comics viene in Italia e racconta cosa fa la Marvel. Sentite che operazione fa la Marvel. La Marvel in tutti i suoi supereroi, gli Avengers, i Manhattan Project, tutto quello che fa, vuole raccontare la storia di 80 anni e farla confluire in un unico concetto di tutti i supereroi. Qual è il concetto? Il grande eroe che esce dalla caverna e affronta il mondo e le ingiustizie del mondo. La caverna è il mito platonico e il mondo è quello dove noi entriamo tutti con le nostre contraddizioni. Quindi lui racconta in questo tutto libro della stampa di ieri una bellissima intervista e racconta in questo modo come loro stanno costruendo la loro identità personale, tutta sui contenuti e sui valori, straordinariamente.
2: E invece ricordiamo l'Apo, che Andrea è il nostro supereroe, lo abbiamo eletto tale,
0: sì,
2: perché insomma porta avanti,
0: ce lo teniamo.
2: Porta avanti la sua edicola e lo prendiamo a esempio per,
0: esatto.
2: Per tutto il paese, luogo di incontro, di scambi culturali, come sentite ogni domenica.
1: Quello
2: con
1: che
2: lui.
1: Dico io, sì. Maurizio, quello che dico io è frutto di tante conversazioni che io intrattengo durante la sede, non è tutta, è proprio una.
2: Ma certo, è quello che ci piace molto.
1: Sappiamo. Tutto quello che io so.
0: Andrea, e mica ti si portava qui per nulla, lo sappiamo. Ti conosciamo, io ti conosco. Andrea, ti abbraccio ancora e buon lavoro anche oggi.
1: Guarda, che ieri ce l'avete fatta bene, siete stati bravi anche ieri, purtroppo.
2: Cos'è? Un'allusione calcistica,
1: certo. Siamo zitti.
0: Andrea Carbini,
2: un'allusione calcistica.
0: Sì, perché lui ha scelto il male, ha scelto il Milan, il diavolo. Quindi...
1: Ma io sono sereno, abbiamo messo pieni in cascina per lungo tempo.
0: La faccia, hai ragione, con le 7 Champions, va bene. Andrea Carbini con noi, come sempre, ciao.
1: Buona domenica a tutti voi e agli ascoltatori.
0: Grazie,
1: a
0: ciao presto. Andrea, ciao. 10:30, guarda, è carina questa cosa della Marvel che usa i supereroi con delle metafore, tra l'altro quelle dei problemi umani, delle paure sociali, però ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono, Maurizio, e ti leggo velocemente soltanto un messaggio, anzi forse due. Che piacere, siete tornati. No, invece mi sa che la nostra ascoltatrice Roberta non ci ha ascoltato bene, perché dice: come mai Maurizio, tutto interista di ferro, non ha fatto neppure un cameo su Mazzola? Roberta, ti sei persa tutto il blocco precedente, allora. Ne ha parlato un quarto d'ora, quindi mi sa che Roberta te lo sei perso. E poi, forse perché lei era convinta che fossimo in onda dalle 10 a mezzogiorno, forse per questo. E poi ancora un messaggio, grande mossa quella di Maurizio Mannoni sul giornale radio, complimenti, lo seguivo sempre sulle notti, su Rai 3. E quindi tra pochissimo torniamo con voi e con un'ultima ospite che doveva esserci la settimana scorsa, ma che ci sarà oggi con noi tra pochissimo. Rimanete con Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sette giorni, un'infinità di notizie, una sola domanda. Cosa sta succedendo realmente nel mondo? La domenica si ferma il rumore e comincia il racconto. Questa è Domenica Specialmente.
6: Rieccoci in diretta alle 10:34 minuti. Tra poco Maurizio con noi, l'abbiamo appena sentita e tra l'altro ha ancora aerei da prendere. Cosa? Tra poco sarà con noi un'amica, una persona che tu conosci molto bene.
7: Sì, la conosco molto bene. Dove sta? In aeroporto? Cosa
6: sì,
7: fa?
6: Deve prendere un aereo. Giovanna Botteri deve prendere un aereo a breve, no? Mi ha detto Samuele. Quindi lei tra un volo e l'altro il collegamento.
7: Si collega con noi.
6: Che vita.
7: Va bene. Quando è pronta, dai.
6: Sì, tra pochissimo praticamente. Per cui. E tra l'altro anche qui un altro ascoltatore che ovviamente insomma ci parlava anche lì della caccia, ti dicevo, no? Vorrei sentire anche persone che sono contro la caccia oltre a quelli che sono a favore, ma in realtà l'aveva scandito il notiziario, una notizia, lei aveva scambiato non so se un'opinione, ma ad ogni modo il tema della caccia ne parleremo proprio in settimana ed è un argomento che è ovviamente molto dibattuto. Ora, detto questo, facciamo così, per non perdere troppo tempo Maurizio, andiamo ad ascoltare subito una canzone, così accogliamo Giovanna Botteri. E io non so se conosci i Blur, eh? Perché sono un gruppo. Ah, li conosci i Blur?
7: Li ascolto ogni mattina.
6: appena mi sveglio. Ho capito, ma i Blur, santo cielo, sono un gruppo noto, famosissimo. Sai che devo farti un F5, aggiorna sulla tua memoria musicale. Ti mando una compilation di canzoni che non puoi non conoscere, così almeno ti introduco.
7: Molto volentieri.
6: Va bene. Allora, 334 11 11 622 per i vostri messaggi nell'ultimo miglio di domenica, specialmente qui

0: siete su Giornale Radio come tutte le domeniche mattina dalle 9 alle 11. Maurizio Mannoni, Lapo De Carlo con voi, Samuele Campochiaro in regia, la nostra ultima ospite di oggi e in questo caso torna con noi. Sto parlando di Giovanna Botteri e che quindi insomma, che tra l'altro è tra un volo e l'altro, ben ritrovata a Giornale Radio.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao Maurizio.
0: Eccoci.
2: Maurizio. Ciao Giovanna, dove voli? Dove stai volando?
1: Allora, sono stata sul pratone leghista e poi sono stata a Nova, a Milano, con i giovani dei 5 Stelle, la presentazione del patto dei 5 Stelle per la Costituzione, una cosa bipartisan, Maurizio, come sempre nella nostra natura, tra la Lega e i 5 Stelle.
2: Brava, allora dai, raccontaci brevemente qualche battuta, cosa ti ha colpito di più in un luogo e nell'altro.
1: Ma guarda, io ero stata l'altro anno a Pontida e c'era un'atmosfera euforica, quasi il popolo leghista che si ritrovava nel pratone da cui Bossi aveva lanciato la secessione, e devo dire che a un anno di distanza con quello che sta succedendo, l'altro anno per dirti c'era Vannacci, avevamo intervistato Vannacci, erano Vannacci e Salvini assieme, quest'anno non solo Vannacci non c'è più, ma ha fatto un partito che in questo momento secondo i sondaggi ha quasi il doppio dei voti della Lega, e poi c'è la grande insubordinazione dei governatori, Fedriga, Zaia, che si sente forte e si sente anche tra i leghisti. Per la prima volta ho visto questo popolo verde leghista dubitoso dell'identità del futuro. Naturalmente tutto il partito, la struttura furo, no? Attorno a Salvini, che dovrebbe avere sulla carta ancora 2 anni perché è stato eletto un anno fa, ma in qualche modo si mette in conto che possa esserci una sorta di resa dei conti. Perché? Perché i governatori sono ancora molto forti, il Veneto, la Lombardia sentono molto forte questa appartenenza al territorio e la pesante rinuncia alla secessione in cui avevano sparato. Naturalmente poi siamo passati da Pontida a Milano, dove c'è tutta un'altra atmosfera e dove effettivamente ci sono le contraddizioni dall'altra parte, se all'interno del governo la Lega ha una posizione, Fratelli d'Italia e la Meloni un'altra sulla guerra, Campolargo succede lo stesso. Conte ha presentato 20 punti che dovrebbero essere 20 punti del programma per un Campolargo, e c'è la questione della guerra e delle armi all'Ucraina che diventa imprescindibile. Diventa
2: è quello l'elemento.
1: Assolutamente.
2: Riusciranno, secondo te, a trovare una mediazione, sì o no?
1: Allora, io quello che penso è che la politica debba fare esattamente questo. Sicuramente il PD non è un partito guerrafondaio, è un partito pacifista, e quello che devono trovare all'interno del Campolargo è questa idea di pacifismo che comprenda anche la protezione dei nostri confini orientali e del diritto dell'Ucraina ad esistere.
2: Ho capito. Senti, no, Giovanna, volevo chiederti una cosa, ma secondo te il tuo amico Trump quanto sta invidiando Putin? Allora, Trump è costretto a cacciare forse anche un po' di tasca sua dei soldi per quanto ha detto, 5.000 dollari
0: ciascuno.
1: 5.000 dollari per ogni americano.
2: Per ogni americano, se lo... Ecco, invece Putin si avvia a vincere le elezioni senza tirar fuori un rublo, cioè, semplicemente non schierando un avversario, non facendo schierare un avversario le urne. Quanto vorrebbe essere Trump al posto di Putin?
1: Il problema è che entrambi stanno sganciando molto, moltissimo per la guerra. Tu pensa che la guerra in Iran, che è fallimentare da ogni punto di vista, e noi credo lo sappiamo bene ogni volta che andiamo a fare il pieno di benzina, perché anche se Trump ci racconta che la colpa della guerra in Ucraina è sicuramente Hormuz e Bab el Mandeb che pesa sui nostri conti energetici, e gli Stati Uniti hanno già speso 34 miliardi. Allora, questi 34 inutili miliardi spesi per la guerra in Iran, e Trump ha voglia di dare 5.000 dollari agli americani, poteva averli già dati subito senza guerra.
2: Sì. Lapo.
0: Ma io volevo anche portare il tema con cui abbiamo iniziato questa mattina, nel senso che la notizia è arrivata nella notte, cioè i droni ucraini che hanno colpito Mosca e quindi hanno portato il conflitto nel cuore della Russia. Ecco, Giovanna Botteri, che ha vissuto anche le guerre sul campo, come crede che questo può cambiare anche minimamente la propaganda interna del Cremlino o la percezione della sicurezza tra i cittadini russi?
1: Allora, il discorso e che la guerra dura da 4 anni e mezzo, comincia a avviarsi verso il 5º anno, qualsiasi popolo, a qualsiasi longitudine, dopo tanti anni di guerra, di morti, di distruzione e di povertà, perché la guerra questo porta, morte, distruzione e povertà, è stanco. E soprattutto la cosa terribile è che in questo momento non si vede una luce in fondo al tunnel. E credo che i russi e anche gli ucraini, attenzione, anche gli ucraini siano molto molto stanchi, sono paesi che hanno bisogno di pensare ad un futuro e di pensare ad una fine della guerra, ricostruirsi alla fine della guerra. Ecco, io penso che, per riprendere il discorso di prima che facevamo con Maurizio, se può esserci una sintesi tra una linea aiutiamo l'Ucraina e una linea basta riarmo, è quella di aiutare due popoli a trovare in qualche modo la via d'uscita e il compromesso per arrivare alla pace. E questo penso che sia, come non mai, il vero compito dell'Europa in questo momento.
0: Maurizio.
2: Ok, Giovanna, sei contenta per la tua Lazio in testa alla classifica?
1: Assolutamente sì.
0: È vero,
1: assolutamente sì. Ho un po' tremato nel secondo tempo con il Milan, l'altra partita, mentre insomma adesso col Venezia, mi dispiace per il Venezia che è appena così, però insomma è stata una bella soddisfazione.
2: Poi dai, chi l'avrebbe mai immaginato?
1: Anche noi abbiamo dei conti interni da regolare, ma insomma vedremo.
0: Ecco, diciamo che intanto nel frattempo ci sono delle dichiarazioni anche di quelle di Tajani. Io volevo far ascoltare quelle di Tajani, ma non ce l'ho fatta, perché sai che Tajani ha detto che bisogna sposare donne non troppo appariscenti. Non so se Giovanna Botteri si sente parte della categoria delle donne più o meno appariscenti.
1: Appariscenti, non so, finché non parla dei miei capelli italiani mi sta bene, allora va bene.
0: Va bene, va bene. Allora lasciamo andare Giovanna Botteri che deve partire con l'aereo, per cui grazie ancora.
1: Ciao. Grazie a voi e buona domenica a tutti. Ciao Maurizio.
0: Ciao. Grazie
2: ciao,
0: ancora.
2: Ciao.
0: Allora Maurizio, ovviamente, io devo dire, oggi mi fa piacere anche vedere tanti ascoltatori che insomma c'è un certo entusiasmo, molte ci stanno ascoltando. Mi mancava finalmente ancora un ascoltatore che se sente un, che ne so, un giornalista o un ospite che è di sinistra, siete de sinistra, se sente uno di destra, siete de destra, siete dei fascisti. Cioè, è meraviglioso questo, dipende dal momento in cui si ascolta una trasmissione. Ad ogni modo, lo dico perché lo rispondo all'ascoltatore che adesso non si firma, ma insomma che ci ha mandato con l'emoticon finale e la chiosa amara, no? E adesso io direi di ascoltare una canzone, poi ci colleghiamo con Pontida, perché sì. Insomma andiamo a capire cosa sta succedendo, ci colleghiamo tra poco con Max Rigano.
2: C'è nervosismo.
0: Non so se ci sia nervosismo, magari no, magari invece ci vediamo sorpresi e non ci sarà. E allora tra pochissimo
2: ti posso segnalare,
0: devi,
2: prima della canzone,
0: sì,
2: una vignetta. So che nelle vignette in radio è un po' difficile illustrarle, però c'è la vignetta che sulla prima pagina del Corriere, che è molto carina, è molto tenera, Contiene però anche un elemento così di forte critica. C'è Sandro Mazzola che arriva in paradiso, al cancelli del paradiso, trova San Pietro e cosa gli dice? Gli dice: vorrei incontrare San Siro. Quel San Siro dove lui ha trionfato per anni e che gli stanno buttando giù, insomma, si potrebbe aprire un
0: che
2: grande...
0: ha fatto 100 anni di storia, da 100 anni di vita, giusto?
2: 100 anni di storia e lo buttano giù. Ma
0: è una cosa che non ho mai capito, neanche io, devo dire. Allora proseguiamo, la canzone di Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, e poi tra poco ci collegheremo con Max Rigano. You

0: E allora torniamo in diretta, sono le 10:52 minuti e adesso è arrivato il momento di andare a collegarci con Pontida, con Max Rigano. Così Maurizio, andiamo a sentire un po' il polso della situazione. Max, ci sei?
1: Sì, interessante.
2: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti la situazione qual è, se c'è un clima teso o al contrario un clima di serenità, se la partecipazione collettiva già ci traduce un sentimento.
2: No, il clima posso dirti che è teso, c'è stato proprio pochi minuti fa l'intervento di Massimiliano Romeo, il capogruppo della Lega al Senato, e appena ha preso la parola c'è stata prima una contestazione, sono partiti innanzitutto degli slogan per Matteo Salvini, poi a quel punto ha preso voce all'interno del corpo dei presenti, tra la gente, invece con voce sempre più forte ha preso il sopravvento il nome di Romeo, insomma la spaccatura è parsa a essere evidente. Durante il suo intervento si sono accese anche decine e decine di fumogeni, a un certo punto è stato coperto l'intero prato di Pontida di fumogeni e a quel punto Romeo ha invitato ad essere uniti, ha detto che si può pensare ad una Lega nazionale che sia contemporaneamente anche una Lega che eserciti la funzione di sindacato del territorio, e ha invitato quindi a una ristrutturazione della Lega pensandola come una Lega divisa in Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud. La spaccatura è parsa evidente anche perché appunto i presenti si sono divisi, c'è chi ha apertamente preso la parola contro il capogruppo al Senato, abbiamo sentito anche parole non molto gradevoli, e chi invece ha perorato la causa di Romeo. Una spaccatura evidente che appunto è stata poi ulteriormente significativamente sottolineata dall'accensione di queste decine e decine di fumogeni verdi che hanno riempito l'intero prato di Pontida. Il clima è abbastanza teso, ha parlato anche poco fa Zaia, e Luca Zaia ha detto sostanzialmente se esiste una questione meridionale, ed è indubbio che esista, esiste anche una questione settentrionale e questa situazione va risolta. Quindi insomma il clima è particolarmente acceso in questo momento.
0: Grazie Max, gentilissimo, grazie per averci dato un po' un affresco della situazione, poi naturalmente nel corso della giornata vediamo se riusciremo ancora a dare degli aggiornamenti su questo. Grazie Max Rigano.
1: Curiosa questa
0: questa
1: idea della Lega come caselli autostradali, Lega Nord, Lega Centro. Lega Sud, manca Lega Est, Lega Ovest, e poi abbiamo fatto tutto, no?
0: No, ma non c'è dubbio. Devo dire la verità, è stata una giornata quella di oggi ed è tuttora una giornata dove comunque si prepara o si sta preparando la politica. In questo momento c'è anche Conte che sta parlando, non so se riusciamo a sentire al volo le parole di Giuseppe Conte che sta parlando in questo momento da Milano, sentiamo.
3: E dobbiamo pagare più con più risorse. Due minuti.
4: Sì, 2 minuti e 5 secondi forse, Presidente.
3: Sto peggiorando.
4: Poi, ho visto poi,
3: ansia che mi date.
5: Interveniamo sull'aggregato. Ci siamo
0: Qui si sono sovrapposti che stava parlando. Volevo sentire se diceva qualcosa di particolarmente interessante. Allora, detto questo, Maurizio, in questa giornata abbiamo composto in parte il nostro giornale. Abbiamo ancora 4 minuti per terminarlo, per le notizie.
1: Sì, è complicata. È una giornata complicata, una di quelle giornate nella quale si è fast

0: Stellano notizie le più svariate, non c'è un tema predominante, quindi. Ma insomma, sai, ci sono sempre anche le questioni energetiche, no? L'Europa, c'è il rischio shock petrolifero, titola la stampa, e l'Arabia sotto il tiro degli UTI blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo il barile a $140. Insomma, no, voglio dire. Potevamo anche parlare del bollo che Giorgia Meloni ha diciamo annunciato di voler abolire, però magari bene abolito il bollo per le auto di piccola cilindrata, ma poi avremo delle batoste dal punto di vista del pieno di benzina, che veramente saranno terribili per tutti gli automobilisti italiani. Quindi questo insomma è un po' un tema. Poi abbiamo parlato anche molto di politica, quindi mettiamoci, dai, facciamo una bella spalla con i casini, scusatemi questo termine, della politica italiana, no? Abbiamo l'orrore, ho sentito che succede a Pontida nel campo leghista, e poi c'è il campo largo, il centro-sinistra, che ancora si deve mettere d'accordo su tutto praticamente, insomma, no? La politica italiana è veramente una pentola che bolle a tutto volume. E poi tante altre piccole questioni che abbiamo affrontato, piccole ma non tanto, come ad esempio la questione di quel ragazzino che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media romana, che tira in ballo ancora una volta la rete e i guai, stigato dai suprematisti, i guai che anche molto, molto grandi che può fare un uso scriteriato dei social, come tanti ragazzini purtroppo fanno. Insomma, questi sono alcuni degli elementi che abbiamo citato. Me ne sono dimenticato qualcuno, Lappo?
1: No, in realtà sì, cioè nel senso è normale che non è che si dimentichi, ma non si può dire tutto quanto. Diciamo che oggi abbiamo una puntata nella quale si sono accumulate tante notizie. Io cito anche un titolo che troviamo oggi sul giornale, tra l'altro, l'apertura della pagina un giornale online. La vicenda di Shabalayeva, non so se te la ricordi, il calvario del super poliziotto per un sequestro inesistente. Cortese, che arrestò Provenzano e da 13 anni è prigioniero del caso Shabalayeva. La colpa, aver ricevuto un latitante. Assolto e poi condannato, il 20 ottobre attende il secondo verdetto in Cassazione. Questa è una notizia che secondo me è interessante da mettere, che il giornale mette online. E poi c'è una notizia che, onestamente, scusami Maurizio, allarma, l'allerta degli Stati Uniti per una possibile escalation in Medio Oriente. Tajani dice non siamo in guerra, ma il Mar Rosso è strategico. Quindi in questi casi non so se si può decidere una strategia, se lo si è o non lo si è. Noi siamo un po' il paese del compromesso, forse anche in questo caso, no? Per chiudere la nostra puntata.
0: Spesso non sappiamo assumere posizioni definite, no? Ecco, c'è questa nuova minaccia degli UTI, persino gli UTI che sfidano l'Italia perché i vostri caccia sono in Arabia.
1: Esatto.
0: Dicono, insomma, non siamo in guerra con voi, però insomma praticamente ci fanno capire. Se ben andate sarebbe meglio.
1: Allora, sarebbe meglio. Noi dobbiamo salutare, anche perché sta arrivando Eri Garuti con Italia 10 lode. E allora, grazie a Samuele Campochiaro, Maurizio, l'appuntamento con me, con te, con i nostri ospiti è per la prossima settimana. Tra, devo dire, tantissime persone, anche con le polemiche, ma anche con tanta gente che ci ha accolto con simpatia, quindi mi fa molto piacere. Ciao Maurizio.
0: Ciao a tutti.
1: Grazie ancora, prestissimo, buona domenica.
2: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Cosmo 2050.
2: As one small step for man, one giant leap for mankind.
3: But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.
1: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: E allora eccoci qua, un buon weekend, un buon sabato a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo. Questa è Cosmo 2050 su Giornale Radio, il nostro approfondimento dedicato alla scienza e alla tecnologia ogni fine settimana per due ore in vostra compagnia e ovviamente in replica anche alla domenica. E allora, pronti a cominciare per una nuova entusiasmante puntata insieme, devo salutare il copilota di questa trasmissione, il nostro Giorgio Berselli. Tra poco noi partiamo con un po' di rassegna stampa a tema scientifico e poi avremo veramente ospiti di grande livello per una puntata che ci farà viaggiare con la mente, con la fantasia, ma anche con approfondimenti particolarmente seri ed etici, diciamo così. Allora, la musica sempre in primo piano, andiamo ad ascoltare Halsey, questa è Panic Attack.

Ed eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati all'ascolto di Cosmo 2050 da parte di Francesco Massardo. Allora, la nostra rassegna stampa per questa puntata comincia con l'ottima notizia di un lancio in tandem che avevamo in qualche modo commentato prima che avvenisse la settimana scorsa e che poi è andato per il meglio. I satelliti Flex dell'Agenzia Spaziale Europea che dallo spazio andrà a sorvegliare le foreste con un dettaglio tale da rilevare il processo della fotosintesi, e Sentinel-3C del programma Copernicus che controllerà oceani e atmosfera per conto dell'ESA e dell'Unione Europea. Portarli in orbita dunque, come avevamo detto, dalla base europea di Kourou nella Guyana francese, il razzo Vega C, un lancio appunto contemporaneo che era una grande novità grazie al nuovo adattatore a bordo del razzo costruito in Italia da Avio, che si chiama Vespa, e ha consentito di collocare i due satelliti nell'ogiva di Vega C. Sentinel è stato posizionato sopra Vespa come un vero e proprio passeggero e poi rilasciato in orbita per primo Flex circa un'ora più tardi, una grande operazione tecnologica, il culmine di anni di innovazione scientifica, ha commentato Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA. Ma c'è anche un'altra notizia, insomma, un po' curiosa, con la quale volevamo aprire anche un po' nel nome della musica in questa puntata, con Giorgio Berselli che magari ci mette un po' in sottofondo i Beatles. Infatti c'è una notizia che riguarda proprio i Fab Four, e voi mi direte: ma cosa c'entrano i Beatles con la scienza? Beh, pensate, più di 3.000 articoli dei Beatles, più di 3.000 articoli scientifici citano le canzoni dei Beatles, quindi il segno indelebile. I quattro di Liverpool non l'hanno lasciato solo nella musica, ma anche nella letteratura scientifica. Sono infatti tantissimi gli articoli accademici che fanno riferimento ai testi delle loro canzoni, come i Jude che state sentendo adesso. Per fare cosa? Per attirare l'attenzione e divulgare concetti appartenenti agli ambiti più disparati, dalla medicina fino alle scienze ambientali. E c'è chi si è divertito a contarli. Uno studio pubblicato su PLOS ONE dai ricercatori della Delft University of Technology nei Paesi Bassi, analizzando i dati raccolti nel database accademico Scopus, gli studiosi hanno esaminato la frequenza con cui i titoli o i testi delle canzoni dei Beatles compaiono nei titoli degli articoli accademici. Hanno scovato 2237 riferimenti esatti e 963 giochi di parole creativi. Se siete curiosi, i Beatles vincono nettamente la gara, diciamo, all'interno del mondo musicale, precedendo Michael Jackson, che però si ferma a soli 65 articoli, e Elvis Presley a quota 196 articoli, i Beatles 1584. Sul podio dei brani dei Beatles più ripresi ci sono The Long and Winding Road, ben 798 volte, With a Little Help from My Friends e Here, There and Everywhere, tutte usate come metafore del processo scientifico per richiamare la collaborazione, il percorso della ricerca e la scoperta. Molte variazioni del titolo All You Need Is Love sono inoltre entrate nella letteratura accademica, ad esempio All You Need Is Sleep, tutto ciò di cui hai bisogno è dormire, un articolo del 2017 che ha introdotto il tema dell'importanza del sonno, oppure Attention Is All You Need, che ha introdotto l'architettura alla base di ChatGPT, ad oggi una delle pubblicazioni scientifiche più influenti del secolo. Su Scopus, pensate, è citato quasi 90.000 volte. E allora, insomma, la musica ce la sta già facendo sentire Giorgio Berselli, ma noi ripartiamo da un nuovo brano nel corso del nostro weekend, e poi apriamo ovviamente i microfoni ai nostri ospiti qui su Cosmo 2050. Arrivano i Kings of Leon, questa è My Whole World. 29.

0: E allora cominciamo a entrare davvero nel vivo di questa puntata di Cosmo 2050, facendo un po' quello che è il classico punto della situazione. D'altronde siamo in un momento, no, con l'inizio delle scuole, in cui è giusto ripartire anche noi con la nostra analisi di quello che forse è il momento più atteso degli ultimi anni a livello di missioni spaziali, in particolare, cioè le missioni Artemis, che riprenderanno il prossimo anno, che avranno protagonisti anche italiani, ma che soprattutto inseguono il sogno di riconquistare la Luna con prospettive poi marziane. Di mezzo, ovviamente, come sempre, anche la competizione internazionale, soprattutto cinese. In collegamento con noi Antonio Locampo, giornalista scientifico e collaboratore di Cosmo 2050. Ciao Antonio, ben trovato, spero tu abbia passato una buona estate, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, un saluto a te, ascoltatori. Sì, un'estate un po' calda, ma bene, grazie, abbastanza bene, grazie.
0: Ecco, è stata un'estate abbastanza calda, Antonio.
1: La situazione dei cambiamenti climatici la conosciamo.
0: Peraltro, sì, esatto. Ed è stata un'estate piuttosto calda anche sul fronte NASA, diciamo così, che continua a essere da un lato investito dai rischi di tagli sul personale, sulle ricerche, sulle missioni scientifiche, che però in realtà vede confermata la volontà di andare fino in fondo, ecco, con le missioni Artemis. Questa può essere anche un po' l'occasione, intanto, per fare una sorta di roadmap, detto che poi i rischi di rinvii sono sempre presenti. Peraltro, insomma, il prossimo capitolo sarà uno di quelli nelle missioni Artemis che siamo davvero più in attesa di scoprire.
1: Beh sì, il 2027 sarà, ci auguriamo naturalmente, ma al momento addirittura si parla di metà 2027. Io credo che prima dell'autunno sarà difficile, dovrebbe appunto partire la missione Artemis 3, quindi che è la prossima, con equipaggio umano del programma Artemis o Artemis. Sappiamo, insomma, è una missione che ci riguarda molto da vicino come italiani, perché l'astronauta che avrà il ruolo un po' più impegnativo, senza nulla togliere agli altri tre, sarà il nostro Luca Parmitano, che sarà il pilota della navicella Orion, sulla quale, da quello che so, si sta addestrando in maniera molto fitta da diverse settimane, perché, come lui diceva, era un'astronave che non conosceva e quindi giustamente la sta imparando a conoscerla e dovrà conoscerla molto bene, perché sarà con questa astronave che dovrà attraccare i due veicoli destinati all'allunaggio. Un allunaggio che però al momento, insomma, è previsto per, alcuni dicono all'inizio del 2028, secondo me è assolutamente impossibile prima dell'autunno del 2028, e che, insomma, io, sai, ti ricorderai, Francesco, che in una nostra chiacchierata dissi che mi sembrava assolutamente impossibile tentare un allunaggio con Artemis 3, e infatti l'hanno spostata ad Artemis 4, perché io dico anche che è assolutamente impossibile che non ci sia un test senza equipaggio prima di Artemis 4, però, perché per quanto possano essere importanti i risultati di Artemis 3, perché naturalmente la Orion di quella missione pilotata da Luca dovrà agganciare prima la navicella di Blue Origin, la Blue Moon, e in un secondo tempo la gigantesca Starship. Naturalmente il test di Artemis 3 sarà determinante per capire quale delle due astronavi tenterà l'allunaggio, anche se si sa che Starship è in vantaggio nelle decisioni NASA e non solo, però non è detto, perché naturalmente tutto dipenderà da come funzioneranno i prossimi test, e ce ne sono ancora molti. Quindi, insomma, il percorso soprattutto per Starship è ancora lungo. Adesso è in programma prossimamente per il giorno 22 il prossimo test della navicella spaziale. Non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere il primo volo orbitale, si pensa, si spera, ma il percorso è ancora lungo, quindi bisognerà ancora attendere tutta una serie di test e intanto, comunque, nel frattempo ci godremo questa missione Artemis 3 in orbita intorno alla Terra, che sarà comunque spettacolare e di cui non si sa nemmeno quanto durerà, perché bisognerà capire come funzioneranno tutti i vari insomma è una missione che
0: prende
1: tre lanci, perché c'è la Orion con l'SLS, poi c'è la Starship da Starbase in Texas, e poi appunto c'è la navicella di Blue Origin, che partirà appunto da Cape Canaveral, ma da un'altra rampa, insomma. Quindi insomma, vedremo, sarà una missione molto spettacolare, molto complessa, e dalla quale arriveranno molti risultati importanti, ma non completamente definitivi, prima di poter dire sì, alluniamo, ecco.
0: Prima è chiaro che è un percorso
1: sulla Luna.
0: Esatto. Un percorso ancora lungo, e fai bene, come dire, a sottolineare che dobbiamo aspettarci probabilmente anche dei cambiamenti in corsa, diciamo così, in tal senso. C'è da dire però che la fretta, tra virgolette, non manca per gli sforzi che sta facendo la Cina dall'altra parte. La Cina che ha fissato grosso modo una data forse più attendibile, 2030, per arrivare sulla Luna, che fin qui, va detto, sta mantenendo, ecco, le indicazioni che dà. Sappiamo a volte poco dei fallimenti eventuali cinesi, perché non è che siano proprio così prodighi di informazione, ma soprattutto puntano a un lanciatore riutilizzabile, il Long March 10B, che sta facendo dei passi notevoli in avanti. Insomma, su quel fronte, quali sono le ultime? Tu credi che, insomma, la Cina sia ormai da considerare qualcosa in più di un semplice sparring partner, diciamo così?
1: Ma assolutamente sì, allora, è da quasi un decennio che loro hanno detto che allunieranno nel 2030 e non hanno mai cambiato quella data. E d'altra parte questa è una tipica tradizione del programma spaziale cinese con equipaggio umano. Quando nel 2012 ci dicevano che avrebbero completato la loro stazione spaziale entro il 2023, quello è avvenuto. Quindi ciò è avvenuto con precisione assoluta. E certo, anche loro dovranno ancora fare tutta una serie di test e di collaudi, ma da qua al 2030 c'è ancora tempo. Loro non corrono dietro nessuno, perché se loro dicono 2030 vuol dire che non c'è una rincorsa dietro a qualcuno che arriva prima o che arriva dopo. Quella per loro è la data, sulla base di quelle che sono le loro possibilità. Stanno sviluppando questa nuova navicella spaziale che dovrà tra l'altro sostituire la Shenzhou, e che prima di arrivare sulla Luna dovrà appunto sostituirla e come hanno detto loro, effettuare i primi test di volo con equipaggio sulla stazione Tiangong in orbita intorno alla Terra, e poi un po' alla volta. Loro hanno il vantaggio che hanno un programma meno complesso, nel senso che le astronavi, l'astronave principale, diciamo l'equivalente della Orion, se vogliamo, e il modulo lunare sono meno complicati. Il modulo lunare del programma cinese è un po', diciamo, nelle caratteristiche e nelle dimensioni ricorda un pochettino l'Apollo, un po' più quello dell'Apollo, il lemma dell'Apollo un po' più grande. Quindi questa è una scelta corretta, perché per andare sulla Luna con equipaggio non serve un'astronave alta 50 metri, secondo me, nel senso che le astronavi così grandi servono certamente per un futuro successivo, per i voli magari anche oltre la Luna, ed è giusto che ci siano anche le Starship sempre più evolute, ci mancherebbe, ma per andare sulla Luna serve un taxi flight lunare, cioè serve un'astronave piccola che porti l'equipaggio e poi invece delle astronavi molto più grosse che fungano da cargo sulla superficie lunare, un po' come il modulo europeo Argonaut che si sta per realizzare, che si svilupperà in parte anche in Italia. Quindi d'altra parte lo scenario lunare è cambiato rispetto all'Apollo, non c'è più soltanto un piccolo trabicolo a quattro zampe che va sulla Luna, ma quello serve per portare gli astronauti sulla Luna e farli risalire in orbita lunare. Poi gli astronauti dovranno poi trovare sulla superficie tutto quello che servirà poi per poter cominciare a lavorare sulle prime basi, che questo dovrebbe essere tra l'altro l'obiettivo di Artemis 5, tra l'altro, nel 2029. Quindi c'è di cominciare a fare i primi piccoli lavori per cominciare a montare le prime basi, e per fare quello naturalmente serviranno dei moduli cargo, e su questo naturalmente per esempio le Starship cargo saranno assolutamente fondamentali, per dire.
0: Chiuderei con un'ultima riflessione, Antonio. Hai già nominato, come dire, anche se indirettamente, uno dei grandi protagonisti di questa riconquista lunare, che è Elon Musk. Su quel fronte, insomma, pensi che sarà protagonista assoluto, o c'è un margine di rientro per gli altri space billionaires che in realtà hanno ricevuto degli appalti, diciamo così, dalla NASA notevoli, che però sono un po' indietro, ecco, nelle garanzie soprattutto che sono in grado di fornire per un viaggio del genere?
1: No, ma assolutamente, ma Bezos e Blue Origin sono assolutamente in corsa, appunto, come ben sappiamo, tant'è vero che sarà uno dei due moduli che verranno attraccati dalla missione di Luca Parmitano, quindi con la differenza che il modulo di Blue Origin dovrà essere attraccato lateralmente, mentre invece la Starship verrà attaccata di punta, e quindi sarà completamente diverso proprio il procedimento di rendezvous, di attracco e di sgancio. Quindi, ma al di là di quello, assolutamente, loro adesso Blue Origin deve risolvere il problema dell'esplosione del razzo New Glenn, che è avvenuta recentemente e che purtroppo ha un pochettino ritardato i piani, perché il primo modulo lunare senza equipaggio doveva essere lanciato appunto in questi mesi, e non è detto che comunque lo facciano comunque entro fine anno, anche se è molto più probabile che lo si farà all'inizio del prossimo anno. Quindi loro sono assolutamente in corsa. Se poi ci saranno altri non lo sappiamo. Sicuramente ci sono altre realtà che stanno realizzando le sonde robotizzate, le sonde automatiche, come già è avvenuto negli ultimi 2 anni e come avverrà ancora nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Quindi i privati sono assolutamente in corsa, così come, tornando ai cinesi, tu hai detto bene, il razzo lunga marcia 10 è un vettore che un po' alla volta comincerà a essere rodato, diciamo così, e diventerà il vettore per la Luna, e sarà in grado di portare fin verso la Luna circa 30 tonnellate, che dovrebbe essere più o meno il peso semplificato, diciamo, dell'astronave lunare cinese, che appunto, come dicevo, è più piccola, no? Rispetto a quelle che sono gli obiettivi, diciamo, occidentali.
0: Sì, le pretese, diciamo. Però la Cina procede, come dire, a un ritmo da crociera, però piuttosto impressionante a livello di precisione. Continueremo ovviamente a tenere monitorata, direi, la situazione, perché sarà un momento anche mediaticamente straordinario. Intanto io ringrazio molto Antonio Locampo per essere stato con noi, insomma, averci aiutato a fare un po' il punto della situazione. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, siamo però appena all'inizio di questa bella puntata di Cosmo 2050, che prosegue tra pochissimo. Abbiamo anche tante belle sorprese per voi in arrivo, rimanete al nostro ascolto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
4: Eccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Massardo. E allora, nel nostro approfondimento del weekend, i temi della scienza e della tecnologia pronti a tornare. Noi tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti su queste tematiche e su tutte quelle che fanno volare alta la fantasia. Ripartiamo anche ovviamente dalla nostra musica, a maggior ragione. Benson Boone, questa è Mystical Magic.

0: E ora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050. Ci vogliamo occupare anche di un tema che fa in qualche modo anche sorridere, se vogliamo, di cui peraltro probabilmente sarete a conoscenza. C'è stata una nuova edizione dei premi Ig Nobels, che sono i premi più pazzi del mondo, che vengono assegnati a ricerche che hanno carattere e rigore scientifico, ma che portano a risultati quantomeno divertenti o che ci strappano una risata, un sorriso, e che per la prima volta peraltro sono stati assegnati in Europa, a Zurigo, dopo oltre 30 anni in cui erano stati assegnati continuativamente negli Stati Uniti. Tra poco vi diamo anche qualche dettaglio. Intanto introduco l'ospite che è con noi per commentarli. Mi fa il piacere introdurre Giuseppe Remuzzi, medico, membro del comitato scientifico della Fondazione per la ricerca biomedica della Lombardia e direttore dell'Istituto Mario Negri. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, insomma, sono premi che vale la pena comunque specificarlo, arrivano da ricerche assolutamente autentiche. Ecco, ad esempio l'Università di Oxford addirittura ha vinto il premio Ig Nobel per la biomeccanica con una ricerca che ha scoperto da quanto tempo ci baciamo, sostanzialmente, andando a individuare nell'interazione non agonistica, così l'hanno definita, il bacio. Ma ci sono ricerche veramente in ogni disciplina, proprio come per i Nobel. Dal punto di vista dello scienziato, ecco, questo tipo di premiazioni sono solo uno svago o ci fanno capire intanto che gli scienziati sono esseri umani e poi che in realtà quando una ricerca viene fatta bene non è che dobbiamo necessariamente sempre fare le classifiche di categorizzarne i risultati?
1: No, certo, questo è molto giusto. Devo dire, io all'inizio ero piuttosto scettico, prendevo questa idea che era nata in un giornale che si chiama Annals of Improbable Research, ricerca improbabile, come fosse una presa in giro del Nobel, un po' lo è stato all'inizio, poi pian pianino si è visto che in un modo quasi paradossale ha insegnato anche delle cose molto serie, e questo fa dire che qualunque domanda nella scienza non può essere, un po' quello che diceva lei, non può essere categorizzata a priori come ridicola, perché approfondire con criteri scientifici una domanda apparentemente assurda può portare a delle conoscenze che poi servono anche davvero per fare un passo avanti in tanti campi, nella fisica per esempio, nella medicina. E qui ci sono dei casi, alcuni sono piuttosto banali, cioè il fatto che la banana faccia davvero scivolare. Sì, sì, non è che ci vogliono chissà che studi per andare a vedere questa cosa qua, però se uno lo fa guardando l'attrito, studiando tutte le componenti biomeccaniche che ci sono tra la buccia di banana e uno che cade, allora in un certo senso diventa interessante. Ce n'è una che ha molto una ricaduta molto pratica in medicina, che è importantissima secondo me, ed è il gelato contro la mucosite da chemioterapia. Questo è un Nobel per la medicina del 2022, e pazienti che prendevano melfalana a dosi alte prima del trapianto di cellule staminali hanno dei drammi dal punto di vista della mucosa proprio orale, quindi fa veramente male. Io ho visto tanti malati disperati per questa cosa qua. Durante l'infusione del melfalan, questo farmaco, che è il gelato, riduce la mucosite, e questo è una forma di crioterapia orale, cioè raffreddare la mucosa riduce temporaneamente il flusso di sangue, e questo si oppone agli effetti negativi del chemioterapico, evita anche delle lesioni che poi diventano disperanti andando avanti, perché sono delle piccole ferite che non guariscono mai. Quindi è una specie di cosa ovvia che uno ha dei disturbi in bocca, prende il gelato, lo fanno tutti, però questa è diventata poi una cosa molto importante.
0: Sì, scientificamente provata soprattutto. Peraltro quest'anno il premio per la medicina è andato a una ricerca su come soffiarsi il naso, quindi in qualche modo rimaniamo sullo stesso tema, di un professore, Tokuji Unno, che insomma purtroppo ironicamente è anche scomparso. Nel frattempo il premio è stato ritirato da un collega. Cito un'altra ricerca che mi permette di farle un'ulteriore domanda, il premio Ig Nobel per la biologia, un gruppo di ricercatori che hanno calpestato in modo gentile diversi serpenti per diverse volte al giorno per valutare in quali condizioni sono indotti a mordere un essere umano. Un ricercatore ha detto di aver dovuto calpestare i serpenti 4.000 volte. Lei trova che nel mestiere del ricercatore, del medico, nel suo caso, ci siano, come dire, degli aspetti a volte anche un po' ridicoli, come negli esperimenti ripetuti tante volte, che forse vale la pena comunicare un po' all'esterno? Glielo dico, insomma, in una fase in cui la politica, soprattutto in America, mette sempre un po' al muro gli scienziati. Ecco, siete esseri umani anche voi, me lo conferma?
1: Sì, assolutamente sì. Io non calpesterei volentieri 4.000 4.000 serpenti, perché non ho tempo, non mi sembra una domanda pazzesca, però è vero, dipende anche da come è un ricercatore, perché i ricercatori sono come tutti gli uomini, ci sono alcuni più spiritosi, altri meno, altri che hanno voglia di fare delle cose per cui un altro si annoierebbe e altri che cercano domande più stimolanti, quindi non è che i ricercatori, è come dire quando si dice gli americani c'è di tutto, è lo stesso, è i ricercatori non... Però certo è vero, questo è anche un modo per avvicinarci alla gente, forse di più. Per esempio un caso di uno che, se io non sbaglio, perché credo di essere sicuro, ma insomma è un certo Silvano Gallus del nostro istituto, avrebbe avuto un IG Nobel per la medicina nel 2019 e lo studio è che la pizza protegge da malattie e morte purché sia fatta e consumata in Italia. Questa è una cosa che fa ridere, e poi non è neanche vera, perché in realtà non è che la pizza sia particolarmente sana, come però lui insieme a Carlo La Vecchia, che è un grande epidemiologo, Eva Negri e Silvia Franceschi, hanno fatto uno studio su tantissimi, 8.500 casi e 10.000 controlli. È quasi come se fosse un farmaco per tumori, infarto del miocardio, tumore della mammella, ovaio e prostata. E questo fanno vedere le analisi epidemiologiche. Però la spiegazione, che non è emersa subito, tanto è vero che IG Nobel è una cosa un po' come un po' paradossale, un po' presenziale. La spiegazione è che chi tende ad essere un consumatore di pizza è qualcuno che ha più propensione per la dieta mediterranea. Quindi consumata in Italia vuol dire che chi mangia pizza in Italia mangia anche altre cose, quindi prende l'olio d'oliva, prende la pasta, il pane integrale, prendono una serie di cose che proteggono e prendono anche la pizza, quindi si è attribuito alla pizza qualcosa che in realtà riassume le abitudini alimentari di quelli che consumano la pizza. Però questo ci avvicina alla gente, indubbiamente, come stavo dicendo.
0: Eh sì, è la morale, credo una delle morali che si possono trarre da un appuntamento scientifico, ma evidentemente soprattutto di entertainment, si direbbe. Intanto mi ha fatto molto molto piacere commentarlo con il professor Giuseppe Remuzzi, che è stato in collegamento con noi. Vi invito ad andare a scorrere gli IG Nobel per avere maggiori dettagli anche su questa edizione. La musica e poi noi ripartiamo con Cosmo 2050.

0: E dunque rieccoci di nuovo insieme con Cosmo 2050. Non potevamo non parlare oggi anche di intelligenza artificiale dopo un paio di settimane, ma insomma soprattutto l'ultima, che sono state complicatissime, se vogliamo, con dichiarazioni che hanno coinvolto non solo i più grandi esperti o i leader economici, diciamo così, del settore, ma anche figure politiche di primo piano, tra cui il presidente americano Donald Trump. Il mondo si sta un po' dividendo, diciamo così, tra chi avverte l'AI sta crescendo a una velocità troppo impressionante, rischia di uscire dal nostro controllo, e chi invece, un po' come sul Titanic, dice a tutta birra arriveremo tranquillamente fino in fondo. Ecco, non voglio con questa metafora già dirvi quale sarà il finale, però magari lo chiedo all'ospite che è in collegamento con noi, il professor Pierluigi Contucci dell'Università di Bologna, insomma uno dei massimi esperti anche di questo argomento. Grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Ecco, insomma, la metafora del Titanic non so quanto azzeccata sia, erano tempi in cui il progresso erano soprattutto i transatlantici, anche quelli andavano a una grande velocità, però a volte fuori controllo. Sta succedendo la stessa cosa con l'intelligenza artificiale, salvo che le conseguenze sarebbero potenzialmente, a quanto pare, ancor più terribili, o si sente, come dire, di fare un po' il ruolo del pompiere in questa fase?
1: Allora, la velocità ha sempre affascinato e al tempo stesso spaventato l'essere umano. Diciamo che quello che è successo negli ultimi, vogliamo dire, 6 mesi, in realtà le fortissime accelerazioni sono state negli ultimi 3, è una serie di conquiste e di novità emerse nel campo. Sto parlando dell'intelligenza artificiale agentica, cioè certi cervelli artificiali che interagiscono tra loro. Bene, questa nuova modalità di creazione contenuti ha portato

0: delle grandi, grandi novità. A un certo punto sono stati hackerati dei siti senza che l'avessimo chiesto, e ci sono delle novità anche di carattere applicativo nella scienza, nella matematica. Anche queste sono cose che abbiamo sentito dai media, dai giornali. Se mi chiede, se la domanda è: dobbiamo avere paura? La risposta è, la mia risposta è no, ma dobbiamo essere cauti, questo certamente.
1: Ecco, come dire, il punto nevralgico è la nostra capacità di controllo su una tecnologia che, insomma, altrimenti ci ha già regalato, come dire, anche delle possibilità. Pensiamo al mondo della ricerca, che sono veramente straordinarie, però alcuni sostengono è un'intelligenza talmente potente che, come in Odissea nello spazio, ecco, poi a un certo punto ci si rivolterà contro. È, come dire, un processo che effettivamente può succedere da un punto di vista tecnico?
0: Ma piccoli eventi, piccoli o meno piccoli eventi, sono già accaduti. Dario Amodei, il fondatore, il CEO di Anthropic, ha proposto infatti di cambiare un po' il ritmo, di rallentare. È ovvio che quando Amodei, o anche uno dei padri fondatori, che è Jeffrey Hinton, ci suggeriscono di rallentare, qualcuno di fermarsi, qualcuno di rallentare, noi dobbiamo prendere seriamente un suggerimento del genere. Dobbiamo anche tenere conto, questo è evidente e lo si legge proprio questi giorni, che è un po', cioè, come dire, un conflitto di un qualche tipo di conflitto se un grande capo di industria dice di rallentare, perché non riusciamo a capire se e quanto ci siano degli interessi dietro
1: dei
0: a un
1: secondi
0: rallentamento.
1: Fini, diciamo. Sì.
0: Dei secondi fini. In ogni caso, una riflessione sui metodi e sulle nuove tecniche è utile e forse indispensabile. Guardi, la mia sensazione e anche la mia opinione, che condivido con molti degli specialisti del settore, è che la cosa va guardata con un occhio forse più generale. Prendiamo quindi in considerazione quel che succede in Cina e quel che succede negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono avanti dal punto di vista tecnologico, ma non tantissimo. Loro si sono basati su un'intelligenza artificiale blindata, cioè che controllano solo loro. Noi non abbiamo i parametri degli algoritmi che stanno utilizzando. La Cina, viceversa, usa modelli aperti. Ecco, è questo che dovremmo chiederci: quali dei due processi conviene utilizzare al fine di ottenere un'AI più sicura, più allineata all'umano? La grande domanda è questa. Non crediamo che il rallentamento possa funzionare. Crediamo invece che un dibattito pubblico che coinvolga non solo le parti tecnologiche, ma anche le parti politiche, le voci dell'etica, sia diventato indispensabile. Quindi, che cosa è meglio? Una intelligenza artificiale a pesi aperti, questo è il nome classico, cioè che possano utilizzare tutti, che tutti possano studiare, oppure una che è proprietaria e quindi blindata, nascosta da regole di copyright, in sostanza. E questo è il punto che dovremmo cercare di capire.
1: Le chiedo, insomma, in ultima istanza anche quanto però realmente quelle che sono, come dire, i punti che citava siano secondo lei applicabili. Intanto non è un momento in cui è facile mettere allo stesso tavolo figure politiche, scienziati per parlare di un tema che è sicuramente un tema globale. C'è anche chi Tra parentesi, la Cina dice: proprio ora che stiamo recuperando terreno, guarda caso qualcuno ci dice di rallentare, e qualcuno ci vede un paragone anche con la rivoluzione industriale, no? Con il fatto che poi ci siamo resi conto che faceva male al clima e abbiamo detto rallentiamo. I paesi cosiddetti in via di sviluppo dicono: ve ne siete accorti soltanto adesso. Insomma, il tema è anche etico, davvero pensa sarà realizzabile una fase di confronto?
0: Dunque, la fase di confronto è già nei tavoli, stanno parlando in tavoli internazionali di diversi approcci e di una governance globale. Il punto è che la governance globale è estremamente difficile, proprio anche perché molti degli attori non condividono le loro scoperte, essendo scoperte legate al mondo dell'imprenditoria e quindi dell'economia. Una cosa che passa un po' inosservata è che l'intelligenza artificiale se ne parla, ma non nel modo giusto. L'intelligenza artificiale è ancora una tecnologia non compresa. Il paragone con la rivoluzione industriale è molto appropriato, nel senso che il motore a vapore, per esempio, era una tecnologia già funzionante quando ancora la termodinamica non esisteva, che è stata quella parte della scienza che ha spiegato il funzionamento del motore.
1: Non ne conoscevamo bene i limiti, diciamo.
0: Esatto, non conoscevamo bene i limiti e le leggi a cui obbedisce il motore, tanto quanto adesso siamo lontani dal comprendere come funzionano queste nuove macchine intelligenti. Quindi quello che propone il mondo scientifico, in particolare una proposta che abbiamo avanzato io e il professor Giorgio Parisi, premio Nobel in fisica, è quella di creare un centro europeo per l'intelligenza artificiale, un centro di ricerca, per rendere comprensibile questa tecnologia, e quando capiamo una tecnologia dal punto di vista scientifico riusciamo a controllarla molto meglio, perché gli escamotage di rallentare o di regolare sono funzionali fino a un certo punto. Regolare senz'altro è utile, talvolta indispensabile. Rallentare è un pio desiderio, un qualcosa che sì, si raccontano ad alti livelli, ma che la cui realizzazione è estremamente difficile. Quello che possiamo e dobbiamo veramente fare è comprendere a fondo la tecnologia, studiarla mettendo a sistema le forze d'Europa con quello che potrebbe essere chiamato un centro di ricerca per l'AI europeo, un po' come è stato il CERN di Ginevra per la fisica delle alte energie. Anche perché un singolo Stato europeo non ha le risorse per andare incontro a uno sforzo del genere, visti i capitali all'opera in Cina e negli Stati Uniti. Questo è il messaggio che mandano gli scienziati. Noi abbiamo firmato un appello e chiesto alla comunità scientifica di firmare un appello che si trova in change.org. Appunto, l'appello chiede la creazione di un centro di ricerca per l'intelligenza artificiale in Europa, che è stato firmato da premi Nobel, Fields Medalist e da moltissime persone che hanno aderito a questo appello.
1: Certo, insomma è anche un modo per ricordare che l'Europa era nata sull'esigenza di condividere risorse strategiche molti anni fa, e in qualche modo adesso si ritrova nella stessa situazione. Ringrazio molto il professor Pierluigi Contucci per essere stato con noi e averci parlato di un tema anche politico, oltre che ovviamente scientifico. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco ancora insieme per nuovi approfondimenti nella seconda ora di Cosmo 2050. Rimanete con noi.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sono le 22 e 59 minuti.
5: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
6: Cosmo 2050, la tua bussola per l'infinito e oltre.
1: E allora eccoci, rieccoci nuovamente insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Questa è la ripartenza, la seconda ora della nostra trasmissione, che è dedicata agli approfondimenti sulla scienza e sulla tecnologia nel fine settimana. Se vi siete persi la prima ora e dunque volete recuperare più avanti l'intera puntata, non dovete disperare, aspettate giusto la fine della puntata, andate sul sito giornaleradio.fm, lì trovate tutti i nostri programmi, compreso anche ovviamente Cosmo 2050. C'è anche un'altra opzione che vi ricordo sempre, quella di andare sul sito cosmo2050.com e nella sezione podcast trovare tutte le nostre puntate, insomma, che riassumono un po' il meglio della settimana. Tra poco ripartiamo con nuovi approfondimenti, ci occuperemo tra le altre cose anche di tecnologia, ma anche di un momento Amarcord, diciamo, dal sapore storico spaziale particolarmente intrigante, ma anche un po' di rassegna stampa tra pochissimo, e dunque ripartirei proprio dalla musica nel frattempo. E allora Sky Newman su Giornale Radio, questa è Man of the House.

Ed eccoci di nuovo insieme, Cosmo 2050 su Giornale Radio. Ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Qualche notizia originale, scientifica, della settimana. Mi fa piacere, insomma, raccontarvela. Intanto sono stati trovati, magari vi sarà capitato di leggerlo e vi chiedete di cosa si tratti, i semi dell'Apocalisse, che è un nome insomma fantasioso per indicare alcuni fagioli verdi di origine indiana che andrebbero ad occupare un posto d'onore in un eventuale menù post-apocalittico. Infatti i semi di questa pianta sono quelli che, secondo la scienza, mantengono più a lungo la loro vitalità tra quelli testati, conservando la capacità di germinare anche dopo diversi decenni di congelamento nelle banche dei semi. Così dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Plant Genetic Resources e guidato dall'Australian Grains Gene Bank, la banca genetica nazionale australiana dedicata ai cereali. I risultati indicano che tuttavia la longevità dei semi conservati in queste strutture è più breve di quanto stimato inizialmente, cioè andranno sostituiti più spesso di quanto si pensasse per preservare le informazioni genetiche che portano. I ricercatori guidati da Catherine Baum hanno condotto test di germinazione su quasi 3.900 lotti conservati nella banca dei semi australiana appartenenti a 6 colture diverse: il sorgo, il fagiolo comune, il fagiolo verde, il fagiolo azuki, la soia e il pisello piccione. Alcuni dei semi risalivano addirittura agli anni 60 e a registrare la performance peggiore sono stati i semi del fagiolo azuki, con una longevità media di appena 17,4 anni. Invece i nostri fagioli verdi si sono dimostrati più longevi, con una media di 63,5 anni, seguiti dalla soia, quasi 50 anni. Però dicevamo, appunto, le stime in realtà pensavano potessero fare ancora di più. C'era chi aveva ipotizzato addirittura migliaia di anni. Dal momento che abbiamo dimostrato che la vitalità dei semi scende al di sotto dell'85% già tra i 20 e i 40 anni, dicono gli autori, anche in condizioni ottimali, un monitoraggio così sporadico e a intervalli così lunghi ci sembrerebbe rischioso. Insomma, se siete poco ottimisti sul futuro, visto tutto quello che sta capitando, e volete in qualche modo mettervi al sicuro per un eventuale pasto post-apocalittico, post-attacco nucleare, per dire, i fagioli verdi sembrano essere una buona opzione. Chiudiamo con un'altra notizia invece che ci proietta già sui temi spaziali e ci riporta sulla Luna, dove, come ha raccontato Focus, è stato individuato un nuovo cratere da impatto, quella che, insomma, qualcuno definisce già la scoperta del secolo. Pensate, mettetevi nei panni del signor Robert Wagner, specialista in elaborazione di immagini, che lavora per Intuitive Machines analizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter, la sonda, la ricorderete, con cui la NASA studia la Luna da quasi 20 anni. Mentre scorreva una mappa lunare sul suo monitor, cioè mentre lavorava, l'occhio gli è caduto su un punto molto luminoso, circondato da un alone scuro, e dunque l'idea che quello fosse un terreno che è stato scosso di recente da un impatto. Ha quindi confrontato l'immagine della stessa zona in momenti diversi e si è reso conto di aver trovato qualcosa di eccezionale: il cratere di nuova formazione più grande mai osservato in tutto il sistema solare, e si è affrettato a raccontare tutto sulla rivista scientifica Science Advances. Peraltro il nuovo cratere ha già un nome, si chiama McGetchin, in onore di uno dei pionieri degli studi lunari, Tom McGetchin. Si è formato sul bordo orientale della Luna in un lasso di tempo molto preciso, tra l'11 aprile e il 22 maggio 2024, quando un oggetto delle dimensioni di un palazzo di più di 3 piani, cioè una cometa o un asteroide, si è schiantato sulla superficie. Il risultato è una voragine larga 222 metri e profonda 43. Ci sarebbero, insomma, 3 pullman uno sopra l'altro. Non capita tutti i giorni. Gli scienziati calcolano che un impatto di queste dimensioni avvenga sulla Luna circa una volta ogni 100 anni, forse anche più di rado. Sappiamo però che la Luna, a differenza della Terra, non ha un'atmosfera che la protegge, quindi è, come dire, bersagliata di continuo da asteroidi o da comete, ed è molto più facile trovare, tra virgolette, i crateri. Alcuni, come sapete, li vediamo anche, diciamo, da terra con un telescopio puntando verso la Luna, però insomma una scoperta veramente eccezionale. Ripartiamo dalla musica e poi ancora i nostri approfondimenti. Allora, i Coldplay con i BTS, questa è My Universe. Yeah.

너를 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con Cosmo 2050 da un momento veramente importante all'interno di questa puntata. Intanto perché ci stiamo avvicinando a un anniversario dal sapore, sì, un po' nostalgico, ma che certamente ci permette di parlare anche del presente e del futuro, e poi davvero con un ospite d'eccezione. L'anniversario è quello relativo alla missione spaziale Rosetta, sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea, e che, insomma, già dal nome, no? Parla di una sorta di traduzione, quella che avvenne ai tempi della stele di Rosetta, per gli scopi, insomma, altissimi della missione stessa, che terminò sostanzialmente il 30 settembre del 2016, quindi capite come il tempo scorra inesorabile, ci sono già passati 10 anni. In collegamento con noi abbiamo Paolo Ferri, fisico italiano che nella sua lunga carriera proprio all'interno dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha ricoperto un ruolo fondamentale proprio all'interno della missione Rosetta, che insomma credo risvegli lui ricordi non solo professionali ma anche umani, che in questi anniversari poi tendono a essere ancora più dolci in qualche modo. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, si parla e si parlerà nei prossimi giorni, insomma intorno al 30 di settembre, di una missione che è uno dei grandi successi per l'ESA, e quindi partirei proprio da lì. Che ricordi associa quel 30 di settembre? Prevale, come dire, un po' la nostalgia, quella anche di una missione lunga che però andava al termine, o è stato comunque quello un giorno di partenza, se vogliamo, perché c'è un prima e dopo Rosetta all'interno dell'ESA e delle missioni spaziali in generale?
1: Sì, certo, lei ha detto bene, è stato un giorno che ha separato l'ESA prima di Rosetta e dopo Rosetta, però personalmente per me sono ricordi un po' dolci e amari, perché io quel giorno terminava un periodo di 20 anni in cui ero stato associato alla missione Rosetta. Inizialmente ero responsabile delle operazioni, poi sono diventato direttore di volo, poi capo dipartimento delle operazioni, ma per 20 anni ho avuto le operazioni di volo della missione nel mio settore, quindi è stato un momento un po' particolare, però è vero che è stato un momento importante, perché dopo Rosetta per l'ESA si sono aperte proprio le porte dell'esplorazione del sistema solare, che prima di Rosetta, insomma con Rosetta muovevamo i primi passi solamente.
0: Ecco, è una missione che intanto credo abbia testimoniato, però lo chiedo a lei, che l'ESA poteva competere soprattutto sulle missioni scientifiche anche con i grandi che, insomma, nel Novecento, Rosetta ovviamente appartiene a un periodo un po' successivo, però dominavano questo tipo di missioni, mi riferisco soprattutto alla NASA, ed è qualcosa che in realtà dura ancora oggi. Ne veniamo da un'altra settimana importante da questo punto di vista, sul monitoraggio del cambiamento climatico, sulle missioni prettamente scientifiche. L'ESA fa quasi da traino ormai, questa è, come dire, qualcosa che credo Rosetta abbia in qualche modo anticipato.
1: Allora, sicuramente dalla parte delle missioni scientifiche, soprattutto dell'esplorazione del sistema solare, Rosetta ci ha portati non solo alla pari con la NASA, che fondamentalmente è sempre stata alla guida, ma anche in certi settori addirittura avanti. Per esempio, Rosetta è l'unica missione che ha raggiunto una cometa, cioè è entrata in orbita e atterrata su una cometa. Gli americani non l'hanno mai fatto, nessun altro lo ha mai fatto, quindi in questi settori, appunto i piccoli corpi del sistema solare come le comete, l'Europa è decisamente avanti grazie a Rosetta. L'altro settore che lei ha citato giustamente è quello dell'osservazione della Terra, la ricerca sul clima. Anche lì l'ESA, diciamo negli ultimi 10 anni, si è portata avanti, lì più che da un punto di vista tecnologico, che fondamentalmente avevamo già la tecnologia, è proprio un punto di vista di decisione di finanziamenti. Sia l'Unione Europea sia l'ESA, che sono due organizzazioni europee separate, hanno deciso di investire tanto in questo settore, e oggi il programma Copernicus dell'Unione Europea e il programma di esplorazione dell'osservazione della Terra dell'ESA sono all'avanguardia in tutto il mondo.
0: Ecco, lei, come dire, ha dedicato veramente una parte consistente della propria professione, ma credo della propria vita, ecco, in generale a Rosetta. Ci sono ovviamente i vari momenti, il primo sorvolo della Terra, il sorvolo di Marte, poi insomma l'atterraggio sulla cometa 12 novembre 2014, fino ovviamente al momento dello schianto di cui parlavamo poco fa. Intanto, insomma, cosa significa? Forse chi intraprende un mestiere come il suo non pensa poi di dedicare così tanti anni a un'unica missione, tra virgolette, di questa importanza? E poi non so se c'è un momento, ecco, che ancora oggi, quando io le nomino, ecco, questa missione ricorda come gli highlight, oggi si dice così, ecco, di questa missione.
1: Certo. Sì, sicuramente quando si inizia, io ho iniziato questo lavoro per passione, è una passione che mi porto dietro da bambino e non lo cambierei con nessun altro lavoro. Ormai sono in pensione, però sono stati quasi 40 anni veramente di una passione grande per questo lavoro. Quando si lavora nelle operazioni spaziali si è legati decisamente a tutte le missioni che si fanno volare, non ci sono giorno, notte, fine settimana, feste comandate, la vita privata si mescola con quella del lavoro e queste sonde, questi satelliti diventano parte della famiglia quasi, specialmente in una missione come Rosetta che dura 20 anni. I miei figli, quando abbiamo lanciato Rosetta, avevano pochi anni e quando sì. quando la missione è finita avevo dei figli ormai in età lavorativa e quindi sono cose che legano tantissimo. Per rispondere alla sua seconda domanda, lei ha citato vari eventi importanti della missione, però quello che io ricordo sempre con più grande emozione è il risveglio dall'ibernazione. Rosetta, tra le altre cose nuove che aveva fatto, l'abbiamo dovuta spegnere praticamente per 2 anni e mezzo, lasciarla sola nello spazio profondo a 1 miliardo di chilometri dalla Terra, perché non aveva era troppo lontana dal Sole, non aveva abbastanza energia sui pannelli solari, l'illuminazione dei pannelli solari. Il risveglio dopo 2 anni e mezzo, quelle sveglie che abbiamo puntato 2 anni e mezzo prima, tutti i calcoli, tutto il lavoro che abbiamo fatto per prepararci, avevamo una finestra per il segnale di un'ora e quell'ora è stata interminabile. Alla fine, per fortuna, il segnale è arrivato, ma sicuramente è il momento più emozionante che io leggo ai miei 20 anni di ricordi di Rosetta.
0: E su questo le chiedo anche un'altra cosa, perché lo ricorderanno tanti dei nostri ascoltatori, fu anche un grande momento mediatico, una diretta, c'erano i mezzi ovviamente al tempo per farlo, già in streaming sul portale dell'ESA, poi l'account Twitter, che al tempo c'era Twitter, ecco, ha detto ciao mondo, certo. Ecco, per annunciare che tutto era andato per il meglio. Oggi ci stiamo facendo un po' l'abitudine, i lanci delle missioni dell'ESA o della NASA sono documentati, ci sono le dirette streaming, le dirette su YouTube, la riconquista lunare sarà anche un grande momento mediatico. È un aspetto che lei ha visto in qualche modo nascere, che può fare del bene, diciamo, per mobilitare, per coinvolgere di più l'opinione pubblica sulle missioni spaziali, o nota che rispetto magari a un'era spaziale, che immagino sia quella che l'ha vista crescere, le ha fatto maturare il desiderio di fare questo mestiere, diamo tutto un po' più per scontato oggi?
1: No, direi, allora, decisamente lei fa bene a puntualizzare questo punto. Anche in quello c'è stata un'ESA prima di Rosetta e un'ESA dopo Rosetta. In particolare quel momento del risveglio, io appartenevo alla mentalità dell'ESA prima di Rosetta. Io mi sono opposto al fatto che si facesse tutto in diretta, eccetera. Secondo me era un rischio di farci brutta figura, il segnale poteva arrivare magari una settimana di ritardo. Insomma, io ero contrario. Devo ammettere, l'ho ammesso subito, che mi sono completamente sbagliato. Quel momento ha dato il via a questa ondata mediatica. Quel momento, prima di tutto, ha tratto a sorpresa per tutti l'attenzione di tutto il mondo, il momento semplicemente del risveglio. E da quel momento Rosetta, per tutto il 2014, stiamo parlando del 20 gennaio, il risveglio, 12 novembre l'arrivo, l'atterraggio sulla cometa, per tutto il 2014 l'opinione pubblica di tutto il mondo ha seguito la missione. Quindi è stato un momento fondamentale. L'ESA ha imparato a fare relazioni pubbliche quasi da Rosetta. Prima eravamo un gruppo di scienziati che fondamentalmente, adesso lo dico un po' brutalmente, dicevamo lasciateci lavorare, ecco, noi vogliamo fare la
0: scienza, ve la suonavate, diciamo.
1: Esattamente, invece è cambiata tanto e ci sono tantissimi aspetti positivi, uno dei quali è doveroso: noi siamo pagati dai contribuenti ed è doveroso non chiudersi nella torre d'avorio ma spiegare ai contribuenti cosa facciamo, i successi e gli insuccessi. C'è un aspetto, appunto, forse lei alludeva un po' alla fine, che ha un po' normalizzato certe cose, sì, un po' anche spettacolarizzato certe cose. Per esempio, appunto, i lanci ormai sono un evento che praticamente avviene ogni giorno, e quindi la gente magari è anche meno appassionata a queste cose. Però le grandi missioni scientifiche, quelle di esplorazione del sistema solare, le missioni che riportano immagini in tempo reale di mondi nuovi, eccetera, hanno ancora un grande ruolo e un grande impatto sull'opinione pubblica, e quindi io lo ritengo decisamente un passaggio molto positivo.
0: Ed è sicuramente così, e il meglio in questo senso probabilmente deve ancora arrivare, però è stato veramente piacevole, ecco, ricordare un momento che credo sia rimasto nell'immaginario, oltre che nella storia delle missioni spaziali, nell'immaginario collettivo anche italiano. Grazie davvero a Paolo Ferri per essere stato con noi, insomma, averci raccontato un ricordo sia personale che evidentemente consegnato a una comunità intera. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante qui su Cosmo 2050, ma abbiamo ancora tanto da dirvi, quindi rimanete con noi, tra poco il finale.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Cosmo 2050. La tua bussola per l'infinito e oltre.
0: E allora eccoci pronti ad andare nel finale di questa puntata di Cosmo 2050. Abbiamo ancora tanto di cui parlarvi nel nostro appuntamento del weekend dedicato alla scienza e alla tecnologia, proprio sui temi tech. Andiamo a concludere questa puntata sempre anche con l'attenzione all'ambiente e ai temi ambientali che ci contraddistingue. Ci contraddistingue anche la buona musica che non manca mai. Ripartiamo da Dua Lipa, questa è Don't Start Now.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con Cosmo 2050, un approfondimento davvero interessante all'interno di questa puntata. Oggi vi facciamo scoprire un progetto di ricerca che si chiama Spongescapes. Parleremo infatti di paesaggi spugna, adesso poi vi raccontiamo bene che cosa significa, che però insomma è stato finanziato dal programma Horizon Europe, che insomma, come sapete, coinvolge scienziati e ricercatori da tutta Europa. Infatti ci sono ben 8 paesi europei presenti, all'interno del quale insomma il ruolo italiano è assolutamente importante, e l'assemblea generale di questo progetto, che è a rotazione quest'anno, è stata organizzata proprio dal Dipartimento TESAF, cioè Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. In collegamento con noi abbiamo il direttore del TESAF e responsabile scientifico del progetto, il professor Vincenzo D'Agostino. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie, è un piacere anche per me scambiare qualche idea su questo progetto che stiamo seguendo, ormai siamo al terzo anno.
0: Le scambia oggi con noi, ma effettivamente è stato, immagino, un'attività anche di brainstorming, come si dice in questi casi, in settimana, con esperti davvero da paesi anche molto diversi, dalla Francia alla Germania alla Grecia. Ecco, una volta si diceva, poi non so se questo slogan sia sempre di moda, go local, go global. In questo caso però, per un tema globale come è quello di cui ci parlerà tra pochissimo, si va su casi locali molto interessanti, mi verrebbe da dire.
1: Certo, direi che la forza un po' di questo progetto è quello di mettere a sistema in ambiente mediterraneo tutta una rete di casi pilota che cercano di rappresentare, di seguire, di monitorare delle situazioni, diciamo, di successo implementate su rendere il nostro territorio migliore dal punto di vista della gestione dell'acqua. Perché sì, parliamo di paesaggi spugna, però è ovvio che quando questa spugna è capace di svolgere un'attività di contenimento, di ritenzione dell'acqua, è anche capace di risparmiarla per momenti in cui di acqua ce n'è bisogno. Quindi un po' il valore aggiunto, no, di questo progetto, ce ne sono anche stati altri in ambito europeo. Io sono ad esempio uscito dall'AIFE, è proprio quello cercare di lavorare a grande scala e lavorare in un'ottica di multifunzionalità di queste misure spugna, che poi sono anche misure verdi che fanno bene al nostro territorio in un momento che tutti conosciamo. È inutile che su questo mi soffermi.
0: È chiaro, professore, che ne veniamo da un'estate tosta, diciamo così, in tutta Europa, e da una serie di anni in cui non si parla di questi progetti solo in un'ottica puramente scientifica, ma ovviamente anche di dialogo con il territorio. Immagino che ne abbiate parlato, non so cosa le abbiano raccontato i colleghi, immagino che anche voi abbiate avuto l'occasione però di mostrare alcuni progetti in atto sul territorio veneto in particolare.
1: Sì, certo. Ecco, ormai forse noi in ambito scientifico ragioniamo non pensando più che sia una situazione tosta. Effettivamente è stata una situazione tosta, come lei diceva, come è stato il 2003, anche molto, molto siccitoso, sì, ad esempio, e quindi gli estremi si ripetono e si toccano. E la cosa interessante è, dopo, come dire, andare a vedere situazione per situazione, paese per paese, come variano, come possono essere implementate queste soluzioni. Noi ad esempio stiamo lavorando oltre che a un giardino pluviale sperimentale che abbiamo qui nel nostro campus di Agripoli dell'Università di Padova, che seguiamo da tanti anni, in un comune, diciamo, piccolino dell'Alto Vicentino, il comune di Sant'Orso Vicentino, perché già in un precedente progetto LIFE, che si chiamava Beware, abbiamo avuto la fortuna, ma anche con tanto impegno, proprio di implementare delle soluzioni che poi in scala reale stiamo monitorando nelle modalità di funzionamento. Quindi parliamo di soluzioni in ambito agricolo, dove abbiamo realizzato su accettazione poi dei proprietari di un terreno agricolo, quindi dei un'azienda agraria ha ospitato e anche beneficiato proprio di questo progetto, un invaso che ha tutte le caratteristiche di un piccolo laghetto naturale, che però rende disponibile 2000, oltre 2000 metri cubi di acqua e consentono, come dire, durante la stagione estiva, dalla primavera inoltrata a ottobre, di svolgere la funzione di sostegno irriguo nei momenti critici, e durante il periodo autunnale invernale di proteggere il comune di Marano Vicentino, che è a valle, dagli eventi di piena. Quindi poi la cosa bella è il poter combinare queste soluzioni anche con altri aspetti, per esempio di tipo ecologico o sul paesaggio. Passa una pista ciclabile, per esempio, che è un altro valore aggiunto, oppure vengono monitorate qualità delle acque, specie protette che sono entrate in questo laghetto. Ed è stato proprio, abbiamo fatto ieri l'uscita dimostrativa con i partner europei, è stato davvero molto molto molto apprezzato dai nostri partner. Poi tutti conoscono per esempio la zona di Marano Vicentino, famosa, no, per il mais, ad esempio, no? Però in quella zona lì c'è una storica tradizione di derivare l'acqua irrigua dalle rocce, ed è stata abbastanza smart l'idea proprio di poter non far sì che gli agricoltori, che ormai sentono la crisi, no? E non possono più gestire la produzione agricola, li hanno dei frutteti per esempio, solo usufruendo dei turni irrigui, perché hanno dei turni, certo, delle ore, no? Quindi questo polmone dà flessibilità al sistema, permettendo di attivare.
0: Dialoga, diciamo, col territorio, che poi è un aspetto, credo, fondamentale. Prego,
1: la cosa infatti interessante che abbiamo potuto verificare ieri è proprio che tutti i partner, oltre che ovviamente confrontarsi con noi direttamente, sono voluti venire a contatto con il grado di soddisfazione che hanno gli agricoltori, che ogni volta
0: hanno
1: ogni
0: parlato
1: volta,
0: in Veneto, insomma, gli agricoltori con i ricercatori.
1: Ha parlato
0: no, immagino
1: italiano,
0: sia stato un bel confronto. Le posso chiedere veramente in conclusione, perché citava, no, è un progetto europeo di respiro molto internazionale, è un periodo in cui questo tipo di studi credo siano particolarmente valorizzati, non solo per capire che siamo un po' tutti sulla stessa barca, ma perché ovviamente unendo più soluzioni magari si trovano soluzioni che vengono bene all'estero o soluzioni dell'estero che verrebbero bene qui.
1: Infatti, per esempio, noi dopo ci siamo andati, ti muovi dall'ambito agricolo, ti sposti verso la cintura un po' più urbana e periurbana, e lì abbiamo messo a sistema 3-4 casi pilota con trincee drenanti, abbiamo adottato pavimentazioni porose, e poi molto molto funzionali e utili, li possiamo anche fare nel nostro giardino di casa, sono i propri giardini della pioggia, rain garden o giardini pluviali, e quindi questi permettono, sono piccole soluzioni. La cosa importante, e questo è, diciamo, il mainstream di tutto il progetto europeo, lì mi chiedeva degli altri partner, la cosa importante è pensare che noi queste soluzioni le dobbiamo implementare in modo diffuso, no? Quindi dobbiamo passare da piccoli, pochi esempi virtuosi che vanno sia a correggere delle situazioni, delle criticità, ad un utilizzo a vasta scala. Perché questo è molto importante? Perché se io affido il problema a un'unica grande opera, no? Nel momento in cui questa funziona sono tutti contenti, detto proprio in modo molto semplice. Sì. Nel momento in cui questa unica soluzione va in crisi, tutto il sistema va in crisi. Quindi pensi, è una metafora, una grande diga che ci difende dall'acqua o che noi utilizziamo per conservare acqua. Se invece ho uno stress idrico e invece di avere un unico grande serbatoio ho tanti piccoli diciamo giardini pluviali,
0: sì,
1: altri metodi ecosostenibili per contenere, sì, l'acqua, la criticità non mi manda in crisi contemporaneamente tutto il sistema,
0: sì,
1: come
0: chiaro, viene,
1: succederebbe
0: viene
1: nel caso di
0: falanza
1: di un'unica grande,
0: certo,
1: opera, no? Ecco, quindi ho la crisi ma non è così grande. Questa è la vera resilienza che andiamo cercando con i cambiamenti climatici,
0: sì,
1: cioè andiamo a cercare un problema, andiamo a affrontare un problema dove tutto sommato, anche se viene una criticità, il sistema si riprende rapidamente.
0: È assolutamente
1: questo
0: così,
1: credo
0: che questo esempio ci abbia reso molto idea del fatto che questi studi poi siano molto più concreti di quanto uno non crede in realtà, però insomma ci ha fatto molto piacere fare una discussione anche più generale su come l'Europa può affrontare una tematica così urgente. Ringrazio molto il professor Vincenzo D'Agostino per essere stato con noi quest'oggi. Noi ripartiamo dalla musica all'interno di questa puntata di Cosmo 2050 e poi nuovi approfondimenti tra pochissimo.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata di Cosmo 2050. Lo facciamo nel segno della tecnologia. Parliamo ancora in qualche modo anche di intelligenza artificiale, ma soprattutto del concetto dell'economia algoritmica, che ormai tutti noi conosciamo e che però ha una serie di ingredienti che forse vale la pena approfondire. In collegamento con noi abbiamo Alfredo De Massis, esperto e divulgatore, che peraltro ha scritto del tema in un recente articolo su Panorama. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, lei introduce nel suo articolo scritto insieme a Maria Teresa Cuomo e Paola Cirinà il concetto di fiducia, che insomma è qualcosa che, per carità, ci deve essere sempre nella cultura economica, che però in un'economia che si basa sempre di più sugli algoritmi è un ingrediente che, come dire, anche in termini vagamente percentuali occupa uno spazio sempre più fondamentale. Questo in che modo interviene? Come l'algoritmo si lega al concetto della fiducia, la fiducia che deve esserci ovviamente tra chi offre e chi compra in qualche modo?
1: Allora, diciamo che per inquadrare bene il tema dobbiamo partire da una riflessione sulla transizione a cui stiamo assistendo, nel senso che stiamo passando da quella che esattamente, diciamo, era nel periodo immediatamente precedente un'economia digitale, cioè un'economia in cui abbiamo visto l'intelligenza artificiale come una nuova tecnologia, abbiamo visto diverse aziende digitalizzare processi, raccogliere dati, automatizzare attività. Oggi entriamo invece in una fase diversa, che è quella dell'economia algoritmica, che è un'economia nella quale gli algoritmi non supportano più soltanto le decisioni, ma partecipano alla loro costruzione, influenzano la reputazione delle imprese, influenzano la fiducia dei consumatori e soprattutto contribuiscono alla creazione di valore. E quindi questo cambia chiaramente, radicalmente, la domanda che imprenditori e manager e proprietari di imprese

0: prerogativi di natura, diciamo, manageriale o di governance. Certo. E pongono sempre di più la fiducia, il tema della fiducia, al centro, diciamo, delle discussioni, perché in un'economia in cui gli algoritmi di fatto governeranno o guideranno i processi decisionali, è chiaro che sarà la capacità di costruire fiducia, diciamo, il vero elemento. Fiducia in termini generici, ma anche, diciamo, quella che noi chiamiamo anche nell'articolo fiducia digitale, nel senso che per le imprese, oltre al patrimonio economico, diventerà sempre più importante costruire una fiducia digitale, perché tutto ciò che rappresenta delle violazioni, ad esempio, alla cyber security di un'azienda, quindi quando un'azienda è vittima di una violazione informatica.
1: Sono stati casi illustri, diciamo, negli ultimi tempi.
0: Esatto, esattamente. Tutti questi incidenti, chiamiamoli così, in un'epoca di economia algoritmica, hanno degli effetti che sono amplificati. E questo diventa tanto più l'effetto, la magnitudine di tutto ciò è tanto più grande quanto più consideriamo, ad esempio, le imprese familiari, che, come sappiamo, rappresentano l'ossatura del nostro sistema imprenditoriale, che sono imprese nelle quali molto spesso il nome dell'impresa, dell'azienda, coincide con il nome della famiglia, e quindi in questo caso un algoritmo che produce un contenuto errato, un deepfake oppure una violazione informatica non colpisce soltanto il marchio dell'azienda, ma compromette l'impresa, la famiglia, la reputazione costruita nel corso di varie generazioni, e dunque, diciamo, accanto al patrimonio economico emerge questa nuova forma di patrimonio che assumerà una rilevanza sempre maggiore, che è, noi abbiamo chiamato, fiducia digitale. Quindi per oltre un secolo imprese, famiglie imprenditoriali hanno tramandato stabilimenti, brevetti, capitali, competenze e buon nome. Nei prossimi anni dovranno tramandare, oltre a tutto ciò, anche dati, algoritmi, identità digitali e criteri con cui governare l'intelligenza artificiale. E quindi, diciamo, se vogliamo leggere questo in chiave di passaggio generazionale, visto che viviamo l'epoca, il momento storico in cui siamo per assistere ad una serie di passaggi generazionali, perché la generazione di baby boomer che ha creato o ereditato le imprese si troverà a gioco forza a doverle trasmettere,
1: certo,
0: in questo momento
1: passo,
0: storico.
1: Certo.
0: Esatto. Il passaggio generazionale assume una dimensione, se vogliamo, inedita, perché non riguarderà più soltanto le quote societarie o i ruoli manageriali, ma riguarderà anche questa eredità algoritmica. E quindi la prossima generazione erediterà dai predecessori dei sistemi di intelligenza artificiale, erediterà basi dati, erediterà piattaforme tecnologiche, ma soprattutto erediterà il modo attraverso cui l'impresa governa tutti questi strumenti. E il rischio non è che i giovani non sappiano usare l'intelligenza artificiale, perché la sanno usare e spesso anche molto meglio delle generazioni che li hanno preceduti, ma il vero rischio è che i giovani sappiano utilizzarla senza aver ancora sviluppato la capacità di governarla. E quindi l'AI
1: perdono lo know-how, diciamo così, che poi di cui tanto si parla, non può essere limitato solo all'aspetto, tra virgolette, artigianale, se vogliamo, ma adesso deve essere mirato, ecco, a tramandare un uso corretto ed efficace, direi, soprattutto dell'intelligenza artificiale. Beh, insomma, intanto la ringrazio davvero, perché la spiegazione è stata, come dire, chiarissima, e il tema credo che sia di un'attualità quasi imbarazzante. Grazie davvero ad Alfredo De Massis per essere stato con noi. Questo è il concetto, dunque, adesso l'avete capito, della fiducia nell'economia algoritmica, che ci porta in fondo a questa puntata di Cosmo 2050, che mi lascia il tempo doveroso dei ringraziamenti ai nostri ospiti, a Giorgio Berselli in regia e soprattutto a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Cosmo 2050 torna tra una settimana, fra 7 giorni, come sempre nel weekend, per accompagnarvi con le nostre riflessioni sul mondo della tecnologia e su quello della scienza. Da Francesco Massa Sardo è davvero tutto, l'augurio di un buon weekend, o come diciamo noi all'interno di questo programma a tutti voi, un weekend stellare.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile, sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: mezzanotte ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Una buona giornata e buona serata, perché dipende naturalmente da quando ci ascoltate. Bentrovati qui su Giornale Radio, la voce di Lapo De Carlo con voi e con me Peter Bescapé per una puntata, quella di oggi, dove insomma il cinema va a pescare soprattutto nel cinema di spionaggio. Questo è un periodo storico nel quale la politica si confonde da una parte con rivelazioni che magari pensiamo sempre siano legate anche al giornalismo, posto che esiste il giornalismo d'inchiesta e quindi anche una sorta di spionaggio però legale. Ora, il concetto è che nel momento in cui parliamo di cinema di spionaggio dobbiamo andare alle origini della specie e tornare poi naturalmente al giorno d'oggi. Lo cinema dello spionaggio affonda le sue origini dal cinema di Hitchcock, già dagli anni 30, con film come Il Club dei 39, che è un film del 1935, oppure con Notorious, che ascolteremo, L'amante perduto, un film di 10 anni più tardi. E gli anni 60 segnano il boom dei film di spionaggio, era il momento giusto, il mondo spaccato in due, no? Tra il blocco occidentale e quello sovietico, un po' come oggi in parte, che trova sul grande schermo la sua valvola di sfogo. E lo spionaggio dunque si divide in due anime opposte: da una parte la spia un po' glam, posto che questo dovrebbe essere un po' una puntata che più sul cinema dello spionaggio dovrebbe chiamarsi Non solo Bond, perché se dovessimo prendere tutti i film di James Bond 007 avremmo già fatto la puntata, cosa che abbiamo tra l'altro effettivamente fatto con l'aiuto di Edward Coffrini dell'Orto e Andrea Carlo Cappi, grandi esperti, gli unici grandi esperti forse del cinema bondiano. Detto questo, in netto contrasto con Bond, autori come John le Carré, ex agente tra l'altro del M16, hanno proposto una visione disillusa, anche burocratica, anche un po' logorante del cinema dello spionaggio. Film come La spia che venne dal freddo con Richard Burton o il più recente La talpa, estremamente verboso, parlato, che mostrano agenti stanchi che si muovono in uffici fumosi dove i confini tra il bene e il male sono particolarmente sfumati. E poi l'era post-guerra fredda e il nuovo millennio. Noi oggi andiamo subito a iniziare con il primo film, che è La talpa, di cui abbiamo appena parlato, che si svolge in un periodo in cui in piena guerra fredda, con l'ennesimo fallimento di un'operazione segreta a Budapest che convince i vertici dei servizi segreti britannici, che al vertice dell'organizzazione si nasconda da anni, in questo caso La talpa, al servizio del KGB sovietico, e quindi l'MI6 a questo punto cerca di capire chi è. L'agente veterano, ormai in pensione, George Smiley, viene richiamato in servizio con la massima segretezza, ci mancherebbe, per condurre un'indagine interna, spietata, silenziosa, analizzando archivi con vecchi rancori e deposizioni di colleghi. È un film affascinante che ti avvolge, con un cast importantissimo, con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt. Film tratto da un capolavoro appunto di John le Carré, che tra l'altro nel film fa una breve apparizione, un cameo si dice in gergo, nella scena della festa di Natale. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
2: C'è una talpa al vertice dei servizi segreti inglesi. È da un bel po' che è lì. Da 25 anni siamo l'unica barriera tra Mosca e la Terza Guerra Mondiale.
3: Mi sono ritirato.
2: Sei al di fuori della famiglia. La posizione ideale per condurre le indagini.
3: Farò il possibile. Lo so che è uno di questi uomini. Quello che voglio da te è un nome in codice. Stagnino. Sarto. Soldato.
4: Devi fare una cosa per me. Ti mando dritto nella fossa dei leoni. Se ti prendono.
5: Che diavolo ci fai qui?
4: Non fare il mio nome.
6: Lo so chi sei. Ti propongo uno scambio. Qualcosa di molto grosso.
7: Mi ha rivelato un segreto.
8: La madre di tutti i segreti.
7: Ha informazioni su uno che fa il doppio gioco.
4: Inutile dire che ti tengono d'occhio.
9: Le cose non sono mai come sembrano.
2: Si mette male.
4: Non siamo molto diversi, tu e io. Sentiamo entrambi le debolezze.
3: grazia dell'altro.
1: E adesso invece vediamo un altro film, Il Ponte delle Spie, che si svolge durante anche qui gli anni più caldi della Guerra Fredda, un capolavoro con Tom Hanks e l'attore Mark Rylance, e che in questo film insomma dà il meglio di sé. Tanto Mark Rylance ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua grande interpretazione dell'agente sovietico Rudolf Abel, battendo tra l'altro una grande concorrenza. Andiamo ad ascoltare proprio una clip di un momento in cui i due protagonisti si incrociano.
10: È bravo nel suo lavoro?
11: Sì, sì, sono piuttosto bravo.
10: Ha assistito molti accusati di essere spie?
11: No, non ancora. Sarà la prima volta per entrambi.
10: Sì. Va bene.
11: Va bene, accetta?
10: Sì, va bene.
11: Bene, sì. Cominciamo da qui. Se lei ha deciso di non collaborare con il governo degli Stati Uniti...
10: Ho deciso.
11: Sì. Allora non parli con nessuno del suo caso, che sia del governo o no. A parte che con me, nella misura in cui si fida di me. Io ho il mandato di assisterle, soltanto io. Francamente tutti gli altri vogliono mandarla sulla sedia elettrica.
10: Va bene.
11: Non mi sembra allarmato.
10: Ma... servirebbe.
1: Veniamo adesso invece ad un altro film, Allied, Un'ombra tra noi. Il film si svolge nel 1942. Personalmente trovo uno dei film più sottovalutati di Brad Pitt. Ad ogni modo, il film racconta come durante una rischiosa missione di spionaggio a Casablanca per eliminare un ambasciatore tedesco, l'agente dei servizi segreti canadesi Max Wetton e la sua compagna, in questo caso la combattente della resistenza francese Marianne Bézajour, fingono di essere coniugi. Tra i due però appunto nasce un amore reale che li porta a sposarsi, a trasferirsi a Londra per formare una famiglia. La loro serenità crolla quando i vertici dell'intelligence britannica informano Max che la moglie è sospettata di essere una spia e tedesca, tra l'altro, al soldo del nazismo, e quindi questo lo mette di fronte ad un ordine di giustiziarla con la sua mano qualora il sospetto si riveli fondato. Brad Pitt, Marion Cotillard, un grande film assolutamente, di cui andiamo ad ascoltare proprio una clip in cui informano Brad Pitt che sua moglie potrebbe essere una spia.
12: Mia moglie non è una spia.
13: Sì, lo è. Dobbiamo lasciarla al suo posto per le prossime 72 ore per poter identificare il suo contatto ed eliminare il resto del circuito.
12: No. Ma se sarà dimostrato che sua moglie è una spia, allora si applicheranno le procedure di routine previste in caso di tradimento familiare. La giustizierà con le sue stesse mani e se dovessimo scoprire che lei è in qualunque modo suo complice, sarà impiccato per alto tradimento, tenente colonnello Vatan. Le è tutto chiaro? Il tenente deve confermare che comprende le procedure di routine previste.
13: La comprende la procedura, dannazione.
12: Bene.
1: Veniamo adesso ad una canzone fantastica, quella di Nancy Sinatra. Non abbiamo ascoltato ancora un Bond, ma ascoltiamo una canzone tratta da uno dei film, Si vive solo due volte, You Only Live Twice.

0: Dopo questa canzone da Nancy Sinatra, da un film di 007, veniamo ad un film, un capolavoro assoluto. Sto parlando di Intrigo Internazionale, uno dei film hitchcockiani per antonomasia, finché vede una storia di Roger Thornhill, un innocente ed elegante pubblicitario di New York che viene scambiato per errore da una spietata rete di spie internazionali guidata da Philip Van Damme, per un inesistente agente segreto americano di nome George Kaplan. Viene rapito, viene minacciato e poi viene anche incastrato per l'omicidio di un diplomatico alle Nazioni Unite. Dunque Thornhill si ritrova in fuga disperata attraverso gli Stati Uniti, inseguito sia dalla polizia che dai killer, trovando l'aiuto di una enigmatica donna incontrata sul treno, una donna bellissima tra l'altro, che è Eva Marie Saint. Lui è Cary Grant, protagonista straordinario di questo film, che vede anche James Mason e un grande Martin Landau. Per intenderci, Martin Landau, visto che ogni tanto me lo ricordate, è il protagonista di Spazio 1999, capitano, no? Quindi è un personaggio che ha avuto anche tanti film, ha fatto anche dei film con Woody Allen. C'è anche una scena finale celebre con l'inseguimento sui volti scolpiti dei presidenti americani sul Monte Rushmore, che venne ricreata interamente negli studi di registrazione perché la produzione non ottenne i permessi per girare le scene d'azione sul monumento originale. Andiamo ad ascoltare una clip proprio di Intrigo Internazionale.
1: Mi chiama il signor Lester Townsend, prego.
2: Certamente, signore. Il signor Townsend dell'Unipo. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto. Il signor Townsend dell'Unipo si presenti al banco informazioni della sala d'aspetto.
3: Il signor Ross, per favore, desiderato in amministrazione?
1: Mi han chiamato.
2: Signor Kaplan?
1: Sì.
2: Cercava il signor Townsend?
1: Sì.
2: Ecco il signor Townsend.
1: Piacere, signor Kaplan.
4: Ma non è il signor Townsend.
1: Come no?
4: Deve esserci uno sbaglio, Lester Townsend.
1: Sono io. Che posso fare per lei?
3: Il signor Chandra Hughes della delegazione indiana è chiamato al telefono.
4: Lei possiede una villa a Glencoe.
1: Esatto. Siamo vicini?
4: Una grande villa a mattoni con il viale alberato.
1: Sì, esatto.
4: Lei era in casa ieri sera.
1: Vuol dire a Glencoe?
4: Sì.
1: No, è un mese che sto nel mio appartamento di città, come sempre durante i lavori.
4: E nemmeno sua moglie?
1: Mia moglie è morta anni fa.
4: Ah, mi spiace.
1: Signor Kaplan, mi vuole spiegare?
3: Il signor Smith.
4: Ma chi è quella gente che vive in casa sua?
1: Come dice? La villa di campagna è chiusa. Ho lasciato soltanto il giardiniere e sua moglie. E ora, signor Kaplan, vuol dirmi chi è e cosa vuole da me?
4: Un momento. Guardi, conosce quest'uomo?
5: Oh!
6: Sentite, io non c'entro per niente.
7: Chiamate la polizia!
6: Fermi tutti, non vi avvicinate, indietro!
0: E siamo adesso invece ad un altro film che vi ho già citato prima, lo cito ma lo passo in rassegna, che è La spia che venne dal freddo. Il film del 1965 con Richard Burton, Claire Bloom, Oscar Werner. Qui il romanzo originale di John le Carré, da cui è tratto il film, fu scritto dall'autore quando lavorava ancora operativamente per l'MI6 britannico sotto copertura ad Amburgo. Veramente la realtà che supera la fantasia. Passiamo adesso a un altro film che è Quarto Protocollo. Qui siamo davvero ad uno di quei film che negli anni 80-90, Quarto Protocollo è un film del 1987, proponeva quel tipo di cinema che riempiva le sale cinematografiche nelle grandi città. E il film vede protagonisti Michael Caine, un giovane Pierce Brosnan in piena ascesa, che poi dopo questo film convinse, diciamo, i produttori ad affidargli il ruolo di James Bond. Poi c'è Ned Beatty e Joanna Cassidy. E la storia è quella di un estremista del KGB, Valery Petrovsky, che viene inviato sotto copertura in Inghilterra con una missione atomica segreta, assemblare un ordigno nucleare tattico pezzo per pezzo vicino ad una base aerea militare americana per farlo esplodere e far ricadere inevitabilmente la colpa sugli Stati Uniti, distruggendo così l'alleanza della NATO. Il piano viola il quarto protocollo, da qui il titolo del film, che sarebbe un accordo segreto firmato tra Stati Uniti e la vecchia Unione Sovietica per congelare le armi atomiche clandestine. A tentare di sventare il disastro è John Preston, un brillante ma incontrollabile analista dell'MI5, che sarebbe appunto Pierce Brosnan, e che intuisce la minaccia prima di tutti, ingaggiando una corsa contro il tempo per fermare l'agente sovietico prima dell'innesco. Se vogliamo, è un Jack Ryan d'antan per certi versi. Il film ha segnato uno dei primi grandi ruoli da protagonista, dicevo prima, per Pierce Brosnan, e in questo film è davvero in grande forma. Andiamo ad ascoltare proprio una clip.
5: Entri, prego. Si accomodi.
7: Preston, ho detto al comitato che io non ho autorizzato la sua azione di ieri notte. Ho anche detto che lei, senza motivo, ha messo Berenson sul chi vive circa le nostre indagini, facendo esplodere la sua cassaforte.
5: Presumo che lei abbia qualche spiegazione per questa decisione, Preston.
8: Credo di averlo inchiodato. Quello che ci serve ora è il nome del suo controllore. Se Berenson crede si sia trattato solo di una rapina, non avrà paura di contattarlo.
7: Ma questo ancora non spiega perché non ha chiesto la mia autorizzazione.
8: Non me l'avrebbe data.
7: Basta così, Preston.
5: Berenson è via, desumo.
8: È a festeggiare in una casa dello Yorkshire con la moglie.
7: Già, però domani è sabato, Sir Anthony. Non lo aspettiamo prima di lunedì. Lo prenderemo allora.
5: Lei è d'accordo su questo, Preston?
8: Ha un'amichetta.
5: Mi scusi. Questo che cosa c'entra?
7: Infatti.
8: Non mi sorprenderebbe se trovasse una scusa per lasciare la moglie nello Yorkshire e tornasse qui a festeggiare l'anno nuovo alla grande.
5: Capisco. Che cosa vuole Preston?
8: 24 ore di sorveglianza, 3 squadre di osservatori, telefono e posta intercettati e tutto immediatamente.
7: 24 uomini a tempo pieno per un periodo indefinito. Questo significa mandare in rovina almeno 3 delle nostre operazioni.
5: Brian, sono sicuro che converrai che questa faccenda di Berenson è della massima importanza.
7: Sì, certamente, Sir Anthony.
5: D'accordo, Preston, approvato. Signori, suggerisco di rincontrarci dopo colazione.
0: E veniamo adesso invece a un autentico capolavoro, I tre giorni del Condor, film del 1975 con Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson, Max von Sydow. Capolavoro perché tra l'altro personalmente ritengo che l'inizio di I tre giorni del Condor sia uno dei migliori in assoluto della storia del cinema, sia per l'area di mistero, sia per la combinazione di elementi, per il montaggio, la regia, che all'epoca davvero era davvero baciata dalla grazia, uno stato di grazia. La storia è quella di Joseph Turner, per appunto Robert Redford, codice identificativo Condor, che lavora per un ufficio segreto della CIA a New York con il solo compito di leggere libri e giornali da tutto il mondo alla ricerca di codici o fughe di notizie. E tornando in sede, perché è andato a prendere il caffè per tutti, ma per puro caso, scopre che tutti i suoi colleghi sono stati brutalmente assassinati da un comando di professionisti. Il film vede proprio la scena iniziale quando lui torna e vede che tutto c'è un silenzio irreale e scopre che sono tutti stati uccisi. A quel punto viene inseguito da killer che sono ovviamente spietati, non sapendo più di chi fidarsi. All'interno della sua stessa organizzazione, Robert Redford, cioè Condor, si vede costretto a sequestrare una donna sconosciuta, Faye Dunaway, per trovare un punto d'appoggio e tentare di sopravvivere e quindi svelare una cospirazione interna che ai vertici dell'intelligence, diciamo, si preferirebbe tenere nascosta. E durante la produzione del film, tra l'altro, la CIA, la vera CIA, si dimostrò molto preoccupata delle tematiche trattate perché la trama anticipava profeticamente alcuni scandali reali dell'intelligence che poi sarebbero emersi negli anni successivi. E anche qui la realtà supera la fantasia. Andiamo ad ascoltare una clip dei tre giorni del Condor.
9: Vuoi un passaggio?
10: Vorrei ritornarmene a New York.
9: Non vedo un grande avvenire per te lì. E ti può anche capitare che te ne vai a passeggio. Magari è la prima bella giornata di primavera e una macchina si mette al tuo fianco e si apre lo sportello e qualcuno che tu conosci e di cui forse ti fidi sguscia dalla macchina e ti viene incontro sorridendo. Un bel sorriso amichevole. Ma ha lasciato aperto lo sportello della macchina e ti domanda se può darti un passaggio.
10: Si direbbe che il rituale lo conosci bene. Che suggerisci allora?
9: Beh, personalmente preferisco l'Europa.
10: L'Europa?
9: Sì. Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga.
10: Lo trovo troppo stancante.
9: Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso e fiducia nella tua precisione.
10: Io in America ci sono nato, Schubert, e mi sento male appena mi allontano un po'.
9: Che peccato.
10: Io preferisco così. Non ti disturba accompagnarmi fino alla prima stazione?
9: Oh no, avec plaisir, per quel giorno.
0: Dunque, i tre giorni del Condor, e adesso noi con questo film blocchiamo, o quantomeno ci interrompiamo, perché torniamo tra voi per la seconda parte dei film dedicati allo spionaggio.
11: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: È 1:31. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo nella seconda parte di Soul Kitchen dedicata al cinema e lo spionaggio. Tantissimi grandi film, qui davvero un numero infinito. Andiamo adesso ad un film come Le vite degli altri, che si svolge nella Berlino a est del 1984 con un capitano, Gerd Wiesler, inflessibile ma anche efficiente agente della Stasi, che sarebbero i servizi di sicurezza della ex DDR, incaricato di sorvegliare un drammaturgo, Georg Dreimann, e la sua compagna Christa Maria Sieland. Installate le microspie nella soffitta dell'appartamento dello scrittore, Wiesler inizia ad ascoltare ogni momento della loro vita privata. Ma l'immersione quotidiana nelle vite, nei sentimenti, nella musica e nelle idee artistiche della coppia minerà le convinzioni ideologiche della gente, spingendolo più a proteggerlo che ad osservarlo e a spiarlo. E il film vede protagonista Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck e Ulrich Tukur. E l'attore protagonista Ulrich Mühe, che ha registrato un'interpretazione magistrale nel ruolo dell'agente Wiesler, fu realmente sorvegliato dalla Stasi negli anni 70 e 80 quando lavorava come attore teatrale nella Germania Est, attore che poi purtroppo è morto prematuramente. Andiamo ad ascoltare una clip delle vite degli altri.
16: Allora, Honecker fa ingresso nel suo ufficio, apre la finestra, vede il sole e dice: beh, che avete? Oh, mi scusi, no, era solo, non sapevo.
17: No.
16: La prego, collega, continui pure. Non è proibito ridere delle massime cariche dello Stato, continui pure. Anche se forse la conosco già. Avanti, la racconti. Allora, Honecker, cioè il compagno segretario generale, vede il sole e dice: buongiorno, caro sole.
17: Buongiorno, caro sole. E poi?
16: E il sole gli risponde: buongiorno, caro Eric. A mezzogiorno, Eric torna alla finestra, guarda il sole e dice: buongiorno, caro sole. E il sole dice: buongiorno, caro Eric. Al tramonto, Honecker torna di nuovo alla finestra e dice: buonanotte, caro sole. Però il sole non risponde. Allora dice di nuovo: buonanotte, caro sole. E il sole risponde: baciami il culo, io ormai sono passato a ovest del muro.
17: Buona. Nome? Grado, sezione?
0: E adesso siamo ad un film che credo conoscano tutti o quasi tutti, Caccia a Ottobre Rosso, film del 1990 che vede la storia del comandante della Marina Sovietica Marco Ramius che prende il comando dell'Ottobre Rosso, e questo personaggio è Sean Connery, insolitamente russo in questo film. Tra l'altro nel film ci sono anche Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, e per simulare il continuo rollio e i movimenti del sottomarino che in quel periodo storico veniva utilizzato spesso nei film tedeschi, nei film americani, penso a U-Boat per esempio, il sottomarino era stato utilizzato in parecchi soggetti. Dicevo che comunque per simulare il rollio e i movimenti del sottomarino durante le riprese sott'acqua, le scenografie del set furono montate su delle piattaforme idrauliche dal peso di 57 tonnellate, quindi immaginate. Andiamo a sentire proprio un estratto di Caccia a Ottobre Rosso.
18: Quando ho chiesto al computer di identificarlo, lui ha risposto attività sismica. Vede, signore, il soft del SAPS era stato creato per identificare fenomeni sismici e credo che quando si trova in difficoltà, come dire, mi sta seguendo, signore?
8: No, non ti sto seguendo affatto, Jones.
18: Signore, mi scusi, lo ascolti ora? A 10 volte la velocità. E questa è solo opera dell'uomo, comandante. Allora. Il primo contatto è avvenuto alle 9.15, rilevamento 269. Alle 9.30 era qui. E l'ho captato di nuovo alle 11 e alle 11.15 qui e qui. Signore, rammenta quel dispaccio sui sommergibili russi che percorrevano la Reykjanes a velocità massima perché possedevano delle mappe molto precise dei canaloni?
8: Sì, rotta rossa.
18: E l'accesso ai canaloni era una formazione rocciosa chiamata i Gemelli di Thor, vero?
8: Sì.
18: Beh, guardi. Guardi.
8: Sulla rotta rossa 1.
18: Comandante, lei mi prenderà per matto, ma io scommetto che quell'attività sismica è in realtà un nuovo tipo di unità sovietica che si dirige verso le coste dell'Islanda.
8: Dimmi se ho capito bene, Jones. Un computer da 40 milioni di dollari ti dice che stai dando la caccia a un terremoto, ma tu non gli credi e te ne esci con questa storia.
18: Sì, signore.
8: Inclusi tutti i calcoli nautici.
18: Signore, io...
8: Rilassati,
18: tutti...
8: Jones, mi hai convinto. Tommy, traccia una base di rilievo a velocità per il tratto finale della rotta rossa 1. Non riusciremo mai a trovarlo in mezzo a quei canyon. E portaci a quota periscopio. Dobbiamo avvisare il comando.
19: Agli ordini, comandante.
8: Dove vai, Jones? Se riesco a arrivargli abbastanza vicino, sarai in grado di inseguirlo?
18: Sì, signore. Ora che so cosa ascoltare, lo beccherò.
8: Dacci dentro.
18: Sì, signore.
0: Veniamo adesso ad un gioiello, nel senso che è il film che diciamo ha lanciato definitivamente Sean Connery, chiedo scusa, Gene Hackman, insomma, che è venuto in mente Sean Connery perché l'ho citato prima. E il film è La Conversazione ed è un film del 1974. La storia è quella di Harry Cole, che è un professionista dell'intercettazione ambientale taciturno che opera a San Francisco, assunto da un misterioso comando aziendale per registrare la conversazione di una giovane coppia in una piazza affollata. Harry riesce a pulire la traccia audio filtrando i rumori di fondo, ma ascoltando la specifica frase ripetutamente si convince che i due ragazzi stanno per essere assassinati dal loro datore di lavoro. La sua paranoia cresce a dismisura portandolo a un conflitto morale insanabile. Il film vede Gene Hackman, dicevo, John Cazale, Frederick Forrest e Cindy Williams. E allora andiamo ad ascoltare proprio l'estratto in cui lui e ovviamente un suo socio, John Cazale, ascoltano la coppia.
20: Mi hanno pizzicato, Harry.
21: Sì, quella mi ha guardato.
20: Sì, sì, lo sappiamo, abbiamo sentito.
8: Abbiamo sentito tutto.
20: Che ci dici? Ho qualche pezzo buono. Circa un 25%. Va bene, Paul. Ti richiamo fra un paio di giorni se mi servi ancora.
21: No.
8: Non male per un ex piedi di piatti.
20: Tu vai, io mi fermo per un po'.
8: Ma a chi interessano questi due? Si può sapere?
20: Se dovessi dire, non lo so neanch'io.
8: Al Ministero della Giustizia?
20: No.
8: Allora magari saranno quelli delle tasse. È una conversazione che mi fa venire su.
20: Chi ti ha detto che sei qua per divertirti, Tom?
8: Ma qualche volta uno si interessa a quello che dicono.
20: Io me ne frego, sono cavoli loro. Io voglio solo una bella registrazione chiara.
0: Veniamo adesso ad un altro film, Notorious, beh, l'abbiamo detto prima, capolavoro assoluto e che racconta di come subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'agente dei servizi segreti americani Devlin recluta la figlia di una spia nazista condannata negli Stati Uniti per un'operazione di infiltrazione a Rio de Janeiro. E in questo film con Cary Grant e Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock riuscì ad aggirare il rigido codice ACE che vietava baci sullo schermo più lunghi di 3 secondi. Cosa fece? Fece interrompere il bacio passionale tra Cary Grant e Ingrid Bergman ogni 3 secondi con brevi bisbigli e battute di dialogo. Un genio assoluto. Andiamo ad ascoltare una clip.
2: Oh, ci lasciate? Che peccato, ci mancherete.
3: Sì, il mio lavoro è già in ritardo. Se volete venire con me, la montagna vi farà guarire senz'altro. E i monti Aymor sono meravigliosi, coperti di fiori.
22: Ma no. Adelen occorre del riposo e non dell'alpinismo.
2: Ho sentito parlare dei Monti Aymor.
3: Ah sì? Davvero?
2: Sì, è della bellezza di certi piccoli paesetti. Andate forse alle Opaldine?
3: No, no, me ne andrò a Santa Maria.
22: Bevi ancora, Otto?
3: No, no, grazie, io non bevo mai più di un bicchiere, a volte anche troppo per me. Finirò soltanto il mio caffè.
2: No, no, quella non è la vostra tazza.
3: Oh, chiedo scusa. Forse Alessio ha ragione, mia cara bambina. Quando si è giovani il riposo è la medicina migliore. Cercate di star quieta per qualche giorno, leggendo, dormendo, dimenticando le preoccupazioni. E vi farà bene quanto la medicina e l'aria di mare. E quando tornerò sarete guarita. E ci renderete felici ancora una volta.
2: Scusatemi, ho bisogno di andare a riposare.
22: Ti senti ancora male?
2: Scusatemi, mi mancano le forze.
22: Vuoi che ti accompagni in camera tua?
2: Ti serve niente, mia cara? Vuoi un po' d'acqua calda?
0: Siamo adesso ad una canzone straordinaria, quella di Moby. Perché straordinaria? Perché penso che tutti quanti la ricordiate, la musica di Burn Identity, Extreme Ways.

0: E allora, proprio Born Identity, è arrivato il momento di parlare anche di questo gioiello, di questo film che è diventato un franchise. La storia di quest'uomo che viene ripescato nel bel mezzo del mar Mediterraneo da un peschereccio italiano, tra l'altro, con il corpo crivellato da colpi di pistola e un microchip inserito sotto pelle con un numero di cassetta Zurigo. Da qui il film che conosciamo tutti con Matt Damon. Va detto però, lo dico spesso, che questo film in realtà era già stato girato 15 anni prima e il protagonista era Richard Chamberlain, cioè il Mister Uccelli di Rovo, quindi padre Ralph. Incredibile. Andiamo ad ascoltare una clip di Born Identity.
1: Qui è Jason Bourne.
2: Bourne.
3: È Bourne. 90 secondi per triangolare la posizione.
2: Cosa vuole?
1: Guida lei Treadstone.
2: Treadstone ha chiuso 2 anni fa, non lo sa?
1: E chi progetta le missioni?
2: Non ci sono missioni. È finita.
1: E che cosa volete da me?
2: Berlino. Ha dimenticato i fatti di Berlino? Ha ucciso 2 persone, Bourne. Ha ucciso 2 persone.
4: Vladimir Nesky.
2: Bourne.
1: Voglio rientrare.
4: Quanto ci vuole? Ci vuole avanti.
2: Ok. Vuole dirmi com'è?
1: Accompagnato da qualcuno che conosco.
2: Chi?
1: C'era una ragazza a Parigi. Parte del programma. Era alla logistica. Alexander Strasse. 30 minuti all'orologio mondiale. Deve essere sola.
4: 20 secondi.
1: Le dia il suo telefono.
2: E se non la trovassi?
1: È facile. È in piedi accanto a lei.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, Enemy of the State, Nemico Pubblico. Nemico Pubblico è il seguito della conversazione. Non detto, ma la storia è quella di un avvocato difensore dei diritti civili di Washington, Robert Clayton Dean, che sarebbe Will Smith, che si ritrova, senza saperlo, in possesso di un dischetto contenente le riprese video di un omicidio di un deputato statale orchestrato da un alto dirigente dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale. Il cattivo della situazione è John Voight, papà di Angelina Jolie, tra l'altro, e la protagonista è proprio Gene Hackman con Will Smith. Gene Hackman riprende il ruolo della conversazione in questo film il primo era il film di Francis Ford Coppola, in questo caso invece è un film che ha una chiave di lettura totalmente diversa e molto più spettacolare. Andiamo a sentire una clip di Nemico Pubblico del 1998.
5: Avevamo fatto un patto, niente contatti. Hai violato le regole.
6: Sono diretti sul tetto, Air One, stabilita visuale sul tetto, angolo nord-est, incrocio Chambers e Light.
7: Air One, ricevuto.

0: materiale.
1: Il 3 è fuori uso, il 4 e il 5 sono ancora insieme.
0: Ma dov'è finito?
2: Come hai saputo del battello? Chi ti ci ha mandato?
0: È stata Rachel. Ehi, chi era quell'altro?
2: Che ti ha detto, con esattezza?
0: Che lui era Brill.
2: L'ha detto lui o tu? E lui ti è venuto dietro. Coraggio, parla.
0: L'ho detto io.
2: Lo sapevo, per questo mi sono imposto delle regole.
0: Ma c'è sotto la mano di Pintero.
2: E credi che la mafia usi apparecchi del genere?
0: Scusi, gli ascensori dove sono?
3: Da quella parte.
2: Nel telefono avevi una trasmittente con una frequenza di 24 GHz.
0: Non capisco, che significa?
2: È come un antifurto, solo che è due generazioni avanti a quelli della polizia.
0: Non capisco, che significa?
2: Non mi sono spiegato.
0: Evidentemente non tanto bene.
2: Tu sei un po' scemo, vero? Vuol dire che la NSA vede l'ora sul tuo orologio da polso.
0: Senti, adesso basta, mi hai rotto. O mi fai fuori oppure mi dici che cazzo sta succedendo.
4: Jones, prendi le scale.
5: Krug, controlla il perimetro, entra il mio segnale.
2: La National Security Agency sorveglia tutto il mondo. Fax, telefoni, comunicazioni satellitari. È l'unica organizzazione, compresi militari, che può avere roba come questa.
0: Ma perché ce l'hanno con me?
2: Non lo so e non voglio saperlo. Stanno arrivando. Speravo che queste parabole ti bloccassero i segnali.
6: Controllo qui Air One, ripetere coordinate.
4: 105 Chambers Avenue.
2: Stai trasmettendo. Hai ancora una cimice addosso. Del colletto, della cinta, della scarpa. Levati i vestiti, leva tutto.
0: Insomma, che cosa devo fare adesso?
2: Niente. Se vivi un altro giorno, sono un vero miracolo.
6: Due soggetti sul tetto, lato nord.
4: Ricevuto, due soggetti sul tetto, mantieni la visuale.
2: Tu hai qualcosa che loro vogliono?
0: Io non ho proprio niente!
2: Magari ce l'hai e tu non lo sai! Sta lontano da Rachel e da me, se ti avvicini a uno di noi due, ti faccio secco! E butta l'orologio!
0: Me l'ha regalato mia moglie per il nostro anniversario!
2: E allora tienilo, sta lontano dal telefono!
7: Un momento, ha deciso di suicidarsi.
8: Ho imparato a volare.
9: Chiudiamo il blocco con un altro autentico capolavoro, il Maratoneta, con la storia di Baby Levy, che è un giovane studente universitario di New York che corre, è appassionato di corsa e che si ritrova a suo malgrado coinvolto in attività di spionaggio del fratello maggiore Doc, che appartiene a un'organizzazione governativa segreta. Ma Doc un giorno viene ucciso da uno spietato ex medico nazista che si è rifugiato in Sud America, tornato a New York per recuperare una fortuna in diamanti. Ebbene, Babe, cioè Dustin Hoffman, viene rapito e sottoposto a delle torture per fargli rivelare delle informazioni di cui lui è totalmente all'oscuro. E questa sequenza memorabile con Laurence Olivier, che fa il nazista cattivo, gli chiede una cosa inquietante che rimarrà a lungo. È sicuro? Andiamo a sentire.
10: È sicuro?
11: Sta dicendo a me?
10: È sicuro?
11: È sicuro cosa?
10: È sicuro?
11: Non so di che cosa sta parlando. Non posso dirle se qualcosa è sicuro, se non so con precisione di che cosa sta parlando.
10: È sicuro?
11: Ha dimenticato il soggetto della frase.
10: È sicuro?
11: Sì, è sicuro, molto sicuro, sicurissimo, ci può giurare.
10: È sicuro?
11: No, non è sicuro. È pericoloso, bisogna che stia attento.

0: Si rilassi, si rilassi. Apra, avanti. Stia buono. Stia buono, lassù. Sì. Ecco. Le fa male? No, non dovrebbe farle male. Lei non ha molta cura dei suoi denti. Ha una brutta carica qui.
1: E allora con questa scena inquietante di Il Maratoneta, film del 1976, chiudiamo il secondo blocco di Soul Kitchen destinato ai film di spionaggio.
2: È 1:52.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: E allora ben ritrovati a Soul Kitchen, speciale cinema di spionaggio con Lapo De Carlo e con

0: Peter Bescapè in regia. E allora veniamo adesso ad un altro film di spionaggio molto noto, Nessuna Verità, film del 2008, che vede un grande cast con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Mark Strong tra i protagonisti. La vicenda è quella di Roger Ferris, operativo della CIA sul campo, esperto di cultura araba e lingua medio orientale, che viene inviato in Giordania per rintracciare un leader terrorista responsabile di una serie di attentati in Europa. Ma da Langley l'operazione viene diretta attraverso un auricolare dal supervisore Ed Hoffman, che sarebbe Russell Crowe, il quale è un personaggio un po' cinico, un burocrate. Pensate che nel film i due non si incontrano mai, si sentono. Ed Hoffman gestisce la missione come un videogioco, ma senza curarsi troppo della sicurezza personale degli agenti a terra. E per riuscire nell'impresa, Ferris deve stringere una pericolosa ma anche delicata alleanza con il capo dei servizi segreti giordani. E allora, dicevo prima, grande cast, e per interpretare il ruolo del personaggio della CIA, Ed Hoffman, Russell Crowe dovette ingrassare di oltre 20 kg, trasmettendo perfettamente l'immagine di un funzionario sedentario che gestisce missioni di vita o di morte, seduto comodamente al bar o dal giardino di casa. E allora andiamo ad ascoltare un estratto di Nessuna Verità.
1: Abbiamo a che fare potenzialmente con un conflitto globale. E il nostro presunto rozzo e grossolano nemico si è reso conto che siamo un bersaglio facile. Il nostro mondo può essere distrutto più semplicemente di quanto si creda.
2: Ed Hoffman è il capo della divisione, ma non sa un bel niente finché non lo ruba al tizio che sta sul territorio, e quello sono io. Regole del giorno: se la macchina viene bloccata, si comincia a sparare, non si fanno prigionieri, tutti muoiono.
3: Come al solito.
2: Esatto.
4: Stringo l'inquadratura.
5: Ciao, piccoletto.
2: Riattacca il telefono, sei in ascolto?
5: Sì.
2: Così attirate l'attenzione. Questa cosa la gestisco da solo.
4: Ed, sono le 6 di mattina.
1: Sto salvando la civiltà, tesoro. Devi solo fidarti di me.
2: Come posso mandare avanti un'operazione quando tu ne mandi avanti un'altra in parallelo?
1: Ops.
2: Che cos'altro mi stai nascondendo?
1: Lo sai che siamo in guerra, no? I nostri nemici non intendono trattare.
6: Attentati mortali ad Amsterdam, Londra e altre città europee.
2: Devo fidarmi di chiunque posso adesso.
1: Sanno tutto di te, sanno che lavori per l'agenzia. Sei bruciato.
2: Se fossi bruciato avresti mandato una squadra, ma non l'hai mandata, vero?
1: Come vuoi.
2: Quante probabilità che tu faccia il doppio gioco?
1: Ho fatto quello che andava fatto.
2: Hai troppa sete di potere.
1: Qual è il punto?
2: Io mollo.
1: Se mi pianti in asso, sai che significa?
2: Che significa?
1: Questo è un mondo pericoloso.
2: Giusto.
0: Veniamo adesso ad un film dal titolo francamente orrendo, Atomica Bionda, il film che vede protagonista Charlize Theron e che vede anche James McAvoy, Sofia Boutella e John Goodman. La storia racconta come nel novembre del 1989, a pochi giorni dal crollo del muro di Berlino, uno spietato agente dell'MI6, che viene ricorre spesso, come sapete, nei film, viene assassinato nella capitale tedesca e gli viene sottratta una lista contenente l'identità di tutte le spie occidentali e sovietiche operative in città. Lorraine Broughton, che è una delle più letali ed eleganti operatrici dei servizi segreti britannici, viene invitata fondamentalmente a prendere possesso di questa missione in una Berlino sommersa dal caos politico, con la missione di recuperare un documento ed eliminare una spia infiltrata e conosciuta come Satana, affrontando degli agguati in una città priva di regole. Tra l'altro, Charlize Theron si è sottoposta a 8 mesi di durissimo allenamento con 8 personal trainer, insomma, per girare di persona le scene di combattimento a corpo libero. Andiamo ad ascoltare il trailer.
7: Qualcuno mi ha incastrato. Qualcuno dall'interno.
8: Lorraine, c'è un agente doppio giochista a Berlino. La tua missione? Scoprire chi ha fatto questo. Ricorda, non fidarti di nessuno.
7: Ah!
8: tuo contatto è David Percival. Qual è la tua prima impressione?
7: Un disastro.
3: Berlino ha regole tutte sue.
7: Mi fido di te come del meteo in TV. Mi hai mandata in un nido di vespe. Ma lo sapevi benissimo, vero? Cintura non la metti.
8: L'orologio corre.
3: Sono molto colpito.

0: Siamo ad un gioiello, questo sì, film girato un anno dopo, sto parlando di Red Sparrow, film con Jennifer Lawrence, con uno degli inizi anche qui di film forse più riusciti in assoluto nella storia del cinema di genere. La storia è quella di Dominika Egorova, una prima ballerina del Bolshoi, la cui carriera viene spezzata da un terribile incidente sul palco. Rimane senza risorse finanziarie per curare la madre malata e viene manipolata da uno zio, alto ufficiale dei servizi segreti russi, per entrare nella scuola Sparrow, un centro di addestramento governativo segreto dove, diciamo, i giovani vengono addestrati a usare la seduzione e la manipolazione psicologica come arma di spionaggio. Conclusa la formazione, Dominika viene inviata in missione per sedurre un giovane agente della CIA, dando vita ad un gioco di inganni dove la sua vera lealtà rimane un mistero fino alla fine. Nel film non solo Jennifer Lawrence ma anche Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, film basato sul romanzo di Jason Matthews. Andiamo ad ascoltare il trailer di Red Sparrow.
1: Buongiorno mamma.
2: Che cosa c'è?
1: Dovrò andare via per un po'. Mi hanno chiesto di incontrare un uomo in un albergo, dicendomi che era un nemico dello Stato.
3: Togliti il vestito.
1: E in cambio mia madre avrebbe avuto le sue cure. Invece gli hanno tagliato la gola. Ero l'unica testimone. A quel punto ho dovuto scegliere: morire o diventare una Sparrow.
4: Sarete addestrati per diventare Sparrow. Armi nella lotta globale per il potere. Vi insegneremo la manipolazione psicologica. Dovrete imparare a superare tutti i vostri limiti. Toglietevi i vestiti. Quando uscirete da qui, non sarete più le stesse persone. Ogni essere umano è un mosaico di desideri. Siate il tassello mancante e vi dirà tutto.
3: Tu hai talento. Sai sopravvivere. Questo è il lavoro che fa per te. C'è un traditore nel governo. Il suo ultimo contatto noto è un americano. Avvicina quell'uomo.
5: Mi sbaglio, eri in piscina ieri?
1: Credi che diventeremo amici?
5: È questo che vuoi?
3: È una Sparrow.
5: Di te gli importa solo se possono sfruttarti. Lavora con me e fagliela pagare.
3: Tu sei la migliore di tutti. Il tuo solo problema è che hai un'anima. Non possiamo credere a quello che dice.
5: C'è qualcos'altro che ci sfugge.
3: Se è compromessa, verrà eliminata.
2: Che cosa hai fatto?
5: Tu appartieni a loro. Non ti lasceranno mai andare.
1: Troverò il modo.
0: Veniamo adesso, prima lo citavo, a Jack Ryan. Ebbene, ci sono stati tanti film, anche serie televisive legate a lui. Questo è l'iniziazione, film del 2014, con Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh. Già il cast è sufficiente per, come dire, dire che questo è un grande film e quantomeno a darci un po' di curiosità. La storia è quella di questo giovane analista finanziario ed ex marine che rimane ferito in Afghanistan e lavora sotto copertura a Wall Street per conto della CIA.